Per la rubrica Musica per tutti avete ascoltato André Rieu al violino e la Johann Strauss Orchester, che hanno eseguito arrangiamenti di composizione di Johann Strauss Junior, Joseph Strauss, Johann Strauss Senior. E per concludere, Cecilia Chailly all'arpa e il suo gruppo.

Avete ascoltato musica con Cecilia Sciagli all'arpa e il suo gruppo. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta a Tokyo, dove presso la Keol Hall è stato registrato il concerto che stiamo per ascoltare, concerto dal vivo. La data è 14 novembre 2024, l'argomento alcune delle sonate per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven, una produzione davvero meravigliosa che tra l'altro stiamo per ascoltare da interpreti che, diciamo, di questo repertorio hanno fatto proprio il loro punto di forza. Infatti ascolteremo il violinista canadese James Ennis, che è appunto tra i protagonisti, tra gli interpreti più autorevoli della sua generazione, apprezzato tra l'altro per questa purezza del suono, ricercatezza anche stilistica. Con lui il pianista americano Orion Weiss, anche lui musicista di grande sensibilità e partner ideale un po' per James Ennis. Andiamo per ordine, andiamo subito ad ascoltare tanta musica con la sonata per violino numero 1 in re maggiore, opera 12 numero 1, nei tre movimenti: allegro con brio, tema con variazioni, andante con moto, rondò allegro. La sonata appartiene al primo gruppo di sonate per violino e pianoforte pubblicato da Beethoven, era il 1798, la dedica ad Antonio Salieri, presso il quale il giovane stava perfezionando la propria formazione vocale e teatrale, una formazione fondamentale per l'epoca. Beethoven aveva più o meno 27 anni, si era già imposto a Vienna come pianista, e le tre sonate dell'opera 12 rappresentano il primo importante contributo di Beethoven a questo genere. Vedremo che man mano Beethoven riesce a trovare un nuovo equilibrio nella sonata per pianoforte con accompagnamento di violino, come si diceva una volta. In realtà invece qui i ruoli diventano man mano paritetici e il rapporto tra pianoforte e violino, tra violino e pianoforte è un rapporto sempre di parità, di estremo bilanciamento. C'è da notare soltanto come in questa prima sonata soprattutto si trova modello Mozart / Haydn, ma c'è in qualche modo la voglia di superare questo modello già in questa sonata. La prima del gruppo la ascoltiamo, come detto, con James Ennis al violino e Orion Weiss al pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonata per violino e pianoforte numero 1 dall'opera 12 in re maggiore di Ludwig van Beethoven nella esecuzione di James Ennis al violino, Orion Weiss al pianoforte. Siamo a Tokyo presso la Kyoll Hall, il concerto dal vivo è del 14 novembre 2024, ma passiamo alla seconda sonata dell'opera 12, ancora il contesto ovviamente è lo stesso, pubblicata nello stesso volume di quella precedente, ma forse è considerata da qualcuno ancora più elegante e luminosa rispetto alla precedente, anche se l'accoglienza iniziale non ne fu particolarmente favorevole, o quantomeno non unanimamente, come si dice, favorevole, proprio perché c'era un che di inatteso in questa sonata, che evidentemente prelude a ciò

che sta per accadere nell'evoluzione del grande musicista di Bonn. Siamo insomma nel clima del classicismo viennese, ma già si intravede questa voglia di trasformare questa forma tradizionale attraverso quell'inventiva che sarà tipicamente beethoveniana. E allora ce l'ascoltiamo questa sonata per violino numero 2 in La maggiore, dall'opera 12, allegro vivace, andante, piuttosto allegretto, allegro piacevole.

James Ennis, violino, Orion Weiss al pianoforte per la sonata per violino numero 2 dall'opera 12 in La maggiore. Questa sonata dà un'impressione generale davvero molto bella, ecco perché è stata considerata forse la più elegante del gruppo. C'è una serenità da una parte ma una raffinatezza dall'altra che davvero è notevole, se pensiamo appunto che siamo all'inizio di un cammino di Beethoven anche per quanto riguarda le sonate per violino e pianoforte. Ma come promesso facciamo uno step avanti, un passo avanti, andiamo a sentire la sonata numero 4 e la minore, opera 23. Siamo invece tra il 1800 e il 1801 e qui il passo è ancora più decisivo rispetto al linguaggio di Beethoven, che è stata soltanto un preludio per quello che abbiamo sentito fino adesso. Doveva essere pubblicata insieme alla sonata opera 24, ma per problemi editoriali la pubblicazione non avvenne insieme, ma le due sonate sono un po' due sonate gemelle, 23, opera 23 e opera 24. In questo caso c'è da notare la scelta della tonalità di La minore. Abbiamo ascoltato prima Re maggiore e La maggiore, ora siamo a La minore. Il modo è spesso associato all'attenzione, all'inquietudine, a un conflitto interiore, e questa lieve aura di nervosismo tipicamente beethoveniana la ascoltiamo in questa sonata. Un tono drammatico è quello che già fa parte appunto dell'imprinting beethoveniano, e ce l'ascoltiamo ancora una volta con James Ennis al violino e Orion Weiss al pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonata numero 4 e la minore opera 23 di Beethoven nell'esecuzione di James Ennis al violino, Orion Weiss al pianoforte, un'opera 23 che è per qualche musicologo una prima manifestazione di quella maniera eroica beethoveniana. È certo che rispetto all'opera 12 che abbiamo sentito prima, il contrasto è evidente, l'evoluzione è evidente. Rimaniamo ancora tra il 1800 e il 1801 per la sonata numero 5 in fa maggiore opera 24, nota con il nome di Primavera, come al solito un soprannome che non è stato dato da Beethoven ma dagli editori, che evidentemente con questi soprannomi e nomignoli vendevano di più. La sonata è dedicata al conte Moritz von Fries ed è una delle opere certamente più amate e più note di Beethoven, forse anche grazie al sottotitolo Primavera è diventata molto molto nota, ma certo il carattere così luminoso e sereno di questa sonata è davvero meraviglioso. Il primo movimento si apre con un'atmosfera di freschezza e sempre un grande equilibrio formale che davvero non ci fa pensare come sia giusto che questa sonata sia diventata una tra le più conosciute del repertorio beethoveniano. Quindi c'è questa dimensione lirica molto bella, una distensione e una luminosità in quello che è tutta questa sonata, una nuova concezione della sonata anche in questa primavera. L'ascoltiamo, nei movimenti sono 4: allegro, adagio molto espressivo, scherzo, allegro molto, trio, rondò, allegro ma non troppo. E già da questi 4 movimenti si capisce che l'aria sta cambiando anche nel catalogo beethoveniano. James Ennis, violino, Orion Weiss, pianoforte.

0: Era la sonata per violino e pianoforte numero 5 in fa maggiore, opera 24, Primavera di Ludwig van Beethoven, nella esecuzione di James Ennis al violino, Orion Weiss al pianoforte. Li abbiamo ascoltati in un concerto dal vivo registrato il 14 novembre 2024 presso la Kyoei Hall di Tokyo, e ringraziamo per questo la NHK di Tokyo che ci ha dato questa registrazione. E che dire, questa Primavera meravigliosa di Beethoven è il volto più lirico e sereno del primo Beethoven, prima che anche nella biografia succedano degli eventi che evidentemente porteranno ancora più fortemente l'accento sul dramma piuttosto che sulla serenità. Queste quattro sonate che abbiamo ascoltato oggi comunque ci aiutano a capire il cammino dell'evoluzione del catalogo beethoveniano. Siamo partiti dall'opera 12, poi l'opera 23 e poi questa opera 24, Primavera, che è davvero è giustamente nota. È giusto anche chiudere qui il programma, e ringraziando naturalmente tutti gli ascoltatori per averci seguito fin qui, ricordo che gli interpreti, James Ennis, nato nel 1976 a Brandon, nella provincia canadese del Manitoba, è uno dei violinisti più famosi e più importanti della sua generazione. Si è formato tra l'altro la
1: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Pisa, Tommaso Iacoviello, trombettista, compositore, grazie per essere qui.
3: Salve, salve a tutti.
2: Perché di recente è uscita Birds, nuovo album del nostro ospite, pubblicato da Gliam Records di Angelo Mastronardi. Tommaso, come nasce questo particolarissimo progetto?
3: Allora, a un certo punto della mia carriera ormai, cioè della mia carriera e dei miei studi ormai una decina d'anni fa, comunque è stata una gestazione abbastanza lenta, e mi sono imbattuto in queste ricerche di biacustica di questo Parco Nazionale della Valsolda in Lombardia, e sentendo queste ricerche di biacustica, praticamente erano queste registrazioni di questi paesaggi sonori a diverse quote, a bassa quota, a media quota, ad alta quota, che erano registrate su un disco. Io mi sono imbattuto in questo disco e mettendolo e ascoltandolo un po', erano già delle composizioni praticamente scritte, cioè che mi ha colpito molto sia l'interazione tra le varie specie di uccelli. A un certo punto c'era questo lago con queste rane che dialogavano, le campane che suonavano in lontananza, e quindi mi sono messo un'estate chiuso nel mio studio con le cuffie a trascrivere le cose più interessanti, e le cose più interessanti sia a livello ritmico che a livello melodico, che le cose che pensavo fossero per me erano quelle più interessanti. E poi ho assegnato i vari versi di questi animali trascritti per quello che era il mio orecchio ai vari strumenti della band. Noi tutti ci siamo conosciuti dentro Siena Jazz, che ormai è un'istituzione per il jazz in Italia, e poi dopo diciamo che ho continuato a questa ricerca sui paesaggi sonori e sul e infatti sono, è uscito poi alla fine sono usciti questi brani che sono un po' dei ho voluto ricreare dei paesaggi sonori, no? A livello melodico, a livello ed è stato bello perché comunque ho trovato delle persone negli altri musicisti, ho trovato delle persone che erano vogliose di mettersi lì e imparare quel verso di quell'uccellino, quel ritmo, e comunque è roba strana, cioè è roba che all'orecchio comunque non si sente poi, cioè assomiglia a qualcosa di Messiaen, però ha anche un groove di batteria continuo che mi fa un po' da sia sottofondo che da motore per incentivare l'ascolto. E poi in fase di registrazione abbiamo registrato il disco qui in questo studio a Livorno, a Giambona Studio di Antonio Castiello, e con l'aiuto di Aldo De Sanctis, e abbiamo voluto inserire parte di questi paesaggi sonori in alcune tracce. Infatti, in alcune tracce su Uccellande, su Valsolde, su Garzaie si possono sentire i paesaggi sonori da dove poi ho preso e ho trascritto questi versi animali, queste sensazioni e queste cose che trovavo interessanti per il mio orecchio, ecco.
2: Un primo ascolto da Birds, Tommaso, cosa selezioniamo?
3: Il mio brano preferito si chiama Uccellande, che inizia con appunto questo paesaggio sonoro da dove ho preso questi canti, e dove possiamo trovare delle trascrizioni e delle su Uccellande c'è questo tema principale che lo fa prima all'inizio il vibrafono e poi in fondo la chitarra, che è il tema di questo fringuello che ho dovuto rallentare perché era velocissimo, e però anche rallentato mantiene quella, non lo so, questa freschezza, no? E poi dopo c'è questo tema della tromba, che è molto, sembra un tema un po' alla Kenny Wheeler, diciamo, no? Un po' questi temi. Che ne so, molto europei, anche molto mediterranei, no? E che sarebbe il verso di questo Lucherino. E poi ho messo insieme, cioè, la batteria che risponde con questa cinciarella che praticamente fa te te tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu strumento che più può fare una cosa del genere, l'ho assegnato alla batteria, no? E questa traccia qui, l'apertura invece la fa il contrabbasso, che sta dialogando, diciamo, con questo paesaggio sonoro che abbiamo inserito dopo, che fa l'allocco, no? E là, quando ho detto al contrabbassista che faceva l'allocco, mi ha preso in giro, però l'allocco c'ha proprio questo suono che è bam bam bamba, che per cui c'ha un sacco di spazio e c'ha questo intervallo che ripete sempre, no? E nella traccia si sente benissimo e sono felice di come è uscita poi.

0: Ed era Uccellande dal nuovo album di Tommaso Iacoviello, Birds. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Gliam Records. Quindi Tommaso, sei tracce che descrivono la natura. Come hai strutturato la tracklist? Cioè, come hai narrato questi paesaggi musicali? Come le hai, quale fil rouge li lega di fatto?
1: Sì, allora quando mi sono trovato, diciamo che sono questi sei brani sono divisi in due parti. I brani Uccellande, Valsolda e Garzaie fanno parte appunto di quel periodo di 10 anni fa dove mi sono messo queste le cuffie e mi sono trascritto questa ricerca di biacustica della provincia di Pavia, mentre invece gli altri tre brani vengono da appunto almeno 4 o 5 anni dopo, no? Dove stavo vivendo nella mia vita un grosso cambiamento e non lo so, mi è ripresa voglia di fare, avevo soltanto questi tre brani e quindi mi è venuta voglia di come dire, ricercare ancora, e quindi ho voluto, però mi era interessato di più alla parte armonica, cioè come riproporre un canto non soltanto melodicamente o ritmicamente ma anche a livello armonico, no? E quindi mi sono detto, prima era un quartetto, cioè è nato come un quartetto senza il vibrafono, no? Poi suonando anche in altri progetti con questo mio amico che si chiama Nazareno Caputo, che è il vibrafonista del gruppo, non lo so, una volta ci siamo trovati a fare questa sessione di improvvisazione con Niccolò Francesco Faraglia, che è il chitarrista. Ho sentito il suono del vibrafono con il suono della chitarra e mi è venuto lo spunto per creare delle armonie insieme, cioè non c'era soltanto la trascrizione di quel determinato canto, ma c'era anche come riproporre quel suono lì, che comunque è un suono strano, che comunque è armonicamente, diciamo, complesso, ma quando poi lo si va a sentire in natura è tanto semplice, no? È complesso perché c'è un sacco di cluster, perché non è di facile ascolto, diciamo, no? Non è quello che non è quello che di solito si sente in giro, no? Però quando è invece caduto nella natura o quando è preso dalla natura, non facciamo caso a queste cose qui, no? E quindi ecco, questi altri tre brani sono un po' nati così, e infatti sono un pochino più strani nel senso che fanno parte proprio di un altro percorso, ecco.
0: Altro ascolto da Birds. Tommaso, cosa ci proponi?
1: Sì, allora potremmo ascoltare Rigogolo.

0: ed era Rico Golo dall'album Birds di Tommaso Iacoviello, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo album, appunto Birds, pubblicato da Gliam Records. Tommaso, per gli amici a casa che non ti conoscono, qual è stato il tuo percorso formativo? Quali i tuoi riferimenti, tanto strumentali quanto musicali? Insomma, parlaci di te.
1: Sì. Allora, io sono nato a Cecina, che è una città, diciamo, di mare, e ora sto a Pisa, cioè a Vico Pisano, e diciamo che il contatto con, non lo so, chi nasce al mare probabilmente mi può capire meglio, però il contatto con la natura e il mare è sempre stato una di quelle cose che, non lo so, comunque fa parte della mia vita. Cioè, a me manca il mare, mi manca, perché c'è sempre qualcosa da fare. Andiamo a fare una girata al mare, anche quando sei da solo, è una cosa che rilassa e ti riporta un po' anche a te stesso, no? E ho fatto il conservatorio di tromba classica lì a Livorno col maestro Marco Nesi, e tra l'altro l'ho fatto insieme al mio fratello, che si chiama Cosimo. Io ho un fratello gemello che suona il trombone, che fa classica nelle orchestre, e siamo nati lì a Cecina, siamo cresciuti, diciamo, nella banda. Mio padre suonava il clarinetto nella banda a livello amatoriale, e siamo nati lì dentro. È stata una delle esperienze probabilmente formative più belle che abbia mai fatto, quella della banda, no? Cioè, l'importanza della banda in un paese, secondo me, soprattutto per gli strumenti a fiato, per suonare insieme, è pazzesca. Poi abbiamo visto che, non lo so, eravamo molto, molto legati a questi strumenti, e quindi abbiamo provato a fare il conservatorio. Abbiamo fatto il conservatorio a Livorno con il professor Marco Nesi. Una volta finito il conservatorio, Cosimo ha preso, diciamo, la strada delle audizioni, eh? Io ho provato per un annetto a prendere la strada delle orchestre classiche, e poi però i miei ascolti erano altro. Mi capitò qualche disco di Wynton Marsalis su Jerry Lord Morton, e quindi ascoltavo altro, però mi ritrovavo a suonare della musica classica, e a un certo punto ho detto: vabbè, forse dovrei approfondire questo aspetto. E proprio in quel momento lì, con questo mio amico Riccardo Tonello, trombonista, ci capitò l'occasione di partecipare, diciamo, alla formazione di una big band, che è quella di Mario Corbini, che adesso si chiama New Talent Jazz Orchestra, giù di Roma. E da Cecina io prendevo la macchina, e avevo 20 anni comunque, prendevo la macchina e tutte le settimane andavamo a Roma, facevamo una giornata di prove, e la domenica mattina spesso facevamo il concerto alla Casa del Jazz, e credo di averlo fatto per 2 o 3 anni. È stata una delle esperienze che poi, appunto, mi ha fatto iscrivere a Siena Jazz e mi ha fatto continuare con lo studio del jazz in generale, ecco. Oltre a conoscere un po' dell'ambiente romano, no? Ed è lì che poi ho conosciuto anche Massimo Nunzio, ho potuto partecipare ai progetti di Massimo. Uno di quelli che mi ricordo meglio e che, appunto, è stata una delle cose più emozionanti che io abbia fatto, è quello per Save the Children, per questo punto luce, dove appunto facevamo dei piccoli laboratori per questi punti luce, e abbiamo fatto una restituzione con questi ragazzi del punto luce al parco della musica lì a Roma, e non lo so, è stato proprio bello, ecco. Io per questo devo ringraziare Massimo Nunzio. E poi, andando avanti, diciamo, ho avuto la fortuna di stare a Pisa, e quindi di essere vicino a tutto quel, a Francesco Mariotti, e quindi Pisa Jazz, X-Wide, che è il club di Pisa, dove spesso gravitava Nico Gori, e quando ha incominciato a formare il suo tentetto, diciamo, ha chiamato me e un altro trombettista. Io sì. Io all'inizio ero il sostituto, però ho fatto la prima data all'Aquila, che era, mi pare, il 2015 o il 2014 o il 2015. E poi per 2 o 3 anni ha continuato quest'altro trombettista, E poi sono subentrato io come trombettista fisso e ci sono tuttora dentro, per cui ecco, la mia crescita musicale è stata in pieno con il Gori, con il Tentetto, e infatti non lo so se in alcuni brani del CD comunque io ho risentito un po' di questo, un po' di jazz, no? Cioè, non è
0: Certo.
1: proprio jazz spudorato, ma che è appunto groove, melodie che non sempre sono così tanto astratte, ecco, è proprio un linguaggio che comunque fa parte sia del mio lavoro sia della mia carriera da studente.
0: Altro ascolto,
1: Sì,
0: Tommaso.
1: direi di ascoltare Valsolda, così da poter sentire appunto questa parte di groove che sembra, che il tema principale diciamo è dato da questa cincia allegra che la fa la tromba, che è, non lo so, è bello. Il giro armonico somiglia un po' a Inner Urge, che è uno standard jazz, no? Però è in sette, non lo so, potrebbe essere uno standard comunque, potrebbe essere, per me potrebbe essere.
0: Grazie.

0: Ed era Val Solda dall'album Birds di Tommaso Iacoviello, nostro ospite, col quale appunto stiamo presentando questa novità pubblicata da Gliam Records, ovvero Birds. Torniamo all'album e ai tuoi compagni di Birdwatching. La tavolozza di colori che il tuo quintetto propone è quanto mai variegata e vi riservate appunto i giusti spazi. Come mai hai pensato proprio a questa formazione? Quindi ricordiamo l'impasto timbrico: tromba, vibrafono, chitarra, contrabbasso e batteria. Naturalmente citiamo e salutiamo chi ne fa parte, Tommaso.
1: Certo. Allora, come mai? Allora, se facciamo tutti parte, diciamo, del percorso che viene da Siena Jazz, e per cui quando ho pensato a come riproporre, parto dall'inizio. Quando stavo facendo Siena Jazz e quando avevamo da decidere l'argomento della tesi, io ero molto indeciso. Cioè, ero molto indeciso perché la tesi comunque è una cosa strana, non volevo buttare il mio tempo in una cosa che non mi interessava, cercavo un qualcosa di interessante, no? E all'epoca, come insegnanti avevo Giovanni Falzone e Marco Tamburini.
0: Però...
1: che comunque mi hanno spinto, sempre in questa direzione qui, che poi ha visto la nascita dell'album, no? E per questo io non finirò mai di ringraziarli, perché comunque sono stati un punto fondamentale sia del mio percorso di studi, sia della nascita di questo disco qui. E a un certo punto Marco Tamburini mi disse: ma scusami, guarda che è molto semplice, basta che te racconti come sei arrivato a quello che sai oggi, no? Se te nella tesi racconti quello che hai fatto e quello che ti interessa, è fatta, no? Potresti addirittura, scrivere dei pezzi originali. Io non avevo mai scritto neanche mezzo brano e puta caso una settimana dopo ho sentito questa registrazione di Biacustica ed è stato incredibile. E dal momento che ho pensato a dei personaggi, ho pensato a cosa mi piaceva e mi piace, no? Per cui mi piace tanto anche la musica che fa sia muovere il corpo, ritmica e non del tutto aleatoria, ma anche la musica che ha un sacco di spazio. E per avere questo connubio, uno dei batteristi che per me, sia all'epoca che adesso, è un po' una macchina da groove, è Saverio Cacopardi, che è il batterista di Birds. E non so, lo vedevo come un ruolo cucito addosso a lui, ecco. E per cui quando gliel'ho detto, lui mi ha detto: ma sì, dai, facciamolo. Gli ho detto: guarda che ci sono dei tempi tipo 11 ottavi, 13 ottavi, cioè, sicuramente c'è da lavorarci sopra, nel senso che non è che si fa una prova e si fa la tesi e poi issare, no? E lui ha detto: no, ma mi prende bene, trovo dei groove ganzi su questi tempi qui. E invece su Niccolò Faraglia, che è il chitarrista, vabbè, con lui ci siamo conosciuti all'inizio proprio di Siena Jazz, il primo anno di Siena Jazz, e vabbè, ora è diventato un musicista pazzesco, no? Però è sempre stato molto dolce come persona e con questo suono di chitarra molto particolare. Cioè, quando te passavi dalle aule di Siena Jazz, comunque riconoscevi che lì c'era Niccolò, proprio per questo suono molto metallico, molto ma anche molto da, non lo so, quasi da chitarra classica, no? E per cui anche lui, quando gliel'ho detto, ha accettato in pieno. All'inizio come contrabbassista invece c'era Francesco Terrini, che è un contrabbassista di Arezzo e che poi appunto ha preso un altro tipo di strada, cioè anche lui con le orchestre classiche, era sempre in giro per orchestra, non si riusciva ad organizzare neanche una prova dove lui ci fosse, e quindi, avendo suonato nel disco di Ferdinando Romano, che è il contrabbassista di Birds, che si chiama Totem, e avendo suonato parecchio in giro con Ferdinando, e quindi essendo diventati molto amici, quando gliel'ho chiesto e lui mi ha detto: "Ma sì, guarda, io non vedevo l'ora, non vedevo l'ora assolutamente." E quando mi sono ritrovato a scrivere, diciamo, gli altri tre pezzi ed ascoltare un pochino di più la parte armonica del gruppo, vabbè, suonavo già da un po' con Nazareno Caputo, che è il vibrafonista, e non lo so, secondo me il vibrafono, ecco, sia insieme alla chitarra come sonorità, sia come sonorità del gruppo, dà quest'idea di sospensione. No? Cioè, come se fosse qualcosa che non dà un'armonia chiara, tipo il pianoforte che fa un po' tanto terra, no? Gli dà questo sentore
0: Leggerezza, sì.
1: di leggerezza, sì. E niente, e questo, diciamo, è come è nato il gruppo, e ci siamo trovati, ovviamente, abbiamo fatto un sacco di prove non pagati, e quindi io li ringrazio tantissimo per questa cosa, perché vuol dire proprio, come dire, sposo la tua idea e me ne faccio carico, no? E prendersi cura di questi progetti qui, anche senza un centesimo, vabbè, no? È l'amore per la musica
0: Eh sì,
1: proprio,
0: eh
1: no?
0: sì.
1: Ed è una cosa rara, e sono contento e felice e sicuramente fortunato ad averli trovati. Ecco, questo di sicuro.
0: Altro ascolto, Tommaso, cosa
1: Sì,
0: selezioniamo?
1: potremmo sentire Totta Villa.

0: Ed era Totta Villa, siamo in compagnia di Tommaso Iacoviello, stiamo ascoltando appunto il suo nuovo album Birds, pubblicato da Gliam Records. Come hai detto all'inizio, spesso prendi parte a iniziative che appunto sfociano sulla formazione musicale con inclusione sociale, di ragazzi ad esempio che vivono in aree periferiche a Roma. Ricordiamo appunto con Massimo Nunzi hai preso parte a Sing Your Song, per, appunto Save the Children. Cosa ti lasciano queste esperienze, Tommaso?
1: Allora, cosa mi lasciano queste esperienze? Vabbè, è una domanda difficile. Sicuramente mi ricordo quando abbiamo fatto il concerto di restituzione di questo progetto con Massimo, lì al Parco della Musica. C'erano questi ragazzi, diciamo, di queste periferie che facevano parte di questi punti luci, che facevano anche della musica popular, no? Simile rap o simile. Mi ricordo che c'era questo ragazzino che aveva portato un testo scritto da lui e che Massimo aveva scritto un arrangiamento apposta per questo testo qui, ed è una delle poche volte in cui mi sono trovato a suonare con le lacrime agli occhi, no? Cioè, dove proprio che ne so, sai quando c'hai l'emozione che è più forte di quello che stai vivendo, no? Cioè, che non riesci a trattenerla, no? Boh, non lo so, cosa mi lascia, non lo so, qualcosa di bello, sicuramente di crudo, no? Perché comunque ti riporta alla realtà delle cose. Ci fossero più progetti del genere, secondo me si vivrebbe meglio sia noi musicisti che la comunità in generale, no? Però non so, a me lascia sia un po' di amaro in bocca, sia la felicità di esserci stato, no? Cioè di aver avuto l'occasione di essere stato in uno di quei contesti lì. Appunto, come ti dicevo prima, faccio parte ad oggi di questa compagnia di teatro che si chiama Animali Celesti Teatro d'Arte Civile, che ha sede a Pisa e che è molto attiva nell'inclusione sociale, che appunto fa teatro sperimentale tutti gli anni a Coltano, alle periferie di Pisa. Lavora fatto con animali, cavalli, disagio sociale, e non lo so, mi sono trovato a fare delle cose con la tromba, con i gruppi. Io gestisco, diciamo, la parte musicale della compagnia, e mi sono trovato a fare delle cose anche lì molto belle, molto emozionanti, no? Sia sul versante dell'improvvisazione, sia sul versante dell'interazione con il testo, un testo teatrale, sia sul versante del come fare a trattare delle persone che hanno un disagio non come delle persone normali, ma non farle sentire a disagio, no? Non lo so, con la musica è facile. Io ho fatto anche qualche anno, ora è 2 anni che non sono più nella scuola pubblica, però ho fatto qualche anno sostegno part-time, no? Sai che sostegno a scuola è uno dei rifugi sicuri dei musicisti, no? E l'ho fatto per 3-4 anni, forse 4-5, sempre da qualche spezzone di ore. Mi sono trovato a sfruttare questa mia conoscenza della musica e dello strumento con alcuni di questi ragazzi qui, ed è un ponte comunicativo incredibile, cioè, perché non hai bisogno di parole, non hai bisogno di c'è soltanto la musica nel mezzo. Io mi ricordo questo ragazzo che appunto era innamorato perso del pianoforte e stava ad ore a suonare questo pianoforte verticale che era in questa scuola, anche soltanto una nota, e io mi ricordo di aver fatto dei viaggi con lo strumento, con lui che suonava questa nota e io gli suonavo sopra con la tromba, no? E sentivo di comunicare con lui, e quando io non ero con lui se riusciva a trovarla, prendeva la mia tromba dallo stanzino e me la portava, come dire, rifacciamolo, no? Cioè, più inclusione di così No, la musica è una delle arti veramente forse più inclusive, no?
0: Sì.
1: Perché ha un linguaggio tutto suo.
0: Altro ascolto,
1: Sì,
0: Tommaso.
1: allora mi piacerebbe farvi sentire Garzaie, che Garzaie è, diciamo, quella registrazione di Biacustica dove è uno stagno vuoto, dove non succede niente. Dove c'è lo spazzole della batteria, ma dove volutamente non, cioè, succedono veramente poche cose. Ed è uno spazio anche che ha a che fare con appunto la natura, quella dove ti fermi e c'è solamente da ascoltare quello che succede nella natura. Ecco.

0: Ed era Garzaie di Tommaso Iacoviello, in compagnia del quale stiamo presentando il suo nuovo album Birds, pubblicato da Gliam Records. Tommaso, siamo quasi in chiusura. Che futuro ha questo progetto, insomma, tra concerti? Insomma, come sta andando la promozione?
1: Allora, la promozione sta andando molto bene, nel senso che ho ricevuto delle le famose critiche, no? Ho ricevuto delle critiche sia positive, poche negative, ma appunto, diciamo che l'ufficio stampa, che è stato gestito sia da Angelo Mastronardi della Gliam Records, che ringrazio perché ha accolto questo progetto quando mi sono trovato a la ricerca dell'etichetta, no? E mi sono sentito con Angelo Mastronardi, non lo so, è stato un bellissimo incontro, ecco, perché ho trovato una persona che incredibilmente ma crede ancora nei progetti originali, no?
0: Sì, sì, mi spedì subito una copia lui, sì.
1: Esatto, ma perché non lo so, è uno che ci crede, no? E sì, che si assume il rischio, e non è una cosa da sottovalutare comunque, di assumersi il rischio, perché comunque io sono sconosciuto, cioè nel senso non sono un nome che sicuramente vende un sacco di copie di dischi, no? Insomma, è un rischio per un'etichetta prendersi un disco così particolare, con nessun ospite, che tira la vendita e che c'ha un format ben preciso, né? È stato un rischio e lui se l'è assunto tutto. Oltretutto si è assunto anche tutta la parte di ufficio stampa estero, e per cui abbiamo ricevuto un sacco di recensioni in tutto il mondo praticamente, no? E ha fatto un super lavoro su questo. E poi io conoscevo, siccome appunto sono stato a suonare su a Radio 2 con questo disco che si chiama Ornettiana di Monica Agosti, che aveva come ufficio stampa Gian Pietro Giacheri, e ho conosciuto Gian Pietro su a Milano. Mi sono subito trovato bene con lui, nel senso che c'è stato subito un'amicizia e un rispetto, una fiducia, non lo so, ci ho sentito un qualcosa, e per cui l'ho chiamato e gli ho detto: senti, ma perché non ti accogli anche Birds tra le mille cose che fai? E lui mi ha detto: ma certo, non mi parrebbe il vero, eh? E anche lui ha fatto un super lavoro, nel senso che poi appunto mandando tutti i dischi sia ai giornali che a sono uscite un sacco di recensioni belle. Io ancora sprono le persone a dirmi la verità, nel senso che non preferisco una parola vera, che lo so che è musica strana, che però preferisco qualcuno che mi dice: guarda, non ce l'ho fatta ascoltarlo tutto, oppure guarda, mi è garbata questa cosa ma quest'altra no, piuttosto che le cose preimpostate, che vabbè,
0: sì, è bello tutto, sì, sì,
1: sì, è bello tutto. Comunque di musica bella ce n'è tantissima in giro, e ce n'è tantissima anche brutta, no? E boh, non lo so, dissi le cose come stanno. È come quando uno va a sentire un concerto, ormai siamo abituati che andiamo a sentire un concerto e ci deve piacere tutto, no? E invece si può andare a sentire un concerto e si può dire che non ci è piaciuto, e non è che uno non ci ritorna lì. Non mi è piaciuto, mi sono assunto il rischio, claro, no, di andare a sentire una cosa nuova, e questa è una cosa bella. E se qualcuno si è assunto il rischio di venire a sentire Birds e non gli è piaciuto, a me mi piacerebbe sentirlo, perché vorrei capire cosa non è piaciuto, cosa non è arrivato, cosa no, perché non lo so, ecco, sono molto attaccato alle cose terra vere, no? Cioè di quelle che succedono realmente.
0: Sì, sì, insomma, avere un po' di senso critico non guasta di questi tempi, soprattutto.
1: Esatto.
0: Tommaso, cosa c'è all'orizzonte per te? E naturalmente dai anche i tuoi riferimenti internet, social e quant'altro, per chi volesse raggiungerti.
1: Certo, certo. Allora, sì, all'orizzonte per me non lo so, nel senso che ancora Io, appunto, come aspetto fisico, cioè aspetto di faccia, probabilmente sembro un pochino più giovane, ma alla fine a luglio faccio 35 anni, no? E quindi a luglio non sono più disponibile per tutti questi bandi under 35, no? Sono tagliato fuori da tutte le residenze, tutte le robe che organizzano under 35. E ancora non so cosa farò da grande, nel senso che ho sempre suonato la tromba e sono innamorato del mio strumento, della musica in generale. Mi piace tantissimo scrivere la musica, vorrei portare avanti e fare un Birds 2, no? Mi piacerebbe, ecco, mi piacerebbe, ma anche lì bisogna vedere poi cosa ci riserva il mondo, no? Perché servono delle energie e perché appunto uno anche se si rimbocca, non lo so, probabilmente, ecco, non vorrei rimanere attaccato a qualcosa di nostalgico, come di che facciamo il secondo, il volume 2, no? Il famoso volume 2 di qualcosa che invece magari non è più così. Quindi la mia risposta è che non lo so, boh, vediamo, vediamo, cioè vediamo, a me non dispiacerebbe, però. Al momento non lo so, cioè, per sopravvivere come musicista in Italia, ma così da altre parti, come da altre parti, 2 anni fa ho deciso di fare questo proprio di lavoro, no? Quindi di riuscire a sopravvivere facendo il musicista, che comunque è una scelta difficile. E a un certo punto, all'inizio, a settembre scorso, mi sono messo in queste agenzie che cercavano musica da intrattenimento per le navi da crociera, no? E per sopravvivenza sono andato 2 mesi in crociera, no? Dove abbiamo fatto in questa crociera Royal Caribbean, abbiamo fatto una settimana a Bahamas, una settimana a Costa del Messico, gennaio e febbraio praticamente, cioè fino al 17 di marzo ci sono stato, no? Che è stata un'esperienza molto bella, molto formativa, molto. Non lo so, ci sono vari modi, credo, di sopravvivere, no?
0: Ma sì.
1: Come musicista. Cioè, ci sono veramente tantissimi modi per portare avanti la propria idea. L'importante è non perdersi, perché comunque. Ne so, quando sono andato in crociera, loro, sia Royal Caribbean che l'agenzia, ovviamente che ci guadagna, spingevano perché io rimanessi lì, no? E per cui per allungare il contratto, perché quando sei nel giro, comunque più ci stai meglio è, più guadagni e più. Però boh, non c'è soltanto il guadagno, dipende uno che obiettivo ha. A
0: Sì,
1: me
0: infatti.
1: Servivano, detto spiccio spiccio, a me servivano i soldi perché ancora non ho un video live di Birds e mi piacerebbe registrare un video live, no? E quindi sono andato a prenderli, per forza,
0: Vabbè,
1: no?
0: direi insomma, devi in qualche modo finanziare l'impresa.

0: E con l'album Birds di Tommaso Iacoviello, pubblicato da Gliam Records, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Tommaso Iacoviello,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Hans Leo Hassler, canzone duodecimi toni, Zu acht Stimmen, di Johann Heinrich Schmelzer, Turcaria 1683, di Laurenzio von Schnuffis, Nachtliche Lichter, e ancora di Johann Heinrich Schmelzer, Lamento sopra la dolorosa morte Ferdinandi III, Roland Goetz, spinetta e organo, Ensemble Flottando Köln e Geigenbande.

0: E con la musica di autori vari, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme. Si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re. E mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via della Raba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia. Lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco si avvicinò un lebbroso. Si prostrò davanti a lui e disse: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi». Tese la mano e lo toccò, dicendo: «Lo voglio, sii purificato». E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: «Guardati bene dal dirlo a qualcuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro».
3: Gesù non sfugge al contatto con quell'uomo, anzi, spinto da intima partecipazione alla sua condizione, stende la mano e lo tocca, superando il divieto legale, e gli dice: «Lo voglio, sia purificato». In quel gesto, in quelle parole di Cristo, c'è tutta la storia della salvezza. C'è incarnata la volontà di Dio di guarirci, di purificarci dal male che si sfigura e che rovina le nostre relazioni. In quel contatto tra la mano di Gesù e il leproso viene abbattuta ogni barriera tra Dio e l'impurità umana, tra il sacro e il suo opposto. Non certo per negare il male e la sua forza negativa, ma per dimostrare che l'amore di Dio è più forte di ogni male, anche di quello più contagioso e orribile. Gesù ha preso su di sé le nostre infermità. Si è fatto leproso perché noi fossimo purificati. Uno splendido commento esistenziale a questo Vangelo è la celebre esperienza di San Francesco d'Assisi in quei lebbrosi che Francesco incontrò quando era ancora nei peccati, come dice. Era presente Gesù. E quando Francesco si avvicinò a uno di loro e vincendo il proprio ribrezzo l'abbracciò, Gesù lo guarì dalla sua lepra, cioè dal suo orgoglio, e lo convertì all'amore di Dio. Ecco la vittoria di Cristo, che è la nostra guarigione profonda e la nostra risurrezione a vita nuova.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
0: Rallegrati, Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore.

0: benediranno i popoli e benediranno il Signore.
1: Città di Dio, loda il tuo Signore. Egli manda a te la sua parola.

0: e la sua parola.
1: Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita, che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

0: Invocherò l'Altissimo. Da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo. Da Lui ogni mio bene.
0: Dal cielo manderà la sua salvezza.
1: Da Lui ogni mio bene.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo. Da Lui ogni mio bene.
2: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.

0: che veglia su coloro che ha creati e redenti per mezzo del suo Figlio, e diciamo:
1: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Dio di misericordia, guidaci sulla via della santità, perché cerchiamo sempre ciò che è vero, buono e giusto.
1: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Non abbandonarci, oh Dio, per il tuo grande amore. Non dimenticare la tua alleanza.
1: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Accogli l'offerta del nostro cuore contrito e umiliato. Fa che non siano confusi quelli che si affidano a te.
1: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Tu, che ci hai resi partecipi della missione profetica del Cristo, fa che annunziamo con le parole e le opere le meraviglie del tuo amore.
1: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
0: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Concedi al tuo popolo, o Dio, l'abbondanza dei tuoi doni, perché sia sempre fedele agli impegni del suo battesimo e viva nella prosperità e nella pace in attesa della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica è davvero importante e ci chiede di fare un passo in più. Un passo che può sembrare difficile nel nostro cammino di fede, ma che in realtà è una delle cose più liberanti che un essere umano possa fare. Gesù dice: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Sembra duro questo linguaggio. Sembra quasi che Gesù voglia separarci dalle persone che amiamo. Ma non è così. Innanzitutto dobbiamo capire il contesto in cui Gesù dice queste parole. Matteo scriveva per comunità cristiane che vivevano in un tempo di persecuzioni. C'erano famiglie divise, qualcuno credeva in Gesù, qualcun altro no. E chi seguiva Cristo rischiava di perdere davvero tutto, il lavoro, la reputazione, a volte anche la famiglia. In quel contesto Gesù diceva: anche se tutto intorno a te vacilla, anche se le persone più care non capiscono la tua scelta, tu tienimi al primo posto. Ecco, quel linguaggio che inizialmente ci sembrava duro, in realtà non lo è, perché Gesù vuole essere al primo posto per aiutarci, per venirci incontro, per offrirci la soluzione dei problemi che troveremo. Ed è ancora attuale, fratelli e sorelle, cioè quante volte ci troviamo in situazioni in cui seguire davvero Gesù costa qualcosa. Non sempre si tratta di grandi martiri, come accadeva, o accade anche oggi, in qualche parte del mondo dove la Chiesa cristiana è perseguitata, dove ci sono martiri. Spesso si tratta anche di piccole scelte quotidiane. Dire dei no a qualcosa che non va bene. Stare dalla parte di chi è nel giusto anche quando non conviene. Nella vita, nelle relazioni, nel lavoro, nella famiglia. Ma anche trovare il coraggio di dire io credo in un ambiente dove non c'è la fede. E poi Gesù dice qualcosa che sembra un paradosso. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Perdere la vita per trovarla sembra illogico, ma è profondamente vero. Quando Giovanni Battista predicava nel deserto, diceva di Gesù: egli deve crescere, io invece diminuire. Questa è la logica del Vangelo. Non si tratta di disprezzare se stessi, di rinunciare alla propria personalità, di essere di meno. Si tratta di dare a Gesù il primo posto e di lasciare che sia Lui il centro e che tutto il resto si organizzi intorno a Lui. E quando farai questo, quando davvero metterai Gesù al primo posto in tutta la tua vita, nel tuo cuore, qualcosa di straordinario accadrà. Le relazioni migliorano perché le ami con un amore più puro. Ami tuo marito, tua moglie, i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi colleghi con un amore che viene da Dio. E il lavoro ha più senso perché lo fai come servizio e non come un'ossessione o qualcosa di imposto. La vita avrà più sapore perché sarà orientata verso qualcosa di grande che Dio prepara per te. Ecco allora, Gesù chiude con una promessa bellissima. Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Anche solo un bicchiere di acqua. Gesù non chiede gesti eroici a tutti, chiede fedeltà nei piccoli gesti, chiede presenza attenzione all'altro. E oggi chiedo a te, c'è qualcosa nella tua vita che ti stai tenendo troppo stretto? Qualcosa che stai mettendo al posto di Gesù? Qualcuno? Non necessariamente si tratta di qualcosa di cattivo, magari anzi sicuramente una cosa, una persona bella, ma è diventata nella tua vita più importante di Gesù, tuo maestro. Allora prenditi un momento in questi giorni, in questa settimana, e parla a Gesù dicendogli: Signore, voglio metterti al primo posto, il resto viene dopo. Donami il tuo Spirito Santo, donami il coraggio di intraprendere questa scelta, questo stile di vita. Donami di innalzare il tuo nome al di sopra di ogni altro nome nella mia vita. Donami la gioia di chi sa che ha trovato il tesoro più grande e non ha bisogno di aggrapparsi a tutto il resto. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, proclamiamo che il Signore in questo tempo ci benedirà, perché lo abbiamo innalzato sopra ogni altro nome.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

riascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme. Si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re. E mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via della Raba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia, a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia. Lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso. Si prostrò davanti a lui e disse: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi». Tese la mano e lo toccò, dicendo: «Lo voglio, sii purificato». E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: «Guardati bene dal dirlo a qualcuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro».
2: Gesù non sfugge al contatto con quell'uomo, anzi, spinto da intima partecipazione alla sua condizione, stende la mano e lo tocca, superando il divieto legale, e gli dice: «Lo voglio, sia purificato». In quel gesto, in quelle parole di Cristo, c'è tutta la storia della salvezza. C'è incarnata la volontà di Dio di guarirci, di purificarci dal male che si sfigura e che rovina le nostre relazioni. In quel contatto tra la mano di Gesù e il leproso viene abbattuta ogni barriera tra Dio e l'impurità umana, tra il sacro e il suo opposto. Non certo per negare il male e la sua forza negativa, ma per dimostrare che l'amore di Dio è più forte di ogni male, anche di quello più contagioso e orribile. Gesù ha preso su di sé le nostre infermità, si è fatto leproso perché noi fossimo purificati. Uno splendido commento esistenziale a questo Vangelo è la celebre esperienza di San Francesco d'Assisi in quei lebbrosi che Francesco incontrò quando era ancora nei peccati, come dice. Era presente Gesù. E quando Francesco si avvicinò a uno di loro e, vincendo il proprio ribrezzo, l'abbracciò, Gesù lo guarì dalla sua lepra, cioè dal suo orgoglio, e lo convertì all'amore di Dio. Ecco la vittoria di Cristo, che è la nostra guarigione profonda e la nostra risurrezione a vita nuova.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

A tutti un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù, a chi crede di non amarlo e a chi non lo ama perché non lo conosce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

La comunione d'amore. Cosa significa fare la comunione durante la messa? Lo sanno tutti. Vuol dire assumere quell'ostia consacrata con cui si rinnova l'offerta del sacrificio della croce sotto la specie del pane e del vino, cioè del corpo e del sangue di Cristo. I veri cristiani dovrebbero cercare di fare il più spesso possibile la comunione, che essendo un incontrare il fratello e amico Gesù, ci rafforza nella grazia divina. Comunione sempre e invariabilmente preceduta dall'altro sacramento della confessione, che non è soltanto connessa all'assoluzione dei peccati, ma è anche un indispensabile atto di umiltà verso Gesù, che ci esalta nell'Eucaristia ed è un perfezionamento costante di noi stessi. Oltre alla comunione durante la messa, abbiamo la cosiddetta comunione spirituale. Quando per varie ragioni non si può fare la prima, vale il desiderio vivissimo di ricevere Gesù, vale l'ansia dolcissima di avere Gesù. La si può fare, la comunione spirituale, in qualsiasi istante, in una qualunque situazione, soprattutto nei momenti difficili che non mancano mai. Uno sguardo al cielo e un pensiero, anche senza muovere le labbra. Gesù, voglio stare con te, stammi vicino, assistimi. Poi c'è un'altra comunione che tanti e tanti cristiani purtroppo ignorano e trascurano e che invece va compiuta ogni giorno se si vuol essere davvero fratelli e amici di Gesù. È la comunione d'amore. Mi spiego con poche parole. Gesù è amore. Non si può essere quindi cristiani e rendere testimonianza di Cristo senza essere con Cristo in quell'amore verso il prossimo, posto al vertice dei comandamenti e reso uguale all'amore verso Dio. Chi non ama il prossimo non ama Dio e rinnega Gesù. Donare amore perciò ogni giorno, perché le occasioni non mancano. Amore con le parole, soprattutto con le opere, perché è il fare che dona credibilità al dire. Un atto d'amore in ogni minima circostanza, se si vuole essere davvero cristiani. San Giacomo diceva: più amore che fede. Perché la fede, se non sgorga dall'amore, è soltanto un rituale. È un'acqua che non ravviva l'anima. Più amore che fede. Perché anche se si va a prendere l'ostia consacrata in chiesa, non camminando sulla strada dell'amore, non si fa trovare dentro di noi a Gesù ciò di cui Lui ha bisogno per poter vivere in noi da fratello e da amico. Per l'appunto, l'amore.

di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore.

C'è un antico e amaro proverbio il quale dice che la vita è una valle di lacrime. L'amarezza a cui si allude con la massima in questione trova spiegazione nelle angustie che questa nostra esistenza terrena ci riserva. Il dolore è qualcosa che purtroppo nasce con l'uomo e si spegne con lui, non prima. Lo dice lo stesso Gesù nel Vangelo: nel mondo avrete afflizione. Il dolore è una delle componenti della nostra vita terrena ed è umano quando capita qualcosa che ci procura in tal senso dolore avvertire la morsa della disperazione che ci tiene più o meno stretti. Allora ci domandiamo: ma perché? Oppure: ma perché proprio a me? O altrimenti: ma perché proprio adesso, in questa circostanza? V'è da ritenere che ben pochi riescono a non sentirsi colpiti dal dolore. Per divenirne immuni bisogna non tanto essere egoisti, ma essere la personificazione totale dell'egoismo. C'è chi cede più facilmente degli altri al dolore e lo manifesta subito, chi riesce a dissimularlo per un po', dando fondo a tutte le proprie energie, chi ne fa una specie di segreto conosciuto soltanto da lui stesso, e questi finisce certo col soffrire più degli altri. Il dolore, senza il suo unico antidoto, è un veleno che può uccidere nell'uomo anche i suoi buoni sentimenti, può rendere indifferenti, aspri nei confronti degli altri, perfino cattivi e senza più scrupoli di sorta. Il dolore è un mare crudele in cui l'uomo può annegare se non c'è una scialuppa a cui afferrarsi per porsi in salvo. Ecco, prima ho parlato di antidoto, adesso di scialuppa, ma il loro sinonimo, anch'esso in senso morale e spirituale, è lo stesso ed ha uguale nome, si chiama fede. Ed è tanto vero questo che quando un uomo è letteralmente travolto dal dolore può giungere perfino a rinunciare alla propria vita, se non a una fede più forte della vita stessa. Quante volte leggiamo sui giornali e sentiamo fatti del genere, di angosce conclusesi tragicamente. Soltanto la fede può essere la diga capace di reggere al mare del dolore, perché invita l'uomo a compiere un atto di accettazione, sia pure sofferta, che scaturisce da una convinzione. Che Dio può anche permettere il male, ma lo fa sempre, nell'ambito di un destino che noi sconosciamo al momento e di cui tante volte cogliamo il significato solamente molto tempo dopo. Difendiamoci dal dolore con la fede, non c'è altro mezzo. Gesù disse: sì, nel mondo avrete afflizione, ma soggiunse anche: eppure fate cuore, perché io ho vinto il mondo.

un'antica preghiera. C'è un'antica preghiera cristiana di cui non si conosce l'autore, caratterizzata da un profondo spirito evangelico e talmente significativa che ho pensato di proporla alla meditazione di quanti mi seguono. È una preghiera che ha tutto il tono di un colloquio spontaneo e intimamente appassionato con Gesù. Leggiamola in umiltà, perché venne senza dubbio scritta con umiltà. Ecco Gesù, che t'offro quanto sta nel mio cuore. C'è la gratitudine per avermi insegnato ad amare i miei nemici. C'è la riconoscenza per avermi spronato a fare del bene a quelli che mi odiano. C'è l'affetto per avermi esortato a benedire coloro che mi maledicono. C'è la commozione per avermi convinto a pregare per i miei calunniatori. C'è la dolcezza per avermi fatto comprendere la grandiosità della misericordia e del perdono. C'è la devozione per avermi rivelato la cosa più bella e preziosa del mondo, l'amore per tutti e per tutto. Mi hai colmato di tanti doni prodigiosi, che più ne offro a mia volta agli altri, secondo il tuo ammaestramento, e più mi ritornano in misura maggiore nell'animo. Dimmi, Gesù, perché sono meritevole di tutto questo? Non ho fatto altro che fermarmi una volta a guardare la tua immagine. Non ho fatto altro che mormorare quella volta il tuo nome e subito tu sei divenuto mio fratello. Subito sei divenuto mio amico. Non ti stanchi a camminare sempre al mio fianco, a sorreggermi quando occorre, ad aiutarmi quando ho bisogno. Mi hai regalato una forza che non conoscevo, la serenità. Come sono divenuti superabili con essa gli ostacoli della vita. E poi Gesù mi hai svelato quello che senza di te sarebbe rimasto un mistero insolubile. Mi hai fatto capire che le gioie e i dolori della vita terrena sono tutti gradini di una scala per poter giungere a Dio. E allora ho compreso il perché dell'accettazione della volontà del Padre Celeste. Se fossero tutte gioie, a quella scala mancherebbero dei gradini e non sarebbe possibile giungere a Dio. Ti ho detto, Gesù, le prime cose che mi sono venute alla mente, ma ve ne sono altre in me che tu sai ascoltare senza che io neppure parli, perché tu hai saputo tramutare in preghiera perfino il silenzio di un'anima. Io ti prego in silenzio, Gesù, per poterti così dire tutto. E in questo silenzio io avverto che mi senti. Credimi, anch'io sento te.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti voi grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Celebramos Missam pro Reconciliazione, cum prefazione et prece eucaristica secunda promissis de reconciliazione.

Dal secondo libro dei re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta fra le due mura, presso il giardino del re, e mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiungono nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese era l'anno diciannovesimo del re Nabucodonosor, re di Babilonia. Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Verbum Domini. Deo gratias. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Lungo i fiumi di Babilonia, là sedavamo e piangevamo, ricordandoci di Sion, ai salici di questa terra appendemmo le nostre cetre. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni i nostri oppressori, cantateci canti di Sion. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Venerdì 26 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: sisma in Venezuela, dal Papa un primo aiuto pari a 100.000 euro destinati alla Chiesa locale, si aggiorna il bilancio, almeno 235 le vittime e oltre 42.000 dispersi. A Washington nuova giornata di colloqui tra Israele e Libano, oggi la giornata mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droga. Secondo l'ONU nel mondo circa 300 milioni di persone fanno uso di sostanze stupefacenti. Per favorire, sono le 8, ben trovati da Marco Guerra. Resta in primo piano il terremoto in Venezuela, è salito a 235 morti e 4.300 feriti, l'ultimo bilancio ufficiale che riferisce anche di 42.000 persone disperse, più di 70.000 le famiglie colpite. Papa Leone, attraverso l'elemosineria apostolica, ha inviato un primo aiuto pari a 100.000 euro destinato alla chiesa locale, deciso dopo i contatti con il nunzio apostolico nel paese, Roberta Barbi.
2: Fanno sempre più impressione i numeri del violento terremoto che 32 ore fa ha colpito il Venezuela con due scosse violentissime a pochi secondi di distanza. L'ultimo bilancio fornito è di 235 vittime e 4.300 feriti, ma dato il numero sconvolgente di persone denunciate come disperse, quasi 42.500, è destinato inevitabilmente a salire. Tra le vittime anche diversi cittadini stranieri. Nell'area più colpita, lo stato costiero di La Guaira, sono crollati oltre 100 edifici e sono rimaste coinvolte 70.000 famiglie. Solo in questa zona, visitata ieri dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, i morti sono 164 e si continua a scavare anche a mani nude nella corsa contro il tempo per trovare eventuali superstiti intrappolati sotto le macerie. Gli aiuti stanno arrivando anche dall'estero. Gli Stati Uniti, che hanno sospeso fino a ottobre le sanzioni inflitte al paese per consentire le transazioni umanitarie, hanno dispiegato due navi da guerra, aerei ed elicotteri per il supporto logistico alle operazioni di soccorso, mentre 8 squadre provenienti da diversi paesi dell'Unione Europea sono pronte a partire. Il segretario generale dell'ONU Guterres, nell'esprimere il proprio dolore per quanto accaduto, ha ribadito che le Nazioni Unite stanno facilitando l'invio di squadre di ricerca e soccorso urbano.
1: E la Chiesa venezuelana si è mobilitata fin dalle prime ore successive al sisma. Caritas Internationalis ha annunciato aiuti umanitari e stanziato fondi per i primi soccorsi in collaborazione con Caritas Venezuela e la sua rete di circa 30.000 volontari. Ascoltiamo la testimonianza di Monsignor Carlos Cabezas, vescovo della diocesi di Ciutad Guayana.
3: La situazione è critica, soprattutto nelle città del centro del paese, Caracas, La Guaira, Valencia, Maracay, dove molti palazzi sono crollati, quindi morti, feriti. La situazione è difficile, i servizi ormai stanno riprendendo una certa normalità, diciamo, però la situazione è critica. Chiediamo soprattutto molta preghiera per il Venezuela, solidarietà anche dei paesi in questo momento di sofferenza del nostro popolo, soprattutto in queste città dove il terremoto è stato sentito molto più forte.
1: E mentre proseguono i contatti tra USA e Iran per definire i dettagli dell'accordo di pace, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha detto che è necessario un sistema di verifica molto rigoroso in Iran dopo il conflitto in Medio Oriente per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari. E oggi i negoziati tra Libano e Israele a Washington riprenderanno proprio nella giornata di oggi. Le delegazioni si sono incontrate con la mediazione degli Stati Uniti con l'obiettivo di raggiungere un accordo per porre fine ai combattimenti in Libano. I negoziati si sarebbero dovuti chiudere nella giornata di ieri. Sul terreno intanto si continuano a verificare le violazioni del cessate il fuoco. Ricorre oggi la giornata mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droga. Secondo le Nazioni Unite, nel mondo circa 300 milioni di persone fanno uso di sostanze stupefacenti. Una su sette soffre di disturbi legati alla dipendenza, un fenomeno che coinvolge sempre più giovani e alimenta i profitti della criminalità organizzata. Al microfono di Edoardo Valentino, Don Luigi Ciotti.
4: Tutti questi dati che sono impressionanti, questo aumento, questa diffusione, ci interroga, perché le nuove tendenze si stanno registrando proprio fenomeni nuovi come la crescita delle droghe sintetiche, l'aumento della purezza della cocaina, il ricorso alle sostanze psicoattive che sono in aumento. che danno illusione di stare meglio, di essere visti nella società.
0: Ricordiamo come la giornata mondiale non è solamente contro l'uso di droga, ma anche contro il narcotraffico, principale fonte di guadagno per la criminalità organizzata.
4: Sì, moltissimo. Le grandi organizzazioni criminali, il traffico delle sostanze, non rappresenta soltanto un'attività criminale, ma un motore finanziario che alimenta l'intero sistema mafioso contemporaneo. Perfino l'utilizzo di piattaforme digitali per alcune forme di distribuzione, no, ormai diffuse. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale si è trasformato in intelligenza criminale, proprio perché offre alle mafie strumenti raffinati per raggiungere più rapidamente i propri scopi, i propri affari.
1: Passiamo all'attività del Papa: investire nell'istruzione di poveri migranti per favorire l'integrazione. Nel suo discorso di ieri ai presidenti dei collegi delle università gesuite del Nord America, il Papa ha rivelato un'evidente crescente di sete di Dio tra i giovani, esortando le istituzioni al confronto con i grandi pensatori del passato e del presente. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
5: Chi svolge ricerca, chi si dedica allo studio e chi cerca la verità è in ultima analisi alla ricerca di Dio, anche se non sempre ne è consapevole. Davanti alle sfide del cambiamento storico odierno, il Papa incoraggia le università a farsi per i giovani spazi che possano saziare la loro crescente fame di Dio, aiutandoli a riscoprire il valore della fede. È altrettanto importante offrire agli immigrati, ai rifugiati e alle persone appartenenti alle fasce socio-economiche più svantaggiate la possibilità di accedere a un'istruzione universitaria di alto livello. In questo modo essi potranno integrarsi più pienamente nella società in cui vivono e allo stesso tempo arricchire l'intera comunità studentesca con la varietà delle loro esperienze e delle loro prospettive. A tutto ciò si aggiunge la riflessione sull'impatto dell'intelligenza artificiale. In questo caso gli Atenei hanno il compito cruciale di affrontarne la natura ambivalente, rilanciando i principi della dottrina sociale della Chiesa.
1: Caldo torrido e solitudine, un binomio che per gli anziani può trasformarsi in un rischio concreto. Per affrontare questa emergenza, la comunità di Sant'Egidio ieri a Roma ha presentato il proprio modello delle convivenze solidali. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, il presidente della comunità, Antonio Impagliazzo.
6: Beh, noi lanciamo un appello innanzitutto a tutti i cittadini italiani di accorgersi degli anziani, di occuparsi degli anziani, particolarmente in questi momenti di difficoltà. Basterebbe una visita, suonare un campanello del vicino, ricordare di bere, provare a invitare in case dove c'è il condizionamento. Ma accanto a questo Sant'Egidio propone un modello innovativo che è quello delle convivenze solidali. Sono appartamenti che gli anziani condividono per superare il problema della solitudine, dell'isolamento che nell'età anziana diventa veramente un peso.
7: Pensa che le istituzioni potrebbero fare di più sul tema?
6: Sì, si potrebbe fare molto di più. I problemi degli anziani non sono solo sanitari, sono anche sociali. Pensiamo a tutti coloro che non accedono alle cure perché non hanno i denari per farlo o non hanno le competenze, diciamo, da un punto di vista digitale per iscriversi alle liste, eccetera. Quindi noi chiediamo che le istituzioni facciano di più, si accorgano di più di questa parte della popolazione.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. La spedizione romana in Egitto, voluta da Papa Gregorio XVI nel 1840, è stata al centro di una conferenza dal Tevere al Nilo ieri pomeriggio ai Musei Vaticani. Sentiamo Paolo Ondarza.
8: Fu la prima spedizione europea partita da Roma a raggiungere Assuan via mare. Nata per recuperare l'alabastro destinato alla ricostruzione della Basilica di San Paolo fuori le mura dopo l'incendio del 1823, divenne presto una missione di esplorazione scientifica. A illustrarne il significato è Alessia Menta, curatrice del reparto Antichità Egizie del Vicino Oriente dei Musei Vaticani.
9: Anche se è caduta nell'oblio per diversi motivi, è una storia importante sotto tanti punti di vista, politico, storico, archeologico, logico, missionario. Qualche mese fa abbiamo recuperato tutti i documenti d'archivio che ci raccontano proprio i fatti della spedizione, gli oggetti recuperati da questa spedizione e non in ultimo anche un progetto di pubblicazione di questa spedizione.
8: Documenti d'archivio, diari di bordo e corrispondenze consentono oggi di ricostruire quella missione, riportando alla luce una pagina poco nota della storia dei Musei Vaticani e dell'egittologia scientifica.
1: Tutto per questa edizione, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi, l'informazione torna alle ore 9.
10: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
11: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
12: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buon venerdì 26 giugno, bentrovati sulle frequenze di Radio Vaticana. Questa è Radio Vaticana con voi, il nostro consueto programma del mattino che spera di farvi buona compagnia da quest'ora, dalle 8:11 fino a circa le 11 di questa giornata. Io sono Silvia Giovarrosa, accanto a me chi c'è?
2: Andrea De Angelis, buongiorno. Che bello, siamo insieme di venerdì, non capitava da un po', ma del resto insomma... Le coppie qui a Radio Vaticana si moltiplicano e mutano nel corso delle diverse settimane. Ne approfitto subito, Silvia, per ricordare a chi è all'ascolto che venerdì prossimo, 3 luglio, si concluderà la stagione di Radio Vaticana con voi, ma saremo con voi anche a luglio e ad agosto in un orario, con una forma, con un abito diverso, più leggero vista la stagione, ma sempre con voi per ascoltare i messaggi e per leggere quanto ci scrivete al 335 12 43 722. Dunque, ogni giorno, anche in estate, Radio Vaticana è con voi. Lo saremo in particolare da lunedì 6 luglio, dalle 9 del mattino fino alle 10, dunque un'intera ora da trascorrere assieme durante la stagione estiva. Poi, se mi permetti, Silvia, c'è un amico all'ascolto, Marco, che ha scritto: ma il gioco delle lettere, ora il gioco delle lettere lo spieghiamo, in realtà sarebbe l'alfabeto, no, di Radio Vaticana con voi, con il direttore dell'Osservatorio Romano Andrea Mondo, dove noi ogni due settimane circa andiamo a scegliere assieme al direttore una parola legata ovviamente a una lettera dell'alfabeto. Se sei d'accordo, visto che oggi non è previsto, vogliamo però comunque, sollecitati da Marco, rispondere a questa richiesta e chiedere a questo punto per la prima volta, non l'abbiamo mai fatto quest'anno, a voi quale parola vi piacerebbe sviscerare, affrontare, conoscere meglio da un punto di vista etimologico, storico, immaginario e molto altro ancora. Quale parola volete? Quale parola scegliete? Diteci la vostra, non si tratta di indovinarla, ma di suggerirla. Poi magari se in 10 scegliete la stessa, qualcosa ci inventiamo da qui alla prossima settimana.
1: Ma per tu dici con il direttore? Non ho...
2: Vediamo.
1: Vediamo. Puntata straordinaria intanto dell'alfabeto di Radio Vaticana con voi.
2: Diteci la vostra parola, suggeritecela tutti, tutti voi, perché vedo già tanti messaggi, moltiplicateli e suggeriteci la vostra parola. Chiaramente dovete scegliere una lettera, vediamo quale sarà.
1: Intanto io ti dico Luca Rossi, che è dall'altra, non è la parola, Luca Rossi, che è dall'altra parte del vetro, non l'abbiamo salutato. Buongiorno Luca, anche a te, grazie per essere vicino a noi e dirigere i nostri programmi qui a Radio Vaticana. Il numero allora per rispondere a questa sollecitazione e per tutti i messaggi che volete inviarci, lo ripetiamo come sempre, 335 12 43 722. E già vogliamo salutare qualcuno, in particolare saluto il lapidario, ormai lo ho definito così da diverse puntate, buongiorno di Pietro. Buongiorno Pietro, a me è secco, preciso e senza equivoci. Buongiorno da Pietro, un buongiorno anche a Roseli che ci scrive: ai carissimi amici di Radio Vaticana con voi un carissimo buongiorno floreale. Sentivo ieri Andrea che parlavate delle numerose piante, tu e Stefania, che arrivano fotografate in redazione con probabilmente il caldo, magari c'è chi appunto annaffia di più queste piccole piante che soffriranno anche loro, magari non parlano, non lo dicono, non si lamentano come facciamo noi, ma certamente magari si passa anche più tempo sui terrazzi, sui balconi. Comunque Roseli ci manda un bellissimo fiore giallo vicino a un cactus, sempre molto bello. Sentivo sempre ieri che Stefania usava una parola per definire queste piante grasse, succulenta, se
2: corretto,
1: non mi sbaglio,
2: sì,
1: è vero?
2: Sì, è la definizione è corretta.
1: Mi è rimasta particolarmente impressa. E poi ancora chi salutiamo? Vediamo. C'è Roberto dalla Baviera che ci scrive: buongiorno al mio team preferito, e anticipa l'evento di oggi, perché Roberto dice: affidiamo il concistoro al santo di oggi, San José Maria e San Giovanni Battista. Sappiamo i cardinali servire Cristo nell'umiltà e nella verità, perché è proprio oggi che si aprirà il concistoro, due giorni in realtà, alle 7:30 di questa mattina ha avuto inizio la celebrazione eucaristica con i cardinali e poi avremo modo di ascoltare il discorso introduttivo di Papa Leone intorno alle 9:30 qui in Radio Cronaca diretta all'interno, no, della nostra consueta programmazione. Andrea,
2: le vostre parole arrivano le prime. Simonetta scrive F di fortuna, dunque dobbiamo appuntarle, fortuna. Poi ancora Filomena, E di emozione, forse perché mi piace vivere le diverse emozioni, quindi fortuna ed emozione. Poi ancora un messaggio, la lettera O viene scelta da Paola, omissione, omissione è la parola di cui vorrebbe sentir parlare nei prossimi giorni. Quindi abbiamo fortuna, emozione, omissione. A di amore, vediamo chi l'ha scritto.
1: Pietro.
2: A di amore e poi ancora disinteressato. A scriverlo è Roseli. Vedi, cinque parole, cinque lettere diverse, tutte diverse ovviamente anche quelle scelte. Io prendo appunti, Silvia, e poi ritorno da te. Ma ci fermiamo come in musica intanto?
1: Beh, ci fermiamo con un brano che sta un po' d'estate, un po' retro nel tempo, però ti dà l'idea di una bella sensazione estiva.

0: nasci di Cristo a preferirla, questa parola è Roberto, e poi arriva anche la S di sinergia ad esprimere questo desiderio, è Augusta. Ancora un messaggio: buongiorno a tutte e tutti, insieme agli ascoltatori della radio ci si sente parte di una famiglia, di una comunità che si trova ovunque. Vogliate immaginare con me il fresco del fiume Piave come lo sperimenta mia nipote Greta, e ci invia la foto della nipotina che con i piedi entra nel fiume, una foto che in realtà ritrae solo in parte la piccola. Complimenti, come si fa con le foto dei minori, davvero neanche i più ferrati giornalisti avrebbero inviato la foto in questo modo. Michela, grazie di questa condivisione e di questa piccola ondata di freschezza che ci ha voluto regalare. Tra l'altro in Vaticano sono quasi 30 gradi, pur essendo solo le 8:22 del mattino, Sil.
1: E alle 8:22, Andrea, andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti del giorno. Come ci ha giustamente anticipato il nostro ascoltatore Roberto, ha inizio oggi il secondo concistoro straordinario. Abbiamo saltato il santo, per questo ho visto la tua espressione di disappunto.
0: Sorridevo con
1: Luca. Prima gli appuntamenti e poi facciamo il santo.
0: Mi guardavano dalla regia.
1: Sì, ha inizio quindi questo secondo concistoro straordinario di Papa Leone, appunto oggi e domani. Vi abbiamo detto c'è stata la celebrazione eucaristica con i cardinali alle 7:30 e poi alle 9:30 ci sarà il discorso introduttivo di Papa Leone. Sempre rimanendo su e andando invece a Roma, vi facciamo sapere che alle ore 11 la Caritas diocesana di Roma inaugura il centro di accoglienza Santa Bachita ad Acilia. Dopo un importante intervento di ristrutturazione, infatti, torna disponibile il servizio che offre accoglienza, supporto e percorsi di inclusione a mamme con bambini, richiedenti e titolari di protezione internazionale. Interviene tra gli altri Monsignor Andrea Carlevale, vescovo ausiliare per il settore sud della diocesi.
0: Ancora vi segnaliamo, per quanto riguarda il resto del mondo, che a New York si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU per parlare della situazione in Sudan, nella Repubblica Democratica del Congo, mentre a Lussemburgo si terrà la riunione dei ministri dell'energia dell'Unione Europea. C'è anche un anniversario, quello dell'indipendenza del Madagascar, che avveniva esattamente 66 anni fa. Della giornata internazionale contro l'abuso di droghe, il traffico illecito, ne abbiamo parlato già al nostro radiogiornale, lo faremo anche nei prossimi giorni, perché ovviamente non è un tema che si esaurisce in un giorno solo, così come altra giornata da sottolineare in rosso quest'oggi è quella, sempre dell'ONU, a sostegno delle vittime di ogni tortura.
1: E appunto alle 8:24 è finalmente arrivato il momento di ascoltare il ritratto del santo del giorno.
2: Oggi, 26 giugno, la Chiesa ricorda San José María Escrivá de Balaguer, sacerdote, fondatore dell'Opus Dei. Un'opera che permettesse a chiunque di farsi santo. Fu questo l'ideale che accese, ancora giovane, San José María Escrivá de Balaguer, il fondatore dell'Opus Dei. La sua è la storia di un sacerdote innamorato di Dio che era solito dire: di 100 anime ce ne interessano 100. Oggi, inoltre, la Chiesa ricorda i santi Giovanni e Paolo, martiri.
1: E dunque questi i ritratti dei santi del giorno, lo facciamo sempre anche oggi. Ricordatevi di andare sul nostro portale, sulla pagina del santo del giorno, e lì troverete tutte le informazioni dei santi e delle sante che vengono celebrate nelle diverse giornate, Andrea.
0: Matteo ci indica come parola la O di opinione, mentre la parola emozione riceve una seconda preferenza da una persona che però non si firma al momento la parola più scelta. Va bene, continuate se volete a scriverci e io direi di accogliere i colleghi.
1: Prego.
0: Iniziamo da Roberta Barbi. Roberta, buondì.
3: Buongiorno.
0: Assieme a te Marco Guerra. Marco, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Ieri, Roberta, a quest'ora ci raccontavi delle prime notizie che arrivavano dal Venezuela, questo terremoto che oggi conta oltre 40.000 dispersi, ed è questo il numero che ovviamente preoccupa su tutti. C'è anche una notizia che riguarda noi, la donazione del Santo Padre. Dici di più.
3: Sì, ovviamente la macchina dei

0: dei soccorsi e degli aiuti si sta mettendo in moto e appunto Papa Leone ha deciso di destinare di inviare un primo aiuto, una cifra pari a 100.000 euro destinata proprio alla chiesa locale d'accordo con il nunzio apostolico nel Venezuela. Ma le notizie purtroppo che si susseguono una dopo l'altra sono riguardano ovviamente il bilancio dei morti, ovviamente che purtroppo è destinato a salire perché, come dicevi tu, impressionante, io definirei così, è la cifra dei dispersi. Tra l'altro c'è un balletto di cifre su questo, perché ci sono alcune fonti che riferiscono di 36.000 persone che mancano all'appello, altri dicono 42.000-42.500, alcune altre ancora addirittura 45.000, quindi è chiaro che purtroppo il bilancio delle vittime e dei feriti è destinato a salire. Per ora l'ultimo bilancio ufficiale ci riferisce di 235 morti e 4.300 feriti. L'area più colpita, lo dicevamo già ieri, è lo stato costiero di La Guaira, dove sono crollati oltre 100 edifici, dove sono rimaste, si calcola, circa sono rimaste coinvolte circa 70.000 famiglie. E proprio qui appunto c'è stata ieri la visita della presidente ad interim Delcy Rodriguez, che sta anche per verificare, no, come si sta aiutando. Soltanto in quest'area i morti sono 164, si continua a scavare anche a mani nude, queste sono le testimonianze che si hanno da laggiù, in quella che possiamo definirla proprio una corsa contro il tempo, no, per trovare eventuali superstiti che sono intrappolati sotto le macerie. E pian piano arrivano anche gli aiuti dall'esterno, abbiamo avuto notizie appunto degli Stati Uniti che hanno deciso tra l'altro anche di sospendere fino al 23 ottobre le sanzioni contro il Venezuela a livello economico, proprio per favorire le transazioni finanziarie umanitarie. E stanno anche dispiegando due navi da guerra, elicotteri e aerei a supporto logistico delle operazioni di soccorso, squadre di aiuto, e appunto stanno arrivando, sono state disposte dall'Unione Europea, sono pronte a partire, e anche le Nazioni Unite saranno impegnate nel facilitare l'invio di squadre di ricerca e di soccorso urbano. Questo l'ha detto il segretario generale dell'ONU Guterres, esprimendo ovviamente il proprio dolore per quanto accaduto.
1: E per quanto riguarda invece, ovviamente sul Venezuela, Roberta, torneremo anche con i nostri GR Flash, con Marco Guerra, al quale chiederei a questo punto anche di volgere lo sguardo ad altre parti del mondo, cosa c'è di rilievo oggi.
2: Sì, restiamo sulla cronaca internazionale, andiamo in Medio Oriente. Oggi a Washington riprendono i negoziati diretti tra Libano e Israele. Ricordiamo che sono i primi negoziati, quelli iniziati già da qualche mese, diretti tra il paese dei Cedri e Israele da circa 35 anni, dai primi anni 90 non si verificavano colloqui diretti, proprio per mettere a punto una pace che però sul terreno non ha riscontri, perché solo ieri sera sono stati segnalati altri due bombardamenti nel sud del Libano, e lo stesso Netanyahu nei giorni scorsi ha ribadito più volte che Israele non si ritirerà dal sud del paese dei Cedri per motivi di sicurezza di Israele. Comunque fatto sta che oggi riprendono questi colloqui che dovevano chiudersi ieri, quindi evidentemente ci sono ancora molti dettagli da mettere a punto, da concordare. Proseguono anche i contatti tra Stati Uniti e Iran per il accordo di pace che deve essere definito entro 60 giorni. Nel frattempo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha detto che è necessario un sistema di verifica rigoroso per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari, quindi fa un po' su alla preoccupazione di Stati Uniti e Israele sulla dotazione di un'arma atomica da parte di Teheran. Poi importante, oggi ci siamo occupati della giornata internazionale mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droghe, con un'intervista al fondatore di Libera e sacerdote antimafia Don Luigi Ricciotti, che ha messo in risalto come sia cambiato il consumo, l'uso di droghe che si sta sviluppando soprattutto dal punto di vista delle droghe sintetiche. C'è una purezza diversa sia nella cocaina che nella cannabis, sono molto più potenti, ma soprattutto Ciotti ha sottolineato come la droga sia la principale entrata delle mafie, quindi il consumo di droghe è un dramma sociale sia per i tossicodipendenti, che sono stati stimati dalle Nazioni Unite come 300 milioni di persone nel mondo, cioè calcolando che siamo 7 miliardi, circa il 5% della popolazione, e c'è da considerare appunto, oltre ai danni alle persone, anche il fatto che questa alimenta un sistema mafioso che tiene in scacco intere società e direi interi stati, quindi si legano le due questioni. E poi abbiamo chiuso con la pagina della cultura ricordando che c'è stata una spedizione romana in Egitto voluta da Papa Gregorio XVI nel 1840, quindi anche la Santa Sede prese parte, diciamo, a quelle campagne che facevano i paesi occidentali in Egitto proprio per scoprire quel mondo e anche per recuperare l'alabastro per ricostruire la Basilica di San Paolo, che era stata appena colpita da un incendio che la devastò e fu completamente ricostruita proprio a metà dell'Ottocento.
1: Sul Libano, Marco, per concludere, ricordiamo, quando parliamo di attacchi israeliani che hanno avuto inizio il 2 marzo, dunque sono oltre 100 i giorni di questo conflitto armato voluto da Israele, che l'UNICEF fu un mese fa, dava notizia che erano già 1000 le vittime minori di questo conflitto, più di 200 i morti, almeno 800 i feriti. 1000, parliamo solo di minori libanesi, ecco, giusto per dare sempre l'idea di quello che cerchiamo di raccontare.
2: Sì, ricordiamo anche quasi 1,5 milioni di profughi che si è spostato dal sud del paese dei Cedri verso il nord, rendendo Beirut, alcune aree di Beirut, un campo sfollati a cielo aperto.
1: Grazie a Marco Guerra, Roberta Barbi, Silvia, musica?
3: Sì, sentiamoci un po' di musica, Caravan of Love, e poi andiamo in rassegna stampa.

0: E ci scrive un'ascoltatrice: Camilla, mi hanno sempre stupito questi canti così polifonici. E in questi canti dove, no, immagino, Camilla, le voci, non ci sono strumenti musicali, ma ci sono solamente le voci delle persone che fanno tutto, no? Fanno la melodia principale, fanno l'armonia. È un po' come quello che ci piacerebbe succedesse nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri posti di lavoro, probabilmente anche nel mondo, ma quello che succederà in questo concistoro, no? Dove tante voci provenienti da luoghi diversi, che testimoniano vite in realtà diverse, magari si mettano insieme per fare un'unica armonia. Questo sarebbe veramente auspicabile per il nostro presente, prima di tutto, e poi per il nostro futuro. Ci scrive ancora un'altra ascoltatrice, proprio in riferimento a quanto stavano dicendo i nostri Marco e Roberta. I terremoti in prima persona li ho vissuti, soprattutto quello del 2 novembre in Molise, in Irpinia, 1980, appunto al confine con il Molise, ed altri di minore intensità. Ricordo il terremoto italiano in gran parte, il territorio italiano in gran parte zona sismica. E dice sempre la nostra ascoltatrice: forse sono questi ricordi vissuti che mi permettono di sentirli prima, come, no? La memoria di questa esperienza magari ti ha fatto capire insomma che sta succedendo qualcosa. Io ricordo invece quello di che ci fu a Matrice. Mia figlia era piccola, lei mi diceva che non riusciva a dormire, era agitata, non riusciva a dormire e non sapevamo perché. E poi di fatto è successo quello che è successo, come se i bambini, come gli animali, no? Che sentono, hanno questo senso, sentono gli eventi prima che poi si manifestino del tutto. Grazie per essere sempre in nostra sintonia, ve lo ricordiamo, 335 12 43 722. Arriva un'altra parola da Cristiano che dice: di ostinazione,
1: la segniamo. Io prima, quando parlavi di polifonia, mi è fatto venire in mente il maestro Riccardo Muti, perché il maestro Muti spesso paragona proprio l'orchestra alla società civile, a tutti noi e al governo. Dice: quando si viene un'esecuzione musicale si cerca l'armonia, il direttore non deve essere mai un despota, ma deve facilitare che le diverse voci rispettino quelli che sono i singoli ruoli. In particolare, ora l'ho cercato, un paio d'anni fa, alla presenza del governo italiano all'Arena di Verona, Muti disse queste parole che poi sono diventate virali in poco tempo: l'orchestra è sinonimo di società, ci sono tanti strumenti diversi che devono concorrere all'armonia, molte volte l'impedimento all'armonia è il direttore d'orchestra. E dunque un appello ai leader a essere veri leader, facilitatori appunto di armonia. Segnata la parola che mi hai detto, Silvia, entriamo in rassegna
0: stampa.
1: Iniziamo dunque con Avvenire. Dramma su dramma, centinaia di morti, oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. Il terremoto ha avuto una magnitudo superiore a 7, tra le vittime accertate anche un italiano. La diplomazia degli aiuti, poi si parla di quelle che sono le iniziative per aiutare il popolo venezuelano. E poi ancora centropagina, un'emergenza che praticamente riguarda mezza Europa, se non di più. Il caldo, scrive Avvenire, non è ancora al picco. L'emergenza anziani, il ricatto ai rider, consegne anche a 40 gradi o niente compensi. Andiamo poi a vedere meglio questa notizia. Tutta Europa è nella morsa del caldo, le temperature saliranno fino a domenica, attesi 40 gradi a Roma, ed è emergenza nelle carceri.
0: Andiamo a vedere invece il Corriere della Sera. In taglio alto parla Sofia, la ragazza sopravvissuta al rogo di Cramontana, non chiedo vendetta. E poi ancora, sempre in taglio alto, Re Carlo III lascia Buckingham Palace, resterà come ufficio. La fotonotizia è dedicata invece al terremoto in Venezuela, la scossa di magnitudo 7.5 che ha piagato il paese latinoamericano, le ricerche in chat, la corsa a ospitare e l'aiuto degli italiani, sottolinea il Corriere della Sera. C'è poi un editoriale, l'editoriale del Corriere della Sera di Telmo Pievani, le troppe illusioni sul clima, che cosa è cambiato? Lo vedremo più avanti, perché fa delle riflessioni molto interessanti Pievani su questo editoriale. Poi ancora sempre dal Corriere della Sera, nucleare, asset, Meloni, Macron, tensione tra l'Italia e l'Iran.
1: Il Messaggero, apocalisse Venezuela, un popolo senza difese, scrive Maurizio Stefanini. A Caracas può franarti addosso la politica, ma quando a tremare la terra, allora anche un paese abituato a resistere resta senza difese. Poi Meloni Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, il vertice di ieri, e ancora il caldo. Il Messaggero dà come titolo il seguente: l'asfalto supera i 50 gradi, piano per il pronto soccorso, caldo in peggioramento, sospese le udienze a Palermo. In Spagna sono più di 200 i morti in 3 giorni.
0: Andiamo a vedere La Repubblica. Allora, si parte, il titolo d'apertura è l'apocalisse del Venezuela. Terremoto di magnitudo 7.5 devasta il paese, centinaia morti, 40.000 dispersi, Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio. Tra le vittime un italiano, e si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti. Ancora in taglio centrale sul Corriere della Sera, l'Iran, l'Italia complice della guerra, dice l'Iran, Meloni, ho solo rispettato i trattati. E in taglio basso si va a scuola, perché c'è la notizia per cui torna Manzoni nei programmi delle scuole superiori.
1: Ancora il Fatto Quotidiano, libertà, dignità e pace, oggi in piazza risuona la voce dei civili a Gaza, il movimento 26 giugno che chiede la fine delle ostilità. Centropagina, sberle da Trump e dalla NATO e ora anche da Teheran, Meloni sotto attacco. E poi si parla anche sempre sul Fatto Quotidiano del Ponte di Messina. Ponte di Messina, ciuccia l'indagato, vinciamo al totocalcio, l'inchiesta di Roma per corruzione con le intercettazioni, le parole dell'amministratore delegato alleghista Saccomanno.
0: Andiamo a vedere Il Giornale. La fotonotizia è dedicata al vertice ad Antibes, asse Meloni Macron, noi indispensabili per l'Occidente. Poi ancora l'analisi, l'errore dell'opposizione sulle bugie di Ruth. Trema il Venezuela, in taglio basso per Il Giornale, centinaia di morti e 35.000 dispersi. Il resto della prima pagina del Giornale è dedicato a fatti e notizie di politica italiana. Andrea.
1: Ancora come ultimo quotidiano, perdonami Silvia, ma stavo leggendo i messaggi che continuano ad arrivare in maniera incessante. Facciamo una pausa, diamo un'occhiata ai messaggi, perché ci scrive Roberto e torna la parola emozione, che al momento è la più scelta da voi, eh? Dice: vi voglio confidare una grande emozione a proposito di parole. Mio figlio oggi, 7 anni, per la prima volta ha la recita a scuola. Io l'ho saputo solo ieri sera, lui ci tiene tanto che io vada e sto facendo i salti mortali per poter smettere di lavorare in anticipo. Roberto, dai, speriamo che ce la fai. Roberto, poi ci racconti come è andata. Ancora Gianni: la parola che sintetizza la pienezza per me è consapevolezza, così scrive Gianni. Poi vedo anche dei vocali, li sentiremo più avanti. A questo punto, Silvia, se sei d'accordo, ne parlavamo un attimo fa, io entrerei all'interno dei quotidiani, in particolare Avvenire, pagina 8 e 9, questa emergenza caldo che riguarda l'Italia e non solo, ma in particolare vorrei soffermarmi sui diritti dei lavoratori e su quelli dei rider. Non so se è capitato anche a voi, magari si è a casa, aria condizionata accesa, vi è voglia di un gelato, sì, un paio di click, una decina di euro, il gelato arriva a casa. Qualcuno però a 40 gradi deve portartelo. Cerchiamo di capire. Intanto ci sono anche le foto dei rider che si riposano all'ombra. Scrive Cinzia Arena su Avvenire a pagina 9. Le ordinanze regionali, attenzione, quindi le regole impongono uno stop ai rider nelle ore più roventi. Ma visto che si tratta di autonomi pagati a Cottimo, rimangono inapplicate. Da Torino a Palermo i sindacati protestano. 40 gradi all'ombra. Non è un modo di dire, a Piazza della Scala a Milano sono 40 gradi all'ombra. Ahmed si aggiusta il cappellino, controlla i due cellulari montati sul manubrio della bici che fanno da navigatore e centralino allo stesso tempo e si mette in movimento, pedalando però lentamente perché l'asfalto è bollente, l'ombra è un miraggio. L'unico dato positivo, c'è meno traffico, del resto siamo in estate. Chi può è fuggito dalla città, chi lavora in ufficio sta barricato con l'aria condizionata al massimo e ordina il pranzo a domicilio. Per i rider, veri e propri forzati delle consegne, la sospensione del lavoro nelle ore più calde prevista dalle ordinanze regionali ha il sapore di una beffa, di quelle che lasciano l'amaro in bocca. Ma come? Le ore più calde sono le stesse del pranzo e se cerchi di spiegarlo resta il punto interrogativo. Ahmed ha 21 anni e delle norme a tutela della salute di chi lavora sotto il sole cocente non ha mai sentito parlare. Lui fa il rider da qualche mese, non per scelta ma per facilità. Dice: è un lavoro senza barriere d'accesso, basta un cellulare, un account e una bici, ci si arriva con il passaparola dei connazionali, lui viene dal Pakistan e ci si resta fino a quando non si trova di meglio. Se non faccio le consegne, dice ad Avvenire, non guadagno, non posso permettermi di stare fermo all'ora di pranzo perché il lavoro si sta riducendo e mi dicono che ad agosto sarà ancora peggio. Come tanti altri rider ha in mente solo una cosa: ogni corsa ha un prezzo ed è quello che conta. Compare sull'app, accetti, anche se spesso gli euro che si mette in tasca sono meno di quelli promessi.
0: Sì, e ancora sempre parlando di clima, pagina 28 del Corriere della Sera, mi piace riportarvi l'editoriale di Telmo Pievani perché parla appunto del motivo per cui ormai è scientificamente provato che la causa di questi fenomeni e soprattutto del caldo estremo è il riscaldamento globale indotto dalle attività umane, che rende di fatto tanti fenomeni più frequenti, più intensi e più lunghi. E fa Pievani una metafora calcistica che, appunto, essendo questo tempo di mondiali, secondo me rende la questione molto più chiara. Se Lionel Messi ha segnato 2 gol all'Austria, la causa diretta sta nella respinta imperfetta del portiere in quel momento o nel passaggio filtrante di un compagno. Ma se Messi ha una media di 1-2 gol a partita, è assai probabile che segnerà anche la prossima. Come giudichereste un allenatore che incontra l'Argentina e non mette un difensore a marcare Messi perché tanto l'ultimo gol che ha fatto è stato fortunoso o ha pure sbagliato un rigore? Per capire il clima non bisogna guardare il fatto specifico, ma le tendenze complessive. Certe bolle di afa asfissiante ci sono state anche in passato, certo, ma erano meno frequenti, più brevi e circoscritte. L'improbabile adesso diventa possibile. Chi sa di essere dentro un cambiamento dovrebbe agire di conseguenza e farsi trovare pronto. Ci vogliono realismo e prevenzione. Quindi, invece di chiedere ogni volta stati di calamità e fondi speciali, ammettiamo di essere in uno stato di vulnerabilità permanente. Le emissioni globali di gas serra continuano ad aumentare e il passaggio a energie rinnovabili è rallentato da ostacoli diversivi, ostilità di ogni tipo e forti interessi economici contrastanti, ma la transizione è inevitabile. Nel frattempo dovremo adattarci alle nuove circostanze, riducendo i danni, mettendoci fantasia, innovazione e lungimiranza. La soluzione non è certo aria condizionata per tutti.
1: Restiamo su Avvenire perché ci spostiamo in questo caso in Somalia. L'inviato a Mogadiscio nello scavo titola a pagina 5: il rimpatrio dei somali? Sì, ma dall'Europa stop a misure punitive. Nel salone, scrive nello scavo di stucchi bianchi e oro della residenza ufficiale, protetta da almeno 3 perimetri di sicurezza, l'ex insegnante diventato presidente abbassa la voce ogni volta che sta per dire qualcosa di grave. Sheikh Mahmoud sa che da Bruxelles può arrivare uno di quegli annunci che fanno sembrare la politica internazionale non troppo diversa dagli agguati di chi prova a riportare Mogadiscio nel caos. Decisioni punitive, le chiamerà nell'intervista esclusiva ad Avvenire, non nasconde il presidente le fragilità della transizione, rivendica il cambiamento, accusa Israele di voler fare della Somalia un trampolino per altre guerre per procura. E poi in particolare chiede nello scavo al presidente. Per anni la Somalia è stata raccontata quasi solo attraverso guerra, terrorismo, pirateria, carestie. Quale paese vorrebbe oggi lei mostrare al mondo? Prima di tutto, dice l'intervistato, voglio esprimere gratitudine alla comunità internazionale che ha sostenuto la Somalia nei decenni difficili. Oggi la Somalia sta cambiando, il nostro popolo sta facendo il possibile per allontanarsi da quelle definizioni. Il governo ha compiuto progressi nella sicurezza, oggi chiediamo alla comunità internazionale di adeguare il proprio sguardo. Gli aiuti hanno salvato vite, ma centinaia di migliaia di somali sono morti per la carestia. Noi vogliamo nutrirci da soli, abbiamo capacità e risorse per farlo, servono investimenti perché abbiamo risorse marittime, agricole, minerarie, petrolio, gas e bestiame, ma da soli non possiamo valorizzarle perché ci mancano capacità finanziaria. La seconda è l'infrastruttura, senza le infrastrutture gli investimenti diventano difficili. Poi c'è questa lunga intervista al presidente di uno dei paesi tra l'altro più poveri del mondo, sono 20 milioni gli abitanti, il PIL pro capite pensate di $760 e gli sfollati sono oltre 3 milioni.
0: Da pagina 9 della Repubblica io vorrei tornare un attimo sulla questione delle trattative, no? Dei colloqui, dei negoziati che ci sono appunto fra Stati Uniti e Iran, perché sebbene appunto essi ci siano, avvengano, sebbene anche il traffico soprattutto sullo stretto di Hormuz sia reso più possibile, in realtà qua il Corriere e la Repubblica ci riporta una questione. La tensione per il controllo del canale dello stretto di Hormuz ieri è tornata a salire con gli americani che questa volta premono sull'Oman, l'altro stato costiero, perché si sottragga al gioco della Repubblica Islamica. Infatti due sere fa Muscat aveva annunciato l'apertura di un corridoio sud per far transitare le navi senza pedaggi lungo le proprie coste durante 60 giorni di trattative in coordinamento con l'agenzia marittima del l'ONU. I guardiani della rivoluzione hanno risposto immediatamente minacciando conseguenze per le imbarcazioni che non seguissero esclusivamente la rotta designata da Teheran. La ragione non è solo di sicurezza, come vogliono far credere i guardiani, ma di influenza. L'assoluta priorità per gli iraniani è mantenere il controllo dello stretto. Gli iraniani vorrebbero applicare il modello Dardanelli introducendo delle tariffe per i servizi di sicurezza, protezione e tutela ambientale, come fa tuttora la Turchia, che impone alle navi di pagare il franco oro per passare da e verso il mare Egeo. I diplomatici della Repubblica Islamica hanno presentato il piano a diversi paesi della regione, questo è quanto riporta il Wall Street Journal, e persino alla Cina, e calcolano che da un sistema simile gli stati costieri potrebbero guadagnare 40 miliardi di dollari l'anno. Per l'America, come per gli europei, è un piano inaccettabile, non tanto per il pagamento ma quanto per l'effetto domino che porterebbe.
1: Chiudiamo, scusate, rapidamente con il Foglio. L'abbraccio tra Macron e Meloni è la fotografia perfetta del fallimento di Trump. Voleva dividere l'Europa, ha unito anche gli opposti, scrive il direttore Claudio Cerasa. Se gliel'avessero detto quando è arrivata a Palazzo Chigi non ci avrebbe creduto. Se l'avessero detto due anni fa quando al G7 di Borgo Ignazia si scambiò sguardi carichi di rancore, di fastidio, di dissidio, l'avrebbe visto come uno scenario di fantapolitica. Se glielo avessero detto lo scorso anno quando Macron la invitava a Parigi per mettere insieme i volenterosi e lei si rifiutava, avrebbe pensato, l'avrebbe pensato anche lui, che era impossibile, non accadrà mai perché siamo diversi, distanti, agli antipodi per capirci. Se glielo avessero detto quando lui paragonava lei a Marine Le Pen e quando Meloni paragonava lui al diavolo sceso in terra, non avrebbero mai pensato di potersi vedere così, come ieri, assieme, loro due, proprio loro due, il gatto e la volpe, il leone e la gazzella, l'alfa e l'omega della nuova e vecchia politica europea, abbracciati come è stato ieri, così il Foglio racconta il vertice tra Italia e Francia. Noi impariamo ad amarci in musica con Bungaro, Pacifico e l'immensa Ornella Vanoni.

Alle 9 l'informazione: terremoto in Venezuela. Secondo le ultime stime della piattaforma Desaparecidos Terremoto, sono saliti a circa 50.000 i dispersi. Al momento i morti sono 235, 4.300 i feriti. Intanto gli Stati Uniti hanno sospeso fino al 23 ottobre alcune sanzioni per consentire transazioni verso il Venezuela. La Russia ha annunciato che la difesa aerea ha abbattuto 660 droni ucraini durante la notte, una delle cifre più alte dall'inizio del conflitto. Sono invece 177 quelli intercettati dall'Ucraina. Missili russi hanno colpito Kiev ieri sera, provocando feriti. Negoziati tra Libano e Israele a Washington riprenderanno nella giornata di oggi. Le delegazioni si sono incontrate con la mediazione USA con l'obiettivo di un accordo di pace, nonostante sul terreno proseguano le violazioni della tregua. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha detto che è necessario un sistema di verifica molto rigoroso in Iran dopo il conflitto in Medio Oriente per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari. L'informazione torna alle 10.

0: E cominciamo così la nostra consueta rassegna andando a vedere quelle che sono le principali notizie riportate dai siti internazionali. Partiamo dalla CNN. In primo piano il terremoto in Venezuela. I soccorritori corrono contro il tempo per trovare le vittime del terremoto prima che si chiuda la finestra d'oro. Continua con almeno 235 morti e migliaia di feriti. Gli sforzi di soccorso globali si intensificano dopo i terremoti più forti. Dopo i terremoti più forti che il paese abbia visto in oltre un secolo. E ancora di spalla sulla CNN ci racconta quanto stavamo anche leggendo sui giornali relativamente allo stretto di Hormuz. Le navi hanno approfittato di un'apertura per passare presso lo stretto di Hormuz, ma potrebbe chiudersi ben presto. De Angelis, prego.
1: Eccoci, Nigrizia, Unione Europea, 12 paesi terzi dove rimpatriare i migranti. È entrato in vigore, lo sapete, ne abbiamo parlato a lungo anche qui a Radio Vaticana con voi, il patto migrazione e asilo, e ora iniziano le declinazioni nei vari paesi che si trovano a doverne realizzare i punti. Primo tra tutti, il più discusso, il tema dei rimpatri e della creazione di hub in paesi terzi. La Commissione europea il 22 giugno si era detta pronta a valutare le proposte degli Stati europei sull'istituzione dei centri di rimpatrio. Sono 5 i paesi membri che hanno espresso interesse per creare questi veri e propri hub di rimpatrio: Germania, Danimarca, Grecia, Austria e Paesi Bassi. Stando a quanto emerso ieri, le possibili candidature riguardano 12 stati: Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda, Etiopia, Uzbekistan, Armenia e Montenegro. Qui potrebbero essere creati quei centri dove rimpatriare chi? Le persone senza permesso di soggiorno in attesa di una risposta alla loro domanda di asilo. Li chiamano rimpatri, scrive Nigrizia, ma considerando che in realtà il paese terzo può non essere quello d'origine, neanche uno di transito, e quindi magari un senegalese potrebbe ritrovarsi per 2 anni in Uzbekistan, si tratta di vere e proprie deportazioni, scrive Nigrizia, di persone, tra cui, proseguono i missionari comboniani, potranno rimanere anche 2 anni dentro una vita sospesa in una struttura di un paese straniero.
0: Andiamo su Foglia de Sao Paulo, che torna sul terremoto in Venezuela. Il bilancio delle vittime, scrive, sale a 235. Qui il sito fornisce tutta una serie di informazioni ora dopo ora per quanto riguarda quanto sta accadendo appunto in Venezuela. Ancora, il piano per il ritiro delle navi dello stretto di Hormuz è stato sospeso in seguito all'attacco nel Golfo dell'Oman, la notizia di cui vi abbiamo già dato conto anche precedentemente.
1: Andiamo su Asia News per parlare di quanto accade in Indonesia. In queste settimane c'è una minaccia, quella dei licenziamenti di massa. Secondo i sindacati, almeno 50.000 lavoratori potrebbero perdere il lavoro. L'ondata di licenziamenti prevista è legata a vari fattori, tra questi l'indebolimento della domanda di esportazioni, l'aumento dei costi di produzione, ma anche l'impennata dei prezzi dei gas industriali e più in generale la crescente incertezza nell'economia globale. Dunque allarme rosso in Indonesia, scrive Asia News, crisi del lavoro, almeno 50.000 persone rischiano il licenziamento.
0: Ma sai che di questa notizia c'è scritto anche un nostro ascoltatore proprio dall'Indonesia, non so se avevi notato, ma c'è scritto c'è caos in Indonesia, ci scriveva il suo nome e cognome nelle prime ore di questa giornata.
1: Eccola qua, forse l'abbiamo trovata, no, non è lei, la cerchiamo, così la salutiamo qualora fosse all'ascolto anche per nome. È vero, avevo visto, intravisto meglio quel messaggio. Yeah. Eccola qui, ci sta scrivendo ed è il suo nome Bobby.
0: Bobby, sì, ci scrive, salutiamo. Del caos in Venezuela. Andiamo a vedere sulla BBC, sempre ancora in primo piano, il caos in Indonesia, sempre in primo piano il Venezuela. I soccorritori cercano superstiti tra le macerie, questo è il titolo scelto per la BBC. E La BBC va anche a parlare di questo caldo che ha investito tutta l'Europa. Parigi limita il consumo e la vendita di alcolici, mentre l'ondata di caldo si sposta verso l'est europeo. E ancora andiamo a vedere che cosa ci racconta la BBC. Beh, ci riporta appunto soccorso e preghiera il giorno dopo i terremoti in Venezuela, una serie di testimonianze che vengono appunto proprio dal paese.
1: Il Paese, c'è un articolo interessante, probabilmente susciterà anche alcune polemiche, ma è scritto dall'inviato del Paese, al corrispondente meglio del Paese in Giappone, Gonzalo Robledo. Il Giappone trema senza vittime, il Venezuela crolla e conta i morti. La differenza sta nella prevenzione e nel denaro, scrive Robledo su El País, dove in sostanza dimostra, numeri alla mano, che scosse simili in Giappone non causano né danni né morti né feriti. In Venezuela, come in tante altre parti del mondo, sì. Qual è la differenza? La prevenzione, ovviamente, anche i denari che si possono utilizzare per la stessa.
0: Andiamo a vedere lo Spiegel tedesco. Ha tanti temi interessanti in prima pagina, ve ne dico uno. Disastro in Venezuela, gli esperti avvertivano da anni del rischio di un terremoto, eppure non sono riusciti a prevenire il disastro. E c'è all'interno di questo articolo una serie di informazioni relativamente agli avvisi che vengono emessi solo però dopo, quando la terra è già in movimento, ma dice lo Spiegel, c'erano tutte le avvisaglie perché potesse succedere una strage del genere. Ancora, gli esperti considerano l'ondata di calore come una chiara conseguenza del cambiamento climatico. Secondo un nuovo studio, il cambiamento climatico è responsabile di questa intensa ondata di caldo che sta investendo l'Europa. Inoltre, oggi in Germania le temperature potrebbero superare 40 gradi Celsius per la prima volta a giugno.
1: Ancora Le Monde, in Francia, dopo 7 giorni di caldo, ipotermia, arresti cardiaci, ci sono i decessi, gli ospedali pubblici sono al punto di non ritorno, una vera e propria emergenza sanitaria quella che riguarda la Francia a seguito dell'ondata di caldo. Il primo ministro, tra l'altro, ha attivato il livello 3 del piano concepito per incrementare il personale ospedaliero, e dunque ferie sospese, rientri da giorni di riposo e ovviamente straordinari. Tutto questo accade a causa del riscaldamento globale. Non chiamiamolo cambiamento climatico. Veramente è fondamentale anche l'uso delle parole. Riscaldamento globale in corso.
0: Hai ragione, leggevo sul libro di geografia di mia figlia che fa le elementari, proprio, che specificava proprio questo. Diceva, questo libro di testo di una scuola elementare, spesso noi vogliamo chiamare quello che sta accadendo cambiamento climatico perché la parola riscaldamento globale ci mette un po' tutti in allerta, e spiegava ai bambini: no, bambini, questo è riscaldamento globale. 9:12, un po' di musica e poi cominciamo a parlare di quello che è l'evento importante di oggi, l'apertura di questo secondo concistoro di Papa Leone XIV.

0: dunque siamo in attesa di ascoltare appunto le parole di Leone XIV che apriranno questo concistoro, questo secondo concistoro straordinario voluto proprio dal Pontefice, un momento di confronto e di ascolto su quelle che sono le sfide della Chiesa e le urgenze del mondo di oggi. Per far questo, per capire meglio di che cosa stiamo parlando, ci siamo collegati con il nostro caro Don Andrea Avena. Don Andrea, buongiorno, grazie per essere con noi questa mattina, anche se non è martedì,
1: Livia, buongiorno a te, un saluto cordiale ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici per questo solenne momento di Chiesa.
0: Allora, ecco, tu l'hai definito solenne momento di Chiesa. Ci puoi aiutare a capire che cosa accadrà oggi?
1: Beh, innanzitutto partiamo da un dato. Che cos'è il concistoro? Questo incontro, questa riunione durante la quale ci si confronta, ci si ascolta, non è un'invenzione della Chiesa, c'era già precedentemente la Chiesa l'ha accolto proprio dalla dinamica della città, dell'impero precedente, e a tutti gli effetti viene assunto nel 1059, quando la Chiesa dice i papi se li sceglie la Chiesa, non vuole più interferenze dei politici, dei capi di Stato di quegli anni, di quei tempi. 1059, il Papa può essere eletto unicamente dai vescovi e dai cardinali della città di Roma. Da lì ha inizio dunque un cammino, ma il Papa non può assolvere da solo questo compito. Papa Leone lo ha detto fin dalla prima omelia che ha rivolto ai cardinali in Cappella Sistina il giorno dopo l'elezione: ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno del vostro contributo. E con queste parole il Papa ha fatto capire che cos'è il concistoro ordinario e straordinario. Il concistoro ordinario avviene su convocazione del Papa, naturalmente, e possono partecipare i cardinali presenti in Roma, quindi non serve che arrivino da tutte le parti, e si divide in due. È un concistoro ordinario quando il Papa stabilisce e proclama un santo, dando l'annuncio della data,
0: sì.
1: E quindi possono partecipare anche esterni in questo momento solenne dove il Papa dichiara appunto questo momento, oppure un concistoro ordinario è quando si creano i cardinali.
0: Chiaro.
1: Quando il Papa mette la berretta rossa al nuovo cardinale. Concistoro dunque ordinario, partecipano i cardinali in Roma e coloro che sono in zona che possono unirsi.
0: Senti.
1: Di fronte a certe tematiche particolari, il Papa può chiamare un concistoro straordinario e qui sono tenuti a partecipare tutti i cardinali del mondo, perché il Papa sta chiedendo un aiuto e vuole una visione globale.
0: Infatti, Don Andrea, ci saranno una serie di sessioni, 4 per la precisione, quelle che vedranno appunto impegnati i cardinali in aula Paolo VI e poi in aula del Sinodo, dove i porporati discuteranno della situazione internazionale, sulla pace e il superamento della teoria della guerra giusta, sulla Magnifica Humanitas e poi sull'attuazione del Sinodo. Oggi c'è stata alle 7:30 in Basilica Vaticana alla messa appunto proprio presieduta da Papa Leone per l'apertura di questo concistoro, e il Papa ha sottolineato come è molto significativo che questo concistoro avvenga alla vigilia della solennità di Pietro e Paolo. Ha detto: sostiamo insieme in questa memoria che ricorda le colonne della Chiesa Cattolica e Romana, i due missionari martiri, la cui predicazione fece tutt'uno con la loro vita al punto di diventare parte delle scritture, e ha invitato i cardinali ad ascoltare ad esempio oggi le parole di San Paolo ai Corinzi e di come appunto i diversi carismi sono poi i tralci dell'unica vite che è quella del Signore. Appunto questo parallelismo, no, fra San Paolo e San Pietro e i cardinali riuniti per portare avanti la missione della Chiesa, come la leggiamo, come la possiamo dire in un altro modo? Dilla tu in maniera...
1: Se ti ricordi, Silvia, ne abbiamo parlato martedì.
0: Sì, sì, sì.
1: Proprio dei santi Pietro e Paolo. e abbiamo messo in evidenza come entrambi hanno partecipato a costruire la Chiesa, il fondamento, e sono stati sepolti a Roma, martirizzati a Roma. Insomma, Pietro e Paolo sono le due facce della medaglia, due esempi di come significa essere Chiesa oggi. Una Chiesa missionaria che si dà fino in fondo a tutti senza distinzione. Questo è fondamentale sotto questo profilo. E la coincidenza che questo concessoro straordinario andrà proprio a concludersi con la celebrazione solenne della festa di Santi Pietro e Paolo fa capire che la sinodalità non è un'invenzione di oggi, ma è lo stile stesso di essere Chiesa. Non è semplicemente un metodo, lo diceva Papa Francesco e lo ribadisce spesso Papa Leone. Non è un metodo la sinodalità, è lo stile di essere Chiesa, capace di accogliersi vicendevolmente. Proviamo a pensare le due diverse personalità.

0: un esempio che il Santo Padre porta a tutti, perché appunto i cardinali si riuniscono per determinate tematiche e il Papa ha chiesto loro nell'omelia concordia nell'obbedienza, ma questo potrebbe essere un esempio di come poi si dovrebbe operare nel momento in cui si vanno a prendere delle decisioni e a fare delle scelte per il bene comune e soprattutto in questo caso per quella che lui definisce appunto la civiltà dell'amore.
1: Provo a pensare, Silvia, e vorrei invitare i radioascoltatori a pensarci per un istante. Ma ricordiamo il conclave di un anno fa, dove tutti pensavano che avremmo trascorso chissà quanti giorni prima di avere un Papa, e dopo un giorno abbiamo avuto il Santo Padre?
0: Ah, sì.
1: Segno che, al di là della differenza delle provenienze dei singoli cardinali, c'è una visione comune, cioè il conclave, che possiamo chiamarlo un concistoro, solamente è un concistoro segreto e dove nessuno può entrare e dove nessuno può sapere quello che è avvenuto in realtà, ma è un concistoro, cioè tutti i cardinali sono tenuti ad arrivare a Roma, però a differenza di un concistoro classico, gli ultraottantenni non possono entrare in conclave. Ebbene, prima di domandarsi chi voglio io e chi voglio sponsorizzare come eleggere al soglio pontificio, la bellezza di questa esperienza è che si parte dalla realtà. Qual è la realtà oggi? Quali esigenze ha la realtà oggi? E a questo punto, quale uomo può meglio corrispondere a questo momento della storia? Ecco il passaggio del bene comune. Prima leggo la realtà e poi, solo poi, valuterò quale uomo posso, o donna, in questo caso solo uomini, posso scegliere. A livello di stati, pensiamo a quello che sta succedendo nel mondo. Pensiamo tutti, si parla di Stati Uniti d'Europa. Ma finché ciascun presidente, finché ciascun agisce da solo perché ha i propri interessi, vuol dire che non si sta guardando il bene dell'Europa, ma il proprio piccolo orticello.
0: È chiaro, don Andrea, è chiaro, e allora preghiamo insieme lo Spirito Santo, come si fa appunto in queste occasioni, affinché appunto suggerisca la giusta via e la giusta strada ai cardinali.
1: E a tale riguardo tu lo dicevi bene, Silvia. Il concistoro è uno stile che può aiutare anche i governanti a
0: Eh sì.
1: saper agire per il bene comune, non per il bene proprio. Ed è la grandezza della Chiesa che guarda il bene comune.
0: Grazie Don Andrea, magari ti veniamo a disturbare anche domani per la chiusura. Che dici? Te la strappo questa
1: Va benissimo.
0: strappata in diretta a Don Andrea questo appuntamento. Grazie, grazie Don
1: Grazie a te,
0: Andrea. Noi
1: grazie.
0: grazie, buona giornata, un po' di musica e ci prepariamo appunto ad ascoltare le parole di Papa Leone.

Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, un cordiale saluto e un buongiorno vi viene da Silvia Giovarrosa e dall'altra parte dal supporto tecnico di Luca Rossi. Siamo in questo momento già collegati con l'Aula Paolo VI in attesa appunto di vedere il Santo Padre fare l'ingresso all'interno proprio dell'Aula per tenere il suo discorso in apertura di questo secondo concistoro straordinario. Vediamo appunto in questo esatto momento Papa Leone entrare. I cardinali che erano seduti ai diversi tavoli di lavoro si sono in questo momento alzati in piedi per accogliere il pontefice, che lentamente si appresta a raggiungere il luogo appunto dal quale pronuncerà le sue parole. Strette di mano e sorrisi, un'atmosfera molto serena e cordiale, quella che appunto ci arriva dalle immagini che ci giungono dall'aula. Paolo VI, vi ricordiamo, questo è il secondo concistoro straordinario voluto da Papa Leone XIV, che avviene proprio a ridosso della solennità dei Santi Pietro e Paolo, la seconda riunione appunto di Leone XIV dopo quella di gennaio con i membri del collegio cardinalizio per discutere insieme, approfondire tematiche sull'attualità, sulla Chiesa e del mondo. In questo momento appunto ancora uno scambio di parole, di fogli. Il Santo Padre si siede davanti al microfono. Siamo pronti, ha detto, abbiamo colto in sottofondo queste parole del pontefice. Si è nuovamente alzato in piedi. Ecco.

0: Questo era il canto del Veni Creator per l'invocazione dello Spirito Santo. In questo momento i cardinali riprendono il loro posto.
1: Agradecemos al coro della Capilla Sixtina che nos ha accompagnato in questo momento con el himno del Veni Creator.
0: Il ringraziamento al coro della Cappella Sixtina
1: per convocarnos y gracias por presidirnos en la fe. Queridos cohermanos, el Señor nos llama y nos guía con su Santo Espíritu para prestar un servicio a la Iglesia. A continuación, escuchamos la intervención del Cardenal Giovanni Battista Re para que dirija unas palabras de bienvenida al Santo Padre en nombre de todo el Colegio Cardenalicio.
0: Y adesso ascoltiamo.
1: Tenga la bondad.
0: Tra poco il discorso Cardenal del Cardinale Re,
1: qui dell'Atril,
0: di rivolgere alcune parole di benvenuto.
2: Qui dall'Atril, sì.
0: Sta cambiando microfono in questo momento per farci ascoltare le sue parole.
3: Beatissimo Padre, facendomi voce di tutti i presenti, con intensità di sentimento esprimo vivissima gratitudine e profondo apprezzamento per averci convocati per questo grande evento ecclesiale attorno a Vostra Santità nella comune responsabilità del servizio alla Chiesa Universale. Siamo tutti molto lieti di partecipare a questo concistoro nel presente momento difficile per l'umanità, per cercare di affrontare, viribus unitis attorno al successore di Pietro, le sfide di questa nostra epoca storica, segnata da un grande progresso tecnologico che ha generato l'intelligenza artificiale, ma anche segnata da un crescente livello di povertà umana e da una certa caduta dei valori etici e morali. Vi sono però anche segni di ripresa religiosa nel mondo e motivi di speranza, come abbiamo visto tutti nel recente viaggio di Vostra Santità in Spagna, dove abbiamo visto le magnifiche celebrazioni e grande partecipazione. Padre Santo, c'è di luce e di guida la splendida enciclica Magnifica Humanitas, che si pone nel solco vivo dei grandi documenti del Magistero Pontificio nel campo della dottrina sociale della Chiesa, analizzando la realtà di oggi con fede e con profondità. Questo nostro tempo è segnato da tante questioni dell'intelligenza artificiale. È stato rilevato che con questa enciclica la Chiesa arriva in anticipo sulla riflessione del nostro tempo sul tema dell'intelligenza artificiale. Grazie Padre Santo per questa straordinaria enciclica che ci è di grande aiuto sia per la Chiesa sia per l'intera umanità. Grazie per il richiamo ad un risveglio delle coscienze. Grazie per aver indicato la strada da seguire per la costruzione della civiltà dell'amore, della fratellanza, della civiltà, della pace. Grazie per le forti parole di condanna della guerra, che per tutti è solo una perdita e una gravissima disumana tragedia. Animati dall'amore per Cristo e per la Chiesa, esprimiamo a Vostra Santità pieno sostegno e assicurazione di tutta la nostra collaborazione.
0: E queste dunque le parole del Cardinale Re, decano del Collegio Cardinalizio, al Santo Padre il benvenuto a nome di tutti
1: al Cardinale
0: i cardinali.
1: Nostro decano del Collegio Cardinalizio, por sus palabras. Ahora nos disponemos con alegría a escuchar nuevamente al Santo Padre. Ya hemos estado junto al altar, ya hemos escuchado su predicación, ya hemos escuchado su voz de pastor de la iglesia toda. Ahora queremos escucharlo en la apertura de estas cuatro sesiones que tendremos en dos días de gracia y bendición para cada uno de nosotros como cristianos, para cada uno de nosotros en la misión que el Señor nos ha confiado y para toda la iglesia. Santo Padre, tenga la bondad.
0: E ascoltiamo adesso le parole del Papa.
4: Cari fratelli cardinali, vi do il benvenuto e vi ringrazio di cuore per aver accolto ancora una volta il mio invito. La vostra presenza manifesta la sollecitudine per tutta la Chiesa che condividiamo nel servizio al popolo di Dio e alla missione affidataci dal Signore. Nel consistorio dello scorso gennaio avevo espresso un desiderio semplice, che questi incontri ci aiutassero a imparare sempre più a lavorare insieme nel servizio della Chiesa e a proseguire una conversazione che mi aiuti nel servizio della missione e di tutta la Chiesa. Non erano soltanto parole introduttive. Continuo a pensare che questa sia una delle responsabilità più importanti affidate al Collegio Cardinalizio. Anche noi, come tutta la Chiesa, impariamo camminando. La comunione non è mai un risultato acquisito una volta per tutte. Rimane una conversione quotidiana che prende forma nella preghiera e attraverso atteggiamenti concreti, relazioni di fiducia e disponibilità ad ascoltarci reciprocamente. In questi mesi ho avuto modo di ricordare più volte che siamo chiamati a essere costruttori della comunione di Cristo, una comunione che prende forma in una chiesa sinodale nella quale tutti cooperano alla medesima missione, ciascuno secondo il proprio carisma e il proprio ministero. Come dicevo alla Curia Romana, questa comunione si costruisce più che con le parole e i documenti, mediante gesti e atteggiamenti concreti che devono manifestarsi nel nostro quotidiano, anche nell'ambito lavorativo. Non siamo custodi di interessi particolari, ma discepoli e testimoni del Regno di Dio, chiamati ad essere in Cristo lievito di fraternità universale. Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati. Anzitutto, siamo invitati a contemplare il mondo nel quale la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo. Prima di domandarci che cosa fare, occorre sostare davanti alla realtà, guardandola con gli occhi della fede e lasciandoci interrogare dall'ascolto dei fratelli. Come ho ricordato poche settimane fa, Gesù cammina per le strade, attraversa le piazze, visita i nostri quartieri, abita i luoghi della nostra vita quotidiana, come il Dio vicino che cammina con il suo popolo, come il Signore della storia. E anche oggi il Signore continua a precederci nella storia, e la Chiesa è chiamata anzitutto a riconoscere la sua presenza. Successivamente rifletteremo insieme sulla cultura della potenza e sulla civiltà dell'amore. Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa. Ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto, di sopraffazione, di frattura che attraversano oggi le nostre società. Per questo il discernimento che siamo chiamati a compiere riguarda tutti e interpella la missione della Chiesa in ogni contesto. L'enciclica Magnifica Humanitas ci offre alcune chiavi preziose per leggere questo tempo. Mi interessa soprattutto ascoltare come queste pagine risuonano nelle vostre chiese, quali interrogativi suscitano, quali prospettive aprono, quali passi suggeriscono. Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese. La terza sessione approfondirà ancora la Magnifica Humanitas, interrogandosi sul contributo che la Chiesa può offrire alla costruzione del bene comune. Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise. Per la Chiesa questo assume una forma ben precisa, uno stile sinodale al servizio della missione del Regno. Lo ricorda l'enciclica Magnifica Humanitas al numero 86, aggiungendo che questo richiede attenzione al modo in cui si prendono le decisioni e si esercitano le responsabilità, nella trasparenza, nella valutazione e nella corresponsabilità. Infine, dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del Sinodo. Questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti. Di fronte alle ferite del mondo, alla costruzione del bene comune e alla missione della Chiesa, la sinodalità indica un modo di procedere: ascoltare, discernere e assumere insieme la responsabilità delle scelte che il Signore ci affida. La sinodalità non è anzitutto un insieme di procedure. Come io ho avuto modo di dire più volte, la sinodalità è un atteggiamento, un'apertura, una disponibilità a comprendere. Talvolta essa è stata interpretata come una diminuzione dell'autorità. In realtà essa ci aiuta a comprendere più profondamente il significato dell'autorità stessa, che esiste per custodire la comunione, favorire la partecipazione di tutti e orientare il cammino comune della Chiesa. Queste quattro sessioni trovano la loro unità nella prospettiva missionaria che abbiamo condiviso nell'ultimo concistoro e che ho richiamato nella lettera dello scorso aprile. Non siamo qui anzitutto per riflettere sulla vita interna della Chiesa. Tutti i temi che affronteremo, lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune, la sinodalità, convergono in un'unica domanda. Come possiamo aiutare oggi le nostre chiese ad annunciare il Vangelo con maggiore fedeltà, libertà e credibilità? La missione non è uno dei molti compiti della Chiesa, è la sua ragione di esistere. E proprio per questo diventa anche il criterio che orienta il nostro discernimento. Quando impariamo ad ascoltarci, a portare insieme le responsabilità, a riconoscere l'azione dello Spirito nelle diverse chiese, non stiamo soltanto migliorando il nostro modo di lavorare, Stiamo diventando una Chiesa più capace di incontrare gli uomini e le donne del nostro tempo e di testimoniare loro la gioia del Vangelo. Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare. Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi, perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico. Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli. Vi chiedo così di accompagnarmi non soltanto in questi giorni di lavoro, ma anche nel servizio quotidiano alla comunione della Chiesa universale. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione. Vi chiedo inoltre di sostenere ciascuno nella propria chiesa e nel proprio ministero questo stile di discernimento ecclesiale. So che esso richiede pazienza e talvolta suscita interrogativi. Tuttavia sono convinto che il Signore ci stia insegnando una maniera più evangelica di vivere insieme la responsabilità che ci ha affidato. Anche da questo dipende la credibilità della nostra testimonianza e la fecondità della nostra missione. Desidero perciò incoraggiarvi a vivere con convinzione il lavoro nei gruppi. So bene che per molti di noi non è il modo abituale di svolgere un concistoro. Eppure anche questo fa parte del cammino lungo il quale il Signore ci sta conducendo. Naturalmente rimarrà spazio anche per gli interventi personali e, come sempre, ciascuno potrà farmi pervenire liberamente osservazioni o riflessioni riservate. Ma vi chiedo di entrare con fiducia in questo esercizio ecclesiale. Anche noi impariamo la sinodalità praticandola. Impariamo insieme a crescere nella comunione. Vi ringrazio fin d'ora per la vostra disponibilità, per la vostra libertà interiore e per il vostro amore alla Chiesa. Affidiamo questi giorni allo Spirito Santo perché ci renda docili alla sua voce e ci conceda la grazia di cercare insieme ciò che meglio serve il Vangelo e il bene del popolo di Dio. Grazie.
0: E abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone, il suo discorso introduttivo a questa prima sessione del secondo
5: Santo Padre,
0: consistorio straordinario.
5: Nos llenan de...
0: Ascoltiamo José Rueda Aparicio, metropolita de Bogotá.

Abbiamo ascoltato pochi minuti fa il discorso introduttivo a questa seconda, a questo secondo concistoro voluto, concistoro straordinario voluto da Papa Leone, il discorso di apertura. In questo, nelle sue parole, Papa Leone ha espresso la necessità di lavorare insieme nel servizio della Chiesa. Questo era quanto aveva già anticipato e detto nel concistoro dello scorso gennaio. Aveva espresso questo desiderio affinché ci si potesse aiutare a portare avanti quella che è la missione della Chiesa, e affrontare le sfide che il mondo contemporaneo oggi ci pone. Ha detto poi Papa Leone, durante il suo discorso, ha rivolto direttamente una richiesta ai cardinali: desidero chiedervi un aiuto particolare. Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo, ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Quindi, appunto, la richiesta di Papa Leone, già anticipata a gennaio, di voler camminare insieme ai cardinali provenienti dalle diverse parti del mondo, ciascuno porti la testimonianza della Chiesa a cui si rivolge, della Chiesa appunto che cura. Saranno, lo dicevamo anticipatamente, 4 le sessioni di lavoro di questo concistoro straordinario. Si discuterà sulla situazione internazionale, sulla pace e il superamento della teoria della guerra giusta, sulla Magnifica Humanitas e poi appunto su quella che è l'attuazione del sinodo. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, fra qualche minuto le notizie flash e ci ritroviamo nuovamente su Radio Vaticana con voi.

Le 10 l'informazione: terremoto in Venezuela. Secondo le ultime stime sono saliti a circa 50.000 dispersi. Al momento i morti sono 235, 4.300 i feriti. Alla Guaira sono almeno 100 gli edifici crollati. Il bilancio delle vittime per annegamento in Francia dall'inizio dell'ondata di calore è salito a 55 e il governo teme che possa aggravarsi. E dopo il record di caldo su Francia e isole britanniche, la bolla calda nei prossimi giorni si sposterà verso l'Europa orientale. È previsto un abbassamento delle temperature a luglio. Almeno 2 persone sono morte, un'altra rimasta ferita in un raid israeliano nel sud del Libano, nonostante le violazioni della tregua. Oggi a Washington riprendono i colloqui di pace tra Israele e Libano. La Commissione europea ha proposto di rinnovare la protezione temporanea per i cittadini che fuggono dalla guerra in Ucraina, escludendo però gli uomini in età di leva o che hanno obblighi militari. Lo ha annunciato il commissario europeo per le migrazioni Magnus Barnier. L'informazione torna alle 11.

0: E ancora eccoci qui su Radio Vaticana, Radio Vaticana con voi. Abbiamo ascoltato appunto il discorso introduttivo di Papa Leone XIV all'apertura di questo secondo concistoro straordinario, quattro le sessioni, diversi i temi, ma la motivazione, il senso del parlare insieme, del ritrovarsi, del discutere per tentare di trovare delle risposte comuni al di là degli interessi particolari, rimane l'intento del Pontefice e dei cardinali riuniti questa mattina in aula Paolo VI. A me è piaciuto chiedere, e lo ringrazio per aver accettato la mia proposta, tra l'altro la risposta è stata immediata, come se non avesse alcun dubbio, a chiedere al nostro critico, al nostro storico cinematografico Rosario Tronnolone, grazie Rosario, ben
1: grazie
0: trovato.
1: Grazie a te, grazie di avermi invitato.
0: Di voler declinare in qualche modo quello che è un po' il senso e il messaggio di questo secondo concistoro, non tanto nelle tematiche ma anche è tutto fortemente collegato, però il senso di questo concistoro che vede riuniti i cardinali provenienti dalle diverse parti del mondo, ciascuno che porta la propria esperienza, la voce della propria chiesa locale, uniti in una missione che poi è la stessa, la radice di quello che muove l'intento, portare il messaggio della chiesa e del Vangelo e la costruzione di quella che Leone XIV ha definito la civiltà dell'amore al mondo. E ci è piaciuto farlo attraverso un film che tra l'altro abbiamo citato negli anni scorsi, perché Papa Francesco aveva detto essere uno dei suoi film preferiti, se non il suo film preferito. Stiamo parlando del Pranzo di Babette, è vero Rosario?
1: Sì, è un film del 1987 di Gabriel Axel, tratto da un racconto di Karen Blixen, e che ottenne un grandissimo successo all'epoca, pur essendo relativamente appunto un piccolo film, non con un grandissimo budget, fino a vincere nel 1988 l'Oscar come miglior film straniero. Ed è un piccolo capolavoro che, anche rivisto oggi, mantiene intatta la sua forza, la sua capacità appunto di raccontare un messaggio che c'entra stranamente proprio con le parole che Papa Leone ha pronunciato poco fa. Tu parlavi della risposta, no? Mentre tu dicevi questa cosa mi veniva in mente che alla fine le tante istanze, le tante domande, le tante diversità, le tante esperienze da cui nascono, alla fine in realtà hanno bisogno umanamente di un'unica vera risposta, e quell'unica vera risposta può essere riassunta nella parola che tu hai usato, che il Papa aveva usato poc'anzi, cioè la parola amore, perché alla fine è la risposta più quella che risponde maggiormente all'esigenza, al bisogno più profondo dell'uomo. Questo film racconta, così come appunto il racconto di Karen Blixen, racconta di una piccolissima comunità, proprio di una comunità che potrebbe tranquillamente passare inosservata nella storia, nel mondo, perché sono 10 persone che vivono in un piccolo villaggio della Danimarca. E è inizialmente, lo vediamo in un flashback appunto che racconta l'antefatto diciamo della vicenda vera e propria raccontata nel film, c'è un pastore luterano con due figlie che ha chiamato tra l'altro Martina e Filippa proprio in ricordo delle due figure principali del luteranesimo, quindi Martin Lutero e Filippo Melantone, e le due ragazze, che sono di una dolcezza, di una bellezza, di una grazia incredibili, naturalmente hanno anche nella loro giovinezza suscitato l'ammirazione, forse l'innamoramento di qualche giovanotto del luogo, e non solo del luogo, in realtà poi parleremo anche di questo. Ma il padre, con una semplice obiezione, cioè dice ai pretendenti: Martina e Filippa sono la mia mano destra e la mia mano sinistra, volete privarmene? E quindi anche le due ragazze hanno in qualche modo ritenuto una forma di loro dovere quella di rimanere, appunto, e coadiuvare il padre nella sua attività di decano di questo piccolo, villaggio, e poi di ereditarne, una volta morto appunto il padre, il compito. Dicevo, non soltanto dei giovani appunto del luogo, questo perché è capitato che un giovane militare che era stato mandato in realtà in quel villaggio come una sorta di punizione, perché era un po' scapestrato e quindi amava un po' troppo l'alcol e le belle donne, si ritrova appunto in questo villaggio e viene colpito dalla grazia ineffabile di Martina, che appunto ha una bellezza angelica, e lui comincia a frequentare questo luogo e la piccola comunità, ma più la frequenta più si rende conto, anche senza troppe parole, di non esserne degno in qualche modo, e quindi a un certo punto, per non soffrire ulteriormente, decide di abbandonare quel villaggio e si dà invece ad una carriera, lo scopriamo, invece diventa poi un generale, diventa veramente fa una carriera militare straordinaria, avrà anche un matrimonio che immaginiamo dalle poche scene che vediamo che è un matrimonio di successo, ma che sembra più un matrimonio, come dire, di interessi comuni, no? Per cui che in qualche modo ha favorito anche la sua carriera. L'altra figlia invece, Filippa, ha un dono celestiale, cioè una voce di soprano incantevole, e un giorno che un cantante d'opera, un famoso cantante francese, si trova appunto in quei luoghi ed entra casualmente nella cappella dove appunto il coro sta cantando, non può che notare la voce di Filippa e si offre di farle anche di darle delle lezioni. Il brano che il regista sceglie appunto per mostrare appunto questa lezione è il famoso duetto "La ci daremo la mano" dal Don Giovanni di Mozart, che vede tutta la ritrosia di Zerlina, vede appunto il tentativo di conquista da parte di Don Giovanni, si intuisce che lui si innamora di Filippa, che Filippa potrebbe, davanti a lei potrebbe aprirsi l'ipotesi di una grande carriera, no, sui palcoscenici del mondo, però anche questo ovviamente Filippa rinuncia all'amore e alla carriera. E qui, diciamo, comincia quella che è la vera vicenda del film, cioè questo famoso tenore, Papin, qualche anno dopo, invia alle due anziane sorelle ormai una donna per chiedere loro appunto che possano accoglierla e proteggerla. Non specifica troppo di lei, dice soltanto che sa cucinare, nient'altro, quindi la affida alle loro cure, sperando appunto che possa coadiuvarle nell'attività quotidiana. E Babette, così si chiama appunto questa donna che comincia il lavoro di cuoca, è interpretata da Stefano Dran e inizialmente si limita ad ascoltare quello che le due sorelle le dicono, cioè il loro modo semplicissimo di preparare del pesce essiccato, ma veramente molto molto basico. Dopodiché però cominciamo ad intuire che Babette possiede una forma di spirito, di fascino anche personale, per cui riesce sempre ad ottenere al mercato il pesce migliore, le verdure migliori, anche ad un prezzo migliore rispetto alle altre, proprio grazie anche alla sua capacità di in qualche modo affascinare i venditori, e quindi le accompagna in questa vita quotidiana, e sembra non avere nessun tipo di legame, nessun tipo di nostalgia. Lei è fuggita dalla Francia, siamo nella Francia della Restaurazione, quindi per problemi politici, evidentemente perseguitata politicamente, è fuggita. L'unico legame che ha con la Francia è un biglietto della lotteria, e un giorno arriva la notizia che effettivamente ha vinto una somma esorbitante, 10.000 franchi alla lotteria. E l'unica cosa che Babette chiede, ormai le due sorelle sono convinte di dover rinunciare alla loro cuoca e amica, l'unica cosa che Babette chiede è di preparare un pranzo per tutta la comunità. Comunità che nel corso degli anni, una volta morto il decano, ha perso quell'unità spirituale che possedeva, nonostante gli sforzi delle due sorelle e la loro appunto dedizione caritativa nei loro confronti, ma cominciano a nascere dei piccoli rancori, cominciano a nascere dei dispetti reciproci, cominciano ad esserci appunto dei dissidi tra i membri della comunità. Loro naturalmente accettano la richiesta di Babette per questo pranzo, ma cominciano a preoccuparsi quando Babette fa arrivare dei cibi che loro non pensavano nemmeno fossero commestibili. Delle quaglie, una tartaruga, per loro è veramente indicibile. E quindi tendono a dire appunto nella piccola comunità: noi certamente insomma abbiamo ormai accolto la sua richiesta, però non daremo mostra di godere di nessuno di questi cibi.
0: Non dite, esatto, che vi piace.
1: Non dite che vi piace. Alla cena, appunto a questo pranzo, viene invitato anche casualmente proprio quel generale che tanti anni prima era stato innamorato di Martina, e insieme alla sua anziana zia che appunto abitava lì nei paraggi. Quindi a tavola saranno in 12, che ovviamente non è un particolare casuale a questa cena, in cui viene servito quanto di più sofisticato e di più sopraffino si possa immaginare, ma l'unico che se ne rende conto è il generale, che non crede ai suoi occhi e alle sue papille gustative quando beve un Veclicot di un'annata eccezionale.
0: Gli altri commensali non si rendono conto della bontà del cibo,
1: non sanno che cos'è, anche se inevitabilmente appunto la bontà del cibo fa sì che improvvisamente dei sorrisi nascono sui loro volti e tutto questo che cosa racconta? Racconta in maniera molto sottile quanto molto spesso noi tendiamo a vivere anche la religione in senso generale. Adesso non parliamo del luteranesimo, del cattolicesimo, non vogliamo entrare appunto su questo, però spesso lo viviamo con un senso di quasi di frustrazione, quasi di impedimento, quasi di divieti, no? Quando invece questo film dimostra in maniera chiarissima, e viene spesso citato anche, dimostra il senso della grazia che sovrabbonda, perché quello che ci viene donato appunto ci viene donato con larghezza, e quello che ci viene tolto, quello che ci viene rifiutato, in realtà ci viene concesso comunque in una forma più alta e più grande. Il momento forse più commovente del film è quando alla fine della cena il generale, congedandosi da Martina, le dice: io ho trascorso con voi ogni giorno della mia vita. Quindi quello che sembrava e aggiunge: ditemi che lo sapete, perché quello che sembrava un amore finito, un amore mai iniziato, in realtà è stato un amore per sempre, è stato qualcosa che li ha uniti veramente per tutta la vita. E questo vale anche per tutto quanto il resto, e per l'infinita generosità di Babette, perché loro sono ancora convinte, le due sorelle, che Babette sta per lasciarle. In realtà Babette ha speso tutto per questo pranzo, perché lei era appunto, si scopre, la chef del Café Anglais di Parigi, quindi appunto era un artista della cucina. E qui mi ricollego ancora a quello che dice il Papa a proposito delle varie esperienze da cui tutti quanti proveniamo. Ognuno possiede dei talenti, no? E ritorniamo ancora alle parabole. Allora, se noi questi talenti siamo in grado di farli fruttare e li facciamo diventare dei doni per gli altri, questo non può che essere un arricchimento enorme per chi riceve queste cose, ma anche per l'artista, di questo si parla nel racconto e nel film, che non fa che gridare, che richiedere: lasciatemi fare del mio meglio, cioè lasciate che io possa far fruttare il cento.
0: Mi ha colpito nella scena in cui appunto Babette dice: io non ho più niente, ho speso tutto per questa cena. Le sorelle si siedono proprio sulla sedia e dicono: ma ora sei povera. E lei dice: no,
1: un artista non è mai povero.
0: Ma soprattutto mi fa pensare quello che stai dicendo, al fatto che, a quello che hai detto all'inizio sull'amore, no? Questo è un dono gratuito che lei fa a queste 12 persone sedute alla tavola, un desiderio anche profondo, no, del suo cuore, di poter esprimere se stessa, ma di fatto dietro c'è questo sentimento d'amore che la paga, amore per la sua arte e amore anche per la gente
1: per
0: che
1: loro.
0: La
1: porta. Ed è un amore contagioso,
0: ed
1: per
0: è un
1: cui
0: amore
1: quei
0: contagioso.
1: Piccoli rancori, quelle chiusure che avevano appunto provocato tutti quei malumori all'interno della comunità si placano. C'è un girotondo finale sotto le stelle davanti al pozzo in cui tutti quanti, quell'amore dato da Babette è un amore che tutti gli altri hanno ricevuto e a loro volta restituiscono al resto della comunità.
0: Prima di salutarci, Rosario, io ho estrapolato da questo film il discorso che fa al termine della cena. Il generale. Si alza in piedi sul bicchiere,
1: sì,
0: attenzione, e dice queste parole.
2: Misericordia e verità si sono incontrate, amici miei. Rettitudine e felicità debbono baciarsi. Nella nostra umana debolezza e miopia, crediamo di dover scegliere la nostra strada in vita. E tremiamo per il rischio che quindi corriamo. Abbiamo paura. Ma no, la nostra scelta non è importante. Viene il giorno in cui apriamo i nostri occhi e vediamo e capiamo che la grazia di Dio è infinita. Dobbiamo solo attenderla con fiducia e accoglierla con riconoscenza. Dio non pone condizioni. Non preferisce uno di noi piuttosto di un altro. Ciò che abbiamo scelto ci viene dato e allo stesso tempo ciò che abbiamo rifiutato ci viene accordato, perché misericordia e verità si sono incontrate, rettitudine e felicità si sono baciate.
0: È splendido,
1: Questo discorso, e io ricordo sempre con commozione la frase con cui Papin ha concluso la sua lettera quando ha presentato Babette appunto alle due sorelle, che poi anche la frase finale che Filippa pronuncia abbracciando Babette dopo che appunto Babette ha detto loro che non ritornerà mai in Francia, che resterà con loro. E la frase finale è: Papin si riferiva alla voce di Filippa che appunto tra virgolette sembra qualcosa a cui lei ha rinunciato, e invece Filippa si riferisce ovviamente all'arte culinaria di Babette, come incanterete gli angeli.
0: Meraviglioso. Grazie veramente a Rosario Tronolone, grazie perché poi l'arte permette di far questo, no? Magari arrivare in maniera dritta al cuore,
1: sì,
0: a chi, per citare un noto programma radiofonico, in maniera dritta al cuore a chi magari ha una determinata sensibilità più verso alcune forme d'arte rispetto che altre. A volte i nostri discorsi possono essere di più difficile comprensione, invece ecco il

0: Esatto, quando sono debole che sono forte.
1: Grazie, grazie mille, grazie Rosario Tronolone. Speriamo di avere la possibilità di altri questi incontri.
0: Con piacere.
1: Buon proseguimento di giornata e di lavoro anche a te.
0: Grazie Silvia.

0: E allora salutiamo e ringraziamo per essere qui il collega dell'Osservatore Romano Valerio Palombaro. Quest'oggi insieme a te, come ogni venerdì, presentiamo l'inserto Atlante dell'Osservatore Romano. Buongiorno Valerio.
1: Ciao Silvia, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Valerio, oggi ci parli di una questione di cui si è parlato anche molto ultimamente per delle notizie ovviamente che arrivano da fronti internazionali. Ne approfondiremo meglio l'aspetto più tardi, ma ci concentriamo su i danni devastanti che la guerra fa anche a quelli che sono i siti patrimonio dell'umanità, i siti UNESCO. Raccontaci di più.
1: Sì, esatto. Abbiamo intitolato questo Atlante La memoria cancellata. Le guerre, oltre alle terribili conseguenze in termini di perdita di vite umane, di cui a ragione si parla spesso, provocano anche danni al patrimonio culturale. Danni collaterali anche in questo caso, ma spesso sono anche attacchi deliberati, perché comunque sono luoghi identitari che vengono colpiti, e quindi lo scopo è proprio quello di minare la coesione sociale attraverso le eliminazioni dei simboli dell'appartenenza di una comunità. Ecco, abbiamo una panoramica introduttiva scritta da Davide Dionisi, il collega che ha sentito anche dei rappresentanti dell'UNESCO nel suo articolo di panoramica, che appunto vede che tutte le aree presenti nel mondo che hanno subito dei conflitti poi vedono anche i siti culturali sotto attacco. Esempi negli anni più passati erano stati Siria e Iraq, con la distruzione di Palmira e di Mosul.
0: Quello lo ricordiamo bene, ci si furono delle immagini che ti ferivano anche profondamente dentro.
1: Sì. Ora, per fortuna, in particolare a Mosul è andata abbastanza avanti anche l'opera di ricostruzione, tra

0: Proprio il contributo dell'UNESCO a Palmira ci sono maggiori problemi anche per quanto riguarda lo sminamento, perché l'area era tutta stata minata all'epoca dello Stato Islamico. E poi anche il ponte di Mostar ricostruito dopo le guerre dei Balcani, e per arrivare poi ovviamente a purtroppo anche i tanti conflitti di oggi. A Gaza l'UNESCO stima 164 beni culturali distrutti a causa della guerra, e in Ucraina i siti culturali colpiti sono oltre 500, 522 nei mesi scorsi, insomma, sempre secondo i dati dell'UNESCO. Proprio nell'Ucraina è dedicato uno degli articoli perché, come ricordavi, nella notte tra il 14 e il 15 giugno c'è stato un vastissimo attacco su tutto il paese, ma in particolare anche sulla cattedrale della Dormizione, così chiamata perché la Dormizione è una festività ortodossa che sarebbe corrispettiva dell'Assunzione nella Chiesa occidentale. E qui adiacente c'è un monastero famosissimo e molto noto per i pellegrinaggi della cristianità ortodossa, un monastero delle Grotte, antichissimo, che è stato colpito da questo vasto attacco. E qui proprio anche questo era un luogo simbolico, da anni è anche questo luogo il simbolo di una contesa politico-religiosa proprio tra Mosca e Kiev, che fa riferimento anche poi alle problematiche all'interno della Chiesa ortodossa ucraina, perché ricordiamo che la Chiesa ortodossa ucraina ha proclamato nel 2018, poi riconosciuta nel 2019, l'autocefalia, quindi si è staccata dalla Chiesa del Patriarcato di Mosca, mentre una parte, un ramo della Chiesa ortodossa ucraina era rimasto, diciamo, più legato a Mosca, anche se poi si è distanziato con la guerra anch'esso un po' dal patriarcato di Mosca. Ecco, una questione abbastanza, diciamo, delicata e di acredine, fonte di acredine tra Mosca e Kiev, ecco.
1: Che poi stavo riflettendo, Valerio, su questo fatto, no? Tu parlavi appunto dei lavori di restauro che poi vengono messi in atto e tutto quanto ed è sano, è giusto e speriamo che appunto ciò che è stato tolto possa essere in qualche modo rinnovato, ma la ferita che viene fatta a questi monumenti, la chiesa, ecco, la cattedrale della Dormizione o piuttosto siti archeologici, poi sono ferite in realtà che toccano l'animo delle persone che a quei luoghi, a quei simboli si sentono di appartenere per tanti motivi, no? E quelle ferite
0: Sì,
1: non le
0: esatto, sì.
1: ricostruisci.
0: Nell'Atlante cerchiamo di mettere in luce anche questo aspetto, che in effetti è proprio vero, ecco,
1: Che qua è
0: perché
1: una
0: i siti
1: ferita.
0: possono essere, diciamo, bene o male ricostruiti, ma le ferite
1: Cioè il
0: rimangono.
1: dolore delle persone che magari frequentavano abitualmente la cattedrale della Dormizione,
0: Esatto.
1: piuttosto nel vedere, è come se venisse colpita una parte di te, no?
0: Sì.
1: Una parte della tua vita, della tua interiorità, di te stesso. Quelle immagini l'hai vissute, quella situazione l'hai vissuta,
0: Infatti,
1: non basteranno
0: forse una
1: denari per.
0: testimonianza forte anche nell'Atlante di questo è proprio il caso del Libano, dove sappiamo per esempio che proprio i cristiani del Libano, nel sud del Libano, sono comunque sotto attacco, diverse chiese sono state colpite, distrutte. E Federico Piana, nell'inserto, ha sentito anche un rappresentante del Ministero della Cultura di Beirut e un archeologo libanese proprio per una panoramica. Il sito archeologico della città fenicia di Tiro sotto attacco, la cittadella di Shama, ma anche un castello dell'epoca crociata di Beaufort è stato occupato di fatto dalle forze israeliane a fine maggio. Tra l'altro, era stato diversi anni già sotto occupazione israeliana fino al 2000. E ecco, quindi questo patrimonio culturale che dovrebbe essere un elemento di unione, troppo spesso
1: E tu
0: invece diventa
1: dicevi il
0: proprio.
1: motivo per cui vengono attaccati è proprio per minare alle radici identitarie
0: Sì,
1: di un popolo,
0: esatto.
1: togliendogli la sua identità, colpendo la sua identità, attenti in qualche
0: Sì,
1: modo di.
0: che spesso ha un'identità contesa, come anche attesta il caso del tempio buddista di Preah Vihear, di cui parliamo in un altro articolo, al confine tra Cambogia e Thailandia. Pure questo è un sito che accoglieva decine di migliaia di turisti e che invece ora è chiuso, anche se ora c'è cessato il fuoco, ci sono stati scontri al confine a cavallo tra il 2025 e il 2026 tra Cambogia e Thailandia. E quindi ecco, questi posti che dovrebbero essere elementi comunque di unione, purtroppo diventano invece un elemento di contesa proprio sull'identità, che poi ecco, dovrebbe invece essere
1: Essere
0: comune.
1: Esatto, grazie, grazie Valerio Palombaro, lo ricordiamo.
0: Grazie a voi.
1: L'edizione cartacea dopo le tre, online sempre, basta un clic, andate sul sito dell'Osservatore Romano e potete leggere anche l'inserto di oggi. Grazie Valerio, buona continuazione,
0: grazie,
1: di giornata e di lavoro, grazie a te.

0: 10:37 torna in studio Andrea De Angelis insieme al nostro collega Andrea.
1: Sì,
0: lo presentiamo,
1: Silvia,
0: ai nostri ascoltatori,
1: eccomi.
0: Perché hanno sentito diverse volte la sua voce, ma mai così in diretta
1: sì, ma
0: come
1: poi
0: adesso.
1: A noi piace quando si conclude un periodo di collaborazione, definito più comunemente stage, dare l'augurio di cuore più sincero alle ragazze e ragazzi e giovani che per un periodo sono stati in redazione qui con noi a Radio Vaticana. In questo caso lui è Lorenzo Giovanardi, ben trovato, eccoti.
2: Buongiorno, grazie e buongiorno a tutti.
1: E quindi il nostro grazie si manifesta oggi in realtà attraverso un lavoro che tu hai prodotto ieri non molto distante dalla città del Vaticano, in Roma, perché è stato presentato nella capitale italiana un modello abitativo pensato per gli ultra 65enni, definito convivenza solidale, che io non avevo mai sentito prima e che certamente suscita curiosità. È rivolto ovviamente alle persone anziane, in particolare in questa stagione.
2: Eh sì, decisamente in questa stagione di caldo torrido le persone anziane chiaramente possono essere vittime, insomma, di episodi spiacevoli, e questa della comunità di Sant'Egidio è un'iniziativa per tutelarli, una bellissima iniziativa. Convivenze solidali si intende queste abitazioni in cui possono poi essere presenti dai 3 ai 4 anziani, stare insieme, passare il tempo insieme in ambienti comunque freschi e che possano in un certo senso, ecco, proprio tutelare loro, insomma.
1: Conoscere simili storie ci porta anche alla commozione. Ora io voglio raccontarvi un aneddoto, Silvia, permettimi, perché mi è accaduto ieri ed è un puro caso. Ero in farmacia, spesso nelle farmacie prima di arrivare poi al banco dove sono i dottori e si chiedono i medicinali, ci sono una serie di prodotti, integratori e quant'altro. C'era questo signore anziano che cercava un integratore, si è avvicinata una dipendente di quella farmacia, ha detto: cosa sta cercando? Sto cercando l'integratore, mi comprava mia moglie, ma lei è venuta a mancare 2 settimane fa e non ricordo bene qual era. E praticamente questa ragazza ha iniziato a piangere, cioè si è commossa totalmente nel vedere quest'uomo solo che cercava quel farmaco, quel parafarmaco, quell'integratore che comprava fino a pochi giorni prima la moglie. E io sono rimasto lì senza parole ad osservare. E perché dico questo? Perché tu nell'articolo lo evidenzi bene, Lorenzo. In particolare questo progetto è pensato proprio per quegli anziani che hanno subito la perdita, che è morto il coniuge, e quindi la moglie o il marito, e quindi sperimentano situazioni di dolore, di solitudine, ma anche di difficoltà vera, perché spesso non si è autosufficienti, è così?
2: Eh sì, è proprio così. Io appunto poi lo sentiremo, ho incontrato Francesco, signore anziano intorno ai 90 anni, il quale appunto mi ha detto: io grazie a Sant'Egidio, che è la mia attuale seconda famiglia, sono rinato anche in occasione purtroppo della scomparsa di mia moglie dopo 14 anni, dopo 40 anni di matrimonio. Insomma, era anche lui commosso. E una frase che veramente non scorderò mai è quella, lui mi fa: la solitudine è una malattia per la quale non c'è cura. E questa è una cosa che veramente mi ha toccato proprio nel profondo.
1: Prima di ascoltare questa testimonianza che hai raccolto, c'è però da sentire il presidente della comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, al tuo microfono. Grazie alla regia, lo ascoltiamo.
3: Noi lanciamo un appello innanzitutto a tutti i cittadini italiani di accorgersi degli anziani, di occuparsi degli anziani, particolarmente in questi momenti di difficoltà. Basterebbe una visita, suonare un campanello del vicino, ricordare di bere, provare a invitare in case dove c'è il condizionamento per avere aria più fresca, insomma, o avvicinare gli anziani per strada o negli uffici postali o dovunque per chiedergli se tutto va bene. Ma accanto a questo, Sant'Egidio propone un modello innovativo che è quello delle convivenze solidali. Sono appartamenti che gli anziani condividono, in pochi anziani, 3 o 4, per superare il problema della solitudine e dell'isolamento, che nell'età anziana diventa veramente un peso, e soprattutto nel tempo, diciamo, della malattia o della non autosufficienza, accompagnati dai nostri operatori. Un modello innovativo, sono più di 100 oggi le convivenze solidali solo a Roma, tante altre si stanno costituendo in Italia. È un modello che proponiamo fattibilmente agli enti locali, ai comuni, alle regioni, per dare una vita migliore e più lunga agli anziani.
2: Ecco, pensa che le istituzioni potrebbero fare di più sul tema?
3: Sì, si potrebbe molto, fare molto di più, implementare la legge 33 che è stata già approvata dal Parlamento ma che ancora non ha trovato, diciamo, una sua attuazione pratica, che unisce il sociale e il sanitario. I problemi degli anziani non sono solo sanitari, sono anche sociali. Pensiamo a tutti coloro che non accedono alle cure perché non hanno i denari per farlo o non hanno le competenze, diciamo, da un punto di vista digitale per iscriversi alle liste, eccetera. Quindi ci vuole un accompagnamento sociale e questa legge 33 unisce i due elementi e quindi noi chiediamo che le istituzioni facciano di più, si accorgano di più di questa parte della popolazione che da sola soffre molto di più degli altri.
0: E questa era la voce di Marco Impagliazzo, il presidente della comunità di Sant'Egidio, che ha presentato questo nuovo modello, questo progetto Convivenze Solidali. Mi piace, me lo sono immaginato, questo appartamento dove quattro persone anziane si aiutano, si fanno compagnia, non si lasciano soli. Mi è piaciuto immaginarlo, no? come una possibilità, perché poi credo che tu, avendo ascoltato una serie di testimonianze, come dicevi prima, puoi sottolineare quanto Impagliazzo diceva: non è solo un problema sanitario quello degli anziani, ma è un problema sociale. La solitudine è quello che li fa maggiormente soffrire.
2: Assolutamente sì, stare a casa soli con i propri pensieri, con i propri ricordi, anche appunto di figure vicine scomparse da poco, può essere logorante. Per cui il fatto di immaginarli lì insieme, comunque con tutto il loro vissuto, ma comunque lì a farsi compagnia, poi in questo, soprattutto in questo periodo storico, col fresco, insomma, quindi che li aiuta, ma anche col caldo, col freddo, insomma, d'inverno, è un modo per per farli stare bene, perché è quello che meritano.
0: Poi le persone anziane tendono sempre un po' ad avere così non tanta voglia di lasciare la loro casa, no? E sono molto legati alle stanze, ai luoghi, agli oggetti, in virtù invece della possibilità di non sentire il peso della solitudine, si ritrovano insieme e quindi, no, fanno anche questo piccolo passaggio che li aiuta a mantenersi vivamente vivi, mi verrebbe da dire. Andrea, Lorenzo ha poi raccolto una testimonianza.
1: Sì, prima di ascoltarle io darei voce alle persone che ci scrivono al 335 12 43 722. Ha ragione Impagliazzo, si può fare molto di più, scrive Marco. E poi ancora Filomena: in questo periodo gli anziani sono molto soli, con questo gran caldo ci sono molti anziani soli qui al sud, di più perché molti figli sono fuori. È vero, spesso ad agosto si torna nella propria regione di appartenenza e questo vale soprattutto per il sud. E poi ancora: è vero, le competenze digitali mancano, bisognerebbe educare di più al digitale. Un altro messaggio. Chi andiamo ad ascoltare? Lo ricordiamo per chi si fosse collegato solo adesso, Lorenzo.
2: Andiamo ad ascoltare la testimonianza di Francesco, un signor anziano di quasi 90 anni, il quale appunto ci ha parlato un po' della sua esperienza con la comunità di Sant'Egidio e quanto per lui è importante la presenza di questo istituto.
4: Sant'Egidio per me è la seconda famiglia che ho trovato. Io ho perduto mia moglie 14 anni fa, ero solo. Ho ricevuto una lettera da parte della comunità di Sant'Egidio con un numero di telefono. Ho telefonato, mi ha risposto una bambina, una voce da donna, eccetera, e mi ha detto se volevo frequentare la comunità. Ho detto sì. Ed ho trovato per esempio proprio la via per potermi risanare da un pochetto dal dolore che avevo sofferto per la morte della moglie, che erano 40 anni di matrimonio. E quindi ho salvato questo con la solitudine, perché pensare alla solitudine oggi come oggi, a meno dalle ricerche che sono state fatte, è la malattia più crudele e che ci può essere per un anziano, perché non c'è nessuna cura. Non c'è dottore che possa curare la solitudine, perché la solitudine o ti porta a mangiare tanto, o a non mangiare per niente, o a bere, ubriacarti, o addirittura arrivare alla droga. E il 30% delle morti degli anziani soli è proprio per la solitudine. Quindi la cosa migliore oggi come oggi, almeno da parte della comunità di Sant'Egidio, è la convivenza solidale, perché in 3-4 persone che stanno in una stessa stanza si fanno compagnia, ed è questo quello che conta veramente, perché è quello che dà la comunità di Sant'Egidio, la tranquillità e la salvezza, perché è una salvezza per noi, che noi anziani soli.
2: E poi anche la solitudine e caldo possono essere veramente un'emergenza.
4: Loro ci seguono continuamente, ci chiedono se, come e quando dobbiamo stare attenti a quello che è il caldo, lo so, però credo che poi, oltre che noi telefonare a quelli che stanno soli eccetera, andiamo anche a visitarli, ed è credo che, chapeau alle telefonate, però la cosa migliore è quella di andare direttamente da questi signori, da queste persone anziane. Io per esperienza personale devo dire che ogni volta che andavo a trovare questi anziani poi si esce col cuore grande così, perché si vede sorridono, ti dicono quel grazie che significa tanto, tanto, tanto, per noi almeno.
2: Diciamo che nulla batte la presenza.
4: Ci vuole la presenza è quella che salva. E lo posso dire personalmente io, perché l'ho vissuto, lo sto vivendo ancora con alcune persone, e io ho una certa età, quindi c'è pure l'esperienza oltretutto. E quindi arriviamo al punto che ce n'era uno di questi signori in cui visitavo che non prendeva il caffè se Francesco non arrivava. Diceva la moglie: no, aspettiamo Francesco, poi prendiamo il caffè. È questo che poi si entra in famiglia, si diventa uno della famiglia. E oggi come oggi questi signori, anche se qualcuno è andato in paradiso, le signore che sono rimaste dicono della famiglia, aiutano la comunità di Sant'Egidio facendo i panini per la gente che sta sola e via discorrendo, insomma. E questa è la storia, la nostra storia, la nostra bella storia, e grazie alla comunità di Sant'Egidio.
1: Adoro la voce di quest'uomo, davvero, Lorenzo, cioè coinvolge, sconvolge al tempo stesso. Poi quanto è vero quando dice: quando sei solo o mangi troppo o non mangi per niente.
2: Certo,
1: tocca proprio quella che è la quotidianità, che poi ciascuno di noi può fare qualcosa, ricordiamolo, Silvia, chi è all'ascolto. Basta poco, tornare ad esempio. C'è un certo Renato Zero che a volte nei suoi concerti pone delle domande un po' curiose a chi è presente. A me una volta ne capitò una, da quella volta mi è rimasta in mente. Dice: ma voi citofonate ancora? Cioè, voi da quant'è che non citofonate? Effettivamente, a parte i rider o arrivi già previsti, sentire il citofono e non sapere chi è improbabile. Ecco, perché non proviamo per esempio quest'estate a citofonare a una vicina o a un vicino di casa senza preavvisarlo, per sapere semplicemente come sta? Non so.
0: Beh, sì, la telefonata, come diceva, ha detto bene Francesco, chapeau, nome, no? Ha detto chapeau alla telefonata, ma tu giustamente hai detto la presenza è quella che ti salva. D'altra parte, no? Fa parte proprio di uno stile anche cristiano, fa un'opera di misericordia, quella di andare a trovare chi ha più bisogno, sentire il contatto, vedere in faccia una persona, toccargli una mano, guardarla negli occhi, non ha lo stesso valore che sentire la sua voce attraverso un telefono.
2: Assolutamente sì, infatti, ma anche questo era il monito un po' che è emerso ieri dalla comunità di Sant'Egidio, proprio oltre a loro, queste convivenze solidali. A tutti gli italiani è stato rivolto il messaggio: provate anche appunto a citofonare proprio loro, andarli a trovare, basta poco, stare lì un attimo, chiedere se è tutto a posto, aiutare, chiedere di poter dare una mano per la spesa, anche banalmente per fare compagnia, perché come abbiamo detto, insomma, la presenza batte tutto.
0: Senza contare l'arricchimento che poi si sottolinea spesso a questi microfoni che si ha sedendo accanto a una persona che ha vissuto tanta vita e che ha tante cose da raccontare, ma anche da insegnare, perché su qualsiasi argomento lo interroghi, una persona anziana ha comunque la sua da dire, no? E quello che dice non è mai né banale né scontato.
2: Esatto, proprio.
1: Citofoniamo, Va bene, ci lasciamo così. Lorenzo, grazie davvero.
2: Grazie mille.
1: Auguri
2: grazie
1: per mille. Tutto, con grazie la T mille. Maiuscola, anche in regia vedo che insomma si è animata per grazie. La regia per vedere questo momento assieme, che è anche il momento che va a chiudere la nostra diretta. Bruno, ci citofoniamo quest'estate, ci lasciamo così in musica. No, ci ascoltiamo prima questo brano, giusto, prima dei saluti.
0: Sì, Lucky Again.
1: Vai.

0: E buon fine settimana a tutti voi, ve lo siete meritato, scriverò, come lo male, nel senso se non ce lo meritavamo, insomma, vabbè, ce lo auguriamo lo stesso. Ci auguriamo di meritarcelo. Ancora, a proposito delle parole che state indicandoci, e come Ecuador, per il gioco della parola, lo scrive, parlate di Ecuador, Luca, in realtà c'è una parola che ha vinto perché diversi di voi l'hanno scelta, la parola emozione, dunque le promesse hanno mantenuto.
1: Però l'emozione non ha voce, come cantava qualcuno.
0: Però il radio serve, quindi vabbè, vediamo, la settimana prossima in qualche modo parleremo anche di questo. Tra l'altro sarà l'ultima settimana del palinsesto invernale, si concluderanno tra pochi giorni questi 10 mesi assieme, ma Radio Vaticana resta con voi anche in estate, cambia abito dalle 9 alle 10. Nei mesi di luglio e agosto saremo in diretta con voi, dunque continuate a scriverci al 335 12 43 722. Lorenzo Giovanardi, grazie ancora a te.
2: Grazie mille Andrea, grazie.
1: Mi raccomando, ascolta sempre Radio Vaticana con voi e scrivi al 335 12 43
2: 7 7 2 2 2.
0: Bravo, lo sa anche lui, cioè non so come, ma ha imparato il numero in un attimo, no? Poi tra l'altro alle 9 del mattino, io me lo immagino lui ad agosto, capito, che accende la radio e poi un minuto dopo la spegne. Giusto, puoi farlo, tu puoi. Bruno Orti, grazie di cuore anche al nostro tecnico del suono, linea all'informazione e poi spazio alla musica con Damiano Caprio e la sua Cosmusic.

Le 11 l'informazione nella messa di apertura del Concistoro presieduta nella Basilica Vaticana. Leone XIV affida ai cardinali tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità e vivere la concordia nell'obbedienza. Oggi a Washington riprendono i colloqui di pace tra Israele e Libano. Intanto il presidente libanese Aoun applaude agli sforzi di Italia e Francia per costruire una coalizione che subentri alla missione UNIFIL, il cui mandato scade a dicembre. Terremoto in Venezuela. Per far fronte all'emergenza, la conferenza episcopale italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000. Le risorse saranno utilizzate per gli interventi di soccorso. Oggi l'Unione Europea ospita 4,4 milioni di ucraini, di gran lunga il numero più alto al mondo, lo dice il commissario europeo per la migrazione Burner, proponendo di rinnovare la protezione temporanea per gli ucraini, escludendo però gli uomini in età di leva o che hanno obblighi militari. L'informazione torna alle 11.59.

0: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Quello di oggi sarà il grande appuntamento con la storia della musica italiana. Con noi ci sarà Beppe Carletti dei Nomadi e poi Gianni Belleno dei New Trolls. Anche se prima di loro faremo una piccola cavatina verso la Sicilia, quindi mi raccomando, restate con noi.

0: Quando sono le 11.06, saluto e ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335-1243722, ma non possiamo dimenticarci di condividere quelle che sono le coordinate, quindi l'FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia, il DAB, l'app Radio Vaticana e naturalmente anche Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana. Mi ha raggiunto in studio un collega, ma soprattutto un amico, Don Massimo Granieri. Ciao Don Massimo.
1: Ciao Damiano, non te l'aspettavi?
0: Non me l'aspettavo.
1: Di la verità.
0: Non me l'aspettavo, ecco, ci ritroviamo dopo tempo.
1: E tu
0: dopo
1: mi hai abbandonato, la mia avventura radiofonica su Radio Vaticana. Innanzitutto buona mattinata a tutti, insomma, buongiorno a tutti gli ascoltatori della nostra radio preferita. La mia avventura radiofonica è cominciata con te, tu mi hai abbandonato per strada, io sono un orfanello che ho bisogno di essere ritrovato. È sempre un piacere, poi è chiaro che hai mille cose da fare, sei multitasking qui a Radio Vaticana.
0: Proviamo a fare il possibile, però ecco, sempre questo diciamo lo facciamo anche per l'amore nei confronti della musica.
1: Assolutamente sì, io penso che sia un grandissimo privilegio per tutti quanti noi poter lavorare e offrire questo servizio a Radio Vaticana e a tutti gli ascoltatori. In più facciamo qualcosa che ci piace e solitamente quando facciamo qualcosa che ci piace quasi ci sembra di non lavorare, anche se poi dietro ogni trasmissione radiofonica, soprattutto qui a Radio Vaticana, c'è una preparazione quasi maniacale, insomma, c'è una preparazione, scrittura anche di testi, di copioni.
0: Non si finisce mai.
1: Cioè, praticamente la trasmissione, così come l'ascoltano i nostri amici all'ascolto, è solo la punta dell'iceberg di qualcosa di più grande che c'è dietro. Anche per esempio i nostri registi, che sono secondo me l'anima di ogni trasmissione radiofonica, stanno lì in silenzio, non so come fanno a pigiare mille bottoni, ad avere tutto sotto controllo. Io se vedo soltanto un led accendersi vado nel panico, invece loro sono molto bravi. È veramente bello lavorare qui, è un gioco di squadra. La Radio Vaticana, devo dire, è una grande famiglia, è un gioco di squadra ed è un bellissimo servizio che si fa alla Chiesa e alla gente.
0: Ecco, evangelizzare anche attraverso la musica.
1: Gesù diceva ditelo dai tetti, no? Qui abbiamo le parabole di Radio Vaticana che ci permettono anche di poter avvicinare la gente attraverso la cultura musicale. È perché la musica è universale, noi cattolici lo siamo, ce l'abbiamo questa universalità nel nostro DNA, quindi le due cose combaciano. E devo dire grazie anche a te, a chi ha avuto insomma l'intuito di portarmi qui in radio. Stiamo cercando di allargare gli orizzonti e di inserire musica popolare all'interno di un palinsesto molto importante e molto serio come quella di Radio Vaticana.
0: E poi ci saranno tantissime novità per il prossimo anno, sempre all'insegna della musica, la musica che poi Don Massimo è appunto uno strumento che permette, appunto, come abbiamo detto prima, di evangelizzare e soprattutto di unire le persone. Un esempio lo sono i concerti, lo sono i festival, come per esempio quello che tra due giorni prenderà parte in quel di Favignana. Sto parlando di Festival Florio e per parlare di questo abbiamo in collegamento il maestro Giuseppe Scorzelli. Benvenuto a Cos Music, direttore.
2: Salve a tutti, buongiorno, piacere, grazie dell'ospitalità.
0: È un piacere averti qui con noi a Cos Music. Ecco, possiamo dire innanzitutto che questo festival, ecco, sarà un'occasione di dialogo, perché comunque saranno tante le arti che saranno appunto diffuse in questa rassegna, in tutto poi con questa location suggestiva.
2: Sì, esattamente, cioè questo è un festival nato nel 2012 che ha sempre voluto avere questa idea di connubio tra le varie arti, di apertura al territorio, di apertura agli istituti del territorio, eccetera, in modo che il turista che venisse, che volesse passare una settimana, avesse la possibilità di godere di spettacoli di jazz, di musica classica, ma anche di pop, di rock e perché no di balletto, soprattutto presentazioni editoriali e poi anche cibo, masterclass di cibo. Quindi veramente una settimana piena di appuntamenti diversificati.
0: Ecco, possiamo comunque anticipare, direttore, che il 28 ci sarà la consegna del premio Favignana per il teatro a Leo Gullotta.
2: Sì, esattamente, esattamente. Io in questo momento sono nel porto di Trapani, sto andando a Favignana e il premio è pronto e il maestro Gullotta lo riceverà il 28 sera, in una grande serata piena di sorprese che gli abbiamo dedicato, anche addirittura un brindisi finale, ed sarà il modo anche un po' per il pubblico di conoscerlo, perché lui farà, alla fine si fermerà con il pubblico, firmerà delle copie dei libri, quindi insomma sarà una bella serata, piacevole, ripeto, un agape, un modo per stare tutti insieme in vacanza, ecco.
0: Non possiamo dimenticarci dell'omaggio a Gigi Proietti.
2: Sì, questo lo facciamo lunedì sera, abbiamo la figlia di Gigi Proietti, Carlotta Proietti, che sta portando in giro uno spettacolo molto bello basato su un libro un libro scritto per Gigi Proietti, e saranno racconti, aneddoti e anche un po' di canti, che Gigi era un grande cantante, scrittore, e ne godremo tutti insieme anche di questo. Cioè, per questo ci sarà anche il figlio di Marco Morricone, il quale a suo modo, insomma, appunto da par suo, racconterà invece il papà, e quindi due appuntamenti molto importanti con libri e scrittori particolari, i figli di...
0: Ecco, dal 28 al 5 di luglio in quel di Favignana, naturalmente immagino che questi eventi prenderanno parte in diverse zone di quest'isola, direttore.
2: Esattamente, noi abbiamo sempre fatto anche questo con il Festival Toro, cioè cercare di portare l'attenzione del turismo innanzitutto al rispetto del territorio, e quindi abbiamo come partner la più grande area marina protetta d'Europa, che è l'area marina protetta di Favignana de' Legadi, e poi diversi luoghi, scoprire diversi luoghi, quindi Palazzo Florio, ex stabilimento Florio, le terrazze sul mare che ci sono, e quindi, ecco, ripeto, cerchiamo di fare un festival che sia un po' particolare, alternando grandi spettacoli e anche grandi degustazioni di sapori e di vini del territorio.
0: Anche perché in quei posti, non so Don Massimo se sei mai stato a Favignana, ma immagino si mangi benissimo.
1: Beh, io sono contento anche di questa proposta culturale che si fa in Italia, del festival, no? E sono molto contento di aver ascoltato il direttore artistico. E poi sono festival che uniscono il divertimento, lo stare insieme, perché il mangiare è fondamentale nello stare insieme, e soprattutto cultura musicale. Sono veramente felice, quasi mi verrebbe voglia di partire e andare a vederlo. Peccato come dire, altri impegni per il momento, ma deve essere una cosa molto interessante, quindi complimenti a chi lo ha organizzato.
2: No, è molto molto bella, veramente, anzi permettetemi di invitarvi, se siete da queste parti venite.
0: Però ecco, direttore, non mancherà l'occasione, perché comunque la tradizione del Festival Florio dura da tantissimi anni, e quindi ecco, per esempio l'appuntamento potrebbe essere rimandato all'anno prossimo.
1: Ma assolutamente
0: ad
1: sì, lo mettiamo già in agenda per l'anno prossimo.
2: Bravissimi, vi aspetto a tutti. Permettetemi di, in chiusura, di raccontare anche gli ultimi, un paio di spettacoli al volo. Per esempio sabato abbiamo un bellissimo libro su San Francesco, quest'anno sappiamo tutti che l'Ottocento, come si dice,
0: l'anniversario,
2: ottavo centenario, e c'è la presentazione di un libro, San Francesco e il Papato nell'Italia del 200, con lo storico Mario Brignano, quindi siamo attenti anche a questo tipo di manifestazioni, di libri, e poi domenica chiudiamo con Giovanni Allevi, grandioso pianista, lo conosciamo tutti, con Armonia Invisibile, è tutto gratuito poi, tra parentesi, quindi...
0: Ma questo è fondamentale, perché comunque
1: è un valore aggiunto.
0: Ecco, tutte le fasce d'età.
2: Sì.
0: Senti direttore, per chi volesse, in breve, in 30 secondi, per chi volesse entrare in contatto con quella che è la programmazione di questo festival, dove trovano i nostri ascoltatori tutte le informazioni?
2: Allora, assolutamente www.festivalflorio.it, su tutti i social, siamo su tutti i social esistenti, diciamo così, e trovano tutto, non c'è nessun problema. Trovano anche possibilità di pernottamento tramite noi, quindi volentieri vi aspettiamo.
0: Grazie direttore, un grande in bocca al lupo.
2: Grazie a voi, grazie, arrivederci.

0: cosa c'è da fare? Cantare una canzone.
1: Ritorniamo sulle frequenze di Radio Vaticana. Noi ci troviamo qui alla regia 9 di Palazzo Pio insieme a Don Massimo Granieri.
2: Buongiorno
1: che alle 13.05 andrà in onda con Tracce su Tracce. Certo. Dall'altra parte Luca Rossi. Ecco, qualche puntata fa avevamo parlato del Folkest 2026, questo festival che con il suo palinsesto sta accompagnando l'estate del Friuli. Tra gli eventi ci sarà quello, il concerto dei Nomadi, che si esibiranno in quel di Udine domani 27 giugno. E in collegamento, Don Massimo, abbiamo Beppe Carletti. Ciao Beppe!
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno,
3: grazie. Buongiorno a lei.
2: È un grande, posso dirlo, è un privilegio parlare con Beppe. Veramente sono, è una sorpresa. No, no, assolutamente sì, assolutamente sì, perché insomma i Nomadi sono, penso, tra le band che hanno fatto la storia della musica, non soltanto in Italia. Poi tra le altre cose è la band più longeva al mondo dopo i Rolling Stones. Quindi
3: sì, sono loro.
1: Ma infatti cosa si prova ad essere la band più longeva? Beppe?
3: Beh, poi secondi dopo i Rolling Stones è una bella cosa.
2: Esatto.
3: Nel senso che loro sono più anziani di me e sono primi, quindi c'ho speranza anch'io di arrivare prima, no? Visto che sono più giovane. No, ma sto scherzando, anzi.
2: Beppe, c'è una cosa che vorrei chiedere. Mi permetto di dare del tu, posso, Beppe? Dare...
3: Ma sì, è quello che è.
2: Sì, appunto, è nella natura anche dei Nomadi, no?
3: Esatto,
2: accorciare le distanze col pubblico. Una domanda: voi siete in pista dai primi anni degli anni 60, no? Avete
3: 63.
2: Visto 63 ufficialmente. Avete visto. Avete visto praticamente, insomma, il mondo cambiare non una volta, ma più volte. Dal punto di vista, dal punto di vista musicale, come giudica Beppe Carletti la situazione discografica italiana oggi?
3: Beh, io non voglio essere...
2: Siamo su Radio Vaticana, Beppe, quindi possiamo dire la verità,
3: sì,
2: tranquillamente.
3: No, la verità è che, insomma... C'è stato un cambiamento secondo me fortissimo in questi anni, però non credo che sia cambiato in meglio, però questa è una mia opinione. Con questo non voglio mica dire che ci siano bravi ragazzi, ci mancherebbe altro, però la qualità secondo me rispetto a quando sono partito io, insomma, è un po' cambiata, non lo so. Cioè, una volta guardi, dico a te, guarda, ti dico questo, una volta prima di far uscire un disco si mandava in Rai, perché c'è solo la Rai, e se era suonato te lo rimandava e diceva di correggerlo, se no non te lo trasmetteva. Oggi secondo me se non ci fosse l'altro chiuso li rimandano indietro tutti,
1: comunque sì, effettivamente.
3: La mia non è una cattiveria.
2: No, però... ma penso che l'invasione dei media, insomma, anche dei mezzi di comunicazione, penso che abbia influito negativamente proprio sulla produzione musicale, soprattutto in Italia, perché
3: secondo
2: comunque
3: me.
2: All'estero ancora tengono, insomma, tengono botta. Ma in Italia c'è una deriva un po'.
3: Volevo dire proprio questo: all'estero non è così come in Italia. Voglio dire. Noi abbiamo sempre preso tutto dall'estero, no? Copiato quello che facevano, tutto. Però vede che, insomma, a questo punto forse è meglio ricominciare ad ascoltare bene quello che fanno all'estero.
2: Esatto.
3: Per vedere se riusciamo anche noi in un certo modo. Ma non voglio dire che eravamo bravissime, per amor del cielo. Ci mancherebbe altro.
2: Però posso dirle, eravate e lo siete autentici, veri.
3: Noi siamo in quel senso.
1: E forse penso sia anche fondamentale un ritorno alle origini. Un esempio, Beppe, è il vostro disco live pubblicato nel 2025, che è appunto un disco che poi ha rappresentato e continua a rappresentare la vostra anima.
3: Beh, direi proprio di sì. Noi abbiamo avuto la fortuna e sì, non dico che siamo stati bravi, però la fortuna è importante, però si voleva qualcosa in più, perché vedi, noi ci abbiamo sempre creduto, non abbiamo mai pensato dire con questo brano sicuramente faremo più successo che se ne facessimo un altro. Abbiamo sempre fatto le canzoni in cui abbiamo creduto. E questa è stata la nostra forza, ci abbiamo sempre creduto.
1: E poco fa con Don Massimo

0: continuo a nascondermi in mezzo ai nomadi per vedere un po' la vostra reazione.
1: È stata bellissima. Quando l'abbiamo incisa ci hanno detto: questa canzone ve la censurano, ma a noi non interessa, a noi piace, la registriamo, la facciamo nostra. E così è andata, ce l'hanno censurata e sta a vedere Radio Vaticana trasmetteva la canzone. Poi ti dirò di più, in alcune parrocchie, chiese così, facevano la famosa messa bit, non so, cioè,
0: sì.
1: I gruppi che andavano a suonare, il prete li faceva esibire con Dio è morto, insomma,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: È tanta roba, e se non c'era neanche il gruppo nel campanile, c'era gli altoparlanti, una volta trasmettevano Dio è morto, quindi per noi è stata una soddisfazione crederci, perché abbiamo avuto la forza di crederci.
2: E questo è un grande insegnamento anche.
0: Assolutamente.
2: Questo è un grande insegnamento.
0: Cioè, all'epoca ci voleva un coraggio da leone.
1: Dice
0: ok, la canzone viene censurata, quindi loro già sapevano quale sarebbe stato il destino della canzone, eppure coraggiosamente sono andati avanti.
2: Anche perché tempo fa non c'è. Beh, per tempo fa non c'erano i social media, che comunque al giorno d'oggi danno un bel aiuto anche alle nuove proposte.
1: Certo che se dovessero incidere verso Dio morte sarebbe una cosa da ridere. Quindi
0: esatto.
1: Sì, nel senso che con quello che fa sentire che è una cosa.
0: Beppe, un'altra domanda. Io penso che il segreto dei Nomadi sia stato, insomma, tantissimi anni di carriera, non sedersi sugli allori, no? Non accontentarsi di quello che è stato raggiunto. È stata una band, e lo è tuttora, che ha avuto sempre la capacità di guardare in avanti. Come ci si mantiene così coraggiosamente aperti al futuro? Perché penso sia un po' il vostro asso nella manica, non accontentarsi ma andare sempre avanti, però fedeli ai propri principi,
1: alla linea. Esatto. Perché quando i famosi anni 80, che c'è stato l'avvento fortissimo del disco music, noi ci hanno mandato via dalla casa discografica, perché noi non ci siamo inchinati a nessun
0: certo.
1: volere, eravamo senza casa, eppure ci siamo arrangiati, ci abbiamo sempre creduto nel nostro essere. E queste sono ancora qua, perché per questo motivo abbiamo sempre creduto in noi stessi, nelle cose che facevamo, perché non abbiamo mai pensato che erano dei testi blasfemi, anzi, il contrario, erano dei testi, secondo me, e lo sono tuttora, importantissimi per la musica italiana in genere. Poi chiaramente non è che puoi piacere a tutti, no? E questo ci sta. Però il fatto stesso di essere coerenti, come lo siamo stati noi, nessuno lo è stato.
2: Beh,
1: è un vanto, no?
0: Assolutamente sì.
1: Bravi, sì, è chiaro.
2: Per una piccola curiosità, oltre 60 anni di carriera, e sono tantissimi comunque, immagino, i momenti da incorniciare, ma se ne dovessi scegliere uno indimenticabile, quale sarebbe?
1: Allora, volete che ve lo dica? Tanto
0: certo.
1: È stato l'incontro mio con Augusto nel 63. Lì è stato il momento. Sapete che se mi dite solo, guarda, puoi tornare indietro per un certo periodo, in che anno vai? Nel 63. Subito. L'immediatezza, perché è stato un anno bellissimo, l'incontro tra me e Augusto. Avevamo 16 anni, non è che avevamo 20. 16 anni, sapevamo così, credevamo in quello che facevamo. Cantavamo le canzoni di tutti i cantanti che erano in voga al momento, però è stato un incontro per me nel 63. E poi dopo la cosa bella, che viene non in secondo ordine alla pari, l'incontro con Francesco Guccini. È stato fondamentale per la nostra storia e per la nostra amicizia, anche tra me e Francesco, è un'amicizia sincera, senza condizioni, proprio. Abbiamo sempre creduto, sia noi che lui. Mi ricordo quando sono stato a casa sua, perché voi sapete, i cantautori non sanno guardare una battuta di 3/4, 2/4, 4/4, loro scrivono un testo e così deve essere. Mi ricordo che sono andato a casa sua per guardare la canzone Dio Morto, anche che dovevamo inciderla. Mi ricordo questo particolare qua, che è stato un bel momento, anche quello, no?
0: Certo.
1: Andare là e sentire per primo Dio morto. E vedere, ma sapete meno di me, Dio morto sembra stato scritto stamattina,

0: secondo me. Io lo dico sempre, perché sì, perché è un testo incredibile con le
1: ma
0: cose
1: io penso,
0: che...
1: io penso che la bellezza della grande musica italiana è che i testi non hanno tempo. Se si ascoltano le canzoni dei Nomadi è come se fossero state scritte ieri pomeriggio. Proprio e descrivono così l'attualità assolutamente di oggi. E un'ultima domanda, io starei...
0: Prego.
1: Io starei insieme tutta la giornata, ma ci sono i tempi radiofonici da rispettare. E c'è una domanda forse un po' stupida, perché si sa che le risposte sono sempre più intelligenti delle domande che vengono poste. Sono consapevole di questa cosa. Ma c'è qualcuno nella scena musicale italiana che assomiglia in qualche modo ai Nomadi e che possa... come dire, prendere questa eredità anche di coraggio, di essere coerenti con la propria idea di musica. C'è qualcuno, qualche artista in qualche modo assomiglia ai Nomadi oggi?
0: Beh, io ci penso delle volte, perché ascolto la radio, ascolto tutto quello che le radio mi trasmettono, vario da una parte e dall'altra per ascoltare un po' tutto. Io non ci credo, non perché non ci siano dei bravi ragazzi, ci mancherebbe altro, ma scusate, ma voi in questo anno due avete sentito qualche cantautore che abbia scritto delle cose che possono rimanere secondo voi?
2: No.
0: Non c'è lo spazio, non glielo danno.
1: Possiamo parlare anche di 5-10 anni, gli ultimi 10 anni anche di produzione
0: ma
1: musica italiana.
0: Non c'è lo spazio, le emittenti non gli danno spazio perché trasmettono purtroppo.
1: E poi le case discografiche non danno tempo agli artisti di maturare, di crescere, anche di sbagliare un disco magari.
0: E lì è un altro problema ancora, le case discografiche hanno le loro colpe.
2: Ci sono tutti questi interessi economici che comunque ostacolano poi anche quella che è l'assenza di un artista.
0: Ma anche una volta c'erano gli interessi economici, perché le case discografiche mica lavoravano gratis. Però adesso io dico... Vedo che stanno vendendo ancora degli LP, che sta tornando un po' di moda, fortunatamente, degli LP degli anni 60-70 di vari artisti. Ma io dico, tra 10 anni, LP comprano di questi anni che sono stati incisi, di questi ragazzi qua. Io gli dico, ma le case pratiche non sono poi così lungimiranti come dovrebbero essere.
1: Sì, vivono, si accontentano dell'uovo di oggi, praticamente.
0: Proprio così.
2: Beppe, noi purtroppo siamo, come ha detto Don Massimo, dobbiamo chiudere. Ecco, ricordiamo il concerto di domani, 27 giugno, ad Udine, nella successiva cornice del castello.
0: Bellissimo.
2: Senti, Beppe, naturalmente io e Don Massimo ti ringraziamo.
1: Posso dire, no. Aspettiamo i Nomadi qui su Radio Vaticana a suonare dal vivo.
2: È quello che stavamo dicendo.
0: Ci siamo stati nel 93-94.
1: Eh sì.
2: Però dovete ritornare, Beppe.
0: Vabbè, ma tu sai come trovarmi. Se no che ci mettiamo d'accordo e i Nomadi sono subito.
2: Quando,
0: ma veramente, con tutto il cuore.
2: Quando capitate da queste parti, noi saremo qui pronti ad accogliervi in Vaticano. Grazie, Beppe. Come ultima cosa, ti chiedo un saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana.
0: Un saluto, un abbraccio, una buona estate a tutti gli amici di Radio Vaticano. Un abbraccio grande, veramente grande.
2: Grazie Beppe.
1: Grazie Beppe.
0: Grazie a voi, è stato un piacere parlare con voi.
1: Piacere mio.
2: Ciao,
1: ciao
2: Beppe.
0: Non le solite domande.
1: Ciao Felice, è stato un grandissimo privilegio averti ospiti oggi qui a Radio
0: Vaticano.
1: Grazie
0: Don, speriamo di incontrarti.
1: Assolutamente.
2: Ciao Beppe.
0: Ciao.

0: Qualche puntata fa abbiamo parlato del Folkfest 2026, il festival curioso nato tra le macerie dell'Orcolat, un ricco palinsesto che accompagnerà il Friuli in quest'estate, precisamente fino al 21 luglio. Tra i protagonisti di questa rassegna ci sono anche i New Trolls, uno di loro è con noi, diamo il benvenuto a Gianni Belleno. Ciao Gianni!
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ma non c'è solamente Gianni, perché in collegamento abbiamo anche Enrico Vesco, manager dei New Trolls. Benvenuto Enrico.
2: Grazie Damiano, grazie di averci invitato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana e adesso naturalmente lascio la parola al maestro Belleno che sicuramente avrà molte cose da dire. Tu sei un nuovo
1: aggiunto.
0: E appunto adesso ne parleremo. Maestro, questa sera ci sarà il vostro concerto in occasione della rassegna Folkfest 2026 in un territorio che 48 anni fa ha vissuto gli effetti devastanti del terremoto. Ecco, in questo contesto la musica ci può aiutare a riscoprire le nostre radici culturali a volte dimenticate.
2: Avendo fatto Miniera, che è una canzone che secondo me è ancora attuale oggi per quello che succede, per le distruzioni anche che creiamo noi umani, perché le guerre dovremmo averle già dimenticate da anni, ma invece siamo ancora prese dalle guerre insostenibili. C'è la distruzione totale di noi stessi, è bruttissimo, dentro siamo tutti tristi, io vedo della gente scontenta, questo è brutto per noi.
0: Tanto tempo fa forse si viveva anche quello che a volte viene definito un disagio sociale e la musica si faceva portavoce appunto di questo disagio, oggi questo viene un po' meno forse?
2: Ci sono ancora, oltretutto abbiamo le guerre alle porte, cioè, come si fa a essere persone tranquille, famiglie che vanno d'accordo, si sfascia tutto, è tutto un disastro secondo me, però bisogna essere positivi e io sono convinto che prima o poi riusciamo a riprendere in mano la situazione, spero.
0: E la musica può rappresentare uno strumento di condivisione, i concerti ne sono un esempio, quello di stasera dove ti esibirai insieme a Nico Di Paolo, condividerete appunto con il pubblico i vostri più grandi successi, che sono tanti, però ecco, immagino non sia mai facile poi scegliere la scaletta di un concerto.
2: Beh, la scaletta noi ogni volta la perfezioniamo, ma dipende sempre dalle persone, se c'è gente che fa delle richieste riusciamo anche a farle, quindi possiamo anche cambiarla, a volte cambia, a volte resta la stessa, cioè, però ce n'è di roba, ce n'è tantissima, c'è una vita intera insomma di la nostra musica.
0: Con chi condividerete il palco?
2: Sarà alla chitarra Claudio Cinquegrana, alle tastiere il maestro Stefano Genti e al basso Nando Pradini, musicisti molto di prestigio devo dire, molto bravi, e quindi sarà un grande concerto, un bel concerto,
0: un evento da non perdere. Una piccola curiosità, tu hai vissuto tutti i cambiamenti della musica, oggi la musica incontra anche l'intelligenza artificiale, cosa ne pensi al riguardo?
2: L'intelligenza artificiale serve fino a un certo punto, però poi la realtà è che uno va a fare del live, va in giro, lavora e credo che il pubblico si meriti dal vivo, non si meriti di usare l'intelligenza artificiale, perché è una presa in giro, insomma. Noi facciamo musica dal 67 e quindi quando andiamo a suonare suoniamo dal vivo, non facciamo finta, non usiamo computer, non usiamo cose strane, insomma. È rispetto per la gente che viene a sentirti, per quelli che ti seguono da una vita, insomma.
0: Rende la musica asettica.
2: Ma sai, se fai dal vivo riesci a coinvolgere il pubblico risponde, quindi è uno scambio di sensazioni, di amore per la musica, per la stessa musica, cioè veramente sono emozioni che attraversano il nostro cuore, quindi per noi è una grande soddisfazione fare un concerto live, sempre dal vivo.
0: Intelligenza artificiale che ha preso sempre più piede, anche perché oggi si compone anche con l'intelligenza artificiale, e questo poi toglie inevitabilmente molto alla musica, perché si perde poi quello che è il contatto, il suonare insieme ad altri musicisti, quindi lo scambio. Ecco, prima si registrava in studio, adesso si fa tutto da casa, o almeno fortunatamente non tutti, però molta della musica che c'è in giro.
2: Gli ultimi nostri lavori li abbiamo fatti sempre suonando insieme dal vivo in studio. la base è fatta dai quattro musicisti base e poi sopra ci puoi mettere altre cose, ma poi vai dal vivo e le devi fare lo stesso comunque, e quindi bisogna suonare, se no prendiamo delle persone in più. Se non riusciamo a fare tutti gli strumenti si prende qualche persona in più, come succede in certe serate. Abbiamo un altro tastierista che è Alessandro Arrosa, che viene e ci dà una mano per fare le cose sempre live.
0: Naturalmente non ci sarà solamente l'evento di stasera, e qui chiamo in causa Enrico, perché
2: chiamalo in causa perché è colpa sua.
0: Gianni Belleno e Nico Di Palo saranno impegnati anche in tantissimi altri spettacoli. Ecco, se puoi farci, Enrico, una panoramica di quelli che saranno i prossimi eventi dei New Trucks da qui in avanti.
3: Da qui per ai prossimi 30 anni minimo, perché con Gianni stiamo già programmando il 2045, perciò allora sì, con New Trolls stiamo veramente preparando delle cose, secondo me, molto carine. Uno spettacolo l'abbiamo presentato recentemente al Parco della Musica, il 30 marzo abbiamo presentato questo nuovo spettacolo che si chiama Una Storia Unica. È praticamente un viaggio nella musica che non c'è più, quella che non si ascolta più nelle radio, in televisione, ed è uno spettacolo in cui, oltre ai New Trolls, sul palco c'erano Le Orme, il Banco del Mutuo Soccorso e Bernardo Lanzetti, ex frontman della PFM, perciò diciamo che quattro nomi storici della musica progressive. Abbiamo fatto questo grande concerto appunto il 30 marzo al Parco della Musica e lo rifaremo, perciò diamo anche un annuncio abbastanza caldo, lo rifaremo a febbraio, questa volta alla Sala Santa Cecilia, sempre del Parco della Musica, perché la Sinopoli era strettina perché molta gente non ha potuto partecipare a questo grande concerto, perciò a Roma ci rivediamo a febbraio con Una Storia Unica. Ma non è solo questa la novità, perché a Roma il 3 di dicembre i New Trolls presenteranno un altro spettacolo nuovo, questa volta in compagnia del maestro Massimo Bubola. Praticamente sarà uno spettacolo su un grande artista scomparso, che è Fabrizio De André. Ma la caratteristica non è quella di fare uno spettacolo su Fabrizio De André, perché ormai è uno, lo fanno in tanti, però diciamo che la caratteristica di questo spettacolo sarà che per la prima volta verranno presentate non delle canzoni di Fabrizio De André, ma delle canzoni nostre che Massimo Bubola e New Trolls hanno composto assieme a Fabrizio De André. Perciò non sarà un tributo al grande maestro scomparso, ma presenteranno delle canzoni che hanno composto assieme, e perciò mi riferisco all'album che i New Trolls hanno composto insieme con Fabrizio, ma soprattutto agli album che Massimo Bubola ha scritto assieme a Fabrizio De André. Perciò è uno spettacolo molto, secondo me, molto importante e anche molto carico di emozioni. Saremo il 3 di dicembre, saremo al Parco della Musica. Tu naturalmente, Damiano, sei invitato, e sei invitati tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana, chiaramente.
0: E non mancherò assolutamente. Gianni, non so se volevi aggiungere qualcosa.
4: Ci fa lavorare come dei muli, ormai.
3: Saremo in tour, ecco, sì, no, dimenticando che naturalmente noi saremo, noi, io dico noi perché ci sarò anch'io assieme con Gianni.
0: Perché fai parte della squadra.
3: Sì, ma io sono stato un fortunato, perché ho fatto della mia passione un lavoro. Noi stiamo cercando di continuare a portare avanti un discorso musicale che purtroppo non fa più parte di questa era. Adesso questo spettacolo su De André, La Lunga Strada, già dalla prima serata gli spettatori potranno portarsi a casa un CD di questo spettacolo. Perché? Perché io ormai sono abituato, registro le prove e poi poi uscirà un CD, perciò la gente potrà portarsi a casa un po' di musica. Adesso la musica ormai si ascolta solamente su Spotify, e nessuno più usa questi orpelli, per fortuna, questi che si chiamano dischi.
0: Però per fortuna ci sono anche i concerti che possono essere un'occasione di condivisione. Ricordiamo quello di stasera 26 giugno in occasione del Folkfest. Io ringrazio Enrico Vesco, manager dei New Trolls e delle Orme, per averci raccontato, ecco, anche quelli che saranno i prossimi progetti futuri di questa band storica. E ringrazio anche Gianni Belleno per aver portato la sua musica, la sua esperienza, i suoi aneddoti qui a Cos Music. Naturalmente io vi aspetto a dicembre in occasione di questo spettacolo. Vi ringrazio per aver condiviso con noi questo spazio e come ultima cosa chiedo a Gianni un saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana e di presentare il brano con il quale ci saluterai.
2: Vi saluto tutti e spero di incontrarvi tutti stasera al concerto. E vi vorrei lasciare con un brano, Quella carezza della sera.
0: Grazie Gianni, grazie Enrico.
3: Grazie Damiano e un saluto a tutti.

0: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei ad Agenda Classica e grazie a Luca Rossi dietro il vetro per la regia di questo programma. Oggi parliamo di un grande peccato che è successo nella storia dell'interpretazione musicale, uno dei più grandi direttori d'orchestra di tutti i tempi, secondo alcuni il più grande, non ha potuto dirigere, o meglio ha potuto dirigere pochissimo, non come voleva, per ragioni di salute, e la grande beffa è che non si sa veramente perché non stava bene. Ecco, questo è stato un grosso peccato, e la vita di questo grandissimo musicista, Franco Ferrara, violinista e direttore d'orchestra sublime, è stata ripercorsa in un incontro alla Biblio-Mediateca dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, grazie a questo incontro appunto organizzato da Daniele Carnini, che della Biblio-Mediateca dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è il direttore e che ci ha raggiunto telefonicamente. Buongiorno Daniele Carnini.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori, è anche un piacere essere in diretta ed essere introdotti da Giuseppe Verdi, comunque, sempre gradevole.
0: E poi proseguiremo anche con Giuseppe Verdi, perché Franco Ferrara ha diretto purtroppo troppo poco, ma soprattutto ha registrato troppo poco. Tra le cose però che ha registrato c'è la forza del destino, l'overture, e quindi sentiremo qualche estratto. Ma prima, per chi non conoscesse questa figura e per chi appunto ha potuto approfondirla in questo incontro il 23 giugno scorso, chiediamo a Daniele Carnini chi era Franco Ferrara.
1: Allora, innanzitutto questo mi dà l'occasione di dire che è stata la prima volta che la Biblioteca è diventata l'occasione per esporre alcuni fondi archivistici che ci sono arrivati, e in questo caso sono stati acquisiti dall'Accademia in tempi anche piuttosto recenti, perché Franco Ferrara, il fondo di Franco Ferrara, comprendente ritratti, fotografie, partiture, le sue partiture, anche le sue nel senso della composizione, sono giunte fino a noi, quindi vi invito a vedere queste piccole cose che sono in esposizione ancora per tutta l'estate alla Biblioteca, cioè all'Auditorium Parco della Musica. E Franco Ferrara è stato tante cose, un didatta, soprattutto quando poi non ha potuto più dirigere per questi misteriosissimi malori che lo coglievano praticamente quasi solo in pubblico, e tant'è che il primo malore nel 1940, lui cade dal podio il 3 aprile del 40 mentre sta dirigendo la Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak, e si riprende, poi però questa cosa diventa periodica finché nel 48 a un certo punto sentendo che sta per sentirsi male, dice basta, non dirigerò più in pubblico. Quindi per i suoi restanti 37 anni di vita non dirigerà più in pubblico, ma alleverà una generazione, forse due generazioni o anche tre, di direttori d'orchestra in tutto il mondo. Tutti i direttori d'orchestra, non solo italiani, sono stati allievi di Franco Ferrara, direttamente o indirettamente.
0: Allora, c'è su YouTube un documentario nel quale ci sono tantissimi suoi allievi. Allora, quando si sente Riccardo Chailly, che così per inciso è l'attuale direttore stabile del Teatro dell'Opera alla Scala di Milano.
1: Scusate se è poco in questo caso.
0: Ecco, quando si sente Riccardo Chailly che dice Franco Ferrara era talmente profondo nella sua analisi della partitura, in quello che ci diceva, che spesso io non lo capivo. Ecco, quando ho sentito questa frase ho detto ci siamo persi veramente qualcosa di grande. Ma Daniele Carnini, noi sappiamo che poi Franco Ferrara è passato alla direzione delle colonne sonore dei film, che certe volte sembra un po' una diminuzio, ma se sono dirette bene, poi magari scritte anche da Dino Rota diciamo invece non lo sono assolutamente, e in questo caso ci racconta raccontano chi c'era e che abbiamo sentito a questo incontro, che era intitolato Due parole su Franco Ferrara, personaggi come Marcello Pani ci raccontavano che Franco Ferrara semplicemente guardava la partitura, la sfogliava, poi la chiudeva e a quel punto la sapeva a memoria, e questo gli consentiva di guardare le immagini mentre dirigeva la musica da film. E questa cosa è veramente, io ma non lo sapevo, ed è una cosa impressionante, Daniele Carnini.
1: Sì, gli aneddoti su Ferrara sono sterminati, sul suo leggendario orecchio, sulla sua impressionante memoria che Marcello Pani ha definito memoria fotografica. Vedeva la partitura e in qualche misura l'aveva fotografata, come fosse un investigatore privato che vede una faccia e la riconosce ovunque, e riusciva a cogliere la minima imprecisione e in tutti gli strumenti dell'orchestra, per quanto vasta fosse. Aveva un talento da questo punto di vista, ma non solo da questo punto di vista, appunto, aveva un gesto naturale, quasi istintivo, ma come hanno detto molti anche in questo documentario di Anto Giulio Nofri che si trova, e una forse troppa musica sentiva, troppa musica nel senso che lo sovrastava, ecco, era sopraffatto dalla musica che sentiva, e forse è stato questo una sorta di iperestesia musicale, non so come possiamo chiamarla, ma forse è stato questo, anche se non si sa, uno dei problemi. Per quanto riguarda le colonne sonore, ne ha dirette più di 70, ne ha scritte 6, e appunto le colonne sonore le più importanti del cinema italiano in un trentennio, comprese quelle di Nino Rota, sono dirette da Franco Ferrara, e la differenza si sente, perché una musica di quel tipo di suono, diretta tanto da musicisti bravissimi che suonavano ovviamente, ma diretta da Ferrara, aveva certamente un'altra precisione, un altro impatto. Quindi dobbiamo a Ferrara anche l'effetto che ci fanno molti film di quel periodo importantissimo del cinema italiano.
0: Ma allora ascoltiamolo per un momento, Franco Ferrara, nell'inizio dell'ouverture dalla Forza del Destino di Verdi, che poi è anche un'ouverture che si presta particolarmente per la sua capacità di raccontare, diciamo ha una certa vicinanza secondo me anche alla musica da film.

0: Io non ce la faccio, non ce la faccio a sfumare Verdi diretto da Franco Ferrara, ma purtroppo lo devo fare. Ma voglio chiedere ancora a Daniele Carnini, che ci sta raccontando non solo questo grande autore, ma soprattutto che cos'è la Bibliomediateca dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, della quale è direttore. Ecco, come ci diceva all'inizio del collegamento, questo aprirsi della Bibliomediateca attraverso questo incontro, il primo di una serie, è un po' un cambio di paradigma rispetto al modo in cui viviamo questi luoghi.
1: Sì, adesso la fruizione delle biblioteche, in un'epoca in cui molti libri sono finiti in linea, in cui si possono avere riproduzioni digitali, è cambiata negli ultimi anni, ovviamente, no? C'è bisogno di molti meno tavoli, se vogliamo, molti meno sedie. Ora, la biblioteca qui, mediateca, perché abbiamo anche le teche RAI, per esempio, che possono essere consultate qui, e non solo, un ricco patrimonio audiovisivo, è anche contigua all'archivio, l'archivio storico dell'Accademia. I primi documenti sono del 1651 e sono in continuo accrescimento, è una radiografia unica per la vita musicale in Italia. Ora, questi documenti più i fondi che ci sono arrivati sono un materiale sicuramente in parte conosciuto, ma a volte difficilmente raggiungibile, quindi l'idea di ogni circa due mesi, sono cinque esposizioni l'anno, di incentrare una piccola esposizione in nuove teche appositamente concepite in modo che possano anche essere rimosse poi un giorno volendo, è un modo di far vedere il documento, ma non solo il documento, perché appunto abbiamo anche oggetti di Ferrara, abbiamo il frac, la pacchetta, ma anche di altri personaggi, abbiamo degli oggetti, gli strumenti musicali, anche perché sotto c'è un importante museo degli strumenti musicali che vi invito a visitare. Insomma, è un modo sicuramente di far vivere in più lo spazio e senza interferire con l'attività scientifica, o almeno questa è la nostra intenzione. E la prossima esposizione, che sarà montata nell'autunno, sarà sul compositore Mauro Bortolotti, di cui pure abbiamo un importante fondo archivistico.
0: Allora, grazie a Daniele Carnini, direttore scientifico della Bibliomediateca dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e anche del Museo degli Strumenti Musicali, grazie per questo nuovo atteggiamento nei confronti appunto della documentazione. Lo ringraziamo per aver partecipato, per essersi collegato con noi.
1: E grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie ancora, e finiamo ancora con Franco Ferrara, che dirige La Forza del Destino di Verdi. Un saluto da Marcello Filotei e un ringraziamento a Luca Rossi.

0: Le 11.59 l'informazione. La guerra non è mai degna dell'uomo, non è mai benedetta da Dio perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, così il Papa in apertura del Concistorio in Vaticano. E Papa Leone guiderà la recita dell'Angelus da Castel Gandolfo nelle prime due settimane di luglio, il 5 e il 12. Lo riferisce il sito della prefettura della Casa Pontificia. Il caldo ancora nella morsa dell'AFA, l'Europa. In Francia il bilancio delle vittime per annegamento è salito a 55, il governo teme che possa aggravarsi. Si prevede ancora un fine settimana rovente, poi le temperature dovrebbero abbassarsi a luglio. Per agevolare la diffusione di informazioni sul terremoto, il governo venezuelano sembra aver revocato le restrizioni sull'uso dei social media. Alcuni cittadini sono riusciti a utilizzare la piattaforma X, bloccata da quasi due anni in seguito a un decreto firmato dall'ex presidente Maduro. L'informazione torna alle ore 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, salute degli infermi, per tutti gli ammalati che ricorrono all'intercessione della Vergine Lauretana, trovino nella sua efficacia la presenza e il conforto della sua tenerezza, la pace interiore e la guarigione.
3: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Oggi venerdì contempliamo i misteri del dolore. Primo mistero, Gesù all'orto di Getsemani. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Amen.

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma libera.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: nel terzo mistero dei dolori contempliamo l'incoronazione di spini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero dei dolori contempliamo la morte di Gesù sulla croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: in Tigrinu. Salam nachu Mariam sagaz malak xavier msahiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam sagaz malak xavier msahiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam sagaz malak xavier msahiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam sagaz malak xavier msahiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam sagaz malak xavier msahiv.

0: مساخیو انکابان است از تواره که خنای کر سبرس کاست تواره خیو
1: سانتا ماریا مادر دی دیو پرگا پر نوی پکاتوری adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam Sagaz Marak Xavier Msachiu. Nkavanis is Tavarek Ignaikar Sobreskas Tavarekheiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam Sagaz Marak Xavier Msachiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam Sagaz Marak Xavier Msachiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della grazia divina,
0: prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega.

0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Ah.

0: Preghiamo insieme con la preghiera a pagina 9. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosce il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen.
1: Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. La benedizione di Dio scenda su di voi, sulle vostre famiglie e vi conceda la salute e la pace. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
3: Diamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme.

0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: Era nata come una puntata dedicata al Mali, cioè a una nazione che dopo il colpo di stato militare del 2021 si trova oggi alle prese con una nuova e vasta offensiva jihadista. Ma preparando questo episodio e ascoltando i nostri ospiti ci siamo resi conto che il Mali è solo il punto di partenza, perché quello che sta accadendo lì riguarda un'intera regione, il Sahel, e riguarda un intero continente, l'Africa. Una regione, il Sahel, dove negli ultimi anni si sono susseguiti colpi di stato militari, dalla Guinea al Mali, dal Burkina Faso al Niger, e dove in molti casi questi cambiamenti sembrano aver trovato consenso soprattutto tra i giovani. A quel punto le domande diventano più grandi. Come dobbiamo leggere da questa parte di mondo ciò che sta accadendo? Stiamo assistendo soltanto a una crisi della sicurezza o a qualcosa di più profondo? E che cosa ci racconta il Sahel dell'Africa di oggi?
2: Off the radar.
3: Off the radar.
4: Off the radar.
5: Il mondo che non fa notizia.

0: È una nazione giovanissima, pensate, l'età media è di 15 anni. Si trova nel Sahel, cioè in una regione che incide sui flussi migratori, sul commercio e sulla sicurezza in Africa. Infine è un laboratorio politico, perché tra colpo di stato militare nel 2021, ritiro dei francesi, presenza dei russi e minaccia jihadista, ha vissuto davvero di tutto. Io direi che sono questi i motivi per cui occuparsi di Mali, però volevo anzitutto chiedere ai nostri ospiti se ce ne sono altri. Li conosciamo: Filomeno Lopez, filosofo, scrittore, collega nel programma africano-portoghese di Radio Vaticana, Vatican News, e Luciano Pollichieni, analista esperto di Africa. In una battuta, perché occuparsi di Mali, Luciano?
1: Perché è uno di quei posti che, anche se sottovalutato e poco studiato, si giocherà il futuro dell'interesse nazionale italiano, e dove quel futuro per gli europei del sud potrebbe essere riscritto in maniera migliore di quanto ci attendiamo.
0: Filomeno?
2: Perché è tornato ad essere l'orgoglio del continente africano.
0: Perfetto, abbiamo già messo tanta carne al fuoco. Luciano, ci spieghi cosa sta succedendo in Mali dallo scorso 25 aprile?
1: Il 25 aprile il Mali ha subito il più grave, o forse uno dei più gravi, attacchi terroristici nell'ambito dell'insurrezione che colpisce il paese dalla fine del 2012. E insurrezione che poi è stata, diciamo, il tentativo di domare questa insurrezione è stato supportato prima dai francesi, per qualche mese dall'Unione Europea e poi dalla Russia, e adesso Russia e Turchia sono i principali supporter e sostenitori dell'iniziativa di controinsurrezione del governo. È stato un attacco particolarmente grave perché ha colpito fondamentalmente due terzi del paese in simultanea e ha portato i ribelli a rioccupare la città di Kidal, che è la capitale del nord, o dei Tuareg che dir si voglia, e che è un obiettivo di tipo simbolico e anche strategico fondamentale nell'ambito dell'insurrezione. Questo attacco è particolarmente grave anche perché ha portato alla morte dell'allora ministro della difesa Sadio Camara, uno dei principali fautori dell'alleanza con i russi tra il governo di transizione del Mali e i russi. E soprattutto perché in questo contesto è stata, diciamo, forse la prima vera sconfitta strategica subita nel corso dell'insurrezione da parte del governo di transizione. Questo perché il governo di transizione ha adottato una linea abbastanza dura o comunque forte nei confronti delle relazioni con le popolazioni del nord, creando involontariamente la possibilità di un'alleanza fra i gruppi puramente jihadisti come il Jainim, che è vicino ad Al-Qaeda, e da una parte dei gruppi armati che hanno almeno teoricamente abbandonato la loro agenda irredentista per riallearsi con il governo maliano dopo gli accordi di Algeri del 2016.
0: Hai menzionato il supporto della popolazione, che è importante, perché finora abbiamo parlato di eserciti, governi, gruppi armati, però dietro queste crisi ovviamente c'è anche una fetta importante di popolazione. Filomeno, il tuo ultimo libro si chiama Cambiare paradigma, e nella prefazione citi proprio i casi del Sahel, in particolare gli abitanti del Mali, Niger, Burkina Faso, che stanno cercando una rottura di paradigma epistemologico integrale. Come e in che senso?
2: Ma la volontà di essere se stessi una volta per tutti, insomma, dopo 62 anni e passa di finta indipendenza, quello non è solo un problema del Mali, è del tutto il continente. Il fatto che oggi quei tre paesi, che se ne dicano, rappresentano più del 90% delle aspettative dei giovani in Africa, qualcosa deve dire. Cioè, vogliono una rottura. E poi quando si parla di sovranità, non ha un concetto normalmente politico. E quell'espressione, per esempio, di dire ka, cioè la volontà di essere se stessi, è più un concetto metafisico, antropologico, che io devo recuperare quella divinità interiore che è dentro di me, che fa di me italiano e non francese. Però il fatto che noi usiamo un linguaggio che è comunque europeo fa sì che stiamo usando la stessa terminologia ma stiamo dicendo cose diverse, e non c'è da parte altra la volontà di capire questa nuance. Ora, sei tutta una conferenza episcopale dell'Africa si riunisce sin dall'inizio per dire questi non sono colpi di Stato, sono colpi al sistema, no? Un sistema che da tanti anni non si vede solo in Sahel, si dappertutto. Io sono nato su della ricchezza e continuo ad essere povero, mentre chi Mi tieni sotto questa cosa. Non c'ha nulla nel suo paese, sta diventando quinta potenza mondiale, insomma, a scapito di tutto. E questi attacchi di cui si parlava, e si scorda di dirle che per la prima volta hanno unito jihadisti e cosiddetti separatisti insieme. Quindi è la volontà di essere se stessi, prima di tutto, e poter avere il dominio delle ricchezze del proprio territorio. E lì il Mali era un impero. E poi la questione di difesa del proprio territorio è nella Costituzione del 1077. Sono 100 articoli che poi nel 1236 vengono ridotti a 44, sempre nell'impero Mali. E quindi quando la Chiesa dice questo, cerchiamo di capirli come movimenti messianici, cioè sono cose di altri tempi. Altra gioventù, che hai detto, non accetta più essere trattato come i loro bisnonni, nonni, papà, eccetera. No, ed è giusto che sia così. È così complicato?
0: E Luciano, sta cambiando dal lato occidentale un po' la visione, l'interpretazione che si ha dei paesi del Sahel, anche in riferimento a quanto dicevi prima, perché conta il Mali, hai citato anche l'interesse strategico nazionale italiano.
1: Beh, io sono, a differenza di Filomeno, sono più umilmente un analista di geopolitica, quindi non ho avuto la capacità di esprimere questi concetti in profondità occupandomi di cose molto limitate. Però è quello che io ho più volte scritto e detto e definito come soggettivismo africano, cioè nell'ambito della geopolitica e delle relazioni internazionali noi concepiamo il posizionamento degli stati africani come passivo, quindi o comunque irrilevante. Oggi in particolar modo noi italiani ci stiamo rendendo conto, forse lo sapevamo già ma abbiamo evitato di pensarci troppo, che anche quello che succede nel lontano Mali piuttosto che in Niger, piuttosto che in Burkina Faso, ha poi dei riflessi anche su di noi. Se lo vuoi definire in termini di flussi migratori o comunque di instabilità politica che poi si materializza anche sulle nostre coste, pensa a quello che succede in Libia. Il paradigma sta cambiando, sì, nel senso che contrariamente a quello che tendenzialmente tendiamo a fare noi che facciamo questo mestiere, la mia impressione, per un motivo che non saprei spiegare, è che stiamo scambiando una crisi dell'influenza francese per una crisi delle relazioni afro-occidentali. Parlando di interesse nazionale, perché ogni tanto c'è pure questo, in primo luogo ci sono dei partner stranieri in Mali, in Niger, in Burkina Faso, sicuramente c'è la Russia, ma per esempio c'è anche la Turchia, che non può essere di certo considerato come un attore ostile rispetto agli interessi occidentali, né tantomeno italiani.
2: C'è anche l'Italia con la...
1: Esatto, stavo giusto per dire.
2: Nel Niger, visto che questi tre paesi si sono messi insieme,
1: sì,
2: no? Quindi c'è anche i carabinieri.
0: C'è un contingente di 500 persone,
2: sì, sì, sì.
0: 500 militari italiani.
2: Per valorizzare quello che stavi dicendo.
1: Assolutamente, stavo proprio per dire questo, cioè l'Italia è un paese che non ha solo una presenza di vario tipo, comunque in Burkina Faso recentemente l'Italia ha agevolato il regime dei visti, di concessione dei visti per le persone provenienti dal Burkina Faso, quindi... sicuramente quelli che si trovano meglio sono quelli che riescono a capire per quanto possibile e abbracciare questa ondata di soggettivismo africano che sta più o meno scorrendo ovunque nel continente.
0: Torniamo allora al soggettivismo africano per concludere, citando anche una cosa particolare. Prima stavo leggendo la ripresa dello scritto, Filomeno mi ha detto: guarda, no, non dire è un paese il Mali, perché è stato un impero, quindi nazione forse è meglio. Allora, sempre citando il tuo libro, scrivi che il principale male dell'Africa contemporanea si chiama assenza di un pensiero biofilo endogeno. Ci spieghi cosa significa, anche per concludere questa puntata, perché significa il principale male dell'Africa contemporanea,
2: sì,
0: in termini anche più semplici di quelli che hai usato nel libro.
2: Perché è molto semplice. Per paesi che hanno attraversato 400 anni di schiavitù, perché non sei un essere pensante, perciò eravamo astorici, cioè non abbiamo l'anima, non avendo l'anima è quella che dà la capacità di ragionare, quindi la ratio. Siccome gli africani e i neri in generale non ce l'avevano e quindi non possono essere protagonisti, per cui la schiavitù viene in qualche modo anche giustificata perfino i vari Kant, Hegel, eccetera, che poi dice: per noi che amiamo tanto la libertà, la schiavitù è una cosa orrenda. Però è l'unico stradario per cercare di far uscire questa gente dal sonno del buio dell'infanzia dell'umanità nel quale dormono. L'Africa, quindi, per tanto tempo, perfino la sua fauna e flora appartiene alla storia, questo è storico. Gli unici astorici erano gli abitanti africani, quindi incapacità di tornare protagonisti del proprio sviluppo. Così 400, poi 100 anni di colonizzazione, 100 anni di apartheid, 50 anni di zoomani, sempre su quella cosa. Ora, che cosa ha fatto di così tremendo, sottile la colonizzazione, che molti non leggono? E che sotto questa cosa che gli altri non pensano, qualcuno doveva pensare per loro, hanno trasformato le nostre culture in folklore, le lingue in dialetto e le religiosità in superstizione. In questo modo ti hanno tagliato tutti i punti di riferimento vitali. Per cui quando io penso, siccome la mia cultura non è cultura e folklore, chi è cultura? È Portogallo, quindi io devo pensare a modello portoghese, poi esprimerlo, non lo esprimo con la lingua del mio paese, ma il portoghese, e poi la religiosità, perfino il cristianesimo. E allora che cosa ha sviluppato in noi? Un'epistemologia del mimetismo. L'africano mimetizza in tutto, perfino nella forma di amare dell'altro. L'africano siamo gli unici che siamo tutto e siamo sempre ovunque, mai se stessi e in nessun posto. E in questo che cosa si fa? La cosa più amara è che ci mette ad essere gli unici ancora nel mondo che continuano a consumare ciò che non producono e produrre ciò che non consumano. Perché? Perché siamo costantemente a pensare ciò che non viviamo e vivere ciò che non pensiamo.
3: Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
4: Vatican News, Radio Vaticana.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Le 13 l'informazione, militari delle forze di difesa di Israele nel Libano meridionale godono di piena libertà d'azione per contrastare qualsiasi minaccia contro il nord di Israele, ha dichiarato il premier Netanyahu mentre oggi a Washington riprendono i negoziati di pace tra Israele e Libano. La crisi umanitaria in Sudan ha costretto 1.400 persone a lasciare le proprie case in un solo giorno nello stato del Darfur a causa del peggioramento della situazione e della sicurezza legata alla guerra civile tra esercito governativo e forze ribelli. Venezuela, il bilancio ufficiale rimane di 235 morti, ma i dispersi sono circa 50.000. Intanto la Caritas diocesana locale fa sapere che a Catia del Mar, la città costiera più segnata insieme alla Guaira, la maggior parte delle case e dei negozi sono crollati. Continua l'emergenza caldo in Europa, 55 persone sono annegate in Francia per cercare refrigerio in acque non balneabili. In Belgio annullata la rievocazione della battaglia di Waterloo. È tutto, l'informazione torna alle 14.

0: Tracce su Tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Un buon pomeriggio da Don Massimo Granieri, ben ritrovati all'appuntamento con Tracce su Tracce, il programma che ogni settimana prova a mettersi in ascolto della musica per scoprire come dentro una canzone possano nascondersi domande, inquietudini e qualche volta perfino piccoli frammenti di Vangelo. La musica popolare, così detta, ha una caratteristica straordinaria, cioè accompagna la nostra vita tutti i santi giorni. La ascoltiamo in automobile, mentre lavoriamo, durante un viaggio, in cuffia, quando abbiamo bisogno di stare un po' più soli o magari anche per ritrovare un po' di compagnia. E spesso ci accorgiamo che alcune canzoni hanno saputo dare un nome a qualcosa che non riuscivamo ad esprimere. Questo è il senso della nostra trasmissione: non spiegare definitivamente una canzone, perché ogni opera resta aperta alla sensibilità di chi ascolta, ma lasciarsi provocare dalle parole, dalle melodie e da quelle emozioni che qualche volta diventano occasione di riflessione anche per la nostra fede. Naturalmente le letture che proporrò durante questa puntata sono personali, non vogliono sostituirsi alle intenzioni degli autori, ma semplicemente mostrare come una canzone possa dialogare con la nostra fede cristiana e con la nostra esperienza di Gesù. Come sempre vi ricordo che potete partecipare in diretta scrivendoci attraverso i nostri canali social oppure inviando un messaggio al numero 335 12 43 722. Alcuni dei vostri contributi entreranno ovviamente nel corso della trasmissione e li leggeremo insieme. Io direi di cominciare con una novità, un cantante che a noi piace tantissimo, emergente della nuova scena musicale italiana, Cimini, con la canzone Domani. Domani.

Cimini, cantautore calabrese, cresciuto a San Lucido in provincia di Cosenza, la località dove io da bambino andavo al mare, e poi si è trasferito, come tutti i calabresi, a Bologna. E non solo i calabresi si trasferiscono a Bologna, ma anche in tante altre città in Italia. E lì, in quella città, insomma, ha costruito il suo percorso artistico molto interessante. È uscita questa sua nuova canzone Domani, una canzone che parla di cose semplici, di noi che viviamo sempre proiettati verso il giorno che verrà, noi che siamo abituati, anziché a fare quello che dobbiamo fare ogni giorno, a rimandare decisioni, appuntamenti, aspettiamo notizie, immaginiamo anche cambiamenti. A volte il domani ci entusiasma, altre volte ci spaventa, e questo però non ci permette di vivere bene il nostro presente. Ed è una canzone questa che sembra leggera, ma in realtà la scrittura di Cimini è molto molto profonda. Infatti in questa canzone, se si analizza meglio il testo, lui guarda da vicino il senso di blocco un po' della sua generazione, ed è interessante come la speranza che manca in questo brano, invece nella nostra prospettiva, che è quella cristiana, non coincida mai con l'ottimismo, che è quello che cerca Cimini in questa canzone. L'ottimista, almeno secondo me, pensa che tutto andrà bene comunque. Cristiano invece riesce a sperare anche quando le cose non vanno bene, e sa che non andranno bene. Insomma, sono due atteggiamenti molto diversi, pensieri che sono stati ispirati appunto dall'ascolto di questa canzone che abbiamo scelto per aprire Tracce su Tracce qui a Radio Vaticana. Nel frattempo, sul mio profilo social Instagram è arrivato un messaggio che mi sembra molto bello da leggere. Corrado mi scrive, ci scrive da addirittura a Trieste, non sono mai stato a Trieste, sarebbe interessante visitarla come città, ed esprime una riflessione, devo dire, molto profonda, dicendo che tutte le volte che pensa al domani pensa ovviamente ai suoi figli, che hanno poco più di 20 anni e vivono un tempo di incertezze, eppure nella fede lui, Corrado, l'ascoltatore, continua a vedere il desiderio di costruire qualcosa di bello insieme ai suoi figli, concludendo che forse la speranza è proprio questo. Grazie Corrado, credo che tu abbia colto questo punto molto importante. La speranza non elimina le difficoltà, impedisce però alle difficoltà di avere l'ultima parola. Adesso vi faccio ascoltare una canzone di un grande, Lucio Battisti, si intitola Si viaggiare, e parliamo anche di quello che è successo intorno alla sua figura, perché c'è una notizia di qualche ora fa in cui in un'asta sono state vendute alcune cose a lui appartenute. Ascoltiamo questa canzone perché c'è una grossissima metafora anche sulla nostra fede e sul nostro rapporto con Dio. Si viaggiare, Lucio Battisti.

Era il 1977, usciva questo storico disco di Lucio Battisti, Io, Tu, Noi, Tutti, da cui abbiamo estratto questa canzone Si Viaggiare, ma ci sono tante altre belle canzoni, Amarsi un po', Soli, eccetera, insomma. Diciamo che in Lucio Battisti, dove Coglio Coglio, si prende bene. In questi giorni il suo nome, quello di Battisti, è tornato in primo piano per una notizia che ha emozionato molti appassionati della sua musica. In una recente asta organizzata a Roma sono stati presentati oggetti appartenuti all'artista, tra cui alcune lettere scritte alla madre Dea nei primi anni 60, quando Battisti era ancora un giovane musicista che cercava il proprio posto nel mondo musicale, muovendosi tra Verona, Torino, Roma. Leggere queste lettere significa incontrare un ragazzo pieno di sogni, ma anche di sacrifici. Non il mito, non l'icona a cui siamo abituati, semplicemente un figlio che rassicura sua madre, che racconta del suo lavoro e delle sue difficoltà economiche, dei viaggi e della speranza di riuscire a trasformare una passione in una professione. Forse anche per questo che le grandi canzoni continuano a parlarci, perché prima dei successi ci sono sempre persone vere, con le loro paure, con le loro attese e con la loro ostinazione. Di questa canzone, Si Viaggiare, c'è un passaggio che tutte le volte mi fa riflettere, quello in cui si canta di quel gran genio del mio amico che saprebbe cosa fare e come aggiustare. Non sappiamo quale significato intendessero attribuirgli Mogol e Battisti, ma la bellezza dell'arte lascia spazio all'ascoltatore. In una lettura teologica, ci scrissi tempo fa anche un articolo per l'Osservatore Romano, mi piace riconoscere in quel gran genio del mio amico il Signore Gesù. È lui l'unico che sa davvero come aggiustare i nostri motori ingolfati dal peccato. Un amico che, no, non esita a sporcarsi le mani d'olio per insomma pulire le cose che non vanno nel nostro motore e rimetterci in piedi quando, insomma, la vita rischia di spegnere la nostra corsa. Ma poi questo è un po', come dire, il mio modo di intendere le canzoni. E andiamo avanti, perché adesso c'è un'altra canzone di Max Gazzè che a me piace tantissimo. Ci sono anche commenti degli ascoltatori. Tra poco avremo anche in collegamento telefonico Gianluca Veltri per l'analisi di due dischi pubblicati nel 1986. Intanto ci ascoltiamo il buon Max Gazzè qui a Radio Vaticana con I Tuoi Maledettissimi.

0: Max Gazzè qui su Radio Vaticana, cerco di recuperare anche messaggi dei nostri ascoltatori, mi scrivono anche sul profilo Instagram. Teresa da Cagliari mi dice che ascoltare Battisti, lo abbiamo ascoltato prima di Max Gazzè, in questa chiave, nella chiave di lettura che ho offerto prima, cambia tutto e che diventa davvero un modo per ritrovare la bussola quando ci si sente ingolfati dalla vita, e questo ci fa ben contenti. E siamo contenti di avere in linea il nostro critico musicale di riferimento, Gianluca Veltri. Gianluca, ben trovato.
1: Ciao Don Massimo, ben trovato a te e a tutto lo staff di Radio Vaticana e il nostro pubblico.
0: In questo momento dove ti trovi? So che sei nei monti della tua amata Sila,
1: sì,
0: in Calabria.
1: Sì, sono nei boschi silani. Sono alle prese con tra lavoro, da casa, cucina, eccetera. Oggi sono sotto forse un platano, non so, che un albero molto frondoso
0: di cui io
1: pregiante non mi sono sistemato proprio in attesa della tua chiamata.
0: Vabbè, io conosco il tuo amore.
1: Ti senti bene?
0: Sì, assolutamente sì, ti sento bene, ti sento forte bene. E chiaro. Senti Gianluca, come sempre in trasmissione ti chiamo per insomma andare indietro nel tempo e fare un po' di storia della musica con dei dischi che nel 2026 festeggiano 40 anni. 1986 sono uscite due produzioni molto importanti, la prima, non anticipiamo la seconda, la prima appartiene a un gruppo che credo amiamo tutti, è un gruppo trasversale che piace a tutti, agli amanti del punk, del rock, del pop, e parliamo dei Talk Talk.
1: Sì, è un gruppo che piace a tutti, probabilmente anche per motivi diversi.

0: presi da grossi numeri, e stavano veramente svoltando. Noi amiamo cogliere, diciamo, l'attimo, no, in cui gli artisti sembrano cambiare pelle, sono colti forse da una delle tue famose epifanie,
1: sì,
0: Massimo, no?
1: Quelle che io amo tantissimo.
0: Il gruppo di Marco Hollis, che è il loro compianto leader, stava cambiando direzione, si stava dirigendo verso una formula che era molto più sognante, una sorta di art pop, di ambient rock, di post rock, che però ancora non esisteva come formula. Quindi loro sono degli apripista in questo senso, no?
1: Certo.
0: E quindi nelle pieghe di questo album così sorprendente per chi li aveva seguiti fino a quel momento, si vede, si nota questo ponte tra il pop sintetizzato dei dischi precedenti e i lavori successivi che avrebbero poi portato verso derive art pop molto più impegnative, molto più difficili, ostiche, che gli avrebbero guadagnato nuovo pubblico, ma forse gli avrebbero fatto perdere dell'altro.
1: Eh sì, perché il pubblico conquistato nelle classifiche, pensiamo ad una hit intramontabile come It's My Life, quindi parliamo da produzione dall'84 all'86, poi nelle successive produzioni dall'88, mi viene in mente Spirit of Eden, ma tantissimi altri dischi hanno preso una parte di pubblico, però cioè, il pubblico da classifica un po' li ha abbandonati.
0: Sì, perché da un mainstream molto esposto, che forse proprio segna l'atto finale con questo Life is What You Make It, che
1: sì,
0: presenteranno anche a Sanremo, tra l'altro, passano appunto verso un declivi molto più introversi e anche molto più ostici all'ascolto, che però a noi piacciono assai, ugualmente.
1: Assolutamente, no? Sì, poi ci sono anche delle tracce metafisiche, perché comunque la ricerca di Dio nelle canzoni dei Toc Toc c'è, anche se in maniera piuttosto leggera, ma ci sono dei segnali molto, molto interessanti. Io direi, Gianluca, di ascoltare la canzone che ha appena citato, che tradotta in italiano significa La vita è ciò che ne fai, ed è una canzone famosissima che ha reso ancora più famosi i Toc Toc nel mondo, e l'ascoltiamo qui insieme a te, poi ci ritroviamo per discutere del secondo disco, lo anticipiamo, parliamo dei Pretenders. Intanto ci ascoltiamo in Toc Toc qui su Radio Vaticana.

0: Life's what you make it, la vita è ciò che ne fai, cantano i Tok Tok da questo album meraviglioso dell'86, The Color of Spring, i colori, anzi il colore della primavera, la frase al singolare, disco dell'86 proposto ovviamente da Gianluca Vetri, che in collegamento telefonico dalle belle montagne silane calabresi. Gianluca, ti leggo qualche commento di ascoltatori che ci scrivono sia su WhatsApp che sul mio profilo social Instagram. Scrive Valerio da Perugia, ci dice che è incredibile come certe canzoni riescano a descrivere la nostra vita meglio di noi stessi. Cosa ne pensi?
1: Verissimo,
0: c'è,
1: verissimo.
0: C'è una buona sintesi, una canzone, no, dei nostri
1: musica...
0: sentimenti.
1: Guarda, sai, pensavo l'altra volta che le canzoni sono come dei cavalli di Troia, senza esatto. Che là dentro ci sono nascosti tanti soldatini, qua per cavallo, lo resto, ma è... E certe volte ti sorprendono perché ti restituiscono cose che non sapevi esprimere a parole, ecco, e delle volte, soprattutto noi che magari facciamo questo mestiere e ci sforziamo di raccontare la musica, certe volte non ci riusciamo, perché la musica porta con sé un bagaglio anche di non verbale, che è difficile.
0: Certo, vedo che c'è forse una zona con molto vento, cerca magari di ripararti, altrimenti dà fastidio al mio microfono del telefono. Innanzitutto, anzi, saluto anche Paola da Desenzano, che ci riempie di complimenti per quello che proponiamo attraverso Radio Vaticana. Passiamo, Gianluca, al secondo disco. Qui abbiamo un'altra band storica della scena inglese rock, siamo collocati tra gli anni 70 e 80, però devo dire che poi hanno avuto uno slancio nuovo anche sul finire degli anni 80, negli anni 90, parliamo di Chrissie Hynde e i suoi Pretenders.
1: Eh sì, qua proprio mi tocchi una corda sentimentale.
0: Una delle tue band preferite, no?
1: Sono affezionatissimo ai Pretenders, li ho seguiti fin dai loro esordi. Allora, qua il discorso è inverso, curiosamente, rispetto a quello che abbiamo fatto con Tok Tok, perché i Pretenders invece partono con una musica... direi quasi punk. Il loro primo disco ha un'attitudine molto punk e poi invece si normalizzano un po', diciamo, nel loro percorso. Questo è il loro quarto album e ormai
0: parliamo di l'album è Get Close,
1: Get Close, 1986, ed erano diventati una band di rock classico a quel punto, dopo quei folgoranti inizi. In realtà il gruppo sta ancora assorbendo un doppio lutto terrificante, perché nei primi due album suonavano il bassista e il chitarrista, rispettivamente Pete Fernon e Jameson e Mike Scott, che morirono dopo l'uscita del secondo album, e soprattutto il batterista della band, Martin Chambers, ancora era praticamente come un pugile suonato che aveva perso i suoi due migliori amici nel giro di pochi mesi. E infatti Chrissie Hynde si dirà costretta ad allontanarlo dal gruppo, perché praticamente non ci stava più, insomma.
0: Non era in
1: quindi
0: condizione
1: la
0: band
1: diventerà in realtà una ditta, ecco, una ditta, un brand dietro il quale c'è Chrissie Hynde, fondamentalmente, che si accompagnerà a dei, non dico dei turnisti, perché poi ci saranno degli assetti semi mobili, ma insomma comunque i Pretenders da quel momento in poi saranno soprattutto lei. Curiosamente Robbie McIntosh sarà il chitarrista di quest'album e suonava anche nell'album dei Tok Tok che abbiamo citato prima. Il sound quindi vira decisamente verso un pop rock più addomesticato da questo Get Close in poi, una musica più fragrante. Don't Get Me Wrong, che è il singolo trainante, è un rock and roll molto ballabile, andante, molto accattivante, che sa un po' di anni 50. Insomma, i Pretenders anche loro stavano cambiando pelle, come succedeva ai Tok Tok, però in maniera decisamente
0: inversa,
1: apposta.
0: Diciamo,
1: esatto, è stato un caso, devo dirti, non era una geometria voluta questa, però certe volte capitano,
0: certo,
1: anche queste simmetrie.
0: Va bene, Gianluca, noi chiaramente il tempo scorre. Gianluca, io ti dico grazie per questa stagione radiofonica che diciamo chiude oggi, no? Ci risentiremo ovviamente a settembre in una nuova veste. Ti lascio 10 secondi per salutare gli ascoltatori che a te sono affezionati.
1: Mi fa molto piacere anche io Amo il pubblico di Radio Vaticana, vi saluto tutti, saluto il magnifico staff di Radio Vaticana e saluto te, Don Massimo, e spero di sentirvi presto e di sentirci presto. Mando un abbraccio a tutti voi.
0: Grazie Gianluca, e noi continuiamo con la musica. Pretenders, Don't Get Me Wrong.

Don't Get Me Wrong, Pretenders, qui a Radio Vaticana, canzone estratta dall'album Get Close del 1986, album che abbiamo analizzato in sintesi grazie al contributo di Gianluca Veltri, una delle firme più importanti della critica musicale in Italia, che ritroveremo nella stagione prossima, anche perché questa puntata di Tracce su Tracce è l'ultima della stagione primaverile, perché dalla settimana prossima andrà in onda tutto il palinsesto nuovo di Radio Vaticana estivo. Le nostre trasmissioni andranno comunque in onda, anche se in replica. Abbiamo scelto una serie di trasmissioni che possono essere ovviamente riascoltate, tenendo conto che al di là di tutto, al di là delle repliche o delle messe in onda in diretta, c'è il nostro podcast. Andate su Vatican News, nella sezione podcast musicali trovate Tracce su Tracce, potrete ascoltare quello che volete. Ci sono tutte le trasmissioni irradiate in questi ultimi due anni, dalla prima fino a quella che tra poco sarà a vostra disposizione. Ripeto, ringrazio veramente Gianluca, perché con il suo contributo abbiamo scoperto o riscoperto tante canzoni, tanti album che possono far parte della nostra discoteca personale, come questo disco dei Pretenders, questa canzone a cui sono, devo dire, particolarmente legato, perché è una canzone che tradotta in italiano vuol dire non fraintendermi, insomma, è un modo per sanare le ferite e riuscire anche a superare delle incomprensioni o, come dire, delle zone d'ombra o interpretazioni parziali che ci possono essere nel rapporto con gli altri. Non sempre le nostre relazioni possono essere comprese pienamente. Devo dire che questa canzone facilita un po' la cosa, facilita un po' le relazioni, ci aiuta questa canzone a riflettere anche sui nostri errori e andare oltre quello che noi facciamo di sbagliato con gli altri. Ci scrivono sempre i nostri ascoltatori, oggi sono veramente scatenati sui social, non riesco a vedere cellulare, WhatsApp sul monitor della radio, è quello che avevo già scritto sui miei fogli. Mi ha scritto Claudio da Ancona, sottolineando via social come la produzione musicale del 1986 conservi secondo lui uno spessore artistico notevole, capace di parlare al cuore anche dopo 40 anni. Evidentemente fu un anno particolarmente fortunato di tantissime produzioni. Infatti, nel corso di questa trasmissione abbiamo più volte esaminato dischi pubblicati nel 1986. E se siete curiosi di sapere di che cosa abbiamo parlato, andate a spulciare tra le nostre puntate in podcast. Torniamo alla musica italiana con un artista che è stato ospite nei nostri studi qui a Radio Vaticana. Parlo ovviamente di Cesare Cremonini. Nel 2010 pubblica questo singolo Mondo insieme a Jovanotti, inserito in una raccolta dei suoi più grandi successi. La genesi del brano è legata a un momento di transizione artistica di Cremonini, che cercava un suono più universale e poetico, e credo che ci sia riuscito.

Io credo, almeno dal mio punto di vista personale, poi magari gli ascoltatori possono anche dire il contrario, che sia forse la canzone più bella in assoluto di, della carriera, insomma, di Cesare Cremonini, anche perché rappresenta un passaggio dalla musica pop, quella un po' più commerciale, a qualcosa di più bello, con dei testi di spessore, soprattutto in questa canzone cantata insieme all'amico Jovanotti, Mondo si intitola la canzone, in cui si apre all'eternità, dice ci piace l'Inghilterra, io ci sono nato in Inghilterra, c'è questa apertura all'infinito e c'è questa invocazione alla misericordia divina. Infatti è una canzone che manifesta una chiara apertura verso, verso l'aldilà, e le parole che vi invito a rileggere esprimono la fiducia in ciò che supera la realtà, quella che noi vediamo, e che orienta l'uomo invece verso, verso l'eternità. Quando il testo di Cremonini dice che questo mondo è solo una strada, vuol dire che c'è il riconoscimento che la nostra vita è destinata a qualcosa di più grande, cioè l'immagine del pellegrino che cammina e ogni tappa che raggiunge dà senso al suo cammino sulla, sulla terra. Devo dire, tutto questo condensato in 4 minuti di canzone di Cesare Cremonini. Ancora gli ascoltatori ci scrivono qui su Radio Vaticana. Agnese da Cuneo, devo dire in Nord Italia ci segue, non so per quale strano motivo, ci scrive appunto dicendo che questo testo, quello appunto di Cremonini, l'aiuta a non sentirsi sola di fronte alle domande più grandi della vita, e ricorda a lei e anche a noi che siamo fatti per l'infinito. Questa solitudine viene colmata da una presenza costante, come quella descritta dal grande Paul McCartney nel suo nuovo brano Mama Gets By, che è contenuto nel suo ultimo album. Io direi prima di ascoltarla e poi di commentarla insieme qui a Tracce su Tracce.

Come dice il nostro regista Daniele Giorgi, che ancora non ho salutato e ringraziato, questa è un'opera musicale che va ascoltata fino all'ultima nota. Ed è vero, perché quello che ha scritto Paul McCartney, parliamo di uno che ha scritto la storia della musica insieme a John Lennon e ai Beatles, è veramente qualcosa di straordinario. La canzone che sin dal primo momento mi ha veramente commosso, il titolo tradotto in italiano significa Mamma se la cava, e l'ex Beatles ha concepito questo pezzo come veramente una piccola opera teatrale. Infatti è ispirata a Porgy and Bess di George Gershwin. All'interno di questa opera teatrale trovate la canzone Summertime, per intenderci. E questa canzone è stata scritta dal punto di vista del figlio di una coppia. Il testo di Paul McCartney descrive una madre forte, una roccia che, nonostante le complicazioni e le assenze del marito, porta avanti la famiglia, lavorando tutto il giorno e custodendola, la famiglia, con tutto il cuore e tutta l'anima. Sul piano spirituale, questa immagine di dedizione incondizionata richiama la maternità della Chiesa. Sul sito ufficiale della Santa Sede, Vatican.va, troviamo i testi del Magistero, in cui la Chiesa viene definita proprio come una madre amorevole che non si stanca, che custodisce, che cura le ferite, che accompagna l'umanità nelle sue difficoltà, mossa da una fedeltà instancabile verso i suoi figli. Tutto ciò è contenuto nella canzone appena ascoltata di Paul McCartney qui a Radio Vaticana, e sono stato contento di poterla condividere con voi ascoltatori. Ma non c'è soltanto Paul McCartney, ci sono anche cose buone e nuove in Italia. Tempo fa, scrollando, così si dice, così dicono i giovani, scrollando su Instagram, mi sono imbattuto nel profilo social di un gruppo nuovissimo italiano, giovani, devo dire, molto in gamba, e mi hanno molto colpito a tal punto che ho scelto di inserirli nella playlist di oggi. Loro si chiamano 43.9, chissà cosa voglia dire, e con questa canzone, devo dire, molto carina, che sono contento di fare ascoltare qui su Radio Vaticana, e si intitola Scappi.

43.9, così si chiama la band toscana, la canzone Scappi, che tratta in qualche modo le fragilità delle nuove generazioni. Comunque ogni generazione ha le sue fragilità, le sue croci. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Ringrazio tutti gli ascoltatori che in questa stagione radiofonica ci hanno accompagnato, ci hanno seguito, hanno scritto e mostrato affetto a ciò che siamo e a ciò che facciamo su Radio Vaticana. Vi ricordo che potete comunque riascoltare tutte le trasmissioni di Tracce su Tracce sul sito di Radio Vaticana in modalità podcast, che la replica andrà in onda lunedì alle ore 18:15 e che della settimana prossima, con la nuova programmazione, andranno in onda delle repliche scelte della nostra trasmissione in formato 45 minuti. A voi tutti una buona serata, continuate a seguire Radio Vaticana. Vi lascio con una canzone di Moby, Natural Blues, dove parla della fatica umana e della certezza teologica che solo Dio conosce fino in fondo e raccoglie il nostro affanno quotidiano. A voi tutti, grazie per averci seguito, state qui su Radio Vaticana. Ciao!

0: Etur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa ai cardinali, ho bisogno del vostro appoggio, chiedo franchezza e lealtà. Leone XIV, la guerra non è mai benedetta da Dio, la pace un dovere di giustizia. Terremoto in Venezuela, 235 i morti accertati, 4.300 i feriti. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Essere costruttori della comunione di Cristo, una comunione che prende forma in una chiesa sinodale nella quale tutti cooperano alla medesima missione, ciascuno secondo il proprio carisma e ministero. È l'invito che Leone XIV ha rivolto questa mattina ai circa 130 cardinali riuniti in aula Paolo VI per il concistoro straordinario. Il discorso introduttivo del Papa ha dato il via ai lavori che si concluderanno domani pomeriggio. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
2: Chiede franchezza, lealtà, un sostegno forte, esplicito e pubblico, Papa Leone, ai cardinali riuniti per il secondo concistoro del suo pontificato.
3: Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli.
2: Il Papa si sofferma sui quattro temi al centro delle sessioni: lo sguardo sul mondo, la pace, la sinodalità, la Magnifica Humanitas. Proprio l'enciclica, sottolinea, offre preziose chiavi di lettura per questo tempo in cui nessuno è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano le nostre società.
3: Mi interessa soprattutto ascoltare come queste pagine risuonano nelle vostre chiese, quali interrogativi suscitano, quali passi suggeriscono.
2: Lo sguardo del concistoro non è quindi solo alla vita interna della Chiesa, ma volto a capire come annunciare oggi il Vangelo con libertà e credibilità, dice il Papa ai cardinali, a cui domanda un aiuto particolare, e cioè di sostenerlo nel ministero affidatogli da Dio.
3: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino.
1: Lavorare insieme per annunciare il Vangelo, ascoltarsi reciprocamente, procedere nell'unità della fede, nella promozione della pace. Leone XIV lo chiede ai cardinali nell'omelia della messa che ha aperto il concistorio in programma oggi e domani, il secondo del pontefice per lavorare insieme ai porporati nel servizio della Chiesa. Se nel mondo tensioni e conflitti feriscono l'umanità, dalle comunità ecclesiali giungono segni di speranza. Il servizio di Tiziana Campisi.
4: La condivisione nella fede della vera libertà, seguendo l'esempio dei santi Pietro e Paolo, il dono della pace nell'unità, la concordia nell'obbedienza. Su queste linee guida il Papa invita i cardinali a fare discernimento. Il pontefice esorta a guardare il mondo di oggi, nel quale è la Chiesa in svariati modi a richiamare al rispetto della dignità umana, della giustizia e del diritto, e ad orientare alla pace.
3: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie.
4: Leone incoraggia il cammino tracciato da Paolo VI, che di fronte alla guerra fredda, alla corsa agli armamenti e agli squilibri economici indicava una via alternativa, quella della civiltà dell'amore, in cui giustizia e carità potessero intrecciarsi.
3: Mentre annunci il Vangelo, tra gioie e persecuzioni, la Chiesa non è mai di parte, è per tutti, e a ciascuno rivolge l'identica parola di conversione e di salvezza.
4: Sono necessarie sinodalità e collegialità perché il popolo di Dio sia unito, sottolinea il Papa, che infine invita i porporati ad una collaborazione attiva per il bene della Chiesa.
1: Il terremoto in Venezuela, sono 235 i morti accertati e 4.300 i feriti causati dalle due violenti scosse che hanno colpito ieri il paese. Circa 50.000 persone risultano al momento ancora disperse. Intanto tutto il mondo si è mobilitato per l'invio di aiuti concreti alla popolazione, tra invio di denaro e personale di soccorso. Lorenzo Giovanardi.
5: A La Guaira, città più devastata dal terremoto, sono più di 100 gli edifici crollati. Si scava senza sosta tra ciò che resta dei palazzi con l'obiettivo di estrarre le persone rimaste intrappolate. Stamattina una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo quasi 36 ore dalle due scosse, la prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5, che hanno sconvolto il Venezuela. Sono almeno 50.000 però le persone ancora disperse, come riportato dal sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse, sito che permette alla gente di condividere l'ultima posizione dei dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di soccorso. Intanto il mondo ha risposto alle richieste di aiuto del Venezuela. 8 stati membri europei, tra cui l'Italia, stanno fornendo assistenza tramite l'invio di denaro, soccorritori, cani da ricerca, personale medico e vigili del fuoco. Lo stesso hanno fatto gli Stati Uniti, con il primo distaccamento militare guidato dai Marines arrivato questa mattina a Caracas. E anche Cuba e l'Iran hanno espresso la propria disponibilità a inviare squadre specializzate di soccorso sul territorio. E anche la Chiesa si schiera al fianco del popolo venezuelano. Se il Papa ieri ha inviato direttamente 100.000 euro per gli aiuti, la comunità episcopale italiana ha voluto contribuire con un versamento di 500.000 euro.
1: Per una testimonianza dal Venezuela, Francesca Sabatinelli ha raggiunto Monsignor Raul Biord Castillo, arcivescovo metropolita di Caracas.
0: La situazione è ancora drammatica e incerta. Ci sono più di 300 palazzi che sono crollati completamente. Ieri siamo stati sia a Caracas sia a La Guaira, che è stata la zona più colpita, a visitare le macerie. Dentro le macerie ci sono dei morti, ci sono delle persone, tante persone che dormono ancora sulle strade, sulle piazze, con Caritas nazionali e le Caritas parrocchiali. Stiamo facendo questo sforzo di riunire del cibo, dell'acqua, delle medicine e portarle nelle parrocchie, perché molte persone stanno proprio accanto alle strade. Quando io ieri sono andato lì alla Guaira per ricevere un po' d'acqua, per ricevere il pane, per ricevere un po' di cibo, sì.
1: Cambiamo argomento. Ricorre oggi la giornata mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droga. Secondo le Nazioni Unite, nel mondo circa 300 milioni di persone fanno uso di sostanze stupefacenti e uno su sette soffre di disturbi legati alla dipendenza, un fenomeno che coinvolge sempre più giovani e alimenta i profitti della criminalità organizzata. Al microfono di Edoardo Valentino, Don Luigi Ciotti.
6: Tutti questi dati che sono impressionanti, questo aumento, questa diffusione, ci interroga, perché le nuove tendenze si stanno registrando proprio fenomeni nuovi come la crescita delle droghe sintetiche, l'aumento della purezza della cocaina, il ricorso alle sostanze psicoattive che sono in aumento, che danno illusione di stare meglio, di essere visti nella società.
7: Ricordiamo come la giornata mondiale non è solamente contro l'uso di droga, ma anche contro il narcotraffico, principale fonte di guadagno per la criminalità organizzata.
6: Sì, moltissimo. Le grandi organizzazioni criminali, il traffico delle sostanze, non rappresenta soltanto un'attività criminale, ma un motore finanziario che alimenta l'intero sistema mafioso contemporaneo. Perfino l'utilizzo di piattaforme digitali per alcune forme di distribuzione, no, ormai diffuse. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale si è trasformato in intelligenza criminale, proprio perché offre alle mafie strumenti raffinati per raggiungere più rapidamente i propri scopi, i propri affari.
1: Ancora cronaca internazionale, aerei israeliani hanno lanciato 2 raid nei pressi del distretto di Nabatieh nel sud del Libano. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha affermato che i militari delle forze di difesa di Israele nel Libano meridionale godono di piena libertà d'azione per contrastare qualsiasi minaccia diretta o indiretta nei loro confronti o nei confronti degli abitanti del nord. La nave battente bandiera di Singapore, colpita ieri da un proiettile di origine sconosciuta al largo delle coste dell'Oman, ha completato il transito dello stretto di Hormuz e sta proseguendo il suo viaggio, lo ha riferito l'autorità portuale di Singapore, aggiungendo che tutti i 21 membri dell'equipaggio sono sani e salvi. L'autorità ha espresso profonda preoccupazione per l'incidente non provocato, ingiustificabile, in violazione del diritto internazionale, hanno fatto sapere. Chiudiamo con la cultura. La spedizione romana in Egitto, voluta da Papa Gregorio XVI nel 1840, è stata al centro di una conferenza dal Tevere al Nilo. Ieri pomeriggio i Musei Vaticani, al centro dei lavori la missione da cui è nato il Museo Gregoriano Egizio, oggi riscoperta grazie al recupero di preziosi documenti di archivio. Paolo Ondarza.
8: Fu la prima spedizione europea partita da Roma a raggiungere Assuan via mare. Nata per recuperare l'alabastro destinato alla ricostruzione della Basilica di San Paolo fuori le mura dopo l'incendio del 1823, divenne presto una missione di esplorazione scientifica. A illustrarne il significato è Alessia Menta, curatrice del reparto Antichità Egizie del Vicino Oriente dei Musei Vaticani.
9: Anche se caduta nell'oblio per diversi motivi, è una storia importante sotto tanti punti di vista, politico, storico, archeologico. archeologico missionario. Qualche mese fa abbiamo recuperato tutti i documenti d'archivio che ci raccontano proprio i fatti della spedizione, gli oggetti recuperati da questa spedizione e non in ultimo anche un progetto di pubblicazione di questa spedizione.
8: Documenti d'archivio, diari di bordo e corrispondenze consentono oggi di ricostruire quella missione, riportando alla luce una pagina poco nota della storia dei Musei Vaticani e dell'egittologia scientifica.
1: Per ora è tutto da Damiano Caprio in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen. La pace sia con tutti voi.
0: Hope today.
2: Ma buongiorno cari amici, cari amiche della Radio Vaticana, bentrovati da Marina Tomarro a Pop Today, il programma che vi vuole raccontare la giornata di Papa Leone. E oggi è stata una giornata molto intensa, iniziata questa mattina, pensate, alle 7:30 con la messa di apertura del Concistoro, voluto naturalmente proprio dal Pontefice e a cui partecipano circa 130 cardinali. La riunione che si concluderà domani si articola in 4 sessioni. Il Papa ha detto, quando ha aperto, ha detto ai cardinali presenti: conto su di voi, a quanti lo hanno eletto appunto nel conclave di un anno fa, ripetendo quella che è la stessa espressione utilizzata proprio nel discorso di apertura del primo concistoro del gennaio scorso. E proprio nella messa di apertura del concistoro il Papa ha affidato ai cardinali 3 criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità e vivere la concordia nell'obbedienza. Ma ne parleremo ampiamente insieme ad Alessandro De Carolis, responsabile per Radio Vaticana Vatican News, che è già qui al mio fianco. Buongiorno Alessandro, grazie di essere con noi.
3: Buongiorno Marina e anche un buon ascolto a tutti i nostri amici ascoltatori.
2: Tra qualche minuto ritorno da te per parlare proprio di questo tema del concistoro. Intanto, leggendo il bollettino della Santa Sede, questa mattina il Papa ha ricevuto in udienza Monsignore Ettore Balestrero, arcivescovo titolare di Vittoriano, osservatorio permanente della Santa Sede presso l'Ufficio delle Nazioni Unite ed istituzioni speciali a Ginevra, presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, rappresentante della Santa Sede presso l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Inoltre il Papa ha rinunciato al governo pastorale della diocesi di Kalimpe in Togo, presentata da Bentua Komal Alovunu, e il Papa ha nominato vescovo della diocesi di Kalimpe il Monsignor Iavo Amekuse, del clero della medesima sede. E naturalmente facciamo auguri di buon lavoro sia al nuovo vescovo che a quello che ha appena terminato il suo compito. E allora una pausa musicale e subito dopo rientriamo con Alessandro De Carolis per parlare del concistoro.

0: Francesco Gabani con Viva la Vita, e Viva la Vita ci porta con i suoi temi anche a quello che oggi è stata questa importante apertura del concestoro, voluto proprio da Papa Leone. Alessandro, sì. Prima di tutto vorrei che tu ci spiegassi per i nostri ascoltatori, quando parliamo di concestoro voluto dal Papa con 130 cardinali, di cosa stiamo parlando?
1: Detto, diciamo, in maniera molto semplice, di una riunione che solo il Papa è tenuto a convocare e che viene utilizzata in tanti modi. In questo caso possiamo in qualche modo fare un piccolo parallelo rispetto, per esempio, a un Papa Francesco che aveva istituito il Consiglio di Cardinali e aveva con loro questo gruppo più piccolo, diciamo, di 8-9 cardinali, aveva un gruppo per il confronto su quelli che erano i temi caldi del governo della Chiesa. Papa Leone invece si vede che predilige la convocazione di tutti i cardinali, che possano quindi aiutarlo, e lui, lo ricordavi all'inizio della trasmissione, è stato molto esplicito. Lui ha detto: chiedo conto su di voi perché mi aiutate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Quindi esattamente questo, no? Sì. Cioè, aiutatemi, sì, a capire, ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Esatto. E il Papa ha chiesto anche lealtà in questo senso ai cardinali, e anche tanta franchezza, no? La parresia, come l'avrebbe chiamata, certo, Papa Francesco. Possiamo dire anche che la struttura di questo, come ricordavi, di questo concestoro vede 4 sessioni, e i temi sono lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune e la sinodalità. Tutta la giornata di oggi con assemblea, diciamo la plenaria, assemblea plenaria finale alle 18:30, e un programma più o meno analogo domani, quindi 2 giorni di lavoro. Il Papa, anche Papa Leone, ha sottolineato il fatto che all'interno di queste sessioni ci saranno dei lavori di gruppo. Già questa mattina ce n'è stato uno che è iniziato alle 10:30, ce ne sarà uno nel pomeriggio che inizierà alle 16, sì, fino alle 18:30 appunto per la plenaria. Lui dice: è magari un modo un po' insolito, sì, no, che abbiamo di lavorare, però è anche vero che questo modo di lavorare si aggancia all'esperienza del sinodo, quindi sì, è un modo nuovo, ma fino a un certo punto.
0: Il Papa stamattina ha aperto con naturalmente la messa, sì, presieduta nella Basilica di San Pietro, dove ha affidato appunto ai cardinali questi 3 criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità e vivere la concordia dell'obbedienza. Sono 3 inviti molto importanti che sono stati fatti ai cardinali.
1: Sì, importanti perché sono, possiamo dire, la base su

0: franco su quelle che sono anche le crisi internazionali, che ciascuno dei cardinali che provengono da varie parti del mondo porti l'esperienza sul territorio, diciamo così, la porti al centro della Chiesa e anche all'attenzione del Papa. Lui, Papa Leone, diceva che se ci sono queste tensioni e conflitti, che purtroppo non solo non mancano, ma anche si moltiplicano anche all'interno della Chiesa, non solo nel mondo, ci sono però delle esperienze che invece sono incoraggianti, perché richiamano al rispetto della dignità, della giustizia, del diritto, semplicemente dell'umano, ha detto Papa Leone. Questo, dice, è motivo di speranza, perché quando questo volto del rispetto viene ferito, sì, dice, tutti quanti ne soffriamo. E poi ha aggiunto questo passaggio forte, no? Parlando della guerra. Sì. La guerra non è mai degna dell'uomo, non è mai benedetta da Dio. Il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti di esseri da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Quindi è arrivato di nuovo un messaggio molto netto.
1: Molto netto,
0: Come Papa Leone ormai abbiamo imparato a conoscere e sa parlare.
1: Assolutamente. E tra l'altro il Concistoro è diviso in 4 sessioni.
0: Sì, 4 sessioni, appunto, come dicevamo questa mattina. Lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune e la sinodalità, questi sono i grandi temi di questo concistoro, i grandi temi su cui sia collegialmente sia nei piccoli gruppi i cardinali sono chiamati a lavorare. In che modo? Sono stati creati, divisi questi 130 cardinali in 20 gruppi, 9 sono composti da cardinali elettori ordinari, compresi i nunzi e quelli che hanno concluso il servizio come vescovi ordinari, 11 sono formati invece dai cardinali elettori della Curia Romana e dai non elettori. Sì. Ogni gruppo ha un presidente che ha il compito di moderare il confronto, un segretario e poi un responsabile della raccolta dei contributi che serviranno poi alla stesura della relazione finale.
1: Certo. E allora io ti invito ad ascoltare con me proprio un passaggio di Papa Leone proprio su queste 4 sessioni. Chiedo a Damiano Caprio, che è al di là del vetro, che saluto insieme a Daniele Giorgi, che curano oggi la regia, di mandare questo primo inserto di Papa Leone del discorso che ha fatto all'apertura del Concistoro.
2: Queste 4 sessioni trovano la loro unità nella prospettiva missionaria che abbiamo condiviso nell'ultimo concistoro e che ho richiamato nella lettera dello scorso aprile. Non siamo qui anzitutto per riflettere sulla vita interna della Chiesa. Tutti i temi che affronteremo, lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune, la sinodalità, convergono in un'unica domanda. Come possiamo aiutare oggi le nostre chiese ad annunciare il Vangelo con maggiore fedeltà, libertà e credibilità? La missione non è uno dei molti compiti della Chiesa, è la sua ragione di esistere. E proprio per questo diventa anche il criterio che orienta il nostro discernimento. Quando impariamo ad ascoltarci, a portare insieme le responsabilità, a riconoscere l'azione dello Spirito nelle diverse chiese, non stiamo soltanto migliorando il nostro modo di lavorare, stiamo diventando una Chiesa più capace di incontrare gli uomini e le donne del nostro tempo e di testimoniare loro la gioia del Vangelo.
1: E allora, Alessandro, parole importanti, quelle di Papa Leone oggi proprio ai cardinali. È stato un discorso importante, con tanti riferimenti su cui riflettere, immagino, nelle sessioni anche nelle ore successive.
0: Sì, lui, Papa Leone, come si capisce da queste parole che abbiamo ascoltato e un po' avendo la possibilità di leggere tutto l'integrale del suo discorso, lui ha un grande desiderio, lo ha detto: vorrei che questi incontri ci aiutassero a imparare a lavorare sempre di più insieme al servizio della Chiesa. Questo, il Papa punta molto sull'unità. E la comunione e in questo senso che la conversazione dice che noi siamo in grado di mettere

0: in campo diventi un aiuto anche per me come pastore universale. E poi ha detto anche, dice, continuo a pensare che questo modo, certo, di lavorare insieme sia una delle responsabilità più importanti affidate al collegio cardinalizio. Quindi ha richiamato tutti i porporati a questa, appunto, responsabilità di saper collaborare insieme, di saper confrontarsi, avendo ovviamente ciascuno la propria visione, ma contemporaneamente a saper dialogare nel senso vero, cioè, certo, non con steccati ma con aperture.
1: Esatto.
0: E questo è un aspetto. E poi, tra l'altro, un passaggio che mi è piaciuto molto, quando lui ha anche detto poco dopo, no? Sempre con questo suo modo di fare, sempre molto conciliante, sì, dice: anche noi, come tutta la Chiesa, anche noi, il Papa, i cardinali, impariamo camminando. La comunione, anche questo è importante, dice, non è mai un risultato acquisito una volta per tutte, sì, ma rimane una conversione quotidiana che prende forma nella preghiera e poi anche, dice, attraverso degli atteggiamenti concreti, ovvero relazioni, certo, fatte di fiducia, di disponibilità e di ascolto reciproco.
1: E questo è molto importante. Poi c'è stato un passaggio molto bello dove il Papa ha chiesto aiuto ai cardinali. Dicevo, vi, sì, chiedo, desidero chiedervi un aiuto particolare, perché il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. E allora chiedo a Damiano Caprio di mandare questo secondo inserto per poi commentarlo insieme.
2: Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare. Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi, perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico. Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli. Vi chiedo così di accompagnarmi non soltanto in questi giorni di lavoro, ma anche nel servizio quotidiano alla comunione della Chiesa universale. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, dice Papa Leone. Sì. Ed è bello questo.
0: Molto bello, siamo sempre lì, no? Ho bisogno, sì, aiutatemi, sì, sostenetemi, sì, no? Sono questi verbi che Papa Leone ha usato nel volgere breve di pochi minuti, dicono esattamente quello che lui chiede e anche si aspetta dai cardinali, no?
1: Esatto.
0: Ecco, questo appoggio franco, sincero, leale e costruttivo.
1: Sì, e questa è una cosa molto bella. Bello questo chiedere aiuto, chiedo lealtà, chiedo, sì, sincerità,
0: franchezza.
1: Franchezza. Questo è bello perché questo ci riconduce poi un po' anche a quello che diceva Papa Francesco, sì, il famoso chiacchiericcio della Chiesa. Invece il Papa dice: no, ma io voglio la lealtà, se c'è qualcosa che non va, per favore,
0: esatto,
1: venite a dirmelo.
0: Come dire, non c'è bisogno di uno spazio per chiacchierare, perché io vi,
1: esatto,
0: do tutto lo spazio possibile per poter dire le cose così come le sentite, quindi sì, sì, cioè, parliamoci, diciamoci tutto. Io come Papa ho,
1: esatto,
0: bisogno di tutto quello che è possibile condividere per,
1: sì,
0: capire dove lo Spirito Santo anche sta conducendo la Chiesa oggi nella storia.
1: E questo è molto bello. E allora, Alessandro, io ti ringrazio moltissimo per averci aiutato a capire bene meglio questo inizio di Concistoro, che continua comunque. Quali sono i prossimi appuntamenti?
0: Allora, domani si ricomincia alle 7:30 con la concelebrazione eucaristica, presieduta però dal cardinale Re, sempre in San Pietro. Poi dopo inizieranno alle 9:30 i lavori in aula Paolo VI, i lavori di gruppo. Alle 11:30, quindi 2 ore dopo, ci sarà l'assemblea plenaria. Nel pomeriggio alle 16 di nuovo lavori di gruppo, alle 17.30 c'è il dialogo con il Papa per un'ora all'incirca, sì. E poi nell'aula nuova del Sinodo, quindi ci si sposta, ci sarà l'intervento conclusivo di Papa Leone con la recita del Te Deum e poi tutti insieme, alla fine i cardinali con il Papa ceneranno insieme nell'atrio dell'Aula Paolo VI.
1: Quindi un bel programma denso, una giornata molto densa. E allora buon lavoro intanto a te per la giornata di oggi e di domani, che so che insomma sarà molto intensa. E ti saluto con un brano di Tosca.

0: Tosca, la voce di Tosca, ho amato tanto, e un santo che ha amato tanto, ma davvero con un cuore grande, è stato San Camillo de Lellis, e adesso ne parliamo perché insieme il peso è più leggero, ed è questo il tema della terza giornata di preghiera per le vocazioni camilliane che si svolgerà il prossimo 29 giugno, la memoria liturgica dei Santi Pietro e Paolo e giorno della canonizzazione di San Camillo, che quest'anno ricorda i 280 anni, era il 1740. E questo convegno si svolge presso la casa generalizia delle suore ministre degli infermi di San Camillo, e io do il benvenuto con grande piacere a Fra Carlo Maggione, superiore provinciale dei Camigliani del Sud Italia, ministri degli infermi. Buongiorno Fra Carlo Maggione.
1: Salve, buongiorno a voi e grazie.
0: Questo convegno, che ha questo titolo molto bello, Insieme il peso è più leggero, di cosa si tratta e perché è stato scelto proprio questo tema?
1: Da una visione della dimensione camilliana, cioè la dimensione comunitaria. Noi ci dedichiamo all'assistenza agli ammalati, una vita consacrata per gli ammalati, ma non da single, ma come comunità. E quando si vive un servizio agli ammalati, al mondo della sofferenza, ci può essere anche una umana stanchezza, un burnout, ci può essere una fatica. E allora, ecco, portare i pesi gli uni degli altri significa sostenersi a vicenda. Allora la dimensione camilliana è una dimensione di servizio, ma è anche una dimensione di fraternità forte, che cerchiamo e ci sforziamo di viverla nella quotidianità della vita.
0: E questo vivere nella quotidianità della vita, un po' come faceva proprio il vostro fondatore, poi San Camillo, ecco, ci delinea chi era San Camillo e come poi si è arrivato a dedicare proprio i malati. Prima abbiamo ascoltato questa canzone meravigliosa di Tosca che parla d'amore, ma San Camillo ha vissuto una vita piena d'amore, dedicata a chi è sofferente.
1: Sì, è bello perché San Camillo possiamo dividerlo in due fasi. Fino a 25 anni, un giovane sbandato, un giovane che è alla ricerca dell'amore, ma lo pensa di trovarlo nelle cose effimere di questo mondo, gioco di carte, gioco di dadi, è una vita abbastanza dissoluta. A 25 anni, stremato, si arrende alla grazia e qui viene diciamo inondato dall'amore di Dio, e questo amore di Dio che lui riceve proprio nel momento della conversione, il 2 febbraio del 1575, poi lo riversa e lo riconosce nei fratelli ammalati. San Camillo non è solo il santo degli ammalati, il santo per gli ammalati, ma lui stesso ha vissuto nella sua vita malattia e sofferenza. Quindi chi meglio di lui poteva comprendere l'ammalato, il sofferente, proprio perché la sua vita è stata sempre segnata dalla sofferenza, ma anche sofferenze profonde, perché lui resta orfano di madre a 13 anni, orfano di padre a 17 anni, è figlio unico, non ha fratelli, non ha sorelle, non ha nonni, quindi un adolescente che resta solo facilmente può sbandare. Lui ha sbandato al 100%.
0: E poi è rientrato però nell'ovile.
1: E poi è rientrato perché il Signore lo ha perseguitato con il suo amore. E questo amore che lui ha ricevuto l'ha donato, e l'ha donato in abbondanza. Tant'è vero che lui ha voluto, anche per se stesso, ma anche per i suoi figli fino ad oggi, un quarto voto: assistenza agli ammalati anche col rischio della vita. Quindi l'obbligo, per amore, ecco, di assistere gli ammalati. E se noi volessimo un po' dire cos'è il quarto voto, è un amare senza misura. È una mare senza misura, e credo che San Camillo oggi ha molto da dire, perché il suo messaggio è quello di raccogliere quello che il mondo scarta. Oggi il mondo non vuole sentire parlare di malattia, di sofferenza, di povertà, la combatte, e San Camillo invece raccoglie tutto quello che il mondo scarta, e questi scarti per il mondo, per San Camillo, diventano ricchezza grande, perché sono presenza reale di Gesù.
0: Fra Carlo, in che modo aderite proprio a questa vocazione? In che modo siete vicini ai malati, vicini alle persone che soffrono?
1: Abbiamo il carisma del fondatore, il carisma dell'istituto, ma poi c'è anche il carisma personale di ognuno che aderisce a questo carisma dell'istituto. E quindi all'interno della comunità c'è chi è medico, c'è chi è infermiere, c'è chi è OSS, chi è fisioterapista, chi è radiologo, anestesista, chirurgo. Quindi ci sono, ecco, delle attinenze concrete dal punto di vista medico. E San Camillo diceva curare il corpo per arrivare all'anima, cioè attraverso il servizio corporale si cerca di manifestare l'amore di Dio per ogni persona, e credo che l'assistenza concreta infermieristica medica permette di raggiungere meglio il cuore delle persone. Quando io faccio gli incontri nelle parrocchie dico sempre che dagli ospedali passano molto più persone che rispetto alle nostre comunità parrocchiali, e passano a tutti quelli che molto probabilmente non ci vanno.
0: È vero.
1: E quindi all'ospedale arrivano coloro che non vengono nelle parrocchie, sì. E arrivano in una situazione anche di fragilità, dove chiaramente iniziano le grandi domande della vita. E allora lì, ecco, la nostra presenza è molto preziosa, perché se fatta con amore può raggiungere il cuore delle persone per portarli a Dio.
0: In che modo anche si riesce ad arrivare poi al cuore di queste persone, a portare speranza magari in quelle persone che, ecco, arrivano in ospedale, mi stava dicendo lei, magari non sono credenti, non ci vanno mai in chiesa, arrivano magari con delle patologie importanti, ecco, allora come si fa a dire abbi speranza, non stare così, ecco, in che modo anche vi accolgono?
1: A me piace dire che per noi camigliani i sacramenti sono 8. L'ottavo sacramento è il sacramento della presenza. Stare. Senza ricette, senza prediche, senza discorsi scontati, ma stare al fianco dell'ammalato e vedere, ecco, quel malato dove mi vuole far entrare. Cioè non siamo noi che uscendo dal nostro alloggio, andando in reparto, decidiamo che cosa organizzare per il malato ipotetico che incontriamo, assolutamente no. Noi stiamo con l'ammalato e lì il malato ci conduce lì dove vuole, ecco, che noi possiamo entrare. E quindi diciamo che la guida è l'ammalato, non siamo noi.
0: Rispettate naturalmente quelle che sono, diciamo, i desideri della persona che in quel momento è in sofferenza. Questa, la vicinanza spirituale, questo è un tema che a me è molto caro, negli ospedali è molto importante, perché aiuta davvero, però si è un po' persa. Allora in che modo anche incentivare perché ritorni, ci sia di nuovo una presenza spirituale forte di sacerdoti? Perché a me è capitato tante persone ricoverate che volevano, non so, prendere la comunione e non sempre, oppure c'era il sacerdote che passava una volta a settimana ed è un po' poco per chi sta lì dentro.
1: San Camillo diceva: vorrei avere 100 braccia per alleviare le sofferenze di tanti poverelli infermi, vorrei avere 1000 cuori per infinitamente amare. Credo che oggi le 100 braccia e i 1000 cuori di San Camillo possono essere i volontari, il mondo del volontariato. Allora credo che nelle strutture sanitarie bisogna fare due lavori grossi: quello di incrementare il volontariato, formarlo, e poi quello di anche accompagnare il personale sanitario. San Camillo è patrono degli ammalati ma anche degli operatori sanitari, quindi anche l'operatore sanitario ha bisogno di essere accompagnato, di essere sostenuto, perché è colui che ha il contatto diretto con l'ammalato. Quando io sono stato per diversi anni direttore di un nostro ospedale a Casoria, dicevo al personale: il malato non comprende che medicina gli dai, ma comprende come gliela dai.
0: È vero.
1: E quindi allora è importante il come porsi, e quindi il mondo del volontariato, l'assistenza religiosa, la formazione del personale sanitario sono tutti elementi che aiutano il malato a non sentirsi solo in questa in questo vivere la sofferenza. Io dico che l'ospedale è un luogo di verità. Mi piace citare questo detto che rimane impresso: da ospedali e cimiteri si esce sempre più sinceri.
0: Cioè sono, molto carino ed è vero.
1: Sono i luoghi dove non possiamo recitare,
0: no,
1: non possiamo recitare.
0: No.
1: E quindi sono i luoghi della verità, e dove ognuno si confronta con se stesso e, perché no, anche con Dio.
0: Esatto. Tra l'altro lei ha accennato un altro tema molto importante: la formazione del personale sanitario, non solo alla cura ma anche all'attenzione, all'empatia verso il malato, perché a volte questa cosa manca e si sente tantissimo. Allora ecco, in che modo anche incentivare questo tema che sembra poco importante invece è fondamentale.
1: San Camillo diceva: più cuore nelle mani, è un po' diventato anche un nostro un po' quasi slogan, per dire non basta offrire una prestazione, ma in quella prestazione il malato deve sentire il cuore, deve sentire l'attenzione, deve sentire l'affetto, e bastano pochissimi gesti.
0: Sì, sì.
1: Il malato, quando vede una divisa sanitaria in ospedale, si aggrappa a quella divisa, perché diventa fonte di un'ancora, ecco, di sicurezza nel chiedere, nel fare domande. E allora ecco, noi abbiamo questa grande responsabilità: essere punto di riferimento per chi nella vita vacilla attraverso un po' la perdita un po' della salute. E credo che cosa bisogna fare? Bisogna semplicemente dedicare tempo, spazio al personale sanitario, perché sono persone anche, quindi con le proprie fragilità, con le proprie, con i propri meccanismi, a volte meccanismi di difesa che fanno esagerare il distacco con l'ammalato. Ecco, tutte queste cose, cercare ecco, di curare le persone, perché dietro ogni anche operatore sanitario c'è una mamma, c'è un papà,
0: sì,
1: che ha famiglia e quindi è che ha anche le proprie sofferenze, i propri travagli, le proprie tragedie.
0: Dovrebbero incontrarsi questi due mondi, sarebbe bello. Perché,
1: ma si incontrano, di
0: sì,
1: fatto si incontrano.
0: Poi quando si parla, sì, e lì nascono rapporti che si va oltre il paziente, oltre il medico che ti sta curando, che ti dice quello che ti sta succedendo, e questo è sicuramente una cosa molto, molto importante. Questo, tornando invece per un attimo al convegno, come si svolgerà questa terza giornata per le vocazioni? In che modo? Qual è il programma di massima?
1: Sì, intanto
0: diciamo,
1: dobbiamo dire che c'è stata una sensibilizzazione a livello mondiale, quindi
0: sì,
1: c'è una novena di preparazione dove in tutti i continenti dove è presente la grande famiglia di San Camillo, ecco, si è pregato e si è riflettuto. Poi ci sarà questo incontro nella curia generale delle suore ministre degli infermi di San Camillo, dove ci si potrà anche collegare,
0: sì,
1: e quindi ci sarà un momento di preghiera, i saluti delle varie rappresentanze e poi la celebrazione eucaristica preceduta dal nostro superiore generale. Pregare e vivere un momento di fraternità e di comunione. In fondo Gesù, quando nel Vangelo ci parla delle vocazioni, dice semplicemente: pregate il padrone della messa. Quindi è l'unico comando che ci dà per le vocazioni, è quello di pregare.
0: Sì.
1: Noi lo facciamo, ecco, insieme, e in fraternità.
0: E questa è una cosa importante. Ricordiamo l'appuntamento quindi per la terza giornata di preghiera per le vocazioni camilliane, si terrà il 29 giugno, quindi nella memoria di San Pietro e Paolo, giorno della canonizzazione di San Camillo, e si terrà presso la Casa Generalizia delle Suore Ministre degli Infermi di San Camillo qui a Roma, ovviamente.
1: Sì, sì.
0: Però chi vuole dei nostri ascoltatori può tranquillamente collegarsi. In che modo si può collegare? C'è un sito dove...
1: Sì, il sito dell'Ordine ordine www.camigliani.org.
0: Ok, quindi possono collegarsi e quindi pregare con voi, ascoltare insieme il convegno. E allora, Fra Carlo, io la ringrazio moltissimo.
1: Grazie
0: di essere stata ospite qui da noi a Pop Today, e naturalmente ci uniamo insieme a lei alla preghiera, e le chiediamo, visto che arrivano i messaggi, di portare le preghiere delle tante persone malate che ci stanno ascoltando. Noi ci ascoltano spesso anche dagli ospedali, o persone che vivono in casa, che sono sole o che in questo momento magari non stanno bene, quindi di portare le loro intenzioni tutte a San Camillo dell'Ellis.
1: Sì, siccome San Camillo prima di morire attorno a sé aveva i religiosi, e lui disse così: invio mille benedizioni ai presenti, ai futuri, che fino alla fine del mondo saranno in questo santo ordine. Allora, per tutti coloro che ci stanno seguendo, in modo particolare per gli ammalati, ecco, possano essere raggiunti dalle mille benedizioni di San Camillo, che diventano pace, salute, serenità e forza per andare avanti nel cammino della vita.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: E allora, cari amici, intanto vi saluto anche io, il tempo a mia disposizione è terminato, e allora ringrazio, al di là del vetro, Damiano Caprio che mi ha seguito, prima di lui Daniele Giorgi, e naturalmente Pop Today torna lunedì. Da Marina Tomarro è tutto, ciao.

0: Alle 15 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Essere costruttori della comunione di Cristo, una comunione che prende forma in una chiesa sinodale nella quale tutti cooperano alla medesima missione. E l'invito che Leone XIV ha rivolto ai circa 130 cardinali riuniti per il concistoro straordinario. E nell'omelia della messa che ha aperto il concistoro, il Papa ha lanciato un appello a lavorare insieme per annunciare il Vangelo, ascoltarsi reciprocamente, precedere nell'unità della fede e nella promozione della pace. In Venezuela sono 235 morti accertati e 4.300 feriti causati dalle due violenti scosse che hanno colpito ieri il paese. Circa 50.000 persone risultano al momento ancora disperse. Intanto tutto il mondo si è mobilitato per l'invio di aiuti concreti alla popolazione. Sono almeno due morti causati in Taiwan dal passaggio della potente tempesta tropicale Mekala, che ha provocato inondazioni e frane in tutta l'isola. È tutto.
1: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi parliamo di un festival di cinema che veramente ci sta molto a cuore, perché è il Lecco Film Fest, l'edizione appunto del 2026, che si svolgerà dal 2 al 5 luglio, appunto naturalmente nella città di Lecco. E ne parliamo con il suo direttore, Don Davide Milani, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, intanto partiamo dal tema, no, di quest'anno, che è Con tutte le sue creature, che naturalmente ci ricorda un anniversario fondamentale quest'anno.
1: Sì, è una frase presa dal Cantico delle creature di San Francesco d'Assisi, negli 800 anni della sua morte. Scopo del nostro festival non è quello di ricordare San Francesco o di ripercorrere la sua straordinaria avventura umana, spirituale, ecclesiale, ma è al contrario, umilmente vogliamo lasciarci ispirare da un riflesso del suo pensiero, dalla tradizione che ha saputo suscitare. E abbiamo appunto preso questa frase dal Cantico, probabilmente il primo componimento poetico della lingua italiana, con una licenza. Francesco appunto lo dava a Dio per tutte, parlando direttamente con il creatore, per tutte le tue creature. Noi abbiamo appunto trasformato questo tuo in su, ovviamente riferendoci a Dio, riferendoci appunto a ciò che Dio ha creato, ma allargando il campo delle possibilità anche a altre creature, le creature del cinema, le creature artistiche. San Francesco, in maniera straordinaria, forse unica, ha saputo da 800 anni, per 800 anni, ispirare tutte le arti, la pittura, Giotto da subito appunto ne rimane colpito, la musica, la letteratura, anche il cinema fin dalla sua nascita si è interrogato, si è confrontato con Francesco, tant'è che appunto apriremo il Lecco Film Fest proiettando il primo film che la storia del cinema dedica al Santo di Assisi, appunto Il Poverello di Assisi, di Enrico Guazzoni, girato nel 1911, quando ancora la durata del film si misurava in metri e non in minuti, 450 metri di pellicola.
0: E c'è una particolarità che lei ha sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione del Lecco Film Fest, e cioè il fatto che in qualche modo la figura di Francesco, di San Francesco, sia stata in qualche modo adottata anche da esigenze, istanze che magari appartenevano più al periodo storico in cui la figura di San Francesco veniva in qualche modo riscoperta e, se vogliamo, riadattata, no? a certi schemi o a certe istanze.
1: Sì, è sempre stato un po' così, dicono gli storici della Chiesa, gli studiosi anche laici, a proposito della figura di Francesco. Appunto ogni tempo ha avuto bisogno di adattare Francesco, questo gigante della storia della Chiesa, della storia dell'umanità, possiamo dire, alle proprie istanze. Oggi appunto dovessimo fermare per la strada una persona qualunque, un uomo della strada, come si dice nel linguaggio figurato, magari anche un po' banale, appunto direbbe che Francesco è ecologista, pacifista, e appunto avremo tanti ismi da applicare a Francesco, ma possiamo facilmente smentire questa visione, cosa fosse l'ecologismo 800 anni fa, quando appunto questa categoria ancora non esisteva, non esisteva questo problema. Francesco non era ecologista a suo tempo, ma dentro le creature vedeva la mano, il segno, la presenza di Dio, e ogni creatura aveva il proprio valore, le creature umane e anche le creature diciamo degli altri regni. Ecco, è stato così anche col primo film, quello che citavamo prima, sì, quello di Assisi nel 1911, il percorso che stava conducendo alla sostanziale unificazione del nostro paese, che appunto era già una nazione sola nel 1861, però appunto fatta l'Italia, c'erano da fare gli italiani. Ecco che con questa operazione di questo film prodotto dalla Cines si cerca di trasformare Francesco in una sorta di appunto patrono del nostro paese, poi lo sarà, riconosciuto dalla Chiesa, ma appunto come figura dell'elite nazionale. E ogni epoca appunto ne ha fatto così. Zeffirelli lo fa diventare appunto, pur conservando qualche aspetto della verità storica, in un film comunque che abbiamo apprezzato, Fratello Sole e Sorella Luna, lo fa diventare una sorta di hippie, di persona controcorrente, niente di scandaloso, però diciamo una persona libera che contrasta i suoi tempi, letto con i nostri occhi. Liliana Cavani i suoi bellissimi Francesco, soprattutto il primo, fa un'altra operazione, cioè ci fa vedere come appunto Francesco non nasce santo, ma cerca, si impegna, cambia il mondo diventando santo, ecco. E così dobbiamo avere il coraggio di lasciar parlare Francesco. Quindi le varie stanze artistiche che andremo ad analizzare, a partire anche dalla cerimonia di inaugurazione, attraverso i riflessi dell'arte cercheremo appunto di risalire a chi è stato Francesco davvero, invitando poi il nostro pubblico, le personalità delle istituzioni del mondo del cinema che verranno a confrontarsi direttamente con lui.
0: Un appuntamento fondamentale per rimanere ancora nell'ambito appunto di questo anniversario degli 800 anni dalla morte di San Francesco sarà poi sabato sera la proiezione di Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini.
1: Sì, abbiamo scelto questo titolo e tra appunto le decine di lungometraggi che parlano di Francesco, che la storia del cinema ha realizzato, e centinaia di corti, documentari, perché appunto forse sicuramente un capolavoro, ma rappresenta una linea mediana a proposito del racconto di Francesco, a meno diciamo questa operazione di stratificazioni sociologiche che abbiamo visto prima, e perché Rossellini usa un linguaggio poetico per parlarci di Francesco, una narrazione quasi per sottrazione, e quindi il titolo diciamo più capace di restituirci chi è Francesco e anche di interrogare il pubblico. E parleremo di questo con Don Renato Butera della Pontificia Università Salesiana, che appunto cercherà di criptare la grandissima operazione che Rossellini fece, e anche con il nipote appunto del grande regista, che sarà con noi per testimoniare in una sala particolare. In una sala di Lecco che si chiama Cenacolo Francescano, in una parrocchia retta dai francescani, mentre tutte le proiezioni diciamo serali saranno nella grande piazza Garibaldi della città, mentre il nuovo cinema Aquilone ospiterà tutte le proiezioni diurne. Facciamo questa incursione in questa parrocchia francescana per così onorare l'eredità di Francesco, che è arrivata ovunque nel nostro paese.
0: L'edizione di quest'anno rende omaggio poi a un grande autore, cioè a Stéphane Brisé, di cui saranno proiettati diversi film.
1: Sì, è un incontro che Fondazione dello Spettacolo ha vissuto lo scorso anno a Venezia, quando abbiamo assegnato a lui, con il patrocinio del Dicastero della Comunicazione, della Cultura e dell'Educazione della Santa Sede, il premio Bresson. È un'amicizia che è cresciuta, e dice appunto questa sua presenza per tutta la durata del festival, con le masterclass che farà, l'intervento anche lui per parlarci di una laica eredità di San Francesco che vede nel suo cinema. E l'abbiamo appunto, dice un po' del nostro stile, gli artisti, gli attori, i registi, i protagonisti del mondo della cultura che sono a Lecco sono amici della fondazione, cioè non sono semplicemente degli ospiti che tramite il lavoro nobile degli agenti si possono contattare, come avviene nel festival, appunto tra contratti e prestazioni da fornire. E abbiamo un approccio differente, è un approccio che ci viene dalla responsabilità come Fondazione dello Spettacolo di essere chiesa, siamo emanazione della Conferenza Episcopale Italiana. Invitiamo gli amici, che non vuol dire fare cricca o dire tu non vieni perché non sei il nostro amico, però ecco, chi viene accetta la sfida di stare con noi, di passare tempo con il pubblico, di vedersi, di parlare della vita e non solamente di un film o di qualcos'altro che è in promozione. Ecco, con Stéphane Brisé è nata questa amicizia fatta di frequentazioni, di dibattiti, di confronto, e sarà con noi proprio per questo. Ecco, ha accettato questo grande maestro del cinema francese, del cinema d'autore europeo, di passare del tempo con noi per così confrontarci, per crescere, per stare anche con il pubblico che lo conosce già per le sue opere, magari dal punto di vista della presenza umana meno noto, perché meno frequente nel calcare gli schermi e i palcoscenici italiani.
0: prima di parlare dei film, delle altre pellicole, vorrei parlare proprio delle persone, perché cinematografo, già intitolando Cinematografo Incontra, il, appunto, i vari incontri e le varie occasioni appunto di conoscere attori, registi e altro, altri artisti, appunto scrittori e produttori. Ci sono delle persone appunto che parteciperanno all'Ecco Film Festival. Una di queste è Alba Rohrwacher, visto che parlavamo di Brisé, mi viene in mente a proposito delle occasioni, di, le occasioni dell'amore, no? Uno dei, dei suoi più recenti film.
1: Sì, è una storia di un'amicizia tra Stéphane Brisé e Alba Rohrwacher, nata in occasione di questo film e anche di un prossimo film appunto che uscirà tra breve. Ma anche un'amica appunto di Fondazione dello Spettacolo. Noi cosa chiediamo agli ospiti? Chiediamo appunto quella possibilità della confidenza con noi, con il pubblico, ma chiediamo anche di stare, cioè di stare, di raccontarci del loro percorso artistico ma anche del loro percorso umano, in una sorta di appunto confronto con il tema che abbiamo scelto, con le questioni che animano il nostro tempo. E allora Rohrwacher riceverà il premio Lucia come attrice, un premio che abbiamo istituito appunto in occasione dell'Ecco Film Fest. Siamo una città manzoniana dove appunto sono ambientati i Promessi Sposi, e la figura di Lucia, ecco, una donna molto determinata, al tempo stesso educata, gentile, remissiva, fintamente remissiva, ma appunto capace di arrivare dove vuole giungere, hanno ispirato un po' questo premio. Premio alle donne del cinema che appunto hanno grande maestria nel proprio lavoro, ma anche uno spessore umano e spirituale, con la S maiuscola, ma anche con la S minuscola, appunto secondo tante forme della spiritualità, non solo quella cristiana, che ovviamente apprezziamo molto. Ci hanno ispirato a dare questo premio. Un premio che daremo anche ad Olivia Musini come produttrice, un'altra categoria che premiamo, e Anna Di Francesca, regista dai pochi ma molto significativi film in sala in queste settimane, e anche l'Ecco Film Fest con La Bolla delle Acque Matte, questo film che parla di un territorio interno del nostro paese, sottoposto allo spopolamento e provato anche dal terremoto, con lo straordinario Fausto Russalesi come protagonista. Ecco, sono alcuni degli ospiti che abbiamo Marco Bellocchio, che è un amico del festival, torna per la terza volta su sette edizioni e viene con un grande regalo per il festival, ci dà la possibilità di vedere su grande schermo ciò che finora era possibile solo in piattaforma, ovvero Portobello. Ne parleremo con lui e anche appunto insieme a Dino Musella, uno dei protagonisti del suo film. E tantissimi altri ospiti che vi invito, Pif che appunto ci viene a parlare di Francesco e di un altro Francesco, sì. Francesco, questo film appunto che lui ha fatto, Che Dio perdona tutti, con Dati Pontifici, sospensione di prima, e appunto ci parla del suo rapporto con Papa Francesco, del suo lavoro, della sua opera. Giovani attrici, appunto Benedetta Cimatti e Aurora Giovinazzi, persone affermate su tante forme dell'audiovisivo come Giorgio Pasotti e tantissimi altri, è impossibile citarli tutti. Il sito lecofinfest.it riporta tutto il programma e tutti questi incontri.
0: Abbiamo citato alcuni dei titoli dei film appunto che saranno presentati, per esempio appunto questo Portobello, i film dedicati alla figura di San Francesco, ma appunto queste creature, all'inizio dicevamo che appunto le creature sono anche le opere, quindi i film stessi, sono diversi e sono anche film magari a cui in generale il mercato ha prestato magari meno attenzione, invece l'Ecco Film Fest come al solito ha uno sguardo molto attento. Penso per esempio a Quasi Grazia, no?
1: È un film davvero molto delicato, particolare, una piccola perla, però appunto non sono molto esperto di perle, ma appunto non essendo esperto faccio fatica a riconoscere perla da un sasso. di cinema magari ne capiamo qualcosa di più, quindi questo è una perla, racconta un momento della vita di Grazia Deledda, ciò che sta prima e dopo questa avventura straordinaria del premio Nobel che ha ricevuto. Non è una biografia su Grazia Deledda, ma è appunto uno spaccato, un carotaggio dentro questa vicenda, e lo proiettiamo, ecco, con la presenza di Peter Marcias, così come ci avviciniamo alla solennità di San Pietro e Paolo, proietteremo A Newsday di Massimiliano Camaiti, che racconta di una storia che nel suo titolo, nel suo punto apicale conosciamo tutti, cioè appunto il Santo Padre che in occasione di San Pietro e Paolo consegna agli arcivescovi di nuova nomina il palio, questa sorta di piccola stola che appunto gli arcivescovi indossano di lana bianca. E anch'io confesso, prima di vedere questo film non sapevo questa cosa, faccio pubblica ammenda, la storia di come nasce questo palio, il monastero qui a Trastevere, sono delle suore di clausura che con un rituale consolidato da secoli si fanno consegnare degli agnelli che allevano, che diventano abitanti del monastero, una presenza di creature che invitano a lodare Dio, le accudiscono, arriva il giorno della tosatura, gli agnelli poi ritornano da dove sono venuti e appunto la lana diventa poi il palio. E Camaiti fa questa operazione che non è documentaristica, ma appunto ricrea dei fatti di realtà veri, perché non c'è finzione, però appunto lo fa diventare una creatura nuova, un racconto senza tempo in cui il tempo irrompe, perché a un certo punto gli è capitato durante le riprese del film, arrivano i giorni dell'agonia purtroppo di Papa Francesco e non si sa bene se quei pali serviranno ancora, e non c'è finzione, però c'è una rinarrazione del reale. Ecco, fin così hanno bisogno di un contesto, come il bellissimo lavoro che ha prodotto TV2000 all'ottavo giorno per la regia di Sabrina Varani, che racconta ciò che capita intorno al coronato di San Pietro, dove appunto tantissimi senza fissa dimora trovano alloggio la sera nelle loro tendine, e non c'è solamente pregiudizio nei loro confronti, ma c'è una catena, un'attivazione di solidarietà nascosta come spesso sono loro, e si racconta un po' questo incontro, le speranze. Anche qui è un film che incontra ciò che capita poi in piazza nei giorni dell'elezione del nuovo pontefice. Ecco, Le bolle dell'acqua matte le abbiamo già citati fin così, però partiamo con una sorta di preapertura il 1 luglio con un film che non è nascosto, un film che non ha bisogno dell'Eco Film Fest, sì, ma che dice il tema della creazione, E.T. extraterrestre. Di Steven Spielberg, appunto in sala recentemente con Disclosure Day, dove il tema della creazione è potentissimo, grazie a un italiano, Carlo Rambaldi, che ha prodotto questa creatura che appunto è diventata familiare per tutti, appunto E.T., l'autore diciamo della macchina di questo pupazzo animato protagonista del film, e partiamo proprio da lì in uno dei percorsi di formazione per i giovani, e questo tutto si tiene.
0: E volevo ricordare, anche parlando di titoli ultra famosi, Metropolis di Fritz Lang.
1: Perché l'abbiamo scelto? L'abbiamo scelto perché il cinema ha il potere di creare immaginario, e oggi quando vediamo un film di fantascienza, se abbiamo visto Metropolis possiamo dire, ecco, questa scena l'abbiamo già vista, questo stile narrativo viene da lì, cioè appunto sono frutti, è impossibile fare un film di fantascienza o di qualsiasi famiglia attribuibile alla fantascienza che non trovi lì la sua radice. Fritz Lang ha fatto un'operazione fantastica, e un film le cui riprese, il cui montaggio si sono conclusi nel 1926. Il film uscirà, verrà proiettato a Berlino a gennaio del 1927, e siamo a 100 anni di distanza, ma non solo siamo a 100 anni di distanza, il film distopicamente dal punto di vista narrativo è ambientato nel 2026. E lo riguardiamo e cosa vediamo? A parte appunto lo spessore della grana della proiezione o il fatto che sia muto, ci sembra un film girato oggi. Di cosa parla? Parla appunto del rischio di una società sempre più automatizzata, parla appunto di pochi ricchi che governano tanti poveri, di persone che fanno lavori servili nascosti per mantenere un sistema, parla di fake news, parla di appunto persone che governano il mondo, che hanno il potere appunto di replicare

0: musicarlo dal vivo, fondendo appunto delle composizioni originali che eseguirà al pianoforte con un DJ set che allestirà. Ecco, una storia che rivediamo, che rifacciamo accadere ai nostri tempi, da cui ci lasciamo ancora provocare. Ecco, il potere del cinema di creare dell'immaginario partendo sempre dalla realtà, trasfigurandola, è capace di provocarsi ancora oggi a 100 anni di distanza.
1: Per chiudere, volevo soltanto fare un accenno ad uno dei punti sempre forti del vostro festival, cioè il vostro manifesto, che è sempre indimenticabile.
0: Anche qui godiamo dell'amicizia di un artista che definisco locale solo per la carta d'identità, cioè per dire dove è nato, Bellano, altra terra del lago, ma non locale per fama, per notorietà, Velasco Vitali. E appunto un artista di fama internazionale, conosciuto ai più per un tema che lui sviluppa sempre, il tema del branco, appunto questo branco di cani fatto di materiali di scarto che inquietano. E quest'anno ci ha regalato questo poster manifesto molto bello, che troverete campeggiare sul nostro sito lecofinfest.it, dove appunto un animale tra il mitologico e il reale, non si capisce se è un pellicano, che ha appunto una valenza simbolica cristiana altissima, che spunta di lato dal poster e curva sopra le opere della creazione che Velasco ha creato, da una posizione eccentrica, con un occhio che sta proprio al centro geometrico dell'opera. Ecco, Velasco ci ha regalato quest'opera bellissima, ma anche una provocazione. Se davvero vogliamo essere con tutte le creature, non dobbiamo, sì, dobbiamo guardare dal centro, ma dobbiamo entrare nella realtà di lato, perché il rischio, se no, di mettere al centro noi il nostro sguardo, è che vediamo ciò che è potente, ciò che è più forte, ciò che è evidente a tutti. Invece, se vogliamo apprezzare tutte le creature, dobbiamo guardare di lato per vedere i più deboli, per vedere gli sconfitti, per vedere il dolore inespresso delle persone, essere capaci di accoglierlo e di accompagnarlo. Non amo il termine inclusione, il Vangelo parla di altro, parla di misericordia, di un cuore appunto talmente povero da aver bisogno di tutto, e ecco, questa immagine ce lo suggerisce in maniera potente. Ci serve un cambiamento di sguardo, un occhio attento, ma che entra nella realtà da un altro lato.
1: Grazie, allora grazie a Monsignor Davide Milani, che è presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. Ricordiamo, nonostante abbiamo nominato così tanti titoli ed eventi, che l'Eco Film Fest dura 4 giorni, dal 2 al 5 luglio, quindi insomma
0: sono 4 giorni,
1: è veramente...
0: in una città che sta diventando sede festivaliera, ma una città produttiva. Veniva chiamata, sì, l'Eco negli anni scorsi, quando prima della seconda rivoluzione industriale, la Manchester d'Italia, la gente appunto ha preoccupazione di lavorare, ogni casa ha un'officina, ognuno è imprenditore di se stesso. Sì. Vedere la gente che va al cinema alle 9 del mattino di un giovedì, di un tempo che non è ancora serio, commovente. Le proiezioni iniziano alle 9 del mattino e finiscono a mezzanotte, e a ogni ora c'è un film, tutto ingresso gratuito, e il cinema al centro, l'incontro con gli autori e tante riflessioni sui temi d'attualità.
1: Certo, benissimo. Grazie, allora grazie di essere stato con noi, e naturalmente in bocca al lupo per la riuscita di questa edizione del festival.
0: Grazie a lei, Rosario, ancora un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: E adesso parliamo di un festival, in particolare di uno dei concerti compresi appunto in questo festival. È un festival di musica classica da camera, il cui titolo è Viandante, percorsi musicali alla scoperta della Bassa Sabina. Direttore artistico è Davide Amodio e coordinatrice artistica, oltre che interprete proprio di questo concerto di cui parliamo, è Carla Tutino, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie e bentrovati.
0: Allora, stiamo parlando in particolare dell'appuntamento del 4 luglio, che è con Calendarietto, un racconto musicale basato su un testo di Marco Lodoli, di cui sono interpreti insieme l'attrice Elisabetta De Palo e appunto Carla Tutino al contrabbasso. Allora, non è la prima volta che Carla Tutino e Elisabetta De Palo lavorano insieme. Mi incuriosiva sapere subito intanto come funziona la vostra collaborazione artistica, su che cosa si basa questa sorta di dialogo tra musica e voce?
1: La nostra collaborazione si basa soprattutto su l'ascolto l'una dell'altra. È una collaborazione nata ormai da parecchio tempo e ci piace lavorare su dei testi che scegliamo insieme. Spesso li propone Elisabetta, ma altre volte sono stata io a proporli, e costruiamo insieme, proprio dall'ascolto delle proposte che ci facciamo, una storia, un modo per raccontare appunto sia il racconto che la musica che suoniamo. Molto è basato proprio sullo scambio delle sonorità, della parola e la sonorità del contrabbasso, che spesso interagiscono anche durante i testi, e anche poi la musica è usata a commento del testo, in questo caso di Calendarietto, che tra l'altro è un bellissimo racconto che parla dello scorrere del tempo, e questo ha molto a che vedere con la musica, lo scorrere del tempo, il passaggio del tempo, e parla anche di natura ed è anche molto descrittivo in maniera surreale. Allora, in questo modo il contrabbasso e la musica suonata dal contrabbasso può esaltare questi aspetti di descrizione che diventa anche sonora e anche di immaginario, lasciare spazio all'immaginazione. Sì, prego, prego.
0: No, volevo ricordare ai nostri ascoltatori intanto che Calendarietto sarà in scena alle 18.30 del 4 luglio presso i giardini di Palazzo Sallustri Galli a Castelnuovo di Farfa. Ma a questo proposito volevo chiederti, visto che tu coordini l'intero festival insieme al direttore artistico Davide Amodio, di parlarci un po' di questo Viandante. Intanto, perché si chiama così e cosa saranno questi 14 concerti?
1: Allora, Viandante perché la via della Sabina, la via della scoperta di luoghi forse fino adesso poco valorizzati, andante perché è un tempo della musica, infatti il titolo è scritto via V con la A minuscolo, la A maiuscola, andante, quindi messo in risalto
0: queste due parole, diciamo.
1: Sì, è tutto attaccato, però è messo in risalto il fatto che andante è un tempo musicale.
0: Certo.
1: Perché appunto vuole proporre dei percorsi musicali, ma percorsi anche reali. Infatti il festival è stato ambientato in due posti, che sono Castel San Pietro e Castelnuovo di Farfa. Castel San Pietro è un piccolissimo borgo, un castello medievale, frazione di Poggio Mirteto, che peraltro è il comune che ha promosso questa iniziativa, ed è stato bello proprio poter far scoprire a persone venute da fuori, perché i concerti hanno richiamato da fuori, e persone stesse della Sabina che non conoscevano Castel San Pietro, che invece è veramente uno spazio delizioso. Peraltro ospita un bellissimo castello, Castello Pinci Buonaccorsi, che dei concerti sono stati all'interno del castello, e ha delle sale interessanti, ricche di affreschi, sculture, quindi anche questo. L'altra parte è Castelnuovo di Farfa. Castelnuovo di Farfa è anche un borgo interessante, e peraltro sede del Museo dell'Olio della Sabina. Il giardino del Palazzo Sallustri Galli è un palazzo privato, ma dato in uso anche al comune, diciamo in questo giardino che appunto è accanto anche al Museo dell'Olio. Importante dire che il Museo dell'Olio è stato un museo fondato da Maria Lai. Anche lì c'è una congiunzione, il sottile filo dell'arte che ci porta poi a scoprire i posti e, a, e il bello e l'interiore, insomma, come cosa. Il festival è importante dire che è un festival appunto promosso dal comune di Poggio Mirteto, finanziato dalla Regione Lazio, organizzato in collaborazione con il Centro Metaculturale. Io sono stata ideatrice e coordinatrice e Davide Amodio, come abbiamo già detto, direttore artistico, ed ha proposto 14 concerti, concerti di musica classica da camera, adattandosi agli spazi non grandi che propone la Sabina. Sono stati tutti concerti con grandi di alta qualità, con bei gruppi, quartetti d'archi che hanno fatto Mozart, abbiamo avuto due orchestre di archi da camera, il quintetto di fiati, con fiati della Sabina, e importante anche dire appunto abbiamo avuto anche le sorelle Scirvani, le Scirvani Sisters, perché un'attenzione particolare l'abbiamo mantenuta anche a valorizzare quelli che sono gli artisti residenti in Sabina. Ed è anche in questo contesto che rientra lo spettacolo Calendarietto. Io e Elisabetta residiamo in Sabina, lavoriamo molto in questa zona, e mi è piaciuto mettere anche un concerto spettacolo di questo genere, perché il racconto e la musica, quando si incontrano, possono essere l'uno a pericolo dell'altro. Cioè il racconto aiuta la musica e la musica aiuta il racconto. Allora, in un programma che ha voluto allargare la diffusione della musica, allargare il pubblico della musica classica da camera in Sabina e non solo, però senza fare concessioni sul repertorio, perché il repertorio è stato sempre, cioè sono stati appunto sempre dei concerti realmente di musica classica, da Mozart abbiamo fatto anche Bartok, anche Mascagni, cioè quindi è stato e Brahms con le sorelle Scirvani, per dire, no? Mm-hmm. Però in questo è riuscito a portare pubblico che non era abituato a sentire musica classica ad ascoltarla. È stato bello un giorno un signore che ci ha chiesto a che ora è il concerto, perché devo andare ad annaffiare l'orto e lo voglio fare prima. E mi è sembrato un grandissimo successo.
0: È vero, mi sembra.
1: Avere questa domanda.
0: Hai proprio ragione. Volevo chiederti.
1: Il fatto di aver coinvolto persone non abituate, esatto. Però dall'altra parte abbiamo avuto anche nomi che hanno portato poi persone a venire da Pomezia,
0: da fuori,
1: sud, certo, da certo. Lontano, anche dall'Umbria qualcuno è venuto. E questo è stato Fabio Ceccarelli, che è un fisarmonicista poco ascoltato, ma di grandissimo talento, grandissimo virtuosismo sulla fisarmonica.
0: Volevo chiederti quali sono i musicisti invece che accompagnano appunto Calendarietto, quali sono i brani musicali che esegui?
1: Allora, i brani che eseguiamo sono principalmente dei valzer di Dittelsdorf, Karl von Dittelsdorf, che era un contrabbassista, che ha scritto contemporaneo sempre di quel periodo della storia della musica in cui è successo di tutto nella musica, che è la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, ed è un virtuoso contrabbassista. E sono deliziosi questi valzer, perché riescono a rendere la leggerezza a rendere leggero uno strumento che di suo è molto pesante. Però poi invece delle altre cose sono di musica contemporanea, perché seguo due movimenti di una suite di Enz, è una suite scritta per violoncello, ma invece si può seguire anche sul contrabbasso, e seguo un pezzo di Vitali, che è un compositore di musica per teatro, sempre contemporaneo. Eseguo dei brani tradizionali, eseguo anche dei brani invece che sono definiti ma in parte improvvisati di mia improvvisazione.
0: anche perché ci sono, no? Parlavamo prima di quell'ascolto reciproco e anche di una forma in qualche modo di dialogo, alle volte di sottolineatura della lettura, no? Insomma, mi è capitato, appunto, non ho visto Calendarietto, ma mi è capitato di ascoltare altre vostre collaborazioni, tua e di Elisabetta De Palo.
1: Infatti c'è tutta una parte che è improvvisata,
0: sì,
1: perché è chiaro che è data dalla suggestione del momento.
0: Mm-mm.
1: Assolutamente.
0: Grazie a Carla Tutino di essere stata in nostra compagnia e buon lavoro.
1: Grazie a voi per avermi invitato. Grazie.

0: recitare in questo spettacolo è una bravissima attrice, oltre che un'amica, che è Elisabetta De Palo, che è con noi al telefono. Buongiorno Elisabetta, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti, ciao Rosario.
0: Mi racconti un po' come, intanto come è nato, perché non è un testo scritto per il teatro, è un racconto, no, di Marco Lodoli.
1: Sì, è un racconto di Marco Lodoli. Allora, devo premettere che io amo moltissimo la scrittura di Marco Lodoli. Il primo libro che ho letto di Marco è stato I fannulloni, addirittura nel 1990, pensate. Uh-huh. E da lì poi l'ho seguito, ho letto tante altre sue cose, appunto, fra l'altro consiglio a tutti, se per caso a chi non lo conosce, di leggere per esempio Grande raccordo, perché è un bellissimo libro di racconti. E poi nel 95 la prima edizione di Calendarietto, e io quando lo lessi rimasi veramente molto colpita. È un racconto breve, un libricino che non si trova più, al suo tempo edito da Castelvecchi, che comprendeva due racconti, Calendarietto e Il mondo. E rimasi veramente folgorata da questa scrittura. E negli anni avevo questo desiderio di metterlo in scena, perché è una voce che racconta, quindi è un monologhetto. E Calendarietto, come tutti i personaggi di Marco, in Calendarietto si trova questo personaggio in bilico tra il sogno, il desiderio e la realtà. È un percorso, infatti fra poco fra l'altro leggerò magari un pezzettino,
0: certo,
1: di Calendarietto. e c'è questo personaggio che durante i vari mesi aspetta un incontro, probabilmente una donna, una fidanzata. Non racconterò chiaramente l'epilogo di dicembre, che cosa succede. Però insomma, in questo suo aspettare, in realtà si accorge che sì, sta aspettando una persona, ma il suo tempo è pieno di incontri, di personaggi. Fra l'altro, appunto, ho detto, la scrittura di Marco è surreale, quindi ci sono animali, ci sono oggetti che parlano, e in questo suo aspettare lui si rende conto che in realtà non è tempo perso, perché tutto quello che lui incontrerà in questi mesi faranno di lui una nuova persona. Se permetti, vorrei proprio cominciare a leggerti un pezzettino di gennaio.
0: Uh-huh. Quindi l'inizio, diciamo, di questa attesa.
1: Sì, l'inizio di questa attesa. Questo personaggio, io fra l'altro appunto interpreto questo personaggio in panni maschili, quindi è anche divertente per me fare questa cosa. Siamo in scena io, Carla Tutino al contrabbasso, e in questa passeggiata attraverso i mesi. Uh-huh. E gennaio comincia così. È il primo di gennaio. E l'anno inizia con un appuntamento. Mi vesto per bene, mi controllo in ogni dettaglio, ho già le cose da dire, i discorsi giusti. Ad esempio dirò: come ti senti qui sotto questi alberi nudi? E dirò anche: però aiutami, in strada ci sono i cocci dello scorso anno e poca gente. I passanti hanno l'aria un po' persa di chi non vuole ripetere gli errori del passato. Sono così comodi gli errori del passato. Ma bisogna disfarsene, iniziare da capo con i pensieri nuovi e la barba fatta. Forse dovrei comprare dei fiori o delle leccornie, perché non ci si presenta a un appuntamento solo con la propria faccia, è brutta presunzione. Ma i negozi sono tutti chiusi e allora raccolgo da terra un bel sasso. Questo offrirò, un sasso liscio e nuovo. Il cielo è freddo e grande, gli alberi sembrano starci bene dentro, hanno quelle braccia nude che vogliono stringere a sé l'azzurro. Anch'io voglio stringere a me la vita, volerle bene. L'anno scorso ero una certa persona, ma oggi chi sono? Inizierò a capirlo in questo appuntamento. Io mi auguro che chi aspetto venga, perché glielo voglio proprio chiedere: chi potrei essere oggi? E di sicuro avrò una risposta per indirizzarmi. Magari sarò uno che fonda una città nuova, la mia città, e sulla corteccia dell'albero incidere questa data importante. Oggi, primo gennaio, ho costruito la città per vivere. Me la immagino con strade larghe, molti amici, tanti balconi e un bel fiume che ci scorre a mezzo. Nessuna porta chiusa, nessun sotterfugio. Una città sincera, come un cane. Ecco, vedi, qui appunto in questo inizio, no? Ci sono tanti riferimenti, e soprattutto c'è il presentarsi di questo personaggio come un personaggio che non sa chi è, non sa nemmeno il proprio nome, dirà in seguito. Uh-huh. E durante questi mesi, con gli incontri che farà, si costruirà piano piano la coscienza di sé.
0: Tu nominavi prima Carla Tutino, no? Che è con te in scena al contrabbasso. Mi racconti un po' questa esperienza? Non è la prima esperienza che tu fai di recitazione accompagnata dal vivo, quindi non con un sottofondo musicale, ma accompagnata dal vivo da una musicista che è come un'altra voce all'interno dello spettacolo.
1: Sì, certo, guarda, il connubio con Carla è una cosa veramente preziosa. È cominciato qualche anno fa, per caso, perché ci trovavamo all'inaugurazione di una nuova biblioteca in un paesetto dove io abito, in Sabina abito, uh-huh. E nella biblioteca di Casperi appunto mi hanno chiesto di fare qualche lettura. E mi presentarono Carla al volo, proprio senza prove, senza niente. Dice: se vuoi, Carla può fare qualcosa insieme a te. E allora proprio così immediatamente io lessi alcuni brani e lei così, senza prove, senza esserci conosciute prima, mi accompagnò in questa lettura. Devo dire, già da subito sottolineando, anticipando oppure commentando le cose che io raccontavo, e quindi capii subito che c'era un grande feeling fra di noi, perché c'era proprio un senso di musicalità che ci univa, e questa cosa quindi è continuata, abbiamo continuato raffinando questo rapporto. E abbiamo fatto tante belle cose, fra l'altro alcune cose tu le hai viste, anche sì. Un testo di Gianni Guardigli che abbiamo fatto al Teatro Basilica qualche uh-huh. tempo fa. E quindi c'è proprio questo studio del sentire l'una con l'altra, di sentirsi, di ascoltarsi, di percepire proprio i respiri. E il contrabbasso, diciamo, è un grande amico, un grande amico che alle volte sottolinea le cose, alle volte le contrasta. Io amo molto lavorare con la musica, per cui per me è proprio una delle cose che più mi danno gioia.
0: Uh-huh. Senti, volevo sapere se Marco Lodoli è venuto a vedere lo spettacolo. Il Calendarietto non è la prima volta, no?
1: Dunque, il Calendarietto nasce 3 anni fa, uh-huh. E sì, Marco è venuto ed era molto contento. È salito sul palco insieme a noi per ringraziare. E la scrittura di Marco è fatta di sogno e di desiderio, ma collocato proprio anche nel quotidiano. Infatti mi ha insegnato Lodoli a guardare, se già un po' lo facevo perché la mia natura è un po' così, però soprattutto attraverso i suoi libri io adesso guardo la realtà in modo diverso. Per esempio qui sul comodino c'è la mia gatta che mi sta guardando e la vedo attraverso anche le descrizioni che per esempio Marco fa degli animali, degli oggetti, e so che hanno un'anima, un modo di guardare la realtà e di guardarci, e che è misterioso, e va oltre il semplice essere animale. E quindi insomma devo dire che questo Calendarietto è un dono e tutti quelli che l'hanno visto sono rimasti veramente molto colpiti, perché è una scrittura semplice ma piena di significati, piena di cose misteriose, piena di riflessioni dei momenti anche molto divertenti, insomma, quindi spero veramente che lo vedranno tante persone, perché è un testo che merita veramente e lascia qualche cosa in tutti quelli che lo vedono.
0: Sì, no, si avverte già da quello che tu hai letto, e comunque insomma dalla situazione che viene descritta nel racconto c'è appunto un senso poetico fortissimo, molto, molto bello, che pervade. Noi alle volte siamo ciechi davanti alla bellezza della realtà, invece autori come Marco Lodoli e appunto un interprete come Elisabetta De Palo alla voce e Carla Tutino al contrabbasso possono aiutarci appunto a rendercene conto. Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori, nella rassegna, nel festival Viandante, percorsi musicali alla scoperta della Bassa Sabina, a Castelnuovo di Farfa, nei giardini di Palazzo Sallustri Galli, il 4 luglio alle 18.30, Calendarietto, un racconto musicale da un testo di Marco Lodoli, di cui sono protagoniste Elisabetta De Palo, la voce e Carla Tutino al contrabbasso. Grazie Elisabetta di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, a presto.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Alle 16 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Quella di Putin contro l'Ucraina non è solo una guerra al nostro paese, noi non stiamo difendendo solo il nostro territorio ma la democrazia, lo ha detto il sindaco di Kiev, Klitschenko, a Danzica nel corso della conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Sono almeno 2 i morti causati in Taiwan dal passaggio della potente tempesta tropicale Mekala che ha provocato inondazioni e frane in tutta l'isola. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso oggi 7 militanti di Hezbollah che avevano operato vicino alla cosiddetta zona di sicurezza nel sud del Libano, nel contesto di un fragile cessate il fuoco tra Israele e il gruppo libanese. Essere costruttori della comunione di Cristo, una comunione che prende forma in una chiesa sinodale nella quale tutti cooperano alla medesima missione. È l'invito che Leone XIV ha rivolto ai circa 130 cardinali riuniti per il concistoro straordinario. È tutto, l'informazione torna alle 17.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé mes
4: choses. Il Pantheon
5: in semblance de son.
6: La maniera resta.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: I numeri delle vittime dei terremoti che hanno colpito il Venezuela continuano a salire. Immediatamente è partita la solidarietà della comunità internazionale. Ne parleremo in questa puntata del Mondo alla Radio, in cui affronteremo anche due giornate mondiali, quella contro le vittime di torture e quella contro la droga. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviare e da Damiano Caprio in regia. 335-1243-722 è il numero, lo ricordiamo, a cui potete mandare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è di 235 morti accertati e 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa, con le ultime notizie che parlano di una donna estratta viva dalle macerie a La Guaira, una delle città più colpite dal sisma. Fin dalle prime ore la chiesa locale si è mobilitata per accogliere le persone colpite e offrire assistenza alle famiglie sfollate. Caritas Internationalis ha annunciato uno stanziamento di 100.000 euro per sostenere i primi eventi di emergenza, in collaborazione con Caritas Venezuela e la sua rete di circa 30.000 volontari. La presidenza della CEI ha stanziato 500.000 euro per le prime necessità. Le risorse saranno utilizzate per gli interventi di soccorso immediati e coordinate da Caritas Italiana, che fin dal primo momento è in contatto diretto con la controparte venezuelana. Ne parliamo con il nostro ospite di questo pomeriggio e diamo il benvenuto a Ettore Fusaro, coordinatore delle emergenze di Caritas Italiana. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi.
8: Allora, qual è la situazione e come si sta muovendo Caritas e soprattutto che notizie avete dal Venezuela?
9: Sì, ovviamente la situazione è ancora in evoluzione, siamo ancora in questa fase di soccorso, search and rescue della popolazione rimasta intrappolata sotto le macerie. La dimensione del danno è abbastanza importante e grande, ha colpito diversi distretti e stati del nord del Venezuela, lo avete già citato voi, La Guaira è il distretto della capitale anche più colpito, dove sono crollati centinaia di palazzi. Quindi in questa fase ci sono ancora, purtroppo tante persone che mancano all'appello. E Caritas ha subito attivato la propria rete, la propria presenza in queste località attraverso la rete delle Caritas diocesane parrocchiali. Fondamentalmente in questa prima fase si sta occupando di aiutare le persone che dormono fuori, si trovano nelle piazze o nelle strade perché non possono o più rientrare nella propria abitazione distrutta, perché comunque ancora non c'è una certificazione della situazione del danno degli immobili, che comunque con molti sono gravemente danneggiati e non sono principalmente si tratta di questo, attraverso anche una serie di distribuzione di.
8: Allora, il segnale sta un attimo andando via. Allora, prego la regia di mettere uno sottofondo musicale, la provo a richiamare e continuiamo l'intervista.

0: Ancora in diretta, ripristinato il collegamento con Ettore Fusaro, coordinatore delle emergenze di Caritas Italiana, che sta lavorando in coordinamento con Caritas Venezuela. Dicevamo di quelle che sono le prime emergenze lì dove è avvenuto il terremoto.
1: Sì, ovviamente l'assistenza alla popolazione sfollata, che sono diverse decine di migliaia di persone, soprattutto nelle grandi città, che non possono rientrare attraverso un'assistenza di distribuzione di beni di prima di necessità, soprattutto accesso all'acqua potabile e anche una serie di distribuzioni di medicinali. Ovviamente la situazione del Venezuela non era semplice già prima di questa emergenza, quindi anche tutto quanto è quello, la reperibilità del materiale e la distribuzione è un elemento di complessità che si è innestato in più con questa ulteriore emergenza. La Caritas del Venezuela e le Caritas diocesane delle zone della Guaira, di Caracas, di Miranda, Falcón, Aragua e Carabobo hanno già attivato dei magazzini, e Caritas Nazionale sta attivando un magazzino centrale dove provvede poi una distribuzione per il momento, in questo momento, quotidiana alle decine di migliaia di persone colpite, e ora sta continuando anche un'analisi del danno della situazione sia a livello ecclesiale sia a livello della popolazione, perché anche le comunicazioni e l'elettricità sono carenti.
0: Come funziona il coordinamento tra Caritas e Italia, Caritas Italiana e Caritas del Venezuela?
1: Noi ci coordiniamo attraverso Caritas Internazionalis per quanto concerne questo tipo di attività emergenziale del terremoto. Abbiamo già svolto un primo incontro attraverso la rete di Caritas Internazionalis con Caritas Venezuela e le Caritas Partner, che sono già attive a livello europeo e pronte come noi ad intervenire in base alle richieste, principalmente le richieste le attività che ho citato prima sono richieste già espresse dalla Chiesa venezuelana e dalla Caritas Venezuela, e adesso quotidianamente abbiamo un raccordo. Dopodiché Caritas Italiana era già presente nel paese con una serie di attività, perché comunque da oltre 10 anni che vi è un'emergenza migrazione, un'emergenza legata all'embargo e alla situazione economica, e quindi poi siamo anche in contatto con Caritas Venezuela per altre tipologie di interventi, in collaborazione anche con il Jesuit Refugee Service, e anche da loro abbiamo ulteriori notizie. Cerchiamo comunque di coordinarci su questo. L'attività poi sarà organizzata nelle prossime giornate, nella prossima settimana, in base anche alle priorità che evidenzierà la Caritas venezuelana, che ha già detto comunque, ecco, che c'è un bisogno medico, c'è un bisogno di distribuzione, di accesso all'acqua potabile, soprattutto di questo tipo, e di assistenza alle famiglie più fragili, perché come ci ha ricordato Janet, la direttrice di Caritas Venezuela, le case crollate sono case e palazzi dove abitava una fascia medio-bassa di popolazione.
0: I vostri volontari sono stati colpiti dal sisma direttamente o indirettamente?
1: Allora, per fortuna non abbiamo avuto vittime. Ci sono alcuni colleghi di Caritas Venezuela che ahimè hanno avuto la propria abitazione danneggiata, ma non sono rimasti feriti. In questo momento questa è una notizia, diciamo, positiva nel dramma, e stiamo poi adesso valutando giorno per giorno la situazione e con un aggiornamento quotidiano. Una nostra collega è presente a Panama alla conferenza regionale dell'America Latina, delle Caritas dell'America Latina, e quindi poi nei prossimi giorni capiremo meglio anche le modalità di intervento e di presenza collegate anche appunto a quanto oggi la CEI ha annunciato.
0: Voi nel comunicato sottolineate come sia importante convogliare la solidarietà attraverso canali coordinati e sicuri, evitando iniziative isolate. Che appello si può fare a chi volesse aiutare la popolazione venezuelana, e soprattutto come può fare?
1: Sì, ovviamente questo è perché comunque il paese sta uscendo da una situazione politica particolare e problematica. Anche tutte quelle che sono le normative, le possibilità di ingresso, le possibilità operative non sono tuttora chiare. Quindi attraverso questo canale, che è già convogliato, che è già organizzato, che è già riconosciuto con Caritas Venezuela, c'è sicuramente un livello di coordinamento di coordinamento chiaro e trasparente. Dopodiché bisognerà capire anche quelle che sono le indicazioni del governo locale, che ancora non sono state chiare, se non che giorno per giorno, anche in base a disponibilità di accordi con alcuni stati, sta permettendo l'arrivo di personale.
0: Ed è di nuovo saltato il collegamento, attendiamo ancora qualche secondo e poi salutiamo il nostro ospite Ettore Fusaro.

0: Diretta con Ettore Fusaro, coordinatore delle emergenze di Caritas Italiana. Un'ultima domanda, perché il collegamento è andato e venuto, ma ci ha reso un po' una panoramica di quelle che sono le emergenze attuali e le procedure operative. Abbiamo chiesto come è possibile aiutare dall'Italia, da chi ci ascolta, le popolazioni in Venezuela, oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse. Fusaro.
1: Sì, innanzitutto attraverso la raccolta fondi sul sito di Caritas Italiana potete trovare tutte le indicazioni. È una richiesta di Caritas Venezuela, che ha bisogno in questo momento di fondi per l'acquisto dei beni e soprattutto di evitare raccolte, perché in questo momento sia raccolte di cibo di altri beni dall'Italia non sono possibili, praticabili, e non servono, in quanto si possono reperire sul paese o nei paesi limitrofi, sicuramente anche a costi più contenuti, e quindi avere poi risorse per poter aiutare direttamente e specificatamente le persone e le famiglie più fragili nei distretti colpiti dal terremoto tramite la rete della Caritas venezuelana.
0: Un'ultima cosa, sulla base della vostra esperienza, quanto potrà durare questa emergenza? Perché ora ci sono i soccorsi, poi ci sarà una ricostruzione.
1: Beh, c'è questa fase di search and rescue che tendenzialmente dura una decina di giorni, dopodiché ci sarà da fare tutta una programmazione di intervento e supporto alla popolazione, che su un paese fragile da un punto di vista economico e sociale, che ha vissuto e sta vivendo delle crisi umanitarie, delle privazioni dovute a degli embarghi importanti, sarà una crisi che impatterà nel lungo periodo in maniera forte, e forse si collegherà anche a tutto quello che è il fenomeno della mobilità umana, che ha visto il Venezuela essere un paese di transito, partenza e frontiera.
0: Grazie a Ettore Fusaro, coordinatore delle emergenze di Caritas Italiana, che si sta impegnando in coordinamento con il Venezuela per cercare di aiutare queste persone. 235 morti accertati, 4.300 feriti, purtroppo un bilancio destinato ad aumentare. Grazie.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Il mondo alla radio.
0: Abbiamo sentito quanto sta avvenendo in Venezuela. Per le altre notizie dal mondo, la linea di Alessandro Guarasci.
3: Allora Michele, dobbiamo subito dire che la Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane è tornata a ribadire che non vi sono scorciatoie per l'attraversamento di Hormuz. Il passaggio nello stretto è consentito solo lungo le rotte dichiarate dall'Iran, riporta l'agenzia ISNA. L'Oman infatti ha predisposto due giorni fa un corridoio lungo le sue coste in accordo con l'organizzazione marittima internazionale per far passare proprio da Hormuz le imbarcazioni da settimane in attesa. Il gruppo di coordinamento sul petrolio della Commissione Europea, riunitosi ieri, intanto ha preso atto delle segnalazioni secondo cui i flussi commerciali stanno lentamente iniziando a riprendersi in seguito al memorandum d'intesa firmato appunto la settimana scorsa tra USA e Iran. Tuttavia il gruppo ha anche osservato che ci vorrà del tempo prima che le forniture provenienti dalla regione raggiungano l'Europa. E ora siamo in Libano, perché aerei israeliani hanno lanciato due raid nei pressi della cittadina di Nabatieh al-Faq, che si trova nel distretto di Nabatieh nel sud del paese. E il presidente Aoun intanto ha lodato l'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron e della premier italiana Giorgia Meloni riguardo gli sforzi per formare una coalizione internazionale su un meccanismo post UNIFIL. Ora noi siamo invece in Ucraina, perché le autorità della Crimea occupata dalla Russia hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Sergei Aksinov, il capo della regione annessa nel 2014 dalla Russia, ha detto che la decisione è stata presa in primo luogo per regolarizzare le questioni di carattere economico, secondo quanto riferisce l'agenzia TASS. Nei giorni scorsi le autorità locali avevano vietato la vendita ai privati di benzina in seguito alla carenza dovuta ai raid ucraini sulle raffinerie russe. E così voltiamo pagina, veniamo in Italia. Anche solo il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario, inestimabile. Questo lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe. Per Mattarella il recupero e il ritrovamento della vita e del futuro di una quantità di giovani grazie al lavoro di comunità, strutture e tanti volontari è un patrimonio che arricchisce il paese. Per questo il ringraziamento è convinto e molto alto. Una notizia sul lavoro, perché è il Mezzogiorno l'area che ha trainato la crescita dell'occupazione a livello nazionale nel 2025 con un incremento degli occupati dell'1,5%. Il Sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%, lo stesso dato del Centro. Nord-Ovest è più 0,9% e Nord-Est è più 0,8%. Michele, per ora è tutto, a te la linea.
0: E grazie ad Alessandro Guarasci. Cambiamo scenario. A Milano centinaia di operai indiani vengono reclutati dopo aver pagato un pizzo per arrivare in Italia per lavorare alla realizzazione del consolato americano nel capoluogo lombardo. Ad Amendolara, sulla costa ionica calabrese, quattro braccianti stranieri sono stati bruciati in un minivan perché si sarebbero ribellati alla condizione di sfruttamento e schiavitù in cui erano tenuti. Il caporalato e il lavoro schiavistico in un certo qual modo non rappresentano soltanto uno sfruttamento economico, ma possono costruire una forma ulteriore di violenza traumatica. La denuncia in quella che è la giornata internazionale delle Nazioni Unite a sostegno delle vittime di tortura, che si celebra oggi, arriva da Medici contro la tortura, che offre assistenza e cura alle vittime appunto di tortura e di trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Ne parliamo con Vincenzo Barca, medico psichiatra, volontario presso Medici contro la tortura. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Allora, perché possiamo? Allora, voi vi occupate di tortura. Cercheremo di capire anche come lo fate, ma partiamo dalle notizie che abbiamo dato. Perché possiamo considerare il caporalato come una tortura, o meglio, il proseguio delle torture che queste persone, spesso migranti, già subiscono, ad esempio in Libia, abbiamo raccontato purtroppo questa storia decine di volte.
2: Sì, sicuramente, diciamo, questa è una parte nella quale, diciamo, noi come Medici contro la tortura osserviamo giornalmente quali sono le condizioni delle persone che si inseriscono, anche a volte appena arrivate, nel mondo del lavoro. Quindi si inseriscono senza nessuna tutela e alla fine si inseriscono in pratica come schiavi. E il lavoro schiavistico sì, può essere letto come una forma di tortura contemporanea. Naturalmente è una forma di tortura che non è finalizzata a ottenere informazioni, ma che produce obbedienza, dipendenza attraverso la paura e il controllo. Quindi da un punto di vista clinico si va ad aggiungere a una serie di soprusi che queste persone hanno subito o in patria o in prigionia in Libia o con la stessa traversata, si va a sommare a questa serie di esperienze nel fatto di essere nelle mani di qualcuno che esercita un potere assoluto su di te e sulla tua sopravvivenza, quindi di fatto può assolutamente riattivare un processo di ritraumatizzazione.
0: In questo contesto, come interviene Medici contro la tortura?
2: Allora, Medici contro la tortura naturalmente non interviene direttamente in questo contesto, segnala questo contesto e non è detto che anche da un piccolo osservatorio come il nostro non si possa intanto, collaborando con associazioni specializzate, diciamo, sull'argomento della tratta e dello sfruttamento lavorativo e del caporalato,

0: per le vittime di tortura, che fa a IRCT, che diciamo, è la nostra casa madre, se così vogliamo dire, che è appunto International Rehabilitation Council for Torture Victims.
1: Voi chiaramente quella riguardo il caporalato è un ambiente specifico, voi vi occupate in generale di persone che hanno subito questi trattamenti, chi sono e che storie raccontano?
0: Allora, le vittime che incontriamo hanno subito appunto violenze nei paesi di origine, durante i percorsi migratori, nei paesi di transito e appunto in particolare in Libia e talvolta, come dicevamo proprio adesso, anche nelle condizioni di marginalità che vivono in Europa. Diciamo che possono aver subito una o tutte di questi tipi di violenze che io ho descritto. Naturalmente la tortura produce traumi psicologici, ma anche danni fisici, perché chi è stato vittima di tortura a volte appunto ne risente dal punto di vista, come dire, a seconda del tipo di tortura che ha subito, e poi un isolamento sociale e soprattutto, diciamo, forse il danno maggiore è la perdita di fiducia negli altri, perché è chiaro che avendo subito questo tipo di violenze da parte di altri esseri umani, si perde, si rompe, diciamo, questo legame con la comunità, che è nostro compito, o almeno nostro tentativo, di riuscire in parte o del tutto a ricreare, a ricostituire.
1: Voi sottolineate come si parla di torture da parte di polizie, eserciti o gruppi armati, sequestri e violenze nei paesi di transito, detenzione arbitraria, anche lavori forzati durante il
0: Esatto.
1: viaggio migratorio. Come procede la riabilitazione? Come si riesce a superare questi traumi terribili?
0: Allora, questi traumi terribili non è facile che si superino, e anche bisogna dire che non è facile che la persona che li ha subiti ne parli immediatamente. Questo è un punto molto importante perché il nuovo patto europeo sulla migrazione, che è stato appena firmato e che avrà una sua applicazione negli stati, nei singoli stati nazionali, prevede tra l'altro uno screening molto rapido. Ed è chiaro che in uno screening rapido alla frontiera o addirittura, come prevede il patto, in altri paesi nei quali queste persone appena arrivate possono essere deportate, uno screening rapido non può assolutamente arrivare a riconoscere segni, soprattutto psicologici, di una tortura avvenuta. Anche perché noi vediamo nei nostri utenti che molto spesso, oltre a esserci una reticenza, c'è una vergogna, c'è un forte riserbo nel parlare di questioni così delicate che attengono, diciamo, a una violenza compiuta sul corpo o addirittura a una violenza sessuale. E quindi questi fatti nel corso dei nostri colloqui a volte emergono molto tardi, ci vuole che si instauri un rapporto di fiducia con l'equipe prima che qualcosa del genere venga rivelato. Quindi immaginiamoci, diciamo, se alla frontiera di fronte a un poliziotto, questo tipo di violenza può essere, come dire, riconosciuto. E quindi, diciamo, questo per noi rappresenta un forte rischio, un forte pericolo, nel quale, diciamo, verrebbero ad essere aboliti tutte le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, perché non verrebbe riconosciuta una violazione così forte di un diritto come quello dell'integrità della persona e appunto del divieto di tortura stabilito da quasi tutte le convenzioni da tutte le convenzioni internazionali e da moltissimi paesi riconosciuto come tale.
1: Processi lunghi, processi faticosi, ma grazie anche a voi, insomma, sono percorsi che vanno intrapresi per poter in qualche modo recuperare queste persone dai drammi che subiscono. Allora, grazie a Vincenzo Barca, medico psichiatra e volontario presso Medici contro la tortura, per averci ricordato.
0: Se
1: Posso.
0: posso,

0: Se posso aggiungere un'ultima cosa, volevo dire che noi come associazione siamo una piccola associazione, ma siamo in via Umberto Biancamano 26. Poi nel caso le posso lasciare anche i nostri riferimenti per gli ascoltatori, diciamo, e siamo aperti chiaramente a chi vuole interessarsi sia a questo tema, ma anche a chi vuole dare una mano, a chi è diciamo, competente, per esempio, sui temi della comunicazione, dell'informazione, anche dell'informatica, perché noi abbiamo anche bisogno, diciamo, di ampliare, come dire, la nostra platea e di cercare anche, oltre che di far conoscere questo tema, anche di cercare persone sensibili che possono aiutarci a combatterlo. Grazie infinite.
1: Un appello che rilanciamo ai nostri ascoltatori. Grazie ancora.
0: Grazie, arrivederci e grazie.
1: E oggi ricorre anche la giornata mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droga, secondo le ultime analisi dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine. Circa 300 milioni di persone nel mondo hanno fatto uso di sostanze stupefacenti e uno su sette soffre di disturbi correlati alla dipendenza. Cresce anche l'avvicinamento dei giovani a queste sostanze, traffico che si annovera tra le principali fonti di introiti per la criminalità organizzata. Al microfono di Edoardo Valentino, Don Luigi Ciotti, che da oltre 40 anni, attraverso l'impegno del gruppo Abele di Libera contro le mafie, è accanto a queste persone ed è in prima linea nel contrasto al narcotraffico.
2: Tutti questi dati che sono impressionanti, questo aumento, questa diffusione, ci interroga, perché le nuove tendenze si stanno registrando proprio fenomeni nuovi, come la crescita delle droghe sintetiche, l'aumento della purezza della cocaina, il ricorso alle sostanze psicoattive, che sono in aumento, che danno illusione di stare meglio, di essere visti nella società.
3: Cosa può fare la società per prevenire l'uso di sostanze stupefacenti?
2: Si è fatta un'ottima relazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attenta, puntuale, documentata, però ci graffia le coscienze, ci pone delle domande, ci crea dei dubbi. È molto importante che però la riflessione deve andare oltre le statistiche, oltre i numeri, perché il contrasto al fenomeno continua a concentrarsi prevalentemente sulla repressione e sulla cura di quanti vivono già il problema, ma è ancora insufficiente l'investimento politico, culturale, educativo sulla prevenzione, perché deve diventare soprattutto oggi, io credo, una grande capacità di ascoltare i giovani, di comprenderne le loro fragilità, la solitudine, le difficoltà di relazionali, che l'aumento del malessere psicologico tra i bambini e gli adolescenti è oggi evidente davanti a tutti. Negli ultimi anni le diagnosi di ansia e depressione sono aumentate in Italia del 50%. Perfino la Società di Neuropsicofarmacologia ci ha dato un dato da riflettere, ha registrato che un minore su quattro sta sperimentando sintomi depressivi. Quindi c'è una lettura che si impone, che parte proprio dalla fragilità, dalla sofferenza, dalla depressione, dello smarrimento di tanti ragazzi. Ed è quasi triplicato in 3 anni quelli che stanno iniziando a perdere la socialità al di fuori della scuola. Ora, solo costruendo una rete educativa fatta di famiglie, di scuole, di istituzioni, di associazioni, istituti sociali, metterci di più insieme le nostre forze, sarà possibile intercettare, credo, proprio il disagio prima che si trasformi in dipendenza.
3: Nelle dipendenze la libertà non è semplicemente fare ciò che si vuole, ma ritrovare la forza di uscire da una prigionia e tornare a scegliere il bene. Quanto è faticoso questo cammino nelle storie di chi è tornato in tal senso libero?
2: Sì, sono tanti nell'arco di questi anni, dopo aver 60 anni, perché non basta dire no alla droga. Dobbiamo preoccuparci piuttosto di capire insieme agli stessi ragazzi, ai giovani, a che cosa vogliamo dire sì oggi, perché dobbiamo costruire prospettive di senso, di impegno, di opportunità, per non avere bisogno del falso aiuto delle sostanze. Ci sono tante storie di persone che sono arrivate veramente distrutte, mangiate delle sostanze, che sembravano veramente nella deriva, una deriva psicologica, umana, anche fisica, non indifferente. Avere trovato dei luoghi in cui le persone sono state accolte, riconosciute, perché i ragazzi non ci chiedono un tempo distratto. ci chiedono un po' del nostro tempo. Sono importanti le relazioni, l'ascolto, le relazioni dove non c'è un re, no? Che dall'alto ti cala qualche cosa, ma dove si costruisce una reciprocità di ascolto. E allora noi cosa abbiamo fatto? Quello che fanno tanti. Cerchiamo di vivere insieme, di costruire percorsi insieme. Dobbiamo lasciarci interrogare dalle inquietudini, perché l'inquietudine dei giovani, voi me lo insegnate, è il termometro della salute di una società. Forza, ci vuole la volontà di non rassegnarci, perché la rassegnazione è la morte dell'anima, diventa un po' la complice più subdola del male. Io sono testimone nel mio piccolo di tante persone che hanno ritrovato proprio nell'accoglienza, nell'ascolto, nella reciprocità, nella vera relazione, aiutandoli a ridare anche un senso e significato profondo, ridare un'anima dentro, aiutarli a vivere, a non lasciarsi vivere e a spendere anche un po' della loro vita. Questo è importante per riempire la loro vita di senso e di significato, ma non si può riempire la propria vita di senso e di significato se non la spendiamo anche un po' per dare senso e significato alla vita degli altri. E quanti ragazzi che hanno avuto storie anche difficili e complesse hanno messo poi un po' della loro vita al servizio di altri. Questo è stupendo.
3: Ricordiamo come la giornata mondiale non è solamente contro l'uso di droga, ma anche contro il narcotraffico, principale fonte di guadagno per la criminalità organizzata.
2: Le grandi organizzazioni criminali che operano come vere multinazionali dispongono oggi di una capacità internazionale di broker, di reti finanziarie, di specialisti del riciclaggio, di contatti nei principali scali marittimi europei. Quindi il traffico delle sostanze non rappresenta soltanto un'attività criminale, ma un motore finanziario che alimenta l'intero sistema mafioso contemporaneo. Perfino l'utilizzo di piattaforme digitali per alcune forme di distribuzione, no, ormai diffuse. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale si è trasformato in intelligenza criminale, no? Proprio perché offre alle mafie strumenti raffinati per raggiungere più rapidamente i propri scopi, i propri affari. Quindi ci vuole una maggiore cooperazione che deve essere messa in atto, anche perché le mafie hanno creato delle alleanze tra di loro. Sarà necessario che noi creiamo delle alleanze tra i vari paesi per fare il contrasto, quello giusto, quello vero, quello più attento.
1: Oasis, Champagne Supernova, poi torniamo al mondo alla radio e con la rubrica Topic Trend.

0: Venerdì pomeriggio è il momento di Topic Trend, il nostro viaggio sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza. Ne parliamo con quella che è la titolare di questa rubrica, che oggi invece cambia ruolo e da intervistatrice diventa intervistata. Tutto questo per salutare Cecilia Seppia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Michele, ai nostri ascoltatori.
0: Ascoltatori che possono intervenire, lo ricordiamo, al 335-1243-722 per commentare anche loro quelli che sono stati i temi, gli argomenti che hanno, i reel che hanno più visto questa settimana. E allora, quali sono stati i principali trend?
1: Allora, ti sorprenderà, Michele, ma le tendenze di questa settimana, complice il caldo, complice il solstizio d'estate che abbiamo appena passato, sono state leggerissime. C'è sicuramente la cronaca in topic, soprattutto il violento sisma che ha colpito il Venezuela, e spopolano reel con immagini che suscitano empatia. Quindi, non so, un pompiere che esce dalle macerie con una bimba in braccio, piuttosto i due anziani che a Caracas durante la prima scossa si fanno coraggio a vicenda, lei dice a lui non mi lasciare. Però per il resto c'è poca attualità internazionale, poco dibattito impegnato, i trend si concentrano invece su tormentoni musicali, tormentoni culinarie ed estetiche che uniscono passato e presente. Questo è un po' un trend che ritorna quando c'è un po' di vuoto concettuale sui social. Tra le canzoni più usate sotto i reel abbiamo Ossessione di Samurai J e La testa gira di Fred De Palma. Anche qui forse c'è bisogno di nuovi tormentoni estivi. E poi La frutta realistica di Bagheria, cioè spopola su TikTok la recensione di questa particolare pasticceria siciliana che crea dolci che sembrano frutta vera in tutto e per tutto, sono impressionanti. Quindi un mondo social particolarmente disimpegnato, ma non
0: sono anche molto cari, da quello,
1: sono anche molto costosi, assolutamente sì. Disimpegnato, dicevo, ma non per questo deludente. E sui social si nota un forte interesse per contenuti nostalgici e per uno stile di vita lento, in risposta invece a quelli frenetici e alla sovrabbondanza di stimoli che viviamo costantemente. Adesso in tendenza su X c'è Amadeus, il suo addio dopo due anni diciamo a Warner Bros. Programmi TV di stampo trash come Temptation Island e Money Road, i mondiali di ieri con Ecuador-Germania e Re Carlo che insieme a Camilla ha deciso di lasciare Buckingham Palace, che non sarà più di fatto la loro casa. Una decisione questa rivoluzionaria che rompe una tradizione in auge dal 1837, e i due monarchi abiteranno nella vicina Clarence House. Pare che l'obiettivo sia aumentare l'accesso del pubblico al Palazzo Reale, che è interdetto di solito quando c'è il re per motivi di sicurezza, e dunque anche monetizzare un po' di più.
0: Anche perché loro hanno anche fatto un'operazione trasparenza mostrando quelli che erano per la prima volta il dettaglio di quanto e come viene dato e distribuito
1: i redditi e
0: alla corona
1: e via dicendo. Sì,
0: allora questa è la parte leggera, poi leggera per modo di dire, perché poi è sempre uno specchio di quello che interessa le persone, quello che muove opinione. Ma c'è un punto su cui l'iperconnessione ha sempre avuto una marcia in più, quasi a dire allora forse ne vale la pena, che è quello durante le grandi emergenze.
1: Sì.
0: Gli alert, appunto gli incidenti, i terremoti, e appunto parlavamo del Venezuela, abbiamo parlato anche in apertura di puntata. Ha funzionato? Come ha funzionato il sostegno, la solidarietà social, gli avvertimenti?
1: Allora, sicuramente
0: caso?
1: C'è una cosa che è meritevole di menzione, perché alle 18.04 di mercoledì, ora locale, in molte zone del nord del Venezuela è successa una cosa che a prima vista sembra una magia e che invece è soltanto ingegneria software. Cioè, prima che la terra cominciasse a tremare, milioni di telefoni Android, grazie al sistema Android Earthquake Alert, hanno suonato in modo insistente, e sullo schermo è comparsa una notifica che avvertiva di prepararsi a possibili scosse. Da lì a qualche secondo, quantificato in 40-50 secondi, le scosse sono arrivate per davvero, sono state due, lo ricordiamo, di magnitudo 7.2 e 7.5 a una quarantina di secondi l'uno dall'altro, quindi il sisma più potente che ha colpito quell'area da 126 anni, sappiamo che il bilancio è drammatico, ma in mezzo a questa tragedia i social e in particolare Google Alert ha funzionato, perché è riuscita a salvare, non possiamo quantificare il numero esatto di persone, ma è riuscita a salvare centinaia di persone. Una domanda sta facendo il giro dei social, ovvero come faceva il telefono a saperlo prima. Allora chiariamo, per non alimentare equivoci, che il telefono non lo sapeva prima, nessuno allo stato attuale delle conoscenze scientifiche è in grado di prevedere un terremoto. Quello che il sistema di Google fa è diverso e molto più terreno, cioè si accorge che il terremoto è già iniziato e quindi corre ad avvisare chi trova un po' più lontano dall'epicentro. Sembrano pochi 40 secondi, ma ti danno la possibilità di metterti sotto un tavolo, cioè di cercare riparo, quindi direi buono. Per una volta insomma la tecnologia ci fa bene, fa servizio.
0: No, ma perché per una volta?
1: Vabbè, cioè, per una volta.
0: Nel senso la tecnologia ci aiuta a fare tantissime cose, non so, anche questa trasmissione ci complica la vita, è il problema, no? E poi senza parafrasare la magnifica Humanitas,
1: lo so, no? Però magari in altre circostanze, come dire, fa più male che bene, no? L'abbiamo visto magari andando a spulciarci la magnifica Humanitas di Papa Leone e tutto quello che riguarda il rapporto, non so, IA e medicina, IA e lavoro. Ci sono delle cose ancora che vanno governate meglio dal punto di vista della tecnologia.
0: Allora, abbiamo citato Papa Leone, dopo che insomma, per chi ci ascolta durante il viaggio l'ultimo in Spagna hai spiegato l'origine del gesto 6-7 e che Papa Leone ha più volte replicato, il pontefice è tornato sui social anche qui per un altro gesto irrituale, un gesto non ufficiale, chiaramente un gesto che noi facciamo sempre in realtà quando nessuno ci ascolta,
1: noi radiofonici soprattutto, ed è il gesto, sì, durante il viaggio a Pavia sabato scorso, mentre si apprestava a salutare i ragazzi del Grest e i fedeli presenti in Piazza Duomo, il pontefice ha riscontrato un piccolo problema tecnico con l'audio, la sua voce non si sentiva, qualcuno dal pubblico ha detto voce, e lui invece di attendere l'intervento dei fonici ha preso in mano la situazione, ha testato personalmente il microfono ripetendo la famosa sequenza numerica voce alta 1, 2, 3, sa, prova, l'ha fatto in italiano e spagnolo. Tra l'altro, Michele, una curiosità, lo sai che questa sequenza è registrata in SIAE? Cioè noi ogni volta che la pronunciamo in realtà dovremmo pagare dei diritti.
0: Ma se diciamo sì sì prova,
1: se la alteriamo siamo salvi. Una volta verificato poi il corretto funzionamento, ha sorriso, ha proseguito regolarmente parlando con i giovani. Il video è diventato virale, per quello che anticipavi tu, perché mostra grande spontaneità e anche perché c'è un contrasto tra solennità e quotidianità, no? La figura del Papa è storicamente associata a protocolli rigidi, discorsi formali, insomma, comunque vedere il capo della Chiesa Cattolica, che lo ricordiamo è anche un capo di Stato, compiere un gesto così comune e quotidiano ha suscitato immediatamente empatia e simpatia tra gli utenti. Sottolineo che Papa Leone XIV comincia a godere di una fortissima popolarità tra i più giovani, sta letteralmente conquistando la Gen Z, e questo video ha cavalcato a livello di numeri anche il tormentone virale del 6-7, che qui abbiamo spiegato abbondantemente anche insomma con i gesti e nulla, quindi piattaforme come TikTok, Instagram hanno ripreso lo spezzone trasformandolo in un template ironico, addirittura inserendolo in compilation musicali. Va detto anche che Papa Leone, noi forse non lo diciamo abbastanza, è americano, e quindi questo tipo di gestualità che a noi sembra appunto, noi parliamo di spontaneità, in realtà è connaturata a quello che è il suo contesto, il suo bacino culturale.
0: Rimaniamo a parlare sempre del Papa in un certo qual modo, perché a un mese dalla pubblicazione dell'enciclica, la Magnifica Humanitas sulla cura della persona al tempo dell'intelligenza artificiale, ne parliamo costantemente e continueremo a farlo perché è un testo veramente illuminante su quelle che sono le sfide del nostro tempo, c'è stata una nuova ondata di manifestazioni negli Stati Uniti contro l'intelligenza artificiale, che sono emerse anche qui dai social, che qui è una sorta di paradosso se vogliamo. Che cosa sta succedendo?
1: Allora, sta succedendo che secondo un sondaggio di Gallup nell'ultimo anno sono calate tra i giovani entusiasmo e fiducia riguardo l'intelligenza artificiale, mentre sono aumentati sentimenti di rabbia nei confronti di questi strumenti. I più preoccupati sono proprio i nati tra il 97 e il 2012, che esprimono il loro malcontento a partire dai college e dalle università statunitensi, e quindi insomma soprattutto quelli che sono arrivati al campus insieme a ChatGPT o ad altre app di intelligenza artificiale, hanno iniziato a vedere l'intelligenza artificiale come una minaccia per la formazione, per il pensiero critico, l'accesso ai ruoli lavorativi iniziali, che ha cambiato per sempre il modo di pensare e di comportarsi, no? I timori dei giovani riguardano soprattutto il rischio di essere sostituiti dall'automazione, e quindi si comincia a parlare di FOBO, ovvero Fear of Becoming Obsolete. Stanno protestando davanti agli uffici di OpenAI, di Meta, di Google, di DeepMind, e molti di questi ragazzi, intervistati anche dai giornalisti e finiti ovviamente sui social attraverso reel e video, stanno dicendo che considerano la Magnifica Humanitas di Papa Leone come un vero e proprio manifesto necessario per arginare i pericoli del colonialismo digitale. E tra l'altro protestano anche per il consumo di risorse ambientali legati alle nuove tecnologie. Sappiamo che i giganteschi data center sottraggono massicce quantità di acqua potabile, sovraccaricano le reti energetiche locali, insomma sono contro lo sviluppo tecnologico, ma secondo me quello che sta succedendo è che si sta instaurando una maggiore concretezza, una maggiore consapevolezza di fronte a questi strumenti. I giovani vogliono sapere.
0: Chiudiamo, abbiamo ancora qualche minuto, chiudiamo in musica con, non è un caso che io che noi abbiamo scelto sempre un lavoro di squadra che abbiamo scelto una canzone degli Oasis come intermezzo musicale, perché c'è sostanzialmente una nuova ondata, che qui non so se è questione di algoritmi personali, quindi a te sicuramente sono apparsi tantissimo, a me un po' di meno. Il feed è stato invaso dagli Oasis. Perché?
1: Allora,
0: gruppo inglese, diciamo,
1: per chi non lo sapesse, i sottotitoli alla pagina 777. Allora, pare che i fratelli Gallagher, dopo la reunion e 19 concerti sold out dello scorso anno in Inghilterra e in Irlanda, torneranno in Italia nel 2027. Non è ancora una notizia ufficiale, quindi Michele io non so dirti se sarà così, ma le trattative sono concrete, in fase piuttosto avanzata. Le indiscrezioni si concentrano su un grande concerto a Roma per luglio 2027, con lo stadio olimpico come location principale, al vaglio dei promoter. I rumor hanno preso forza dopo che Liam Gallagher, intercettato dai fan a Roma lo scorso aprile, ha promesso un ritorno della band in Italia. Ha detto senza dubbio al 100% noi ci saremo. Diciamo che gli Oasis, almeno per me, facciamo così.
0: Questa è una così, discussione
1: sì,
0: dietro.
1: Così mi difendo dalla polemica.
0: Non sono nei miei gruppi
1: preferiti. Un felice dibattito. Sono considerati davvero immortali, no? E la loro questo enorme affetto globale verso Liam e Noel poggia su pilastri unici della cultura pop rock. Innanzitutto hanno suonato inni generazionali universali, Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova, che abbiamo fatto ascoltare prima, e sono diventati veri e propri inni transgenerazionali cantati negli stadi tanto dai cinquantenni quanto dai ragazzi della generazione Z.
0: Abbiamo parlato di concerti, ne abbiamo visti tanti in questi giorni, soprattutto a Roma. C'è una dei reel che arrivano dei social in queste ore per un grande evento, cioè un concerto del 4 luglio con il cantante Ultimo,
1: sì.
0: E si vedono già le immagini di giovani accampati con un caldo infernale per partecipare a questo evento. Perché, cioè, che evento sarà e come
1: allora,
0: è andata?
1: C'è una grandissima attesa. Forse è l'evento dell'anno, nonostante ci siano tantissimi cantanti che stanno facendo tour negli stadi, da Achille Lauro, Max Pezzali, anche Tiziano Ferro e poi Emma, però insomma del concerto di Ultimo se ne parla tanto, anche perché ha svelato proprio la settimana scorsa numeri da record per il palco dell'evento, che sarà a Tor Vergata, 140 metri di lunghezza e 1500 luci. Quindi che cosa è successo? È successo che le persone, i fan che amano Ultimo, si sono già accampati per avere le prime file. Forse i nostri radioascoltatori ricorderanno la vicenda di Fernanda Number 6, la fan messicana di Harry Styles, che fece molto discutersi dopo essersi accampata per diverse settimane con l'obiettivo di conquistare la prima fila. Ecco, i fan che stanno arrivando un po' da tutta Italia stanno facendo la stessa cosa. Tra l'altro Ultimo ha anche diramato un messaggio dicendo: fate attenzione, cioè grazie per tutta questa empatia, però fate attenzione perché le temperature sono roventi. E i fan dai social hanno risposto: noi non ci muoviamo da qua. Quindi sono accampati con le tende per guadagnarsi la prima fila. Inutile dire che Ultimo gode di grandissima, insomma, fiducia, ecco, dei fan, perché qualche motivo: autenticità e testi diretti, radicamento popolare, la sua narrazione è legata fortemente alla realtà romana, alla figura del ragazzo di Borgata, e poi la dimensione live. Il cantante ha costruito la sua carriera su grandi spazi, trasformando ogni concerto in un evento generazionale.
0: E questo è un evento, perché diciamo, al di là poi anche di quella che sarà la visibilità, perché è difficile anche vedere il palco, ci saranno tanti maxi schermi un po' sulla modalità, per dare il paragone di quanto abbiamo visto con il Papa a Tor Vergata, perché è lo stesso luogo sostanzialmente, però l'importante è esserci e partecipare. Siamo in ritardissimo, grazie a Cecilia Seppia,
1: grazie a voi,
0: Damiano,
1: grazie a
0: Caprio. Linea tra 8 secondi all'informazione con Gianmarco Murroni.
2: Alle 17 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. L'Unione Europea non sta prestando abbastanza attenzione alla minaccia ibrida russa. Questo è l'avvertimento lanciato dal commissario europeo alla difesa Kubilius nel corso del suo intervento alla conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina di Danzica. Il leader russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che proroga il divieto di forniture di petrolio e derivati in risposta al tetto massimo di prezzo imposto dai paesi occidentali. Le relazioni fraterne Spagna-Messico sono fra le più intense e fruttuose. Questo è il messaggio del ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albrecht dopo un incontro con l'omologo messicano Roberto Velasco Álvarez. Essere costruttori della comunione di Cristo, una comunione che prende forma in una chiesa sinodale nella quale tutti cooperano alla medesima missione, è l'invito che Leone XIV ha rivolto ai circa 130 cardinali riuniti per il concistoro straordinario. È tutto.
3: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
4: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, amici dello sport soprattutto, siamo puntualissimi come sempre. Un saluto viene dal sottoscritto, da Giancarlo Lavella, ma non mi riesce che salutare il presidente.
3: Rullo di tamburi.
2: Giampaolo Mattei.
4: Grazie Giancarlo.
2: Giampaolo, oggi andiamo di corsa.
4: Ma ci siamo già detti che oggi siamo particolarmente contenti perché si parla di sport, di atletica, insomma...
2: Allora,
4: tanta roba,
2: lo faremo anche in video tra poco, tra qualche secondo, sarà il momento in cui vi presentiamo il graditissimo ospite di oggi. Tra 5, 4, 3, 2, un secondo in video ora. E un saluto va ai videoascoltatori che ora ci stanno anche guardando sulla nostra piattaforma Facebook e potranno anche rivederci in podcast su YouTube. Questa è Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta.
4: Oggi raccontiamo tante cose.
2: Giampaolo Mattei, a te come sempre l'onore e l'onere.
4: Ma non è un onore, è un onore. Abbiamo qui e lo ringrazio anche per aver...
2: Ma devi essere veloce.
4: In meno di 6 secondi o in meno di 10 secondi o di 20 secondi. Lo ringrazio innanzitutto per aver attraversato il caldo di Roma, perché c'è tanta roba. Abbiamo qui Stefano Tilli, grazie a Stefano di essere
5: buongiorno,
4: venuto.
5: Buongiorno Giampaolo, buongiorno Giancarlo e buongiorno agli ascoltatori e video telespettatori.
4: Qui abbiamo già capito una delle caratteristiche di Stefano, perché come dicevamo prima tra di noi prima di partire, grande atleta, con una carriera lunghissima e importante, poi allenatore, manager, divulgatore scientifico nello sport e, come si è capito dalla capacità, anche commentatore da 19 anni, il prossimo anno sono 20, della RAI per gli eventi dell'atletica. Eventi sì. Dell'atletica intendo le Olimpiadi, i Mondiali, gli Europei, sì. Quindi voglio dire, una vita nell'atletica, dai primi scatti da ragazzo fino adesso che commenti per la RAI i grandi eventi dell'atletica mondiale.
5: Possiamo veramente dire che l'atletica è tutta la mia vita, grazie a mamma e papà, perché l'atletica e in particolare lo sprint, la velocità, si fa per genetica, perché occorre avere delle fibre bianche. Le fibre bianche sono quelle a contrazione rapida, quelle rosse sono quelle della resistenza, per cui devi un po' nascerci, altrimenti puoi migliorare le tue qualità di velocità ma non sarai mai un campione. Quindi grazie a mamma e papà mi sono trovato questo talento e la mia costanza e il mio impegno, che ho anche ereditato, poi parleremo del mio mentore Pietro Mennea, ho anche ereditato da lui questa grande forza di volontà, questa disposizione al sacrificio e all'impegno, e ho portato avanti una carriera molto lunga, è durata quasi 20 anni. E se non avessi avuto i tendini d'Achille che alla fine hanno cominciato a dire ehi, basta, probabilmente starei ancora
4: a scattare
5: sì, con le scarpe chiodate.
2: Senti, una curiosità, Stefano Tilli, ti sei mai cimentato, e i tuoi colleghi della corsa lunga si sono mai cimentati nella velocità e tu invece nella corsa lunga, anche solo per così, per dimostrazione?
5: Sì, all'inizio, proprio inizio preparazione, che per noi è metà di ottobre, c'è da fare un po' di fondo per fare un po' di fiato, per cui mi ricordo che con Pietro Mennea, con Pierfrancesco Pavoni, con Carlo Simeonato, facevamo tutto un percorso largo che c'è a Formia alla Scuola Nazionale di Atletica Leggera, e che poi tornerà, ne parleremo, proprio di Formia. C'è tutto un percorso che misura un chilometro, per cui a inizio preparazione sì, facevamo anche della corsa più lenta e più lunga, e ricordo che io tagliavo un po' perché era troppo pesante per me, e Pietro mentre correva rideva
4: e Pietro aumentava, immagino,
5: lui mai lui portava sempre fino in fondo il suo lavoro. Io tagliavo
2: protestavano.
5: E una volta mi ricordo il professor Vittori era il nostro allenatore di Pietro, e diceva guarda Stefano è ancora più fresco, ti devi impegnare di più, e Pietro diceva
4: non poteva dirgli che avevi tagliato.
5: Non poteva.
2: Ti hai fatto quattro nomi che hanno costituito con te la staffetta, una delle staffette dei
5: non
2: sogni,
5: a caso.
2: Non a caso, sì. Ecco, che cosa ricordi di quel periodo?
0: Innanzitutto, ecco, chi erano i curvisti?
5: Io. Ah. Io ho fatto la prima frazione in curva dal blocco, Simeonato la seconda, e in terza Pavoni e in quarta
0: Mennea.
4: Sì, ma quattro nomi, guarda, era come nel calcio, in quel periodo si diceva sì, esatto. Zoff, Gentile, Gabrini.
5: Ancora adesso.
4: Diceva,
5: Tilli, ancora adesso.
4: Tilli, Tilli, Simeonato, Pavoni.
5: È una staffetta che è rimasta nella testa e nel sì. cuore di tutti quanti gli sportivi, è non vero. Solo appassionati. Sì,
0: io della medaglia d'oro invece di Tokyo ricordo solo Jacob e Torto.
4: Invece c'erano anche Patta e Zalu. E abbiamo avuto ospite qui 2 settimane fa Filippo Tortu e ha detto una cosa bellissima nel complimentarci, abbiamo visto le immagini della so se era una rimonta, lui giocava su questa parola, insomma, nell'arrivare davanti all'inglese.
5: Sì, sì, è una rimonta perché è partito dietro. Un metro dietro.
4: Lui dice, hai vinto di un centesimo? Dice, no, il centesimo non è mio, è di tutte e quattro. Ed è un'affermazione che ha la spontaneità in cui l'ha detto, dice, giustamente dice, se non arrivavo lì vuol dire che De Salo sì, non sì, mi aveva dato sì, il testimone, sì. Che Marcel non aveva fatto quello. Insomma, la staffetta non si vince da soli.
5: Assolutamente no, è però... quella dell'ultimo frazionista la frazione più importante, perché intanto è quello che ti può far guadagnare quel qualcosa in più per andare a prendere una medaglia, oppure essendo il più forte può consolidare il risultato che hai ottenuto, quello che si batte con il tuffo sul filo di lana, per cui è una frazione molto importante e... un 1% in più
4: glielo dobbiamo
5: dare a Filippo Torto per quella occasione.
4: Ma secondo te una staffetta, questo l'abbiamo fatto anche con i nuotatori, il discorso è simile, tu fai uno sport individuale, corri i tuoi 160, però nella staffetta naturalmente entra la squadra, le prove di cambio, e questo alle volte ci favorisce perché gli statunitensi che sono con i giamaicani più veloci
5: 50-50 sbagliano, una volta vincono
4: perché non provano, no? Perché non
5: sbagliano,
4: provano
5: o vincono, non c'è una via di mezzo,
4: provano meno, ecco.
5: Sì, provano meno perché lì ci sono i gruppi di lavoro per cui non si incontrano mai. Noi facciamo invece dei raduni appositi per settori, per cui quando si incontrano gli atleti della velocità, in primis provano i cambi.
4: E come si provano i cambi? Cioè, deve esserci anche un feeling umano, perché se no...
5: Sì, assolutamente sì, bisogna fare un sacco di esercitazioni con il compagno che seguirà e lui con quello che lo precede, perché io devo memorizzare visivamente dove lui metterà la mano al mio segnale. Quando io dico hop, dico, e infatti io ancora ho qui la mano di Simeonato, perché ancora me lo ricordo. E noi avevamo fatto, per guadagnare tempo, una sorta di appuntamento, per cui io arrivavo a distanza, che è una distanza calcolata, perché chi segue mette una fettuccia di elastica, insomma, adesiva per terra. Quando io passo su quel segno, lui si avvia.
4: Lui si avvia.
5: Quando arrivo a distanza da cambio, io dico hop, lui tira fuori la mano e io consegno il bastone. Per abbreviare i tempi, quando io dicevo hop, già andavo all'appuntamento. Per cui questa è una tecnica per...
4: Che affini con la familiarità.
5: Sì, perché poi lì veramente io avevo questa zona in cui Carlo avrebbe messo la mano, una mano molto ferma, poi Carlo era molto bravo, Carlo Simeonato. Per cui io ancora mi ricordo la mano di Carlo, io vado lì e trovo. E infatti abbiamo fatto dei cambi bellissimi e... abbiamo vinto questo argento ai campionati mondiali, soltanto gli Stati Uniti di Carly Lewis, Calvin Smith, Emmett King, Willie Gold.
4: Però fanno il record del mondo per
5: solo batterli. Loro ci hanno battuto e hanno fatto il record del mondo per arrivarci davanti.
0: Tra l'altro io volevo salutare e ringraziare la nostra regia, Luca Rossi per la regia audio, Alberto Giovannetti per quella video, perché la carriera di Stefano Tilli potremmo anche vederla nel corso di questa trasmissione, anche con delle foto e con un filmato storico.
4: Mamma, infatti Stefano prima ha citato Formia, una cosa veramente storica, è l'unica occasione in cui un Papa, Giovanni Paolo II, assiste ad una gara di 100 metri vera, cioè non era una gara diciamo così amatoriale,
5: vince solo il 100 metri.
4: Solo il 100 metri, vince Calvin Smith, che è Calvin Smith, magari Stefano che gli è stato a fianco.
5: Campione del mondo, primatista del mondo.
4: Dire, non è poca roba.
5: Uno dei quattro della staffetta di Helsinki.
4: Ecco, e poi c'erano Dennis Mitchell, Robson da Silva, è Stefano, e quindi sì, vedremo queste immagini straordinarie, questi 100 metri a Formia. Stiamo parlando di una occasione
5: 1989,
4: il 25 giugno, ma non ti abbiamo invitato, me lo sono accorto dopo che era il 25 giugno.
5: Ma veramente era il 25, questo non lo sapevo.
4: Se mi vuoi dare merito, ma non ce l'ho, nel senso che me lo sono accorto il giorno
5: dopo.
4: Ti diamo
5: questo merito e mi emoziona, perché quello è stato
0: quando volete molto alto.
4: Sono 37 anni esatti da quel giorno, e il Papa era in visita a Gaeta e fece questo passaggio.
0: E non per fare un paragone con i vostri colleghi del calcio, ma allo Stadio Olimpico Giovanni Paolo II assistette a una partita, così, una dimostrazione, credo tra Roma e Lazio.
4: Amichevole
0: proprio.
4: Era
0: un amichevole, ma ospitare il Papa. E fu una cosa noiosissima, perché venne fuori uno 0-0 fatto di piccoli passaggi e nient'altro.
5: No, il pontefice.
0: Voi invece avete fatto
5: emozionò.
0: Una gara vera.
5: Sì. Poi io andai ad incontrarlo perché le medaglie ce le ha consegnate lui.
4: Ecco Stefano,
0: la gara, la possiamo vedere.
5: Il mio body azzurro al centro della
4: pista. Ti chiedo
5: la
4: telecronaca alla Bragagnola di Bella.
5: Sì, qui stiamo aspettando lo sparo, tutti emozionatissimi perché sapevamo chi c'era in tribuna. E qui ho fatto anche una bellissima gara perché Dennis Mitchell e Calvin Smith
4: siete tutti lì.
5: Secondo me, secondo me sono secondo, lì mi hanno messo terzo.
4: Ecco.
5: E lì il pontefice era molto soddisfatto di questa nostra gara e ha scambiato delle parole con tutti quanti noi, e a me ha detto: ma visto sicuramente un po' gracile in quel momento, noi non facevamo tanta muscolazione sopra, e mi ha detto: ma sei forte tu, al cospetto di questi ragazzi così dotati fisicamente. E io ho detto: grazie santità, dico, ci voleva l'aiuto di qualcuno ancora più
0: alto. La stretta di mano con Giovanni Paolo II.
5: Queste cose che mi ha dato il pontefice ce le ho ancora a casa. Mi ha dato la medaglia, mi ha dato quella targa. Lui è Calvin Smith, sì, che ha vinto la gara. E le custodisco gelosamente. Anzi, ricordo che mamma, quando sono tornato a casa, ha detto: queste le ha toccate per ultimo il Papa. Le ha messe dentro un sacchetto, una bustina, una reliquia proprio. E dico: no, veramente le hai toccate te per ultimo, però non fa niente. Però le impronte del Papa ci sono
4: assolutamente.
0: Senti, Stefano, questo è un po' il periodo in cui comincia a cambiare. Abbiamo detto gli americani belli piazzati, voi un po' più magrolini, ma comincia a cambiare la struttura fisica, genetica del velocista.
5: Sì, era l'avvento di Ben Johnson, che poi tutti quei muscoli abbiamo capito come venivano fatti e costruiti, e quindi ci siamo messi anche noi a sollevare pesi in palestra per la parte superiore. Per quanto riguarda me è stato un errore, perché quando arrivano sui piedi, i piedi non lo sanno che sono muscoli belli da vedere al mare, sono chili, per cui ritardano un po' la risposta, certo, del piede. Sarebbe meglio essere sproporzionati, un po' come era Pietro Mannea, sotto una grande potenza e sopra una grande leggerezza. Questo è il rapporto ottimale, perché se due macchine hanno 1000 cavalli ognuna, una pesa 500 kg e un'altra ne pesa 2000, fatto sta che quella che pesa di meno.
4: Ecco, vediamo altre immagini della carriera di Stefano. Ecco, tu cominci praticamente circa nel 1980, più o meno,
5: quando Pietro
4: vince a Mosca, cioè
5: sì,
4: tu vedi,
5: sì,
4: Mosca praticamente.
5: Bravo, sì, posso raccontarlo questo, certo, episodio, perché è proprio così, di vita reale. Io ero in vacanza a Ischia e lo sprint mi ha sempre affascinato anche prima di praticarlo, perché io giocavo a calcio in quel periodo. E prendevo la mia vespetta dai Marunti, nella spiaggia di Ischia, e lasciavo tutti i miei amici all'ora di pranzo per il fuso orario, e andavo a casa a vedermi le volate di Pietro, la semifinale e la finale. E sti ragazzi che mi dicevano: ma dove vai?
4: Dico: a vedere Mennea.
5: Devo vedere le Olimpiadi a Mosca. E vederlo vincere in quel modo, con quella grande rimonta, cioè a me mi ha messo un fuoco dentro, ma veramente io ho sentito una cosa dentro che mi ardeva, dico: io devo fare quello, siccome sono anche fatto per questo, perché mi rendevo conto a scuola,
4: anche nel calcio,
5: anche nel calcio,
4: sulla fascia andavi come
5: nel calcio, io facevo l'ala destra, adesso non ci sono più questi ruoli, ma insomma ero un esterno alto a destra e correvo, bastava che tirassi la palla in avanti e andavo, e c'era questo povero terzino che mi marcava, cioè il mal capitato di turno, che passando davanti alla sua panchina guardava il mister e diceva: ah mister, sto sette corre come un fio.
4: Come mi devo dire?
0: Corre forte.
5: E io mi divertivo perché era così, poi lo mettevo sempre di più alla frusta. E quindi poi così facevo un campionato di allievi romani, per cui andavi a giocare le domeniche mattine nelle borgate,
0: dei campi
5: non era facilissimo, e quindi la seconda volta che siamo usciti dal campo scortati dal cellulare della polizia ho detto: andiamo un po' a provare se è vero che
4: se è vero che l'atletica
5: ed era fine 82, mi sono allenato e ho cominciato
4: e quindi nell'83 vinci subito.
5: Era vero. Era vero che correvo, quindi il terzino si può mettere l'animo
4: ragione,
5: in pace.
4: Sì. Ma che e quindi l'incontro con Pietro, questa figura incredibile, carichi di lavoro leggendari. Ho letto in una tua dichiarazione anche per Francesco Paponi che quando avete provato a farli voi avete detto: fermiamo. Eppure, e qui dico una cosa che magari qualcuno si... non era un atleta di talento, Pietro.
5: Bravo.
4: Cioè, talento,
5: lo diceva anche lui, quindi
4: sì,
5: lo possiamo dire.
4: Pier Francesco, tu
0: sì, cioè, sì, non aveva un fisico che
5: sì, ma proprio la composizione muscolare di cui parlavo prima era meno dotato di fibre bianche, ne aveva parecchie di intermedie. Adesso non vogliamo andare troppo nel dettaglio, ma con le biopsie, test
0: certo,
5: fatti,
0: si riesce a capire.
5: E facevamo i pesi in palestra, era l'ultimo di noi, facevamo le salite ed era dietro, facevamo i balzi, era l'ultimo, quindi come talento era leggermente inferiore a noi, però poi compensava con una forza di volontà mentale, con un'abnegazione, un sacrificio, un impegno, una volontà ferrea e una fibra. La fibra muscolare, la fibra di Pietro, struttura, tendini, ossa, muscoli, era molto solida. Lui non si è fatto male come noi. Io 4 operazioni al tendine d'Achille. E lui invece non ha mai, quasi mai avuto infortuni pesanti. Esatto, quella era la grande forza oltre alla testa di Pietro. Per cui sì, nell'83 vado a fare il primo raduno a Formia e vedo Mennea, vedo Vittori, ma io camminavo un metro da terra. Infatti poi il professor Vittori...
0: Ma tu ti sei presentato o c'è qualcuno che ti ha presentato? Perché se vado
5: sì,
0: io a Formia
5: sì, busso.
0: Vado via.
5: No, mi hanno invitato a fare un raduno federale di cui parlavo prima,
0: certo.
5: No? Quando il gruppo di velocità si riunisce. Mi hanno presentato Pietro così e il professor Vittori mi ha fatto fare subito delle ripetute con Pietro. E io sulle ali dell'entusiasmo gli ho tirato il collo, devo dire, perché io andavo, c'avevo queste gambe che andavano così, dico: sto correndo con Pietro Mennea, il mio mito, il primatista del mondo all'epoca.
0: Medaglia d'oro.
5: La medaglia d'oro olimpica di Mosca, quella gara che io ho visto tornando con la Vespetta rossa.
4: Mo sto lì, insomma,
5: adesso
4: Roma,
5: sto correndo con lui, quindi ero veramente emozionatissimo. E da lì poi anche un bel rapporto, non proprio di amicizia, lui era il mio fratello maggiore, Pietro. 10 anni ci passiamo, esatto.
0: Però.
5: Lui 52, io 62, 1962. E quindi poi me lo sono ritrovato anche come compagno di stanza, perché il professor Vittori, essendo io molto giovane, pensava che ecco fossi... molto tranquillo. Non è stato sempre così, però Pietro l'ho fatto divertire molto, di questo sono molto fiero e orgoglioso.
0: Gli altri velocisti, c'era tra di voi un rapporto anche di sano antagonismo, giustamente,
4: ma non vuole sempre arrivare davanti, mi sembra.
5: Allora, per frequentazione, Mennea mentore sicuramente, modello da seguire. Amicizia proprio con Pierfrancesco per contiguità proprio.
4: Romano pure lui.
5: Sì, anche di anagrafica e proprio perché romano, quindi grande intesa, e ancora adesso siamo molto molto amici. E con Carlo Simeonato, ecco, questi tre rimasti.
0: Sì. Intanto scorrono le tue immagini.
4: Sì,
0: ecco.
4: Con Marcia Jacobs, ecco.
5: Questo è Jacobs. Sì.
4: Io stavo leggendo che Jacobs va a Tokyo, vince incredibilmente questa medaglia pazzesca, poi la rivince pure nella staffetta. Ma ecco, questi eccoli qua. Li abbiamo appena nominati: Mennea, Pavoni, Simeonato, Tilli, sì. Eccoli qui. Ma fino a quel momento nessun italiano era mandato in finale sui 100 metri alle Olimpiadi, nemmeno Pietro, nei 200 lui, nei 200 Berruti, che aveva anche vinto, ma nei 100 nessuno. Tu ci eri andato vicino
5: a Los Angeles,
4: sì. 84, in semifinale, con però Carl Lewis, Ben Johnson, la Wales,
5: trovato
4: una bella semifinalina.
5: Medaglie olimpiche.
4: Ecco qua, il cambio, eccolo qui.
5: Qui siamo io e Pietro proprio a Los Angeles 84, vedi scritto sul numero, dell'Olimpiade al Coliseum. Guarda che bella mano che aveva pure Pietro, molto, molto ferma.
4: Che bello dire bella mano, cioè, qui c'è proprio la tecnica e la...
5: Sì, perché la mano deve essere tutta aperta come è quella lì di Pietro, perché se quello che segue comincia a cercare il bastone, il testimone è finita. La mano deve essere ferma perché il testimone deve passare, chi lo porta lo passa, chi lo riceve deve rimanere fermo, freddo e continuare ad accelerare.
4: Però non è facile farlo a tutta velocità,
5: no,
0: perché
5: facile.
0: Poi chi riceve, se non sbaglio, la deve passare dalla destra alla sinistra o viceversa.
5: Non necessariamente, infatti no, Pietro non lo faceva.
0: C'è una foto autografata.
5: Sì, infatti stavo cercando di...

0: ti ostacola, mentre ti avvantaggia enormemente in accelerazione, perché le braccia spingono molto. Poi dopo devono essere leggere e veloci.
1: Tu sei stato campione europeo sui 60 e
0: Sì.
1: sui 200,
0: Sì.
1: addirittura i 200, quando mi pare che era
0: Cinque.
1: l'85, fai anche il record del mondo,
0: Sì.
1: che è a tutt'oggi il record italiano, 20,52.
0: Bravissimo.
1: Ho studiato, tutto
0: Hai
1: scritto qua.
0: studiato. È
1: Ma
0: così, è
1: che c'è
0: così.
1: differenza?
0: Oggi ancora sono primatista italiano di questa distanza che per un periodo si è corsa poco. Adesso si ricorre in quasi tutti i meeting, specialmente
2: State
0: negli
2: parlando dei
0: Stati Uniti.
2: 200
1: 200
2: indoor.
1: metri
0: 20 e
1: indoor.
0: 52,
1: Sì.
0: sì. È stato a Torino nel febbraio 85. Ho fatto questo record del mondo strappandolo a un tedesco che si chiamava Lübke. E correvo forte lì su quelle piste, tant'è vero che poi ho visitato subito tutti i reparti di traumatologia sportiva perché quelle sollecitazioni con le curve paraboliche, hai
1: Esatto. Che
0: presente
1: sono
0: come sono?
1: indoor, sono
0: L'anello
1: diversi.
0: lì è di 200 metri e quindi per farti stare dentro le curve sono paraboliche, arrivano un sacco di chili sui piedi e mentre sono in torsione per fare la curva. Grande stress, grande sollecitazione, dopo l'ho pagata, però lì andavo veramente forte e quando ho vinto poi gli europei 15 giorni dopo quel record avevo una pressione incredibile, dice ma come hai fatto il record del
1: E mo
0: mondo
1: non
0: e
1: vinci.
0: mo non vinci gli europei? Ma per vincere gli europei dovevi battere Sanguma, Linford Christie, tutti
1: Lì
0: questi
1: for
0: e
1: Chris, il
0: quindi
1: britannico.
0: sono stati 15 giorni pesantissimi e poi una grande liberazione perché in effetti ho vinto vincendo tutti i turni senza avere mai in discussione il titolo.
1: Ecco, riparliamo con...
2: Un
1: Scusa.
2: minuto di stop, ma ascoltando la nostra amica Mara Micheli,
1: Assolutamente.
2: che ha dedicato la sua pillola di oggi
1: Alla velocità.
2: proprio alla velocità, perché poi volevo, oltre alle tue domande, Giampaolo Mattei, sapere qualcosa di Stefano Tilli, allenatore, anche perché tu hai incrociato, sia, voglio dire, affettivamente, ma professionalmente, una delle figlie del
1: Ma forse la
2: vento,
1: più veloce di tutte, poi non ha vinto le medaglie
0: Secondo me
1: olimpiche,
0: sì,
1: eh sì,
0: secondo me sì.
1: anche tenendo conto del discorso di doping a cui si potrebbe
2: Marlenotti,
1: accennare, c'è delle
0: sì.
1: altre, questo.
0: Sicuramente insieme alla Shelly-Ann Fraser, le due velociste più forti di ogni tempo che io abbia mai visto, sui 200 sicuramente lei e la Jackson adesso sono le più forti di sempre, tant'è vero che lei è ancora la primatista del mondo dei 200 metri indoor,
1: Anche
0: unica ad aver corso meno di 22 netti quando si allenava con me. È un
1: Melenotti
0: caso.
1: giamaicana,
0: Sì.
1: sì, ma è
0: È la
1: straordinaria.
0: velocità di
1: Sì,
0: Giamaica.
1: è
0: La
1: Giamaica,
0: velocità di
1: ecco.
0: Giamaica.
1: Poi di questo ti volevo parlare. Adesso sentiamo una pillola, ma questo
2: Anche lì è un
1: discorso,
2: fatto genetico,
0: eh sì,
2: ormai per forza,
0: sì.
1: incredibile. Sono
0: Sì,
1: tutti.
0: è genetica. Lo
1: Allora, Mara
0: spicchio.
2: Micheli. Allora, Mara Micheli con la velocità, la sua pillola, e poi torniamo subito in studio. Anche perché tra poco poi avremo anche un ospite telefonico, ma per parlare invece brevemente di corsa lunga.

C'è un istante prima dello sparo in cui tutto è immobile. Il corpo trattiene il respiro, il cuore accelera, il tempo sembra fermarsi. Poi arriva il segnale e il corridore scatta. La velocità non è soltanto forza nelle gambe, è la capacità di cogliere il momento giusto, di trasformare l'attesa in azione. Anche nella vita ci sono occasioni che passano in un attimo. Un gesto di aiuto, una parola di conforto, una scelta coraggiosa. L'atleta della velocità insegna che essere pronti non significa andare di fretta, ma saper riconoscere il momento in cui è necessario partire. Fai il bene mentre ancora hai il tempo. San Giovanni Bosco.

0: Grazie ancora a Mara Miceli, che con lei che riesce a fare poesia dello sport. Siamo in compagnia di Stefano Tilli e quindi rispettando quella che è la tua specialità, corriamo anche
1: sì,
0: noi veloci.
1: Dobbiamo dire tante cose, quelle che riusciamo a fare.
0: Un po' la tua vita,
2: capirai, qui è veramente una vita.
0: Ci vorrebbe una trasmissione di 3 ore.
1: Ma sì, ma lo rinviamo sicuramente. Ma io vorrei passare adesso alla parte del commentatore, no? Tu stai vivendo anche questa esplosione dell'atletica italiana. Dicevamo prima di Marcella a Tokyo, Gianmarco Damberi, la Palmisano, Stano. E adesso, quando ci sono manifestazioni europee, se non vinciamo 3-4 ore, siamo delusi, cioè invece siamo a un livello altissimo. Ecco, tu da a me quello che mi piace quando tu fai il commentatore è che si sente che hai vissuto quelle cose, cioè quando vedi Filippo o Marcio che si mettono sui blocchi, tu racconti
2: quello che sentono
1: o lo sguardo tra lui che guarda Coleman piuttosto che Noah Lyles. Tu sai cosa vuol dire guardare Lewis, ecco. Tu in quel momento come ti senti? Ti senti un complice dell'atleta? A me da appassionato mi fa molto piacere sentire questa, e anche il tuo commento tecnico. Filippo è rotondo, è tirato, non sì, è, sì, a me sì. Queste cose mi fanno impazzire, e non rimbalza, che se uno lo sente dice che dice sto matto.
2: Esatto,
1: ecco.
2: È proprio quello, l'esperienza vissuta in pista portata poi al microfono, perché chi vince lo vedono tutti. Io ti dico perché ha vinto.
1: Ecco, questo è il
2: discorso. Questa è la cosa importante. Spiegando anche tutta una serie di particolari tecnici, meccanici, mentali, tutte cose che ho vissuto sulla mia pelle. Io, insomma, porto un bagaglio di esperienza importante. Io ho battuto 2 volte Carl Lewis, Mennea, Asafa Powell, Don Quarry, Alan Wells, insomma, Calvin Smith. Più o meno, cioè, ho corso forte. E, per di più cerco di parlare con termini semplici, perché se tu non esprimi un concetto con termini semplici vuol dire che non hai capito.
0: Certo.
2: O non la sai. Invece se sei semplice,
0: è
2: immediato,
0: come a scuola.
2: La più grande delle sofisticazioni è essere semplice, proprio diceva Leonardo da Vinci. Quindi cerco di usare delle parole molto comprensibili e di far passare i concetti fondamentali: il rimbalzo del piede a terra, la reazione allo sparo, la decontrazione, la salita del ginocchio, la discesa rapida del piede, l'essere rotondo, le frequenze, l'ampiezza, il numero dei passi. E tutto questo mi viene a me a memoria fotografica. Io non faccio fatica a notare tutti questi particolari e li elenco. Le persone apprezzano, mi trovo un sacco di commenti, dice, oh, sai che non ci avevo fatto caso a questa cosa, ecco.
1: Ti senti più partecipe, ti senti più dentro di questa cosa.
2: Oppure
1: qui
2: mi piace anticipare i temi della gara, dico adesso Coleman parte i primi 60 metri, sta davanti, certo, poi Gatlin torna,
1: marcia Jacob che a metà,
2: come se avessi già visto la gara, e infatti
1: vinto,
2: quello è successo,
1: vinto, sì,
2: dico, a 50 metri dall'arrivo io dico vince, lo sapevo, non poteva andare che così. E quello mi ha anche arricchito del premio Paolo Rosi. Hai notato questo premio a cui tengo molto? Ed è uno dei primi premi che ho ricevuto con un'altra attività, non come atleta, ma come
0: commentatore.
1: Quello Paolo Rosi di Mosca 80.
2: Rimonta. Ha vinto. Così dice.
1: Bellissimo.
2: Ma lo memoria, sport è questo, metro per metro.
1: Ma non ho dubbi.
2: E rimontando a Wells.
0: Stefano Tilli, tutte queste cose che tu adesso ci hai detto, che racconti ora come commentatore, che hai vissuto come atleta, ma hai dovuto trasmetterle anche come allenatore una volta terminata l'attività direttamente in pista. Tu sei stato a contatto con una grandissima atleta
2: anche durante l'ho conosciuta proprio sui campi. Era il 1989, eravamo in un meeting, perché in quel periodo facevo il
0: Grand Prix. Parlando di Marlenottei.
2: E così ci siamo trovati dopo il meeting ad attendere il pullman con tutti gli atleti, devi caricare le aste, devi aspettare l'ultimo che si fa la doccia, devi aspettare l'ultimo che finisce l'antidoping. A un certo punto abbiamo detto, perché non ci prendiamo un taxi e ce ne andiamo per conto nostro? E infatti da lì poi è nata un'affettuosa amicizia, tanto è vero che è venuta a vivere e allenarsi a Roma con me. E lì ha ottenuto tutti i suoi migliori risultati, ha migliorato tutti i suoi parametri di forza, di velocità, i tempi sui 60. Pensa che...
0: Senti, è una responsabilità in più da allenatore, no?
2: Enorme, dover, perché certo, intanto non parlava una parola d'italiano, cioè mi dovevo occupare di tutto, dall'alimentazione alla pista, alla palestra, eccetera. E lei dicevano, lei si allenava in America con Seagrave, un allenatore molto quotato, e faceva 7-10 sui 60 metri, e questo le diceva, ma tu non c'hai le caratteristiche genetiche per fare lo sprint e la forza esplosiva sui 60 metri. E, ha fatto 6,96 con me, il record del mondo.
0: Quindi da 7?
2: 10.
0: Da 7-10,
2: il record del mondo. Un metro e mezzo. Quindi io sono sicuro che noi in Italia, lavorando di cesello, dovendoci inventare chissà quale cosa per poter migliorare, abbiamo approfondito alcuni discorsi tecnici molto di più di quello che fanno in America, dove hanno a disposizione su 340 e rotti milioni di persone un talento enorme di tutti quanti, quelli che vedi nei campetti di basket che saltano,
0: Il e famoso quindi... club di Santa Monica, tu l'hai visto quello di
1: Carl Lewis.
0: Cosa c'ha di incredibile questo luogo?
2: Tanto talento e un'organizzazione tipo la nostra, che a Formia per esempio noi avevamo il medico presente, la dottoressa Rogacien, che saluto, il fratello di Franco Fava,
0: certo.
2: E anche lui
0: fondista.
2: Medico, sì.
1: Oggi il grande giornalista del Corriere dello
2: Franco
1: Sport.
2: Franco scrive sul Corriere dello Sport. E poi avevamo massaggiatori, avevamo la mensa, avevamo un sacco di cose che potevano aiutarci nella nostra preparazione. E il Santa Monica Track Club con Tom Tellez faceva la stessa cosa.
1: Cosa è cambiato? Tantissimo in tutti gli sport. Cioè, qualche tempo fa abbiamo fatto un incontro qui e c'era Manuela Mennea, la moglie di Pietro, e aveva in mano le scarpette di Pietro con cui Pietro correva. E c'erano la Zainab Dosso, la più forte atleta italiana oggi nei sui 100 metri, sui 60 metri anche, e c'era anche Andy Diaz, il triplista campione del mondo.
2: Guardavano, lui ha migliorato subito appena è venuto qui in Italia, esatto, con Fabrizio Donato.
1: Guardavano queste scarpette come se noi guardiamo i geroglifici egizi praticamente,
2: dicendo
1: come è possibile, sì. E parlavano appunto, ma come le pizze di oggi hanno quasi delle ora non ti dico molle, non è la parola giusta, però
2: ma quel tipo di gomma di resina, ecco, così proprio quello fanno,
1: E Pietro correva sulla terra rossa oppure sulla guardando queste cose, non è un cambiamento, è un altro
2: epocale,
1: sport, possiamo dire.
2: Allora, le scarpe con questa soletta di carbonio, un materiale molto rigido ma leggerissimo, e quindi sostiene il piede, è tutto lì, tutto nel tempo di contatto a terra, la velocità, specialmente quella della fase lanciata, la seconda fase del 100 metri. E poi le piste, una biglia di metallo lasciata cadere da un metro su una pista dove correvamo noi, rimbalzerà a 25-30 centimetri. Se la lasciate cadere adesso ti rimbalza per 80 centimetri.
1: Un'altra cosa.
2: E quindi è un'altra cosa. Ecco perché dicevo che la Ottey per me è stata la più forte atleta di tutti i tempi. L'ho vista proprio con i miei occhi.
1: Quindi anche i vostri tempi, i tempi dei velocisti tuoi o anche precedenti, cioè i paragoni tra epoche diverse
2: non si possono mai fare. Però
1: ma
2: adesso...
1: in tutti gli sport, immagino, anche nel ciclismo è difficile fare paragone fra, che ne so, Bartali, Coppi e Pogacar, cioè alla fine sono l'alimentazione, le tecniche, tutto. Cambiano tutto, cioè io leggevo qualche giorno fa che Bartali fumava le sigarette, la Cina di sigarette prima di partire, oggi sarebbe inimmaginabile una cosa del genere.
2: Sì, ma soprattutto i materiali, quelli sono cambiati per il meglio e aiutano in tantissime specialità ancora di più. Perché per esempio se vai a vedere il salto in alto, ecco, dove i tempi di contatto di cui parlo io, validi, validissimi per lo sprint, nel salto in alto no, c'è bisogno di 180 millesimi di secondo per esprimere tutta la forza che serve, allora lì ti aiuta di meno. Infatti, non so, 2,40, parlavamo degli americani, fatto dagli americani, è dell'altro secolo.
1: Sì.
2: E il record del mondo 2,45 di Sotomayor è dell'altro secolo. Non hanno
0: quindi
2: più migliorato.
0: Il vecchio Tartan si gridò all'epoca al miracolo quando sostituì la Terra Rossa, ora è stato a sua volta superato da,
2: È stato perfezionato, è stato migliorato. Sì, adesso la risposta elastica a terra è molto migliorata.
1: Straordinario.
0: Ma abbiamo invece un collegamento telefonico, perché mentre noi qui parliamo di corsa veloce, invece insieme all'Adamo e insieme a Giorgio Pastore parliamo di un'iniziativa che si svolge in Abruzzo, e questo ci fa venire anche un po' più di fresco perché siamo
1: Lago di Barrera,
0: siamo quasi in montagna.
1: Assolutamente, un'iniziativa bellissima che è sportiva ma un po' di più, nel senso che è una manifestazione che si fa ormai da 15 anni, ma adesso Giorgio Pastore, che ne è il responsabile, ce lo dirà meglio, si gira intorno al Lago di Barrera, ognuno come può e come vuole, correndo, camminando, in bicicletta. L'obiettivo è che attraverso un'esperienza sportiva, nel senso più bello, più ampio del termine, non agonistico come stiamo raccontando adesso con Stefano, si vada al dunque, cioè al fatto che ci sono persone che hanno bisogno di un trapianto del midollo ossero, e parlarne non è mai sbagliato, soprattutto attraverso l'esperienza sportiva. Giorgio, benvenuto a Radio Vaticana Vatican News.
3: Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità, un saluto a tutti voi.
1: Ecco, raccontaci bene, raccontaci.
3: Allora, io sto facendo il conto alla rovescia per il 5 luglio, domenica, è data nella quale si farà questo evento, una maratona non competitiva di 6 ore del Lago di Barrea. Alla fine non è una maratona, è 6 ore con lo stare insieme, con tutti quelli che parteciperanno a questo evento. Si girerà intorno al lago, chi come detto tu con la bici, chi a piedi, chi correndo, è la scusa per stare insieme, per socializzare e soprattutto per far conoscere gli ideali della nostra associazione, cioè far capire che iscriversi al registro di potenziali donatori di midollo osseo serve, dannatamente serve a chi è malato di midollo osseo che aspetta un trapianto di midollo osseo.
0: Ecco, si può, sono ancora aperte le iscrizioni?
3: Sì, sì, no, di solito le iscrizioni le faremo direttamente il giorno dell'evento, quindi direttamente la mattina alle 8 al luogo dove ci ritroviamo, che funge da punto di partenza dell'evento.
0: E quindi si parte da Villetto a Barrea, se non sbaglio?
3: Da Barrea, sul lago, dove si allenano i canottieri della Guardia di Finanza, mi sembra, e viene chiamato il casone sul lago, proprio da lì praticamente è il punto di ritrovo e il punto di partenza.
0: Ecco, quanto è importante che lo sport dia voce a questa esigenza di trovare più possibile il midollo osseo, che risolve delle malattie altrimenti incurabili?
3: Lo sport per noi funge da volano, perché molti seguono gli sport, può essere il calcio, può essere la corsa, può essere il salto in alto, però lo sport è seguitissimo, per cui passeggiare insieme allo sport ci fa da volano, far capire l'importanza, certo, di donare midollo osseo.
0: E allora, insomma, poi ci sentiremo casomai anche per un bilancio della cosa. Io non mi rimane
1: che ringraziare
0: a te, Giorgio Pastore, il saluto di Stefano Tilli.
2: Sì, un saluto.
3: Il grande Stefano Tilli, veramente.
2: E complimenti per la tua iniziativa. Guarda,
3: grazie.
2: In questo momento poi mi cogli in un momento di non salute al 100%, quindi ti sostengo con molta partecipazione.
0: E quindi grazie, saluto il nostro e in particolare il mio, che
1: lui è abruzzese, lui
0: sono di Sulmona.
2: Io sono tornato da 2 giorni da Giulianova, quindi
0: siamo
1: no lì. No, ma Giancarlo lo costringeremo a partecipare.
3: Un'ora e mezza di macchina neanche.
2: È grande, esatto, frequentatore della funivia del Gran Sasso tutti gli anni.
3: Bello.
0: Quella che parte e porta su a Campo Imperatore.
3: Siamo la città dei confetti.
2: Sulmona, certo.
3: Sulmona,
0: la città di Ovidio e dei confetti.
3: Sì,
0: mettiamoci
3: tutto. Esatto, sì.
0: Sì. Grazie, un Giorgio abbraccio. Pastore, grazie.
3: Grazie a voi e buon proseguimento di giornata, carissimi.
1: Grazie. Stefano, io ti volevo leggere una frase che Papa Leone ha appena detto, ha ricevuto adesso i nuotatori che parteciperanno da domani al trofeo Sette Colli al Foro Italico, sì. Li ha ricevuto, ha fatto un breve saluto ed è una frase, cioè una frase sull'acqua molto bella, ma questa che tu hai vissuto, no? Provenienti da paesi diversi, dice il Papa, vi siete riuniti qui animati dalla stessa passione e dagli stessi valori, vale per il nuoto, per l'atletica, per qualunque sport, al di là di ogni differenza di lingua, di nazionalità, di cultura. Questo fatto tipico delle manifestazioni sportive internazionali offre un segno di speranza, e quanto mai ne abbiamo bisogno oggi, mi permetto di aggiungere io, un segno del mondo che vogliamo, offre un apporto all'incontro pacifico tra i popoli e alla fraternità. E concludo dicendo che se è vero che a un certo punto nella vita l'età dell'agonismo passa, questi valori restano.
2: Sì, è vero.
1: Ecco, ti volevo chiedere una tua opinione su queste parole del Papa appena dette ai nuotatori.
2: È verissimo, perché un atleta è un po' come un diamante per sempre. Sempre io porterò dentro di me questi valori che mi ha dato lo sport, di impegno, di costanza, di non chiedere mai aiuto, perché il mio sport, per esempio, a parte la componente della 4% della staffetta, che è uno sport di squadra, è uno sport invece individuale. Non è come il calcio, che se hai in difficoltà passi la palla, qui te la devi vedere da solo. E questo mi è rimasto dentro. Io trovo sempre le risorse dentro di me, perché se scavi le trovi. Me le porterò per sempre, questo.
1: E questo vale per la vita, sì, in maniera per la vita. forte.
2: Di non aspettarsi mai un aiuto da chiunque, di non rimandare le cose, di contare sull'impegno proprio di se stessi, non cercare scorciatoie, ecco. E dare tutto. Andare a cercare dentro di sé le risorse è importante, e si trovano sempre.
0: E le scorciatoie sono una piaga che ancora oggi esiste nello sport a tutti i livelli, purtroppo. Ecco, la soddisfazione di essere invece riuscito con le tue fibre bianche a ottenere quello che hai ottenuto non ti fa vivere il rammarico se avessi avuto una medaglia olimpica?
2: Sì, e tocchi un nervo scoperto, perché quella foto che abbiamo visto prima ritrae me e Pietro nell'ultimo cambio della 4%, e lì arriviamo quarti alle Olimpiadi. E davanti c'era il Canada di Ben Johnson e tutta la sua squadra di dopati. Non mi hanno mai ridato quel bronzo, Giancarlo, esatto. Quindi io per questo...
0: No, poi in altre occasioni invece è successo che
2: abbiano restituito una medaglia.
1: Martino, esatto. Nicola Vizzoni, ne parlavamo con il grande Nicola, lui arriva, ha avuto lo stesso problema, il russo prima di lui viene squalificato, la medaglia, no, mi pare che era
0: c'è
1: mondiale.
0: C'è la foto, c'è la foto qui che di nuovo stiamo rivedendo.
2: Eccola qua, questa
1: qui, quarto posto.
2: Qui arriviamo quarti, sì. Davanti c'è Ben Johnson e tutta la sua squadra di...
0: Quindi siamo alle Olimpiadi...
2: Los Angeles 84.
0: Los Angeles.
2: Sì. Io quel bronzo me lo sento, però non me l'hanno dato, ma è mio. E tanti altri risultati, ma sono arrivato quarto dopo tanti successi. Sono arrivato un'altra volta quarto agli europei, dietro a Chambers, quindi per rispondere a te, Giancarlo, no, non li ho avuti tutti i risultati che il mio talento, grazie ai miei genitori, lo voglio precisare, mi consentiva. Non li ho avuti tutti, ci hanno un po' tolto
1: qualcosa,
2: tante soddisfazioni,
1: ma nemmeno qualcosa, un po' più di qualcosa.
2: E anche quello a cui facevi riferimento tu, Giampaolo, cioè ricevere una medaglia 5 anni dopo, 10 anni dopo, e mi toglie la soddisfazione del podio, ma non esiste, non esiste. Magari l'inno nazionale, se si tratta di un oro, no, quelle sono soddisfazioni che non tornano.
1: Abbiamo avuto ospite Stefania Belmondo nello sci di fondo, lei l'ha ricevuta per posta, gli hanno suonato il campanello, il postino, e gli ha portato la medaglia olimpica in Salt Lake City, mi pare, se non vorrei sbagliarmi, che è uno squalificato, una russa, e lei riceve la medaglia per posta, credo sia una cosa...
2: Bisogna essere molto più accurati, perché questo non deve succedere.
1: No, non è sì, è proprio il contrario dello sport.
2: Sì, sì.
0: Stefano, ancora oggi, voglio dire, essere in una città come Roma, poi tu sei romano, Doc, essere riconosciuti casomai al bar.
1: Hai sentito Giorgio, il grande sempre. Stefano Dilli.
0: Di che cosa si parla con questi tra virgolette rompiscatole? Mi ci metto anch'io, perché io anch'io quando
1: stiamo facendo questo noi oggi,
0: quando incontro dei personaggi, per me sono come degli amici, dei parenti, no? Sì. Perché sono stati attraverso la televisione dentro, abbiamo incontrato Tonino Zuccarelli,
1: siamo
0: recentemente.
1: Non andiamo più via. Dei racconti straordinari che
0: è stato naturale dargli del tu. Sì. Lui ormai insomma è un signore che ha una certa età, è ancora allenatore, però io per lui non sono nessuno, lui per me era parecchio, come tu per me sei parecchio.
2: Sì, sì, poi noi che abbiamo qualche anno, e quando noi avevamo questi successi c'erano tre canali.
0: Certo,
2: quindi eravamo estremamente popolari. Sì. Poi rimanere, non so, in federazione con la Fidal, oppure essere una legend di Sport e Salute, o un divulgatore scientifico di Rai Sport quando ci sono le gare di atletica, ha corroborato la mia immagine, popolarità da sportivo. Per cui ancora oggi, se vado in un centro commerciale così, due o tre persone mi fermano e ti assicuro che non sono rompiscatole. Ti fa un estremo piacere, vuol dire che hai seminato bene.
1: Ma tu riesci a comunicare molto bene, Stefano. Io ti starei a chiedere 8 ore di come mai Filippo Torti non scende sotto i 20 nei 200 metri, marcia e si riprende. Cioè, starei a chiederti qualunque cosa. Se Kelly Duallà, questa ragazza incredibile di Sant'Angelo Lodigiano di 15-16 anni davvero, oppure quando si è giovani magari, e poi non si riesce a mantenere, perché guardando questa come corre tu pensi che fra 5 anni si mangia l'americano, speriamo. Però sì. Ecco, chiedetelo a te, ti viene normale, ma a chi lo chiede se no? Ecco, questo è...
2: Allora, Marcel sta ricominciando ad andare forte, e a Corso 9,99 al Golden Gala lo commenterò io a Parigi domenica prossima, dove affronterà di nuovo Anthony, Lyles, eccetera. Filippo ci ha avuto un brutto stop questo inverno.
1: Sì.
2: E credo... senza credo, sicuramente è l'infortunio più serio che ha avuto in carriera, e quindi lo ha tenuto lontano
0: dall'attività,
2: dai blocchi per tanto tempo, lo ha anche un po' spaventato. Adesso l'ho rivisto il 2 giugno al Quirinale, alla festa per la celebrazione della Repubblica Italiana, e lì mi ha detto che stava bene, è confermato anche a voi.
1: Ha detto che ha affrontato l'infortunio nell'ultima parte con uno spirito diverso, cioè è riuscito a reggerlo più di quanto lui pensasse, era molto positivo.
2: Se adesso ha lasciato segni, però un po' di tempo l'ha perso Filippo. Duallà, noi ci puntiamo molto, ovviamente la sua giovanissima età non può che farci sperare per il meglio, perché ancora deve completare lo sviluppo puberale, quindi per forza aumenterà di forza, probabilmente anche un paio di centimetri di statura, eccetera. Se già corre forte adesso, figuriamoci tra un po'.
0: Siamo quasi in chiusura. Mannaggia, solo però. Un ultimo.
2: Ma come abbiamo cominciato adesso?
1: Lo so,
0: purtroppo.
1: Ma noi proseguiremo per altre 3 ore dopo.
0: Sì. Con il... un telegramma. Se tu hai parlato, ecco, di quello che è il futuro, di coloro che sono venuti dopo di te. Prima di te c'era Mennea, ma insomma siete stati coevi. Ma prima ancora Livio Berruti. Livio Berruti, ecco, era un altro sport, lì c'era veramente la terra rossa, le scarpette chiodate.
2: Sì, poi non si allenavano in quel periodo.
0: Esatto.
2: Lui era tutto talento, e questa sua corsa così rotonda, ancora ce l'abbiamo
0: molto
2: impressa,
0: longilineo.
2: La vittoria qui a Roma.
1: Qui a Roma,
2: sì. Non c'erano pesi, non c'erano ripetute,
0: esatto.
2: Non c'era balzi, non c'era una salita, non c'era niente.
1: E
2: ho incontrato Livio un sacco di volte, gli mandiamo un caro saluto.
0: Sì. Esatto.
2: Occhio, perché a Ferragosto ci saranno gli europei a Birmingham. Sì. Dobbiamo confermare, e sarà molto difficile, 24 medaglie vinte a Roma 2024.
1: Magari.
2: Gli europei che abbiamo ospitato proprio qui a casa nostra. Non saranno magari 24, ma saranno comunque molto importanti. E in Europa abbiamo una leadership, sono
1: alcuni
2: due
1: anni,
2: volte
1: sì,
2: che
1: sì.
2: Vinciamo la Coppa Europa.
0: Allora sarà l'occasione, con un po' più di fresco, casomai, che tu venga.
2: Che detto, Londra soffre gli stessi problemi.
0: No, tu venga a trovarci qui per raccontarci.
2: Qui si sta
1: e noi accendiamo l'aria condizionata al massimo
2: volentieri.
1: Per te.
0: Allora,
1: perfetto, sì.
0: vincere, a differenza di quello che diceva De Coubertin, è un dovere.
1: È un dovere. Sì.
0: Quindi non è solo partecipare.
1: Perché adesso entro nella mia veste di
0: e
1: DJ.
0: Chi lo dice?
1: E lo dice Usain Bolt.
0: Anzi, lo canta.
1: Sì, che noi ci mettiamo sempre una canzone alla fine, io vado a cercarla.
2: E sono tutti affascinati, eh? Carl Lewis aveva inciso un disco. Sì. Hanno venduto 3 copie, penso. Presa la mamma, la seconda, Carol, la sorella. E Duplantis adesso ha fatto un disco.
0: Tu sai cantare?
2: So cantare, però non inciderò mai un disco. Puoi stare
0: allora,
2: tranquillo.
0: Grazie Stefano Tilli. sentiamo cantare Usain Bolt. Winner
1: is a must. Usain Bolt è un rapper che si chiama Neget Walker.
0: Grazie
1: giamaicano.
0: A Giampaolo Mattei, grazie a tutti coloro che ci hanno visto Lavella. E ascoltato. Get twice defeated in this race of life.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Il Vaticano ha iniziato il concistoro straordinario con Papa Leone, i temi della pace e della crisi internazionale tra i temi trattati. Venezuela duramente colpito dal terremoto, le vittime potrebbero essere migliaia, dalla Chiesa italiana aiuti dall'8 per mille. Resta alta la tensione in Medio Oriente, ma il dialogo su Hormuz non si ferma, in Ucraina controffensiva di Kiev in Crimea. Il caldo estremo, ancora una giornata da bollino rosso per l'Europa, in Francia trovato morto un altro bambino in auto. Buonasera da Ugo Scali, apriamo dunque con il concistoro, stamane la messa in Vaticano che ha dato via all'incontro dei cardinali con Papa Leone. Paolo Fucini.
2: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, assicura Papa Leone.
3: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
2: Primo giorno di lavori oggi del secondo concistoro del pontificato, coi cardinali convocati a Roma dal mondo intero. I cardinali assistono il Papa, sia collegialmente sia come singoli, prescrive il diritto canonico. E io ho bisogno, dice lui, della libertà, franchezza e lealtà vostre, anche per non ignorare fatiche, incomprensioni, resistenze lungo il cammino. Fra i temi esaminati oggi anche guerre, violenze, polarizzazioni sociali e religiose in molti paesi. La guerra, afferma Severo Leone, mai è benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Venezuela, di ora in ora si fa più drammatico il bilancio delle vittime e dei dispersi del sisma. Il paese sfinito da anni di crisi economica non riesce a far fronte all'emergenza. Lucia Ascione.
4: Speriamo recuperare la maggior quantità di persone con vita.
5: La presidente ad interim Delcy Rodriguez lo promette al popolo venezuelano. Il governo farà di tutto per trarre in salvo i superstiti e ritrovare dispersi e soccorrere i feriti. Ben consapevole che gli ospedali sono al collasso dopo mesi di una crisi economica spaventosa che ha cancellato l'antica prosperità del paese. Le vittime ufficiali sono 589, 50.947 le persone delle quali si sono perse le tracce, 2.980 i feriti finora. Contano rabbia e paura dei sopravvissuti, denunciano la mancanza di ambulanze, di materiale di primo soccorso e farmaci, di personale già fortemente ridotto per questioni economiche. Gli studenti di medicina dell'Università di Caracas si sono organizzati per coadiuvare i soccorsi in strada, per intervenire laddove i palazzi si sono sbriciolati e dove si concentrano le operazioni di scavo. Nelle vie polverose della città iniziano ad ammassarsi le barelle. I venezuelani sanno che il loro destino è nelle mani dei soccorritori internazionali che stanno per arrivare. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: E come abbiamo sentito, subito in moto anche dall'Italia la macchina degli aiuti al Venezuela, Beatrice Bossi.
6: È decollato nel primo pomeriggio l'aiuto concreto dell'Italia al Venezuela devastato dal terremoto. Partito dall'aeroporto di Pratica di Mare, un aereo militare è adesso in viaggio verso Caracas, pieno di solidarietà. La squadra della missione di governo è composta da 97 persone, sanitari, soccorritori e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che raggiungeranno il Sud America anche per sostenere gli italiani coinvolti. Sono 65.000 residenti dell'area del sisma, 3.000 quelli a pochi chilometri dall'epicentro, tra loro anche un cittadino con doppio passaporto, come ci dice Maria Teresa Del Re, consigliere dell'unità di crisi della Farnesina.
7: Abbiamo avuto una vittima di doppia cittadinanza e appunto però ecco che era radicata sul territorio in Venezuela. Purtroppo è una cosa che non possiamo escludere anche per le prossime ore, vista l'entità del terremoto.
6: Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E purtroppo poco fa la notizia che sale a 3 il numero degli italo-venezuelani morti nel terremoto. Per quanto riguarda la solidarietà, Papa Leone ha stanziato un primo aiuto di 100.000 euro. La Chiesa italiana, tramite Caritas, invia 500.000 euro. Si teme che le vittime possano essere più di 10.000. Voltiamo pagina al Medio Oriente. Su Hormuz ancora trattativa aperta tra Stati Uniti e Iran, resta il nodo Libano. Federico Plotti.
8: Israele deve ritirarsi dal Libano incondizionatamente, non ha altre scelte, dice il leader di Hezbollah, Naim Qassem, che in un discorso in diretta TV ha inoltre definito il memorandum in discussione fra Stati Uniti e Iran una sconfitta sia per Washington che per Tel Aviv. Tutto questo mentre in America funzionari israeliani e libanesi stanno cercando la quadra per un accordo, questa volta duraturo e non solo, per un cessate il fuoco. I colloqui proseguono ma ancora senza risultati. Nel frattempo, in questo momento proprio il Libano resta il fronte più caldo del Medio Oriente, con Israele che continua di tanto in tanto a bombardare e a occupare parte della zona meridionale del paese dei Cedri. Intanto, secondo quanto dichiarato dall'esercito britannico, una nave commerciale battente bandiera di Singapore è stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman, vicino a una rotta approvata dalle Nazioni Unite nello stretto di Hormuz, ancora sconosciuta la provenienza dell'ordigno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E ora l'Ucraina, non si fermano le armi, la Crimea sotto attacco, dichiara lo stato d'emergenza, i negoziatori appaiono ancora fermi, ma si registra un nuovo scambio di prigionieri. Raffaella Frullone.
9: Dopo giorni di pesanti attacchi con droni ucraini contro infrastrutture energetiche, blackout e problemi di approvvigionamento dell'acqua, la Crimea entra in stato d'emergenza. Ad annunciarlo è il governatore della Crimea insieme al governatore di Sebastopoli, che rimarca come sia necessario far fronte alle conseguenze economiche degli attacchi e accelerare i risarcimenti ai cittadini che hanno subito dei danni. Sul piano militare intanto non si fermano le armi. Mosca annuncia di aver abbattuto nella notte 660 droni ucraini in 12 regioni del paese, compresa proprio la Crimea, in quella che sembra essere la più importante offensiva dall'inizio della guerra. Kiev dal canto suo parla di una nuova operazione strategica per aumentare la pressione su Mosca. Intanto le due parti hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri. 160 militari per parte sono stati liberati. Quelli ucraini stanno già facendo ritorno a casa, quelli russi si trovano al momento in Bielorussia. Lo scambio resta l'unico segnale tangibile al momento di dialogo in corso. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la legge elettorale che approda in aula ed è muro contro muro subito. Augusto Cantelmi.
10: La nuova legge elettorale approda in aula alla Camera ed è subito scontro.
11: Questo collega Maggi.
10: La partenza infuocata, e non soltanto per il clima che si respira fuori Montecitorio, dall'idea della posta in gioco. Così la ministra per le riforme Casellati.
12: La stabilità è un bene di rilievo istituzionale per tutti.
10: La nuova legge elettorale voluta dal centrodestra prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Nel caso che nessuna delle coalizioni raggiunga la soglia, i seggi del premio saranno ridistribuiti in modo proporzionale. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%, prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. Non ci sono le preferenze, tema che divide la maggioranza. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: L'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL, morirono 32 persone. Trenitalia sta informando in queste ore alcuni clienti tramite email di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Per la giornata mondiale contro le droghe, Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale chi è impegnato in questo ambito insieme ad alcuni ragazzi usciti dalle dipendenze. Il Presidente della Repubblica ha esortato tutti a prendersi cura dei giovani, futuro dell'Italia.
13: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che viene così è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche, è un ringraziamento convinto e molto alto. È un'opera straordinaria.
1: A Milano oggi un gruppo di ragazzi palestinesi accolti grazie all'associazione Oasi di Pace ha vissuto una giornata speciale cominciata sul Duomo sotto lo sguardo della Madonnina. Ce ne parla Elena Sino.
14: Da Betlemme alle guglie del Duomo di Milano è quanto hanno vissuto 24 ragazzi palestinesi giunti con due accompagnatori in Lombardia grazie ad Oasi di Pace. Per una decina di giorni sono stati ospitati dalla comunità di Lonate Pozzolo in provincia di Varese e dalla comunità di Seregno in Brianza. Grande la mobilitazione per l'accoglienza. Tra gli incontri, quello con l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini.
15: Questi ragazzi, forse incontrando la situazione dei nostri paesi, dei nostri oratori, forse possono intuire che esiste effettivamente una possibilità di essere ragazzi contenti, uniti, ragazzi che stanno insieme senza discriminazioni.
14: Un bagaglio di speranza da riportare a Betlemme, dove la guerra ha aggravato la situazione, come racconta Jack Bassù, uno degli accompagnatori.
16: L'importante è che siamo qui, che vedano i nostri ragazzi come altri bambini, vivano la vostra vita e liberi.
14: Elena Seno, linea allo studio.
1: Il caldo estremo, il punto sull'ondata che sta interessando tutta Europa con Marco Bergamaschi.
17: L'ondata di caldo estrema arrivata dal Nord Africa non dà tregua a gran parte del vecchio continente, con centinaia di vittime e temperature al suolo che sfiorano i 50 gradi. In Francia la raccomandazione ai prefetti è di vietare il consumo e la vendita di alcolici da sport negli spazi pubblici. Nel paese transalpino 55 morti per annegamento mentre cercavano refrigerio nell'acqua e 3.500 le scuole chiuse. Sempre alle temperature roventi sono collegabili 212 vittime in Spagna tra domenica e mercoledì. In Gran Bretagna il termometro ha sfiorato i 37 gradi. A Londra record di chiamate per interventi di soccorso, in miglia le scuole chiuse, in alcune località tedesche le temperature hanno superato i 40 gradi, l'AFA non dà tregua neppure all'Italia, oggi 18 le città da bollino rosso, tra i centri urbani alle prese con la canicola, Roma dove sono stati raggiunti 44 gradi, Milano, Bologna, Bari, Firenze, Verona e Venezia, le stesse 18 città saranno in allerta massima per l'AFA anche domani con il picco delle temperature previsto tra domenica e lunedì. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Piano shock di Volkswagen. Il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora, come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne. 4 gli stabilimenti in Germania che rischiano la chiusura. Era la nostra ultima notizia. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Alle 19 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Essere costruttori della comunione di Cristo, una comunione che prende forma in una chiesa sinodale nella quale tutti cooperano alla medesima missione, ciascuno secondo il proprio carisma e ministero. E l'invito che Leone XIV ha rivolto questa mattina ai circa 130 cardinali riuniti in aula Paolo VI per il concistoro straordinario. Il discorso introduttivo del Papa ha dato il via ai lavori che si concluderanno domani pomeriggio. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
1: Chiede franchezza, lealtà, un sostegno forte, esplicito e pubblico Papa Leone ai cardinali riuniti per il secondo concistoro del suo pontificato.
2: Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli.
1: Il Papa si sofferma sui quattro temi al centro delle sessioni: lo sguardo sul mondo, la pace, la sinodalità, la Magnifica Humanitas. Proprio l'enciclica, sottolinea, offre preziose chiavi di lettura per questo tempo in cui nessuno è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano le nostre società.
2: Mi interessa soprattutto ascoltare come queste pagine risuonano nelle vostre chiese, quali interrogativi suscitano, quali passi suggeriscono.
1: Lo sguardo del concistoro non è quindi solo alla vita interna della Chiesa, ma volto a capire come annunciare oggi il Vangelo con libertà e credibilità, dice il Papa ai cardinali, a cui domanda un aiuto particolare, e cioè di sostenerlo nel ministero affidatogli da Dio.
2: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino.
0: Si intensificano in Venezuela le ricerche dei sopravvissuti a quasi due giorni dalle due scosse di terremoto devastanti che hanno già causato 589 morti e oltre 50.000 dispersi. Per una testimonianza dal Venezuela, Francesca Sabatinelli ha raggiunto Monsignor Raul Bjord Castillo, arcivescovo metropolita di Caracas.
3: Ci sono più di 300 palazzi che sono crollati completamente, sia a Caracas sia a La Guaira, che è stata la zona più colpita. Con Caritas Nazionale e le Caritas Parrocchiali stiamo facendo questo sforzo di riunire del cibo, dell'acqua, delle medicine e portarle nelle parrocchie, perché molte persone stanno proprio accanto alle strade. Quando io ieri sono andato lì a La Guaira per ricevere un po' d'acqua, per ricevere il pane, per ricevere un po' di cibo, sì.
0: Funzionari israeliani e libanesi mi riferiscono che oggi è previsto l'annuncio di un accordo quadro tra i due governi. Lo scrive su X il corrispondente di Axios da Washington, dove sono in corso i colloqui tra Israele e Libano. Il traffico nello stretto di Hormuz è diminuito rispetto ai picchi di mercoledì, ma le navi hanno continuato a utilizzare un passaggio non approvato dall'Iran, nonostante un'imbarcazione sia stata colpita da un proiettile, come mostrano i dati delle piattaforme di tracciamento. È tutto con l'informazione. Buona serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, iniziamo questa celebrazione dell'Eucarestia in comunione con tutti coloro che ci seguono per mezzo della televisione. Ecco, salutiamo in modo particolare coloro che sono impediti di prendere parte alla celebrazione in presenza, in modo particolare gli ammalati, gli anziani ed i carcerati. E insieme con loro, per celebrare degnamente questi divini misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo la misericordia del Padre. Confesso a Dio onnipotente
1: e a voi, fratelli e sorelle,
0: che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero, di ottenere in cielo i frutti della tua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli.

dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e, mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via della Rabba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese, era l'anno diciannovesimo del re Nabucodonosor, re di Babilonia, Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il Tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Parola di Dio.

0: se attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo.
1: Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo.
0: Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre.
1: Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo.
0: Perché là ci chiedavamo parole di canto, coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni i nostri oppressori, cantateci canti di Sion.
1: Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo.
0: Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra.
1: Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo.
0: Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
1: Mi si attacchi la lingua.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Tese la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Tese la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. Questo racconto del miracolo della guarigione del lebbroso attira la nostra attenzione, perché noi siamo affamati di miracoli, no? Noi vorremmo che Dio intervenisse continuamente nella nostra vita con miracoli e prodigi, cambiasse le carte in tavola, soprattutto di tutto ciò che non va bene nella nostra vita. Siamo invitati oggi ad andare oltre al miracolo, no? A capire che cosa realmente vuole dirci con il racconto, soprattutto l'Evangelista Matteo, con il racconto di questo miracolo, che è il primo di una lunga serie, ce ne racconterà ben 10 in questa sua sezione. Questo è il primo e fonda tutti gli altri miracoli, hanno tutti un senso. Il miracolo è un segno, noi non dobbiamo fermarci al segno, ma andare oltre il segno. Gesù tese la mano, lo toccò. Ecco, Gesù tocca un lebbroso, era proibito dalla legge addirittura avvicinarsi, già aveva infranto la legge il lebbroso perché si era avvicinato a Gesù, si era prostrato davanti a lui chiedendo: se tu vuoi puoi purificarmi. Gesù addirittura lo tocca. Ecco, ci riporta questo gesto ad un gesto che Gesù compie già nel battesimo, quando insieme a tutti gli altri peccatori scende nel Giordano per farsi battezzare da Giovanni il Battista. Giovanni non voleva battezzarlo, se ricordate quell'episodio, ma Gesù dice: lascia che si compia ogni giustizia. Ecco, ci sta rivelando un Dio che si compromette con i peccatori. Abbiamo ascoltato il canto al Vangelo di oggi che ci dice: Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Il nostro Dio, Gesù, ci sta rivelando un Dio che si compromette con l'uomo. Già a Mosè, qualche tempo fa, leggevo un'interpretazione molto bella del nome di Dio, no? Quando Mosè chiede a Dio: come ti chiami? Devo andare dal rotetto ardente, no? Devo andare dai miei fratelli in Egitto per liberarli. Se mi chiederanno il tuo nome, che cosa devo dire? No? La traduzione che troviamo nella Bibbia è: io sono. Ma qualcuno traduce diversamente, dicendo che non è tanto una traduzione filosofica dell'essere, quanto invece esperienziale. Capirai il mio nome quando io camminerò con te. Ecco, un Dio che cammina con l'uomo per rivelargli il suo vero volto, che è un volto di padre. Quelle parole che Gesù ascolta nel giorno del battesimo: il cielo si apre, dice: questo è il mio figlio diletto, questo è il mio eletto nel quale ho trovato il mio compiacimento. E perché Gesù, ecco, dandoci la sua parola, una parola che ci ha annunciato nelle settimane scorse, abbiamo ascoltato nel discorso della montagna, questa parola si fa azione, questa parola si fa storia. Ecco, Dio è venuto a fare storia con noi per farci figli suoi. Già nell'annuncio della nascita Gesù veniva chiamato l'Emmanuele, il Dio con noi. Allora questo miracolo ci racconta che Dio cammina con gli uomini, Dio fa storia con noi, Dio si compromette con noi e carica su di sé e copre quello spazio che c'è tra la nostra fragilità e la santità di Dio, no? Noi, questo per noi è inaccettabile, che Dio, il Santo, il totalmente altro, si comprometta con noi uomini. Eppure quel Dio di cui ci parla Gesù è un Dio che entra nella nostra storia, nella nostra vita, nei nostri problemi, nelle nostre fatiche, nelle nostre fragilità, e in tutto quello che noi sperimentiamo come il limite della nostra umanità. Questo limite se lo carica su di sé, colmando questo spazio, questo vuoto che c'è tra noi e Dio.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore,
0: Signore, questo sacrificio che è offerto sull'altare della croce espiò il peccato del mondo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunziamo la morte del Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la testa della tua gloria.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci eri degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa.

0: della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non siamo degni.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, il sconto dei miei peccati

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti al tuo santo convito, guida alla gloria della risurrezione coloro che eredenti con il legno della vivificante croce. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo trasforma la nostra preghiera, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente.

0: torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei
4: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
4: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
4: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica è davvero importante e ci chiede di fare un passo in più. Un passo che può sembrare difficile nel nostro cammino di fede, ma che in realtà è una delle cose più liberanti che un essere umano possa fare. Gesù dice: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Sembra duro questo linguaggio. Sembra quasi che Gesù voglia separarci dalle persone che amiamo. Ma non è così. Innanzitutto dobbiamo capire il contesto in cui Gesù dice queste parole. Matteo scriveva per comunità cristiane che vivevano in un tempo di persecuzioni. C'erano famiglie divise, qualcuno credeva in Gesù, qualcun altro no. E chi seguiva Cristo rischiava di perdere davvero tutto, il lavoro, la reputazione, a volte anche la famiglia. In quel contesto Gesù diceva: anche se tutto intorno a te vacilla, anche se le persone più care non capiscono la tua scelta, tu tienimi al primo posto. Ecco, quel linguaggio che inizialmente ci sembrava duro, in realtà non lo è, perché Gesù vuole essere al primo posto per aiutarci, per venirci incontro, per offrirci la soluzione dei problemi che troveremo. Ed è ancora attuale, fratelli e sorelle, cioè quante volte ci troviamo in situazioni in cui seguire davvero Gesù costa qualcosa. Non sempre si tratta di grandi martiri, come accadeva, o accade anche oggi, in qualche parte del mondo dove la Chiesa cristiana è perseguitata, dove ci sono martiri. Spesso si tratta anche di piccole scelte quotidiane. Dire dei no a qualcosa che non va bene, stare dalla parte di chi è nel giusto anche quando non conviene, nella vita, nelle relazioni, nel lavoro, nella famiglia, ma anche trovare il coraggio di dire io credo in un ambiente dove non c'è la fede. E poi Gesù dice qualcosa che sembra un paradosso: chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Perdere la vita per trovarla sembra illogico, ma è profondamente vero. Quando Giovanni Battista predicava nel deserto, diceva di Gesù: egli deve crescere, io invece diminuire. Questa è la logica del Vangelo. Non si tratta di disprezzare se stessi, di rinunciare alla propria personalità, di essere di meno. Si tratta di dare a Gesù il primo posto e di lasciare che sia Lui il centro e che tutto il resto si organizzi intorno a Lui. E quando farai questo, quando davvero metterai Gesù al primo posto in tutta la tua vita, nel tuo cuore, qualcosa di straordinario accadrà. Le relazioni migliorano perché le ami con un amore più puro. Ami tuo marito, tua moglie, i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi colleghi con un amore che viene da Dio. E il lavoro ha più senso perché lo fai come servizio e non come un'ossessione o qualcosa di imposto. La vita avrà più sapore perché sarà orientata verso qualcosa di grande che Dio prepara per te. Ecco allora, Gesù chiude con una promessa bellissima: chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Anche solo un bicchiere di acqua. Gesù non chiede gesti eroici a tutti, chiede fedeltà nei piccoli gesti, chiede presenza attenzione all'altro. E oggi chiedo a te, c'è qualcosa nella tua vita che ti stai tenendo troppo stretto? Qualcosa che stai mettendo al posto di Gesù? Qualcuno? Non necessariamente si tratta di qualcosa di cattivo, magari anzi sicuramente una cosa, una persona bella, ma è diventata nella tua vita più importante di Gesù, tuo maestro. Allora prenditi un momento in questi giorni, in questa settimana e parla a Gesù dicendogli: Signore, voglio metterti al primo posto, il resto viene dopo. Donami il tuo Spirito Santo, donami il coraggio di intraprendere questa scelta, questo stile di vita. Donami di innalzare il tuo nome al di sopra di ogni altro nome nella mia vita. Donami la gioia di chi sa che ha trovato il tesoro più grande e non ha bisogno di aggrapparsi a tutto il resto. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, proclamiamo che il Signore in questo tempo ci benedirà, perché lo abbiamo innalzato sopra ogni altro nome.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

State ascoltando Jazzy, una selezione musicale a cura di Ever Roarman.

0: Il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi inizieremo la trasmissione ascoltando un concerto per violino e orchestra in sol minore di Michele Stratico. Compositore nato nel 1728 e morto probabilmente dopo il 1782, di cui non si conosce quasi nulla. Si sa che fece parte della cerchia di musicisti che gravitavano attorno a Tartini a Padova e probabilmente, come Tartini, era originario o dell'Istria o della Dalmazia. I movimenti del concerto sono allegro, grave, allegro assai. Violino solo, Giuliano Carmignola. Venice Baroque Orchestra, direttore Andrea Marcon.

Era il concerto in sol minore per violino, archi e continuo di Michele Stratico nella esecuzione di Giuliano Carmignola al violino con la Venice Baroque Orchestra diretta da Andrea Marcon. Ed ora passiamo invece ad Alessandro Scarlatti, del quale ascolteremo una delle più celebri cantate, Bella Madre de Fiori, per contralto, due violini e basso continuo. L'esecuzione è affidata a Gloria Banditelli contralto con l'ensemble Aurora.

Avete ascoltato di Alessandro Scarlatti la cantata Bella Madre dei Fiori per contralto, due violini e continuo, nella esecuzione di Gloria Banditelli contralto con l'ensemble Aurora su strumenti d'epoca. E proseguiamo ora ascoltando un'ouverture di Christoph Graupner, compositore contemporaneo più o meno di Johann Sebastian Bach, infatti nacque nel 1683 ed è morto nel 1760, personaggio piuttosto ombroso e abbastanza oscuro, non si ha nessun ritratto di questo maestro e non solo, ma probabilmente se non fosse stato per la disobbedienza dei suoi eredi, oggi non avremo nessuna opera di Graupner. Infatti compose più di 1700 opere tra strumentali e vocali per i principi Ernst Ludwig e Ludwig VIII, ma aveva ordinato che dopo la sua morte tutte le opere dovessero essere distrutte. Per fortuna questo non avvenne e quindi abbiamo potuto usufruire appunto dell'opera di questo maestro, un'opera piuttosto interessante, perché Graupner rappresenta uno di quei personaggi vissuti un po' a cavallo di due epoche, e questo è testimoniato anche dalle 112 sinfonie scritte da questo maestro tedesco, che vennero datate tutti quante attorno agli anni addirittura 1750-51, quindi una mole di lavoro veramente enorme, proiettata già verso quello che poi sarebbe diventato il classicismo. Quello che ci fa abbastanza riflettere è che tutte queste sinfonie utilizzano in realtà materiale musicale già precedentemente inserito da Graupner nelle sue overture. Quindi come se fosse stato un lavoro quasi obbligato che abbia dovuto effettuare Graupner per poter stare, diciamo così, alla moda, ma che per faticare di meno abbia utilizzato appunto materiale preesistente per facilitarsi il lavoro. Questo non lo sapremo mai chiaramente perché non c'è stato lasciato nessuno scritto in merito. Ascoltiamo allora l'ouverture in re maggiore Graupner Werkverzeichnis 420 a due clarini, timpani, due violini, viola e continuo. È da tenere presente che per clarino nella musica barocca, o comunque nella musica antica in generale, non si intende come oggi il clarinetto, ma la tromba più acuta in generale, o comunque le trombe che dovevano condurre l'insieme orchestrale. I movimenti sono ouverture, réjouissance, air en rondo, autre, menuet primo e secondo, tombeau, marche. Esegue l'ensemble Antichi strumenti, diretto da Tobias Bons e Laura Toffetti.

0: Di Christoph Graupner avete ascoltato l'ouverture in Re maggiore, Graupner Werk für Zeichnis 420, nell'esecuzione dell'ensemble Antichi Strumenti, diretto da Tobias Bons e Laura Toffetti. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento con Il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Pierluigi Morelli di nuovo al microfono per quest'ultima parte dello scrigno musicale, durante la quale potrete ascoltare di Ferdinando Carulli Duo per flauto e chitarra, opera 104, numero 3, nei movimenti largo, allegretto. Jean-Pierre Rampal, flauto. Alexandre Lagoia, chitarra.

0: Di Ferdinando Carulli avete ascoltato il duo per flauto e chitarra opera 104 numero 3 nella esecuzione di Jean-Pierre Rampal al flauto e Alexandre Lagoya alla chitarra. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme. Si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re. E mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via della Raba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia. Lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso. Si prostrò davanti a lui e disse: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi». Tese la mano e lo toccò, dicendo: «Lo voglio, sii purificato». E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: «Guardati bene dal dirlo a qualcuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro».
2: Gesù non sfugge al contatto con quell'uomo, anzi, spinto da intima partecipazione alla sua condizione, stende la mano e lo tocca, superando il divieto legale, e gli dice: «Lo voglio, sia purificato». In quel gesto, in quelle parole di Cristo, c'è tutta la storia della salvezza. C'è incarnata la volontà di Dio di guarirci, di purificarci dal male che si sfigura e che rovina le nostre relazioni. In quel contatto tra la mano di Gesù e il leproso viene abbattuta ogni barriera tra Dio e l'impurità umana, tra il sacro e il suo opposto. Non certo per negare il male e la sua forza negativa, ma per dimostrare che l'amore di Dio è più forte di ogni male, anche di quello più contagioso e orribile. Gesù ha preso su di sé le nostre infermità, si è fatto leproso perché noi fossimo purificati. Uno splendido commento esistenziale a questo Vangelo è la celebre esperienza di San Francesco d'Assisi in quei lebbrosi che Francesco incontrò quando era ancora nei peccati, come dice. Era presente Gesù. E quando Francesco si avvicinò a uno di loro e, vincendo il proprio ribrezzo, l'abbracciò, Gesù lo guarì dalla sua lepra, cioè dal suo orgoglio, e lo convertì all'amore di Dio. Ecco la vittoria di Cristo, che è la nostra guarigione profonda e la nostra risurrezione a vita nuova.
3: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni, www.digitalradio.it.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica romanza trasmettiamo musica di Henry Purcell. Sylvia McNair, soprano, The Academy of Ancient Music, con strumenti originali, dirige Christopher Hogwood.

Per la rubrica romanzo abbiamo trasmesso musiche di Henry Purcell, Sylvia McNair soprano, The Academy of Ancient Music con strumenti originali, ha diretto Christopher Rockwood. E per concludere artisti vari e una selezione da Close to the Heart.

Avete ascoltato artisti vari e una selezione dal compact disc Close to the Heart. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica I grandi direttori trasmettiamo di Jan Sibelius Sinfonia numero 5 in Mi bemolle maggiore opera 82, quindi Andante festivo per orchestra. Infine Karelia Overture opera 10. Orchestra Sinfonica di Gothenburg dirige Neeme Järvi.

Per la rubrica I grandi direttori abbiamo trasmesso di Jan Sibelius, Sinfonia numero 5 in Mi bemolle maggiore, opera 82, Andante festivo per orchestra, Karelia Ouverture, opera 10. Ha eseguito l'Orchestra Sinfonica di Gothenburg, ha diretto Neeme Järvi. Per classici della canzone ascoltiamo Willie Nelson e una selezione da Love Songs.